0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bossa Nostra di Gaia e state ascoltando da Roma a Melbourne su Radio Italiana 531 con Silvia e Sonia. E pensate un po', un'altra notizia proprio da Roma. Una coppia di turisti americani erano in fila allo sportello del Tax Refund o Tax Return all'aeroporto di Fiumicino a poche ore dal volo per gli Stati Uniti quando due ladri hanno portato via i carrelli con tutte le loro valigie.
1: Oh oh
0: oh. Oh,
1: sono contenta che posso. I can only afford to go on a holiday or go shopping. I can't do both because they had all their shopping stolen, didn't they?
0: Yes, absolutely. Vedi, tu dovevi essere una degli ereditari del testamento che hanno trovato sepolto.
1: Yes. Hey, I wouldn't care if anyone stole my valigia at the airport. What's going to be in there? Dirty socks, you know?
0: Yeah, yes, clothes.
1: Yeah, le mutande. Although that could be expensive.
0: Well, and then they need to wash it.
1: Yes,
0: anyway,
1: yes.
0: But, nei bagagli il problema è che c'erano orologi Rolex, un Cartier da 300.000 euro, gioielli con diamanti e zaffiri, i contanti, i profumi, tutti gli accessori di Hermès, Gucci, Bulgari, Louis Vuitton. Cioè, insomma, non posso più parlare. No?
1: Avevano anche altre cose di marche che nemmeno possiamo pronunciare il nome.
0: No, infatti, immagino. E ovviamente, insomma, questi sono andati a fare una vacanza extra lusso.
1: Yes,
0: no?
1: Yes, that's not our typical vacation.
0: No, not at all. I'll just go to Gippsland.
1: Yeah, exactly. I'll go to Molise.
0: We can swap.
1: Non c'è Bulgari
0: nella lista, no. Ah, no, oh, no, sì, c'è Bulgari. Sì, no. È vero,
1: allora,
0: è vero.
1: Avevano proprio un po' di tutto. Anything that was super expensive. Rolex, oh my god.
0: I know, can you believe it? Comunque, una nota positiva è che la polizia ha identificato e denunciato due giovani che sono stati rintracciati in Veneto. E nel camper è stata però recuperata soltanto una parte della refurtiva, perché il resto sarebbe già finito nelle mani dei ricettatori.
1: Oh, you gotta work quickly.
0: Yeah, I know, right?
1: Well, they reached Veneto though. That's pretty good.
0: Yeah.
1: You know what I mean? Yeah.
0: Exactly. I don't know why someone from, yeah, they already like a very good I was gonna say country, region.
1: No, I think they were just in Veneto. They were probably trying to go to Germany or something.
0: Yeah,
1: you know
0: magari
1: I mean?
0: Non erano Veneti,
1: no,
0: Veneti,
1: no, no,
0: okay.
1: No, they got them in Veneto. Ma è interessante perché la reazione online su questa notizia è divisa tra le persone che danno ragione ai ladri e le persone che li condannano. Yeah, per esempio i commenti su Instagram dicono cose come si chiama redistribuzione della ricchezza. So those people are you know, steal from the rich, give to the poor. Obviously, their parents read them Robin Hood every single night.
0: I was gonna say, I really like Robin Hood. So that was my favorite cartoon. So yeah, it's I don't know, che figuraccia che abbiamo fatto. Penso che serve più controllo, perché comunque alcune persone sì, sono contente che magari si ruba ai ricchi per dare ai poveri, però
1: there's other people online who were like, no, this is wrong.
0: Absolutely.
1: This is a disgrace.
0: Absolutely.
1: You know, you're gonna catch these people. Yeah, so a bit of a contrast.
0: And also in Rome, it's quite famous that gypsy like zingari, no?
1: Yeah. But, I mean, you got a Rolex in your valigia. I mean, maybe keep it very close to you.
0: Yeah.
1: I would handcuff my arm to the valigia if I had all that stuff
0: I know, me too. Adesso ci ascoltiamo Partenope con Mark and Crement e anche con Serena Brancale di Colors. Senti che vibe, Sonia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: questa sera di Noemi e Vito Salamanca.
1: Allora Silvia, il weekend tu cosa fai questa sera?
0: Beh, io stasera vado a ballare un po' di latini americani, un po' di salsa, di bachata. C'ho un'amica che viene dalla Tasmania, e da Hobart, dove ho vissuto ovviamente, come abbiamo già detto, tanti anni, ma lei vola qui proprio perché Hobart non si balla a Hobart. No, si balla, ma non c'è tanto da ballare, unfortunately, quindi. Allora lei viene qua, si fa il weekendino, andiamo un po' a disco e tu cosa fai?
1: Forse vengo pure io.
0: Why not? Dai, che sarebbe fantastico, tu un po' balletti fai, no?
1: No. Mi puoi insegnare?
0: Volentieri, assolutamente.
1: Fantastico.
0: Allora ci vediamo sul dance floor.
1: Sì.
0: E con tutti i nostri ascoltatori ci vediamo la prossima settimana. Voi avete appena ascoltato il nuovo programma di Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: Buongiorno, questa era la musica di René Aubry dal suo album Plaisir d'amour, da cui ho scelto Salento come sigla di In Viaggio, il programma di Radio Italiana 531 che vi porta in giro per il mondo. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo in Italia e lo faremo insieme a una viaggiatrice che abbiamo già incontrato, che ha camminato con noi lungo la via Francigena, forse lo ricorderete. Sto parlando di Alessandra Beltrame, giornalista e scrittrice, che viaggia soprattutto a piedi, viaggia camminando. Buongiorno Alessandra, bentornata. Tornata in viaggio.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Nell'episodio dedicato alla via Francigena abbiamo parlato molto del tuo modo di viaggiare e del viaggio che in realtà ha il suo significato nel cammino stesso più che nella sua destinazione finale. E qui vorrei aprire una parentesi: se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di ascoltare questo episodio sul nostro sito, che è radioitaliana531.com.au. andate sui programmi del sabato e selezionate In Viaggio e lì troverete tutti gli episodi che abbiamo già mandato in onda e che così potrete ascoltare o riascoltare o anche condividere con qualcuno che ama viaggiare come voi. E la prima parte dell'episodio dedicato alla via Francigena che avevamo realizzato con Alessandra racconta proprio il significato di un viaggio a piedi ed è davvero interessante, vi consiglio di ascoltarlo. Alessandra, hai fatto molti viaggi a piedi incredibili in Italia, ma mi dicevi che quelli in Sicilia sono particolarmente speciali per te, perché la Sicilia è una terra di cammini. Che cosa intendi?
1: L'è diventata, perché quando io ho iniziato a camminare in Sicilia sicuramente c'erano ancora molti problemi, c'era un problema di ospitalità, non era facile trovare luoghi dove dormire, dove fermarsi. Per definizione il cammino sceglie delle meno battute, ma anche dei luoghi minori, perché dovendo camminare al massimo una ventina, anche 30 chilometri per chi è allenato a piedi, devi poi fermarti in luoghi che non sono città, e quindi l'ospitalità era un po' carente, o sicuramente anche i sentieri, perché tante volte, cioè, abbiamo il Club Alpino Italiano in Italia che è molto organizzato per coltivare e gestire i sentieri, però a volte i sentieri sono lasciati al buon cuore dei volontari del territorio, per cui all'inizio non era proprio così, ma ultimamente è diventata veramente una meta molto apprezzata e che offre molte opportunità di camminare per una settimana, 10 giorni, e attraversare la Sicilia a piedi grazie anche a delle guide che si sono impegnate, che aiutano a gestire un viaggio sia se uno vuole farlo individualmente sia anche diciamo accompagnato.
0: E ci sono itinerari noti, itinerari a piedi intendo, come la via Francigena, il Sentiero Italia, e poi meno noti come quelli che ci proponi tu oggi.
1: Sì, possiamo citare, allora parliamo di Sicilia, terra di cammini, e uno di questi è proprio il fatto che la Sicilia adesso è attraversata da due cammini molto frequentati e anche molto ben gestiti, che sono la Magna Via Francigena, che quindi è una via francigena ideata anche da un gruppo di volontari locali, ed è circa 10 giorni di cammino che va da nord a sud nella parte occidentale, quindi da Palermo ad Agrigento, ed è veramente splendida. Questa è la Magna Via Francigena, e poi c'è la tappa del

0: Bernini, che è molto ben strutturata e anche culturalmente molto forte. Le guide sono sempre o scrittori o persone che hanno da offrire più oltre all'esperienza o anche le buone gambe. L'idea era di unire il mare Ionio e il mare Tirreno e l'Etna e Messina. L'Etna è a montagna, come la chiamano i siciliani, è un posto straordinario dal punto di vista geologico, naturalistico e così, e quindi abbiamo camminato proprio io dall'Etna, ai piedi dell'Etna, diciamo, quindi ero sui 1000 metri, partendo da un luogo speciale che si chiama Casa di Paglia Felce Rossa. È una fattoria didattica sociale, un'azienda agricola che fa permacoltura. Questo significa non solo fare agricoltura, ma anche fare in modo che i territori e il suolo si rigeneri e diventi sempre più fertile, per cui andare incontro alla terra in un posto abbastanza estremo, perché siamo, cioè, la pietra lavica, anche se molto fertile. E qui siamo a Sant'Alfio Catanese.
1: Quindi è un percorso in montagna?
0: Sì, va detto che la Sicilia è certamente circondata dal mare, ma esprime il suo massimo proprio all'interno. All'interno è molto montuoso, ci sono molti dislivelli, soprattutto abbastanza, insomma, ci si inerpica, non sono dolci colline. Per cui sì, sicuramente poi intorno all'Etna eravamo sui 1000 e più metri, e in questo caso però poi siamo scesi e poi siamo risaliti verso i Monti Peloritani, che sono un'altra realtà. Diciamo che la Sicilia ha tante catene montuose, i Monti Blei, i Monti Sicani, i Peloritani, i Nebrodi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Beh, è bello perché hai scoperto una Sicilia veramente diversa, perché come hai detto tu, quando pensiamo alla Sicilia pensiamo al mare, pensiamo alla costa.
0: Invece è bellissimo proprio per questo, anche perché la Sicilia ha un clima mediterraneo, un clima caldo, un clima temperato anche d'inverno, e però ha straordinari boschi dai noccioleti a, diciamo, sicuramente tante conifere e nella parte alta, quindi insomma il paesaggio è montano di sicuro, ma poi ci sono questi paesaggi di betulle bellissime, per cui c'è questo contrasto tra la lava nera e la betulla bianca, la corteccia, e ci sono queste foglie argentee, quindi sì, ci sono dei paesaggi bellissimi, e sicuramente l'interno offre delle esperienze notevoli. Ecco, se posso citare, ecco, appunto il mio viaggio partendo da Sant'Alfio Catanese, quindi diciamo l'Etna, diciamo sui 1000 metri, l'Etna diciamo abbastanza basso visto che è alta più di 3000, e poi sono arrivata verso Messina, diciamo a Monforte San Giorgio, che guardava il Tirreno, per cui sono tappe che però a un certo punto anche arrivano al mare, quindi Marina di Cottone, Giardini Naxon, Taormina, quindi arrivi in due luoghi estremamente turistici, estremamente popolari, anche insomma molto belli, molto raffinati, molto famosi nel mondo, però attraversando prima e dopo luoghi invece quasi sconosciuti, quindi parliamo di Savoca, Sant'Alessio, Fiumedini. Sì.
1: Prima di andare nel dettaglio dell'itinerario, fermiamoci un momento per qualche minuto e ascoltiamo una delle canzoni che hai scelto per noi, Coracanè di Fabrizio De André, però cantata da Fiorella Mannoia. Ascoltiamola insieme e ci sentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando con Alessandra Beltrame in Sicilia. Partendo dall'Etna siamo arrivati adesso a Taormina. Alessandra, da Taormina poi dove siete andati? Siete quindi scesi dalla montagna sino al mare, sino alla costa? E poi avete continuato verso nord, verso Messina.
4: Sì, il viaggio che ho fatto era in novembre, eppure abbiamo fatto un bagno spettacolare, meraviglioso, sullo Ionio. E arrivare a Taormina a piedi è un'esperienza nell'esperienza, perché è un luogo dove di solito approdi dall'autostrada o comunque dentro il tuo abitacolo dell'auto, e invece a piedi passi attraverso Bougainville, attraverso, tra l'altro era novembre, per cui c'erano gli agrumeti ricolmi di frutti, e certamente vedi anche un po' di edilizia un po' invasiva, ecco, perché sono luoghi ovviamente molto turistici. Però la cosa bella è che poi da Taormina puoi uscire e proseguire il tuo cammino e arrivare in luoghi che sono sicuramente meno sfruttati dal punto di vista anche edilizio, e poi ti addentri, cioè fai tutto un tratto veramente che costeggia il mare, e poi entri nei Monti Peloritani, quindi inizi di nuovo a risalire e trovi le conifere, trovi gli abeti.
3: E poi, una volta rientrati nella foresta, che direzione avete preso? Avete trovato altri villaggi? Come avete proseguito?
4: E siamo andati verso il mare Tirreno, e qui quindi siamo arrivati verso Monforte San Giorgio. Abbiamo lambito Capo Peloro, che appunto è dal nome ai Monti Peloritani, ed è la punta dove c'è poi Messina. Lì ci sono proprio dei sentieri tracciati dal CAI, quindi va detto, sono dei luoghi di escursionismo molto apprezzati, e abbiamo approfittato dell'ospitalità in questi paesi, di piccoli alberghi, di case, di famiglie.
3: Quindi ci sono dei paesini comunque che avete incontrato lungo il cammino, dei piccoli paesi o dei centri abitati?
4: Sì. Ma certo, ci sono molti paesi piccolini dove l'ospitalità si trova, ecco, ci si organizza. Per esempio, cito di nuovo Fiumefreddo, c'è questo grande casale Papandrea, che era una distilleria dove appunto si occupavano di agrumi, ma anticamente, credo nell'Ottocento, ed è nel comune, ed è uno posto splendido, quindi un sito di archeologia industriale dove abbiamo potuto mettere i nostri sacchi a pelo e siamo stati lì. Insomma, è chiaro che chi cammina a volte rinuncia anche dei comfort, puoi scegliere un viaggio più organizzato, questo era un viaggio più avventuroso, e dunque sono stati più importanti gli incontri anche casuali, oppure il rapporto con le amministrazioni comunali, con le associazioni locali. Abbiamo incontrato associazioni che si occupano di semi antichi e quindi riscoprono antichi frutti. tutti sì i grani di una volta, poi insomma la Sicilia, insomma, soprattutto in queste zone intorno all'Etna è molto fertile. Abbiamo incontrato dei produttori di vini che anche lì fanno un lavoro meraviglioso. La Sicilia anche lì nel campo vitivinicolo è cresciuta tantissimo, e quindi i pastori, abbiamo incontrato pastori che ci hanno dato, non so, il latte, la ricotta di latte crudo, ci hanno fatto vedere la mungitura. Ci sono degli incontri indimenticabili in questo cammino.
3: E dormivate, dicevi, negli alberghetti di questi paesi che incontravate principalmente?
4: Sì, ai piccoli alberghi. E anche adesso si è diffuso moltissimo il bed and breakfast, quindi case private che spesso sono seconde case, oppure persone che abitano lì, che però appunto arrotondano dando una stanza e facendoti la colazione, per cui è anche molto bello, perché generalmente sono persone con cui poi dialogo, ti raccontano la loro storia, ti dicono, ti danno consigli, c'è molto calore, no? La Sicilia ha questa caratteristica di persone, io amo molto la Sicilia perché c'è un orgoglio, c'è un'apertura relativa, la gente è molto disponibile, però si offre solo se capisce che tu sei lì, diciamo, per incontrare davvero,
3: che sei genuino.
4: Però poi è finita, poi non puoi non mangiare quello che ti danno, e a volte è molto buono ma anche molto abbondante. In Sicilia si parla sempre di cibo.
3: E hai notato una differenza tra, che so, il cibo della costa, lungo la costa, il cibo sulle montagne? Ci sono dei prodotti specifici che hai trovato in questi villaggi lungo il cammino?
4: Sempre c'è una cucina, anche i nomi stessi della stessa cosa, come può essere l'arancino, l'arancina, hanno una sono differenti a seconda del luogo dove sei, il modo in cui mettono, riempiono i cannoli con la ricotta, usano un tipo di ricotta piuttosto di un'altra, come fanno i dolci. L'Italia è così, ma la Sicilia ancora di più. Ogni luogo ha il suo piatto tipico, ha il suo modo di usare il pesce piuttosto che appunto di fare i dolci. Non si può citare un piatto, perché bisogna andare nei luoghi e vedere quello che ti mettono in tavola.
3: Senti, quando ci parlavi della Via Francigena, ci raccontavi, era un viaggio che avevi fatto da solo, almeno la prima parte lì da sola, e ci raccontavi del rispetto che trovavi nelle persone che incontravi, proprio perché tu ti avvicinavi al loro paese a piedi e da sola. E questo viaggio in Sicilia, camminavi con un gruppo di persone, hai trovato un atteggiamento diverso, oppure c'è sempre questa accoglienza nei confronti di chi arriva camminando?
4: Sì, la cosa bella è che ti chiedono, poi spesso incontri, prima di entrare nei paesi, incontri contadini, contadine, tante donne, no? Nei campi, e ti domandano da dove vieni e dove vai. Queste sono le prime domande, anche perché a volte ti chiedono, no? Perché vai a piedi. Certo, non è più necessità andare a piedi, è un piacere, per cui devi anche spiegare, no?
3: Che
4: lo fai per...
3: Quando poi lo spiegate.
4: Sì, anzi, lì si apre la solidarietà, soprattutto se sei una donna che viaggi sola, perché poi io delle tappe in altri luoghi della Sicilia le ho fatte da sola, e lì si apre proprio la solidarietà, il piacere, ti invitano quasi sempre a casa a prendere un bicchiere d'acqua, ti offrono qualcosa, ti iniziano a raccontare di loro e ti chiedono perché, insomma, chi sei. No, è bellissimo, bellissimo camminare, vuol dire proprio lasciarsi andare, affidarsi proprio agli altri, e però ecco con una predisposizione. Ho incontrato anche viaggiatori che in realtà volevano solo fare un po' la prestazione fisica, no? Sì. Per cui quei 30 chilometri farli velocemente, arrivare, dormire, sistemarsi gli scarponi e ripartire. Sono scelte. Per me invece il cammino è incontro, e in Sicilia veramente puoi avere quello che cerchi. Sì.
3: Senti, fermiamoci qui. A proposito di camminare, un altro brano che tu hai scelto è proprio Camminare dei Modena City Rambles. Ascoltiamoli insieme e ci sentiamo tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati su Radio Italiana 531, siete in viaggio con Benedetta e con Alessandra Beltrame e stiamo terminando un cammino che è iniziato ai piedi dell'Etna e si è diretto verso Messina. Alessandra, qual è l'ultima tappa di questo cammino?
4: E allora, dopo appunto essere partiti dall'Etna e avere raggiunto il mare, quindi Taormina, e ci siamo diretti poi attraverso i Monti Peloritani verso il Tirreno, e l'ultima tappa è stata Monforte San Giorgio, perché ci aspettava un sindaco che era molto felice di trasformarsi in un approdo di un cammino, di un gruppo di viandanti, e tra l'altro era un sindaco a cui eravamo molto legati perché sapevamo che aveva ricevuto delle minacce. In Sicilia non dobbiamo mai dimenticarlo, c'è ancora la criminalità organizzata, ci sono, insomma, c'è la mafia che viene combattuta, ci sono molti movimenti, non è più come una volta in cui si stava zitti, però insomma questi sono fatti. E quindi la cosa bella, siamo stati accolti da questo concerto di campane e ovviamente ci hanno messi a tavola come sanno fare i siciliani, con una serie di piatti meravigliosi nella piazza del paese, e per cui è stato bellissimo.
3: Sì. Bello, accolti da tutto il paese, quindi bellissimo.
4: Il paese ci ha aspettato, sì, in piazza.
3: È una bellissima conclusione di questo cammino. Iniziamo allora l'altro cammino che hai fatto, di cui vuoi parlarci, che è invece in un'altra zona, perché è nella zona di Agrigento, tra Sciacca e Agrigento, sui Monti Sicani, ed è un cammino molto diverso.
4: Allora, innanzitutto va subito detto che questo cammino si può ripetere. Io ho camminato con una guida meravigliosa che si chiama Nanni Di Falco, cercatelo, lui accompagna ancora gruppi e lo fa proprio nel periodo in cui l'ho fatto io, che è il febbraio, durante la fioritura dei mandorli. È un viaggio da fare una volta nella vita, un po' come quando si va in Giappone o a vedere queste meraviglie della natura.
3: È inverno, però in Sicilia l'inverno è piacevolissimo.
4: È mite, e certo ti puoi beccare qualche acquazzone, come è successo a me, però sappiamo e dobbiamo riconoscere che quando piove in Sicilia, visto che c'è molta siccità, è una benedizione, per cui la dobbiamo rispettare. Va anche detto che i Monti Sicani appunto hanno dei suoli gessosi, quindi il gesso crea sia queste fioriture, sia questi colori che ricordano a volte l'Irlanda, per cui tu hai il mare Mediterraneo sullo sfondo, però hai questi euforbie, questi colori, queste praterie che veramente ti fanno pensare di essere altrove. Ci sono tanti pecore al pascolo, quindi pecore pastori, quindi anche questo, no, ci richiama al nord Europa. E i Monti Sicani appunto sono bellissimi e sono vicino ad Agrigento, e quindi da lì puoi andare a visitare il famoso Parco della Valle dei Templi, l'antica Akragas. E quella, ricordiamoci, non è solo un sito archeologico, ma è un parco naturalistico gigantesco in cui fanno il vino e in cui c'è proprio anche il museo del mandorlo, dove queste 300 varietà sono tutte catalogate ed esposte.
3: Ah.
4: Esposte nel senso coltivate, e quindi hai queste fioriture che poi hanno tutti i colori del rosa, dalla cipria al confetto al rosa acceso. È una cosa veramente stupenda, che pochissimi conoscono.
3: Il blu del mare e del cielo, immagino, il bianco delle montagne e il rosa, o tutte le gradazioni del rosa dei mandorli.
4: Sì, è bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro, al parco archeologico della Valle dei Templi allevano anche delle capre che sono a modo loro delle tesori archeologici, nel senso che sono queste capre con queste corna gigantesche ritorte. Quindi è un'esperienza anche che, per esempio, si può fare coi figli, coi bambini piccoli, perché c'hai sia gli animali, sia anche la natura, e poi ovviamente queste sculture, questi templi bellissimi che sono sì, unici, in questa calcarenite, questo calcare particolare che li ha resi immortali.
3: E quanto è durato questo cammino? Dove vi fermavate per dormire, per esempio, per mangiare?
4: Allora, c'è una variante stanziale, una variante anche in movimento dove puoi dormire, anche lì ci sono alberghetti, bed and breakfast. Noi dormivamo nelle case delle persone normalissime che ti davano la loro stanza, condividevi la loro vita, anche a volte magari quando mancava l'acqua, nonostante fosse inverno, nonostante piovesse, perché ci sono un po' di problemi con gli approvvigionamenti, gli acquedotti, eccetera, insomma, problemi della vita che a volte la Sicilia soffre. Però ecco, per dire, è stato bello abitare a casa loro, per cui c'era la signora con la figlia, c'era la coppia che aveva i figli che studiavano all'estero e che aveva piacere di avere compagnia, no, delle situazioni bellissime. E il luogo stanziale che avviene ancora questo cammino è Sant'Angelo Muxaro, che è un paese arroccato proprio su una rocca, in cima a questa rocca che si interrompe, non c'ha la punta e c'ha il paese, Sant'Angelo Muxaro, segnatevelo, e tutto intorno a questa rocca c'è una necropoli antica, preistorica, dove ci sono queste cave, dove c'erano queste tombe, quindi già il paese stesso è straordinario. E poi da lì ti muovi un po' diciamo a raggiera, e ogni giorno vai in un luogo. E quindi lì siamo nel cuore delle terre di Pirandello, di Camilleri, di Sciascia. Ogni giorno c'è un posto nuovo da vedere.
3: Quindi è anche un viaggio non solo nella natura, ma anche nella storia, la letteratura.
4: Eh sì, assolutamente, cioè Agrigento, che poi è anche la provincia più povera ancora della Sicilia, però ha prodotto straordinari ingegni nel campo della letteratura, appunto come premio Nobel Pirandello, ma anche Leonardo Sciascia e Racalmuto, e lì c'erano i minatori, c'era famoso, se pensiamo a Pirandello, il suo racconto Sciaula scopre la luna, questi ragazzini che si calavano nel sottosuolo. Ebbene, anche il parco minerario è diventato un museo a cielo aperto, e quindi insomma ci sono tutti questi piccoli luoghi da visitare. Per esempio, a proposito di Camilleri, se vai verso la costa puoi anche dormire nella casa del film, insomma della serie televisiva di Montalbano. A Punta Secca è un albergo, è un bed and breakfast, bisogna prenotarsi per tempo perché è sempre tutto esaurito.
3: È molto popolare, sì, molto famoso.
4: Sì, è vero, è proprio così.
3: Quindi la costa, beh, poi c'è la Baia dei Turchi.
4: Allora, la costa è stupenda anche quella, e soprattutto una delle tappe è la Scala dei Turchi, cosiddetta, in realtà sì, è una baia, ma la chiamano Scala dei Turchi, è questa concrezione di marna bianca, quindi in calcare argilla, sembra quasi fatto con il pongo, è bianco, candido, è molto però fragile e delicato, per cui va protetto, però ci si può camminare sopra e si cala proprio come una grande scalinata nell'acqua, nel mare, ed è bellissima, è imperdibile, arrivarci a piedi ti commuove.
3: È incredibile perché questi posti famosi, belli, sono belli quando ci arrivi in macchina, però quando ci arrivi a piedi sono 10 volte più belli, no? Mi sembra che la bellezza proprio la senti nel corpo.
4: Sì, sì, assolutamente. Certo, è chiaro che c'è Sono tante villette, case costruite, insomma, devi saper cogliere, no? Quindi però il cammino ti toglie un po' le maschere, ti toglie, diciamo, le comodità e ti fa capire, no? Dove c'è il bello e dove c'è il meno bello. E soprattutto poi, siccome camminando fai gli incontri ti aiutano anche a dare colore, sapore, no? A quello che stai vivendo.
3: Sì, sì, sì. Senti, un'altra canzone che tu hai scelto per noi si chiama Silenzio d'amore, di un musicista siciliano, Alfio Antico. Come mai hai scelto questo musicista?
4: Perché l'ho incontrato un giorno a Catania e l'ho incontrato con la sua musica e Antonio Presti, di cui parleremo dopo, che ha creato il Parco di Sculture Fiumara d'Arte, ci regalò questo concerto di Alfio Antico e da quella volta non l'ho più dimenticato, perché a parte lui è un ex pastore, tra l'altro, e quindi ha una storia molto, molto bella di vita, e i suoi tamburi, la sua voce, tutto bellissimo.
3: Va bene, allora ascoltiamolo insieme e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Siete su Radio Italiana 531, siete in viaggio con Benedetto Rusconi e oggi con Alessandra Beltrame. Stiamo viaggiando in Sicilia e questa è l'ultima parte di questo viaggio a piedi in Sicilia. Alessandra, c'è un posto indimenticabile, speciale, in cui hai fatto un incontro particolare che ci vuoi raccontare?
5: Uno dei primi incontri che ho fatto in Sicilia e anche che mi ha spinta a camminare e a raccontare il mondo a piedi, ed è stato l'incontro con Antonio Presti. Antonio Presti è lo possiamo definire un mecenate, una persona illuminata che ha cominciato a trasformare le sue fortune anche economiche, era figlio di un costruttore, in arte, e quindi ha iniziato a chiamare artisti e a fargli realizzare sculture in luoghi pubblici. Questo all'inizio gli ha causato problemi. Adesso questo parco si chiama Fiumara d'Arte, si può raggiungere e visitare a piedi, è nella zona di Castel di Tusa, tra Palermo e Messina, sul mare.
4: Quindi a nord.
5: Sì, c'è il sito, c'è, lo puoi prenotare anche con Booking, quindi, e ogni stanza di questo albergo è fatta da un artista. Per cui c'è Maria Lai, c'è Nagasawa, c'è Mario Ceroli, c'è Fabrizio Plessi. Adesso magari chi non è un appassionato di arte contemporanea non li conosce, però vi assicuro che queste stanze sono incredibili. Staccioli, per esempio, la sua stanza si chiama Trinacria, il letto è triangolare e vi assicuro che è un'esperienza dormirci. Però c'è anche, non so, una torre di cui si apre il tetto con questo letto circolare di Raul Ruiz. Quindi è un'esperienza da vivere assolutamente, anche per conoscere, se siete fortunati, Antonio Presti, il quale non solo ha creato questo luogo, questo parco di sculture, che è aperto a tutti, gratuito, ma anche a Catania farà un grande lavoro con i bambini e con le scuole, e ha recuperato delle zone degradate di Librino, un quartiere insomma dove c'è un alto tasso di criminalità, facendo realizzare a ogni bambino una formella di ceramica che ha ornato questo grande viadotto, e chiamandola la porta della bellezza. Per cui, se andate a Catania, anche lì è da vedere. Credo che l'incontro con Antonio Presti mi ha insegnato molto della Sicilia, questa terra anche con contrasti e anche con problemi, che però può esprimere grandi slanci, anche grandi visioni di futuro.
4: Quindi questo è un cammino nell'arte, anche perché queste sculture sono monumentali, sono immense.
5: Sì, è la Fiumara appunto del Tusa, sono questi, un po' ricorda anche certi luoghi arabi, gli uadi, quindi sono dei fiumi secchi che diventano torrentizi e si riempiono d'acqua solo quando piove, e lungo questa appunto Fiumara ci sono queste opere enormi, ci sono dei labirinti grandissimi, c'è una piramide che si illumina in certi momenti con la luce, ci sono delle sculture stupende, e sì, è un cammino, si può fare a piedi, ma si può anche raggiungere coi mezzi, con la bicicletta, e qui siamo nei Monti Nebrodi. Io ho avuto la fortuna proprio di andare a visitare il Parco di Sculture Fiumara d'Arte con un grande critico d'arte, Gillo Dorfles. Lui era già centenario e venne con noi a inaugurare una delle sculture ultime del parco, e proprio mi ricordo camminavo con lui, l'ho anche intervistato, e mi disse: ma la Sicilia è bella all'interno, la Sicilia veramente dal suo massimo all'interno, proprio per questa natura ancora selvatica, rigogliosissima e unica. Ed è così, ed è così, è proprio, cioè, molta più prevalenza di natura, però si legge anche tanta cultura, quindi pastorizia, quindi costruzioni, castelli, anche questi i muri a secco, no? I bagli, erano queste fattorie, no, c'è tantissimo da vedere all'interno e tanta natura.
4: Ci hai parlato di Antonio Presti, Alessandra, come figura, come un incontro importante che hai avuto in Sicilia. Ci sono state delle donne speciali che hai incontrato nei tuoi cammini?
5: Donne straordinarie, in Sicilia ce ne sono molte, tante musiciste, tante artiste, anche donne che si occupano di coltivare la terra, che sono ritornate alla terra anche molto giovani, e donne anche che coltivano la cultura. Una che voglio citare subito è Marilia Di Giovanni. Lei è la titolare di una libreria storica, è a Ortigia, quindi a Siracusa, è la libreria Mascali, si chiama Casa del Libro, ed è una libreria che era gestita da un suo zio, dove frequentata abitualmente da Quasimodo, da Vittorini, da Sciascia. E Marilia fa un lavoro straordinario perché coltiva molto sia tutto l'aspetto, diciamo, culturale locale, quindi organizza molti incontri, ma ha una bellissima rete di donne che vengono ai suoi incontri, e io ho qui un bellissimo ricordo perché lei mi lesse il mio libro, il mio primo libro, Io cammino da sola, mi invitò, e molti mi sconsigliavano, mi hanno detto: perché vai in Sicilia ci sono pochi lettori, perché le statistiche dicono in effetti che a nord si legge di più. E invece è un ricordo bellissimo di quell'incontro, arrivò gente anche da lontano per conoscermi. E Marilia è una donna dei libri, è una donna anche di cammini, è una donna anche di cammini con la mente, è una vera intellettuale. E collegandomi a lei posso pensare anche a Rosa Balistrieri, forse è stata la prima cantautrice italiana, e Rosa Balistrieri è spesso ispiratrice dei nuovi cantautori, e Carmen Consoli l'ha cantata, l'ha ricantata, ha scelto le sue canzoni.
4: Tu hai scelto per noi come musica, come canzone conclusiva di questo episodio, Amuri Luci di Carmen Consoli, che ascolteremo tra pochissimo. Io vorrei ringraziarti, Alessandra, per questi bellissimi racconti di viaggio, ci hai dato delle immagini della Sicilia meravigliose. Grazie mille, noi ci salutiamo qui, speriamo di risentirci presto, Alessandra.
5: Io ringrazio voi, ringrazio tutti e buon cammino.
4: Buon cammino anche a te. Questa è Radio Italiana 531, siete stati in viaggio con Benedetta Rusconi e oggi anche con Alessandra Beltrame, che ci ha portato a piedi in Sicilia. Alla prossima.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete. Lavoro. Per l'Ariete, luglio segna la vera ripartenza dopo mesi di incertezze. Si aprono prospettive concrete e durature, con la possibilità di recuperare occasioni perse e riscattarsi professionalmente. Chi lavora in proprio potrà ampliare clienti e contratti, mentre chi è indipendente vedrà migliorare rapporti e responsabilità. Dal 22 luglio in poi, l'Ariete vivrà la fase più intensa e ricca di opportunità. Amore. In amore, l'Ariete torna protagonista con un forte desiderio di costruire qualcosa di stabile. Per molti sarà il momento di pensare a convivenza, matrimoni o progetti importanti. I single potranno fare incontri destinati a lasciare il segno, mentre le coppie ritroveranno complicità ed equilibrio. L'11 e il 12 e i giorni intorno al 15 luglio saranno più favorevoli per vivere emozioni profonde. Benessere. Sul fronte benessere, l'Ariete ritrova energia, ottimismo e una rinnovata voglia di prendersi cura di sé. Dal 22 luglio, la vitalità crescerà ulteriormente, rendendo questo il momento ideale per iniziare un nuovo percorso, come un'attività fisica o un'alimentazione più sana. Il 24 luglio sarà la giornata migliore per dare il via a queste nuove abitudini. Toro. Lavoro. Per il Toro, luglio è un mese di riflessioni e possibili cambiamenti professionali. Se il lavoro non offre più soddisfazioni o la situazione economica è diventata pesante, sarà il momento di valutare nuove strade. Alcuni, soprattutto i più giovani, potrebbero prendere in considerazione opportunità in un'altra città. Mercurio favorisce soluzioni e nuove idee, mentre dal 22 luglio il Toro sarà chiamato a rivedere progetti, collaborazioni e scelte importanti prima di decidere quale direzione prendere. In amore, il Toro ritrova maggiore serenità a partire dal 9 luglio, quando Venere torna favorevole. Le coppie potranno superare incomprensioni attraverso il dialogo, mentre i single avranno voglia di rimettersi in gioco, senza però idealizzare le nuove conoscenze. Il fine settimana, dal 17 al 19 luglio, porterà emozioni intense e sarà un momento di verifica per capire quali rapporti meritano davvero di essere coltivati. Benessere. Sul fronte del benessere, il Toro potrebbe avvertire un po' di nervosismo e stanchezza, soprattutto nella seconda metà del mese. Sarà importante rallentare i ritmi e concedersi momenti di riposo per recuperare energie. Particolare attenzione alle giornate del 15, 16, 22 e tra il 29 e il 31 luglio, quando il bisogno di relax sarà più evidente. Gemelli. Lavoro. Per i gemelli, luglio mette il lavoro al centro di tutto. Dopo i primi segnali di cambiamento arrivato a giugno, è il momento di consolidare i risultati e cogliere nuove opportunità. Marte nel segno regala energia, determinazione e intuizioni brillanti, favorendo chi desidera innovare o lasciare alle spalle vecchi schemi. Nella seconda parte del mese, con il sostegno del Sole e di Giove, saranno particolarmente favoriti i liberi professionisti, i creativi e chi vuole trasformare una passione in un'attività. L'unica attenzione va all'impazienza, che potrebbe rallentare i progressi. In amore, gemelli rischiano di dedicare più energia al lavoro che alla vita sentimentale. Dopo il 9 luglio, la comunicazione nella coppia richiederà maggiore impegno e alcune incomprensioni potrebbero emergere, soprattutto tra il 17, 18 e il 24-25. Dietro le discussioni si nasconde spesso il bisogno di sentirsi ascoltati, scelti e valorizzati. I single avranno più voglia di vivere relazioni leggere che di impegnarsi in una storia importante. Benessere. Sul fronte del benessere i gemelli dovranno evitare di accumulare troppo stress, soprattutto dopo il 9 luglio. Stanchezza e piccoli disturbi potrebbero essere il segnale che è arrivato il momento di rallentare e dedicare più spazio al riposo. Il weekend del 25 e 26 luglio sarà ideale per prendersi cura di sé, effettuare un controllo o iniziare un percorso che favorisca equilibrio e serenità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai impazzire, mi fai impazzire.
5: Cancro. Lavoro. Per il cancro, luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una fase della nuova carriera. Cancro. Lavoro. Per il cancro luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una nuova fase della carriera. Il cancro dovrà anche aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti, soprattutto tecnologici, mantenendo prudenza nella gestione delle finanze. Le giornate del 17 e 21 luglio potrebbero segnare una svolta. Amore. In amore il cancro ritrova maggiore leggerezza e disponibilità emotiva. I single vivranno incontri piacevoli senza necessariamente cercare una relazione definitiva, mentre le coppie potranno recuperare complicità e passione, soprattutto dal 9 luglio. Tra il 17 e il 21 sarà il momento ideale per chiarire dubbi e rafforzare il legame. A fine mese il cancro sentirà il bisogno di verificare la sincerità di alcune persone e non avrà difficoltà a riconoscere ciò che non lo convince. Benessere. Sul fronte del benessere, il cancro dovrà recuperare l'energia accumulata nei mesi precedenti, senza forzare i ritmi. Luglio favorisce il relax, le vacanze e una migliore organizzazione del tempo, purché si evitano eccessi e stress. Le giornate del 7, 8, 27 e 28 luglio saranno le più impegnative e sarà importante ascoltare il proprio corpo, in particolare lo stomaco che potrebbe risentire delle tensioni emotive.

Leone. Per il leone, luglio rappresenta un mese di grande crescita e opportunità. L'ingresso di Giove nel segno apre una fase fortunata in cui progetti e ambizioni possono finalmente prendere forma. Sarà il momento ideale per riscattarsi, dimostrare il proprio valore e cogliere nuove occasioni professionali. Tra il 22 e il 31 luglio saranno favoriti colloqui, proposte e incontri importanti, mentre i più giovani avranno la determinazione necessaria per superare esami e prove con successo. In amore, il leone vive uno dei periodi promettenti dell'anno. Le coppie potranno recuperare e superare incomprensioni e rafforzare il rapporto, mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà recuperare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Amore. In amore, il leone vive uno dei periodi più promettenti dell'anno. Le coppie potranno superare incomprensioni e rafforzare il rapporto, mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà trasformare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Dal 22 luglio, con l'arrivo del sole nel segno, fascino e carisma saranno al massimo. Il periodo tra il 24 e il 26 luglio sarà particolarmente favorevole per nuovi incontri, dichiarazioni e decisioni importanti, come una convivenza o un matrimonio. Benessere. Sul fronte del benessere, il leone recupera energia sia fisica che mentale. Luglio è il momento ideale per dedicarsi alla cura di sé, iniziare trattamenti estetici o migliorare il proprio stile di vita. Le giornate dell'11, 12, 15 saranno particolarmente positive per ritrovare equilibrio ed energia, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi e affrontare tutto con maggiore prudenza. Vergine. Per la Vergine, luglio è un mese di profonde trasformazioni. Sarà difficile pianificare ogni passo come d'abitudine, perché gli eventi richiederanno flessibilità e capacità di adattamento. Il desiderio di chiudere con situazioni o collaborazioni che non rispecchiano più i valori sarà sempre più forte. La Vergine avrà l'opportunità di liberarsi di ciò che non serve, aprirsi a nuove esperienze professionali, affrontando il cambiamento con coraggio e senza rimpianti. I weekend, soprattutto quello dell'11 e 12 luglio, potrebbero essere più intensi e impegnativi. Amore. In amore, dal 9 luglio, l'arrivo di Venere nel segno porta emozioni intense e un rinnovato desiderio di vivere sentimenti con autenticità. La Vergine potrà rafforzare una relazione solida oppure capire se è arrivato il momento di cambiare strada. Sarà importante non lasciarsi guidare da gelosia o insicurezze, ma ascoltare ciò che il cuore desidera davvero. Per i single, il periodo tra il 17 e il 19 luglio sarà particolarmente favorevole per fare incontri interessanti e aprirsi a nuove conoscenze. Benessere. Sul fronte del benessere, la Vergine potrà accusare un po' di stanchezza fisica e mentale, soprattutto nei primi due weekend del mese. Sarà importante rallentare, ridurre lo stress e ritagliarsi momenti di disconnessione dalla tecnologia per ritrovare equilibrio. Luglio invita a riscoprire la semplicità, dedicando più tempo a se stessi e alle relazioni autentiche.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un nodo alla gola.
4: Bilancia. Per la bilancia, luglio segna una svolta importante dopo un periodo di pressioni e incertezze. Con Giove non più in opposizione, torna la possibilità di prendere decisioni strategiche e puntare a obiettivi più ambiziosi. Intorno al 15 luglio potrebbe presentarsi un incontro decisivo per la carriera, mentre dopo il 22 la bilancia ritroverà maggiore controllo sui propri progetti. Resterà fondamentale gestire con prudenza le questioni economiche e le trattative, soprattutto il 13 e 14 luglio, ma il coraggio di lasciarsi alle spalle il passato aprirà la strada a nuove opportunità. Amore. In amore la bilancia torna ad aprirsi ai sentimenti, anche se le delusioni vissute in passato potrebbero rendere più difficile fidarsi. I single avranno l'occasione di fare incontri sinceri, in particolare tra il 24 e il 25 luglio, mentre le coppie sentiranno il desiderio di ridefinire il proprio futuro con progetti come convivenza e matrimonio. Dopo il 22 luglio, passione e complicità cresceranno, rendendo questo un periodo ideale per rafforzare il rapporto. Sul fronte del benessere, la bilancia ritrova gradualmente energia e serenità. Pur dovendo ancora risolvere alcune questioni pratiche o burocratiche, il mese favorisce un importante recupero psicofisico. Le giornate del 15, 16, 24, 25, 29, 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso di benessere, dedicarsi allo sport, prendersi cura di sé o ricevere il supporto di persone che potranno aiutare a ritrovare equilibrio. Scorpione. Per lo scorpione luglio richiede prudenza e autocontrollo. Le tensioni sul lavoro potrebbero emergere già dai primi giorni del mese e sarà importante evitare reazioni impulsive, soprattutto se sono ancora aperte questioni professionali e legali. Con Giove in posizione sfavorevole, lo scorpione sentirà il desiderio di cambiare, ma sarà anche preferibile valutare ogni scelta con attenzione prima di lasciare ciò che offre stabilità. Anche la gestione delle finanze richiederà cautela, in particolare nella parte finale del mese, quando sarà meglio evitare polemiche e decisioni affrettate. In amore lo scorpione sarà chiamato a fare chiarezza. Le relazioni che non offrono più serenità arriveranno a un punto di svolta, mentre le coppie dovranno affrontare con maturità eventuali questioni familiari o incomprensioni. Nei momenti di maggiore tensione, soprattutto nella prima settimana e intorno al 15 luglio, sarà fondamentale evitare scontri inutili e non lasciarsi provocare. Per i single, l'estate favorisce nuovi incontri vissuti con leggerezza, senza il bisogno di vincoli immediati. Benessere. Sul fronte del benessere, lo scorpione dovrà imparare a gestire meglio lo stress e rispettare i propri tempi. I primi giorni del mese potrebbero portare stanchezza e piccoli disturbi legati alla tensione, rendendo necessario rallentare i ritmi. Le giornate del 21, 22 e 23 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso dedicato alla salute e al benessere, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi, stress e situazioni rischiose. Sagittario. Per il Sagittario luglio segna l'inizio di una fase decisamente più favorevole. Con Giove e Saturno dalla tua parte, il lavoro riprende slancio e lascia spazio a nuove opportunità, creatività e progetti ambiziosi. Alcune trattative o accordi potrebbero richiedere maggiore attenzione a metà mese, soprattutto il 17 e il 24 luglio, ma il Sagittario avrà tutte le capacità per superare eventuali ostacoli. Anche un cambio di ruolo, un trasferimento o una nuova sede potrebbero rivelarsi occasioni preziose da valutare con apertura. In amore il Sagittario vivrà un mese di crescita. Se la prima parte di luglio potrebbe portare qualche dubbio nelle relazioni più recenti o nei progetti di convivenza, dopo il 22 il clima cambierà nettamente. Le coppie potranno rafforzare il legame e fare scelte importanti, mentre chi è single avrà maggiori occasioni di vivere emozioni sincere. Tra il 24 e il 26 luglio saranno favoriti nuovi inizi e decisioni di coppia, mentre il 29, 30 e 31 regaleranno passione, romanticismo e momenti speciali. Benessere. Sul fronte benessere, il Sagittario avrà molta energia, anche se accompagnata da un po' di stanchezza, dovuta ai numerosi impegni. Sarà importante gestire lo stress con calma, evitando reazioni impulsive, soprattutto a metà mese. Le giornate del 30 e 31 luglio saranno ideali per recuperare le energie e dedicarsi ad un'attività rilassante, come la meditazione, lo yoga o semplicemente meritato riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Capricorno. Per il Capricorno, luglio segna finalmente l'inizio di una fase più serena sul piano professionale. Dopo un periodo complesso, Giove smette di ostacolare il cammino e iniziano a vedersi risultati concreti. Le difficoltà lasciano spazio a nuove opportunità e la possibilità di riprendere progetti lasciati in sospeso. Il Capricorno potrà contare su idee vincenti e collaborazioni più costruttive, soprattutto nella seconda metà del mese. Attenzione solo a luglio 13, quando sarà più facile distrarsi, mentre dal 22 il sole favorirà nuove iniziative. Le giornate del 27 e 28 luglio saranno particolarmente importanti per decisioni, incarichi e riscontri professionali. Amore. In amore il Capricorno può finalmente ritrovare stabilità. Le coppie che hanno superato le difficoltà degli ultimi mesi usciranno più unite e consapevoli, mentre Venere, favorevole dal 9 luglio, aiuterà anche i single a vivere nuove occasioni. Tra il 19 e il 21 luglio potrebbe nascere piccole discussioni in famiglia e con il partner, ma con dialogo e pazienza sarà facile ritrovare l'armonia. Chi sogna una convivenza o un matrimonio potrà iniziare a fare progetti concreti, evitando però tensioni legate alle spese. Sul fronte benessere il Capricorno recupera energia e fiducia. L'ultima parte del mese porterà entusiasmo e voglia di rimettersi in forma, rendendo questo il momento ideale per iniziare una nuova attività fisica, iscriversi in palestra o dedicarsi a un interesse personale. Luglio favorisce il recupero dell'equilibrio psicofisico e aiuta a ritrovare serenità, motivazione e buon umore. Acquario. Per l'acquario, luglio è un mese di decisioni importanti sul piano professionale. Dopo un periodo di stanchezza e cambiamenti, sarà il momento di capire quale direzione prendere e valutare con coraggio nuove opportunità. Chi lavora da tempo nella stessa realtà potrebbe desiderare un cambio di ruolo o una svolta significativa, mentre studenti e giovani potrebbero riconsiderare il proprio percorso. Con Marte e Urano favorevoli, non mancheranno idee innovative. Amore. In amore l'acquario ritrova gradualmente serenità. Fino all'8 luglio sarà meglio evitare discussioni e tensioni, mentre dal 9, con Venere finalmente favorevole, il clima diventerà più disteso. Il 19 luglio sarà una giornata ideale per riconciliazioni o nuovi incontri, mentre il 24 e 25 favoriranno dialoghi sinceri e costruttivi. A fine mese cresceranno passione e desiderio di lasciarsi andare. Il 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli sia per le coppie sia per i single, che potranno vivere nuove emozioni senza lasciarsi frenare dal passato. Benessere. Sul fronte del benessere, l'acquario vivrà un mese con alti e bassi. Le giornate del 2, 3, 15 e 16 luglio potrebbero portare maggiore stanchezza e qualche contrattempo, rendendo importante non sovraccaricarsi di impegni. Al contrario, il weekend del 25 e 26 offrirà un buon recupero di energie, mentre il 23 e il 30 sarà utile organizzare con calma i programmi futuri per affrontare il mese con maggiore equilibrio. Pesci. Per i pesci luglio è un mese che richiede pazienza e una buona gestione delle energie. Le responsabilità aumentano e potresti essere in attesa di una promozione, di un nuovo incarico o di un cambiamento professionale. Anche se il ritmo sarà intenso, i pesci non dovranno mettere in dubbio il proprio percorso, ma imparare a selezionare gli impegni e a non sovraccaricarsi. Particolare prudenza sarà necessaria intorno al 17 luglio, soprattutto nelle trattative, nelle questioni legali o nelle compravendite. sarà il momento giusto per pianificare con calma i prossimi passi in vista di settembre. Amore. In amore i pesci vivranno una fase di riflessione e maggiore consapevolezza. Gli impegni e lo stress potrebbero influenzare la vita di coppia, rendendo necessario dedicare più spazio al dialogo e alla comprensione reciproca. Dopo il 9 luglio, Venere potrebbe portare qualche incomprensione, soprattutto negli ultimi fine settimana del mese, ma senza mettere realmente a rischio i rapporti solidi. Per i single, le nuove conoscenze faticheranno a trasformarsi in qualcosa di importante, anche se agosto promette un clima decisamente più favorevole. Benessere, sul fronte del benessere, i pesci dovranno prestare particolarmente attenzione allo stress accumulato nei mesi precedenti. Marte rende più facile sentirsi sotto pressione, sia fisicamente che mentalmente, ma le difficoltà saranno solo temporanee. Luglio invita a rallentare, concedersi momenti di relax e ritrovare equilibrio attraverso attività che favoriscono serenità e benessere interiore. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera locations per sabato 18 luglio. Salisbury Highway, Dry Creek, South Terrace, Paraka, Halsey Road, Elizabeth East, Heaslip Road, Angle Vale, and Phillip Highway, Elizabeth South.
6: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
7: Da oltre 50 anni,
6: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
7: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
6: Romeo,
7: Drake's,
6: Foodland,
7: Coles,
6: IGA,
7: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
6: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
7: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
6: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
7: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
8: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
9: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
8: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
9: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
8: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
9: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
8: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
9: sì?
8: Tu, ci vai tu.
9: Ci vado io.
8: Peter,
9: io
8: ragazzi,
9: e Peter, Clara.
8: A Taste of Italy Griffith.
9: Experience Italy in the heart of Griffith.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: dallo studio Sanremo situato al 215 di Port Road Hanmash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti ed anche interviste a volte. Al microfono Antonio Tavella, la console come di consueto Luca Arbiento. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Senz'altro, ci avviciniamo alla fine dei mondiali, tanta attesa, 4 anni di attesa, siamo arrivati alla fine, tutti i dettagli per le due finali di domani mattina e lunedì mattina. In altre notizie, io direi di continuare con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

E sono le 12:02 minuti primi, mentre siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Allora, mondiali, siamo ormai all'atto finale, dopo circa 5 settimane di nottate fatte in bianco, perché tutte le partite arrivano di notte, per chi le ha viste tutte. Siamo arrivati alle due finali, quella per il terzo e quarto posto in programma domani mattina, tra le due cosiddette perdenti di lusso, che qualcuno dava per favorita, come per la Francia per esempio, e anche in Inghilterra, invece entrambe sono state sconfitte nelle semifinali dai rispettivi avversari. Quindi la finale per il terzo e quarto posto in programma domani in Stati Uniti. Mentre lunedì mattina la finalissima, che verrà disputata allo stadio Yankee di New York, ed è fra la Spagna e l'Argentina di Messi. Chissà se Messi riuscirà ancora una volta a fare il suo colpaccio all'ultimo minuto. Ricordiamo che l'Argentina è attualmente la detentrice della Coppa, vinta 4 anni fa. E quindi potrebbe esserci un bis ancora dell'Argentina. La Spagna però dirà la sua. Per quanto riguarda il calciomercato, diciamo, molte sono le voci che circolano in giro, però tutti aspettano la fine dei mondiali per vedere la disponibilità dei vari giocatori e i vari trasferimenti più importanti. Mentre il Milan, intanto, ha fatto il suo allenatore, il nuovo allenatore Amorim, ha fatto la sua prima conferenza stampa, la prima riunione dei giocatori a disposizione, ed anche farà le prime partitelle, non sono delle vere e proprie partite, tanto per giocherellare in giro con la palla, diciamo, in un certo senso. Il calcio locale riprende dopo la sosta della scorsa settimana per via delle finali delle coppe. Daremo un'occhiata anche alle finali, chi ha vinto queste FA Cup disputate sabato scorso. Mentre la 18ª giornata ha iniziato con gli anticipi di ieri sera, vittorie del Birkalla, a Valanga, dovevamo dire, sulla neo-retrocessa Parry Hills. È un'importante vittoria a salvezza per il Campbelltown, che affonda il Comets. In altre notizie, naturalmente per tutta la settimana la notizia che Sinner vince ancora una volta il Wimbledon, seconda volta consecutiva. Questa è la prima volta nella storia del calcio, del tennis italiano, perché nessun italiano in precedenza ha fatto quello che Sinner sta facendo a livello mondiale. Quindi naturalmente con questa vittoria hanno fatto che allungare il suo vantaggio nel ranking. C'ha un vantaggio di oltre 5.000 punti sul Alcaraz, che nel frattempo si sta un po' riposando dopo l'infortunio e che scenderà in campo il più presto possibile. La finale vinta da Sinner contro il arcirivale Zverev in 4 set.

falso poi 6-3, 6-4, 6-4 e quindi vince per la seconda volta consecutiva Wimbledon. La notizia interessante per il momento è che Torino, dove si svolgeranno i master annuali, i master dei campioni, lo farà anche per nel 2027, cioè anche l'anno prossimo. Ricordiamo che l'anno scorso è stato vinto da Sinner i Masters di Torino. In Formula 1 questa settimana c'è il Gran Premio del Belgio, dopo la vittoria della Ferrari anche a Silverstone, che abbiamo visto la vittoria delle Leclerc. Nelle prove libere, nelle seconde libere di ieri, il più veloce, anche se sono libere, diciamo, non sono neanche qualifiche, è stato Antonelli davanti a Norris, poi Verstappen e Hamilton, quarta posizione per la Ferrari. Infine il ciclismo, il Tour de France, dopo la 13ª giornata di ieri c'è stata una vittoria volata dallo svizzero Schmidt, che ha battuto in volata un certo Tinder, però il Pecace è sempre in maglia gialla, solitario, non ci sono dei veri oppositori. Pocace dovrebbe lui vincere, dovrebbe, poi a meno che succeda qualcosa di straordinario, mentre gli italiani non si vedono. Il primo degli italiani in classifica è un certo Pingazzola, che è 14° ad oltre 13 minuti dalla maglia gialla, quindi all'orizzonte non si vedono nuovi campioni italiani nel ciclismo. Andiamo avanti con un po' di musica.

Le 12 e 11 minuti primi, siete in ascolto dalla prima parte di Sabato Sport, quindi in diretta dallo studio di Sanremo. Abbiamo appena ascoltato l'inno ufficiale di FIFA 2026. Era solo musica, troppo vicino. Vabbè, ci manteniamo un pochettino. Allora, passiamo alle finali, le due finali che sono in programma, una domani mattina e l'altra lunedì mattina. Domani mattina è la finale cosiddetta dei poveri, nel senso che sono le due perdenti di lusso, in questo caso, la Francia. La Francia, che tutti pensavano che era la squadra più forte, invece è stata eliminata dalla Spagna, nettamente, dobbiamo dire. Stessa sorte per l'Inghilterra, che anche se per tre quarti dell'incontro era in vantaggio sull'Argentina, poi si è fatto sorprendere con due reti negli ultimi cinque minuti.

0: 5 minuti, e la delusione degli inglesi che pensavano che ce l'avevano fatta. Ma finché non c'è il
1: fuso, hanno già un'illusione gli inglesi.
0: Non solo gli inglesi, perché gli italiani non vanno tanto meglio. E beh, allora domani mattina la finale, si dice alle 3, molto probabilmente la partita è alle 4, orario di Adelaide, ed è tra Francia ed Inghilterra, mentre lunedì mattina la grande finale, la carovana si sposta a New York, al stadio Yankee di New York, dove verrà giocata questa finalissima tra Spagna e Argentina di Messi. Ricordiamo che l'Argentina era detentrice del titolo vinto 4 anni fa. Tutti naturalmente attaccati ai televisori lunedì mattina. Allora, ormai siamo alla fine dei mondiali, quindi da molte che abbiamo parlato delle due finalissime, lo lasciamo da parte, poi speriamo che la prossima settimana saremo tutti contenti che il mondiale è finito. Ci sono i contenti e i discontenti, perché chi perde naturalmente sono i delusi. Allora, andiamo avanti con la pubblicità e poi ritorneremo con altre notizie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Allora, siamo di ritorno. Sono le 12:18 minuti primi. E siete ancora in ascolto la prima parte di Sabato Sport, quindi diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono e Luca Armiento alla console. Prima di passare ad altre notizie, è meglio fare un passo indietro. Cosa è successo sabato scorso? Perché il calcio locale ha fatto riposo per via delle finalissime di FA Cup che sono disputate tutta la giornata di sabato e domenica anche per i juniors. Qualche club è abbastanza contento per come è successo, poi vedremo chi. Allora, le 3 finali che ci interessano sono gli Under 18, che ha visto il Croydon FC nettamente battere il Vipers per 5-0, e quindi vince la FA Cup del sotto 18 anni. Nelle riserve, la finale era tra Adelaide United Youth e Sturt Lion, e la vittoria è andata all'Adelaide United Youth per 1-0. Mentre la finalissima, e qui è la partita forse più importante, quella tra FK Belgrad e Cumberland, che hanno disputato la finalissima per aver diritto poi di giocare nell'Australian Cup, cioè nella FA Cup australiana, non l'Australian Cup, adesso quello è un differente trofeo. cosa è successo nella finalissima. Il Cumberland, che era, diciamo, partiva come Cenerentola, il Fegia Belgrad favorita, però era il Cumberland che passava subito in vantaggio nel primo tempo, però poi veniva raggiunto. Ed, però ad un certo punto il Cumberland finiva in 10 uomini per via del doppio giallo, però in 10 uomini ripassava di nuovo in vantaggio nella ripresa, 2-1 per il Cumberland, e ancora una volta FK Bigrad si portava sul 2-2. Quindi arriviamo al 90esimo minuto, sempre sul 2-2, e si va ai tempi supplementari. E qui è successo, possiamo dire, forse la stanchezza, forse l'inferiorità numerica, perché poi il Cumberland ha finito la partita in 9 uomini addirittura, perché un altro è stato espulso, e da quel punto FK Bigrad ha preso le redini in mano ed ha dilagato, ha segnato 3 reti, è andato a finire a vincere per 5-2 il risultato finale di questa finale. L'altra finale è stata quella femminile, del campionato femminile, ed era tra il West Adelaide e il Birkalla femminile, o women, e la vittoria è andata al West Adelaide per 2-1, quindi un trofeo anche per il West Adelaide. Ora, per quanto riguarda i Belgrade e Campbelltown, infatti durante la settimana hanno fatto già alcune partite di FA Cup a livello australiano, e il Belgrade era di scena mercoledì con una squadra di Sydney non tanto nota, però alla fine ha battuto la squadra del Sud Australia per 3-2, e quindi l'avventura del FK Belgrade nella FA Cup nazionale è finita prima di iniziare, in un certo senso. Il Cumberland deve ancora giocare la sua partita, deve giocare almeno una partita, poi se vince la prima passa al prossimo turno. Nel frattempo il Cumberland ha dovuto giocare la sua partita di campionato contro Fulham United, che in classifica è molto più in alto del Cumberland, infatti è al terzo posto. Però alla fine il Cumberland ha vinto per 3-1 questo scontro di campionato, e evidentemente la finale della Coppa li ha fatto un po' a diventare molto più aggressivi, e quindi 3-1 la vittoria del Cumberland sull'Fulham United. Però deve ancora giocare, non so chi è l'avversario del Cumberland che dovrà giocare poi nei prossimi giorni, per questo ha anticipato la sua partita. Io direi di andare ad un intervallo musicale e poi daremo un'occhiata ai campionati locali NPL.

0: sono le 12:24 minuti.
1: Giusto.
0: Giusto, così dice l'orologio. E siete nascosti dalla prima parte di Sabato Sport, qui diretta allo studio Sanremo. E continuiamo. Prima di passare alla scena locale, parliamo un po' di, diciamo, c'è un po' il calciomercato, che c'è molte voci, molto, come si dice, molto fumo, poco arrosto. Nel senso che si parla che trasferimenti di qua e di là, però quando si parla di soldi mi sembra che nessuno ha i soldi disponibili. Si parla di prestiti, si parla di questo e di tutto. Però la realtà è che aspetto dalla fine dei mondiali per vedere chi è disponibile a trasferimenti o meno, perché ci sono molte voci in giro, anche in casa Milan, molte partenze, molti arrivi, ma niente di concreto al momento. Intanto i rosoneri sono già al lavoro. Amorim ha tenuto la sua prima conferenza stampa, il suo primo incontro con i giornalisti italiani e con le cosiddette domande un po' imbarazzanti a volte. Comunque Amorim è già al lavoro, sta lavorando con i giocatori a sua disposizione al momento e anche facendo alcune partitelle per avere discrematezza, come si dice, col pallone. Come si dice, le voci sono molte, però non è meglio parlare di voci, però bisogna guardare ai fatti. Però di sicuro che la Juventus sembra che abbia acquistato qualcosa del genere, che dove anche il Milan andava in cerca di questo, però sembra che la Juventus abbia la spuntata per questo giocatore, che dovrebbe essere discreto. Allora, ricordiamo che il campionato ha giocato due partite di anticipo ieri sera ed ha visto il Birkalla travolgere il Para Hills per 11-0. Evidentemente si giocava ad una porta, o non c'avevano portiere per niente, erano tutti discesi. Ogni volta che andavano avanti facevano una rete. Cioè le intenzioni del Birkalla sono molto chiare. Siccome è a pari punti con l'Adelaide City in classifica, a 35 punti a testa, però l'Adelaide City aveva un miglior quoziente reti, allora è facile intuire perché hanno dovuto fare 11 reti. Ricordiamo che la Brasile aveva fatto solo due.
1: Pagato per farli fare 11 reti.
0: E che lo sa? Qualche assegno in bianco.
1: I soldi contano, eh?
0: Sì, assegni in bianco che nessuno riconosce. Vabbè, queste sono solo dicerie. Allora, Birkalla che batte il Para Hills per 11-0, era la prima partita di anticipo di questo, vediamo, 18° turno. Oggi pomeriggio invece c'è stata un'altra partita ieri sera che ha visto quella tra il Campbelltown ed il Comets, e la vittoria è andata al Campbelltown per 1-0. Questa è una vittoria molto importante per il Campbelltown, perché non vuole rischiare retrocessione, e questo passa da 18 a 21 punti, mentre condanna forse definitivamente il Comets alla retrocessione, perché il distacco tra loro penultimi e la terz'ultima, il minimo sono 5 punti, se non di più, quindi diventa molto critica. Altre partite in programma oggi: c'è alle 2:30 all'Adelaide City Park, c'è Adelaide City contro Croydon FC, una partita, anche qui entrambi sono nei primi 6, però l'Adelaide City deve rispondere appunto all'11-0 del Birkalla. Poi vedremo cosa succederà. Il club sta avendo anche a partire dalle 12:30 c'è un lancio per tutti i membri e non membri, so che devono pagare, i membri c'è il discount, i non membri devono pagare un lancio con porchetta, quindi la giornata è bella, però è troppo tardi per comprare i biglietti, perché si dovevano prenotare entro lo scorso mercoledì, quindi chi ha prenotato avrà un pomeriggio alquanto interessante, con la partita che inizia alle 2:30 tra la Adelaide City Force e Croydon FC. Poi allo stesso tempo, alle ore 15, abbiamo il Playford in casa con il Metro Stars. Playford è una squadra un po' che va un po' su e giù, non ci si può fare molto affidamento, anche se all'inizio lo vedevamo sempre al comando della classifica, ma adesso però la storia è diversa. Sempre alle 15 c'è il West Adelaide in casa contro il Sturt Lion, mentre alle ore 17 l'ultima partita, l'FK Belgrad contro Adelaide United. Questo è per quanto riguarda. Se guardiamo brevemente la classifica, però la classifica è un po' irregolare, nel senso che non tutti hanno giocato. Possiamo dire che adesso al comando, con la partita in più giocata, c'è il Birkal con 38 punti, segue Metro Stars a 37, poi c'è l'Adelaide City a 35 e via le altre in un certo senso. E questo è, diciamo, il 18° turno di campionato. Poi brevemente diamo un'occhiata anche al State League One, le partite odierne di State League One. A prescindere dalla partita già giocata, quella tra Fulham e Cumberland, che ha vinto per 3-1 il Cumberland, e oggi altre partite sono Adelaide Croatian Riders contro Eastern United alle ore 3:15. Poi c'è, come si chiama questo qua? Mowbray Jets contro Salisbury United in casa contro il Mowbray Jets. Adelaide Atletico contro Adelaide Olympic. Blue Eagles in casa con i Cobras. E l'ultima partita alle ore 15 è il South Adelaide in casa con il Cove FC. E se guardiamo la classifica di queste al comando, vediamo un po' se riusciamo a trovarle. Anche se è una classifica un po', diciamo, come dire, non valevole, perché magari la prossima settimana avremo update con tutte le informazioni. Bene, ora, sì, adesso andiamo alla pubblicità, poi ritorniamo e diamo un'occhiata anche a State League 2 Women Clubs, Women's Seasons.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Sono le 9.36, le 12.36 minuti primi. E siete alla squadra, la seconda parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono e Luca Armiento alla console, che sta cercando di fare il suo meglio per mettere in onda questo programma.
1: Il meglio.
0: Comunque, e questa, abbiamo appena ascoltato un motivo che inneggiava Lecce, un motivo mezzo dialettale anche, forse molti non hanno capito. Forza Lecce. Allora, passiamo allo State League 2, vediamo un po' il programma odierno. Naturalmente il State League 2 divido in due sezioni, c'è la zona nord e cosiddetta e zona sud. Il programma della zona nord, una partita giocata ieri sera, che ha visto un derby locale, l'Elizabeth Down ha pareggiato 1-1 in casa con l'Elizabeth Grove, mentre le riserve del Grove hanno battuto il Downs per 2-1. Il resto del programma di oggi vede, a partire dalle ore 18, dalle ore 15, cioè 18, giorno 18, dalle ore 15, c'è il Barossa United in casa con Adelaide Vale, poi c'è Port Adelaide in casa con il Moberly Vista. E allo stesso orario il Salisbury Inter in casa con Gola Eagles. Alle 15.30 invece c'è Northern Demons in casa con il Pontian Eagles. Questa è una partita un po' difficile per il Northern Demons, perché Pontian Eagles è la capolista.
1: Fanno 11-0, vuol dire che può fare pure...
0: Tutto è possibile, c'era un programma alla RAI, stasera tutto è possibile. Ci mettono un po' di vaselina alla palla, che scivola di più. Vabbè, no, volevo dire che Pontian Eagles è la capolista della classifica, quindi sarà un miracolo per il Northern Demons magari riacciuffare un pareggio. Poi daremo l'occhiata alla classifica aggiornata, speriamo, scusate, per la prossima settimana. Per quanto riguarda il girone sud, un anticipo giocato la scorsa settimana che ha visto il Western Strikers battere il Plimpton per 7-0. Esatto, così dice, 7-0. L'hanno giocato in anticipo la scorsa settimana. Il programma di oggi invece vede il Adelaide Hills in casa con il South Adelaide, o Salisbury United, scusate. Poi abbiamo il Mambaka United in casa con il Seaford Rangers, il Vipers in casa con il Plimpton, Adelaide Titans in casa con Adelaide University, ed infine c'è il Vale, Elizabeth Vale, con il Western Strikers. Anche qui per la classifica dobbiamo rimandare alla prossima settimana per vedere, diciamo, una classifica più omogenea e non così approssimativa. Passiamo al campionato femminile. C'è stata una partita nel campionato normale del NPL femminile che ha visto la capolista West Adelaide consolidare la sua prima posizione. Ha battuto 3-0 il Moberly Vista. Però le riserve dei Vista ha battuto le riserve del West Adelaide per 3-1. Le altre partite in programma: abbiamo oggi pomeriggio Adelaide University contro Campbellton City, c'è il Flinders University in casa con Adelaide Comets, Football SA contro Metro Stars e Birkalla contro Salisbury Inter. Questo per quanto riguarda NPL femminile. Mentre per State League femminile tutte le partite sono state giocate ieri ed ha visto, dove stanno? Cioè ieri sera, esatto. Abbiamo il Sturt Lion che ha battuto il Cove FC per 4-2, le riserve hanno vinto 3-1. Il South Adelaide ha perso in casa con il Moby Jets per 2-0. La Dry City ha superato il Elizabeth Grove per 2-0 e le riserve hanno vinto 5-0. Ed infine c'è il Western Strikers che ha giocato in casa con l'Adelaide Jaguar ed ha perduto per 1-0, mentre le riserve hanno vinto 3-2. La classifica, naturalmente la classifica del West Adelaide, loro sono già campioni in un certo senso, hanno vinto già la Coppa, sono in normale vista per vincere anche il campionato, perché hanno un vantaggio insuperabile in un certo senso. Per il State League invece la battaglia continua tra il Sturt Lion ed l'Adelaide City. Infatti il Sturt Lion ha 39 punti e l'Adelaide City 36, però l'Adelaide City ha da recuperare una partita, quella contro il Western Strikers, che forse avverrà nelle prossime due settimane, perché ricordiamo che solo una va direttamente al campionato nazionale, al campionato del femminile, e l'altra dovrebbe fare lo spareggio con la penultima del campionato di retrocessione. C'era un'altra cosa che volevo prima di andare al... io direi di andare alla pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
5: Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
6: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: 12:49 minuti primi, quindi siamo su un po', in certo senso, solo addirittura di arrivo di questo programma. Prima di passare ad altre notizie, un'ultima notizia di calcio che volevo ricordare in precedenza. Domenica scorsa al Servizio FM c'è stata una giornata impegnatissima a partire dalle 8:30 del mattino, tutti e due artificial pitch impegnati per le dispute delle finali dei juniors, squadre dai 10, sotto i 10 anni fino ai 16 anni. Quello che è interessante e doveroso ricordare è che l'Adelaide City aveva ben 4 squadre in finale delle coppe, 2 under 12, una maschile e l'altra femminile, under 13 e una under 14, e con tutte e 4 le squadre hanno portato a casa la coppa, quindi è un buon risultato, non tanto per il club, che, ma per i ragazzi, che quando vincono qualcosa per loro,
1: bello,
0: hanno raggiunto
1: prendono le medaglie,
0: e se prendono le medaglie, però la coppa naturalmente va al club, ma prendono le medaglie, quindi 4 risultati positivi per 4 squadre in finale. Ora mettiamo il calcio da parte, parliamo di tennis, perché è stata una settimana di congratulazioni per Sinner da tutte le parti, per la sua seconda vittoria consecutiva a Wimbledon, primo italiano a raggiungere questo obiettivo, non è mai successo in passato, in 130 anni di storia di tennis, o di Wimbledon in un certo senso. I social media poi non fanno altro che parlare dei 4,5 milioni che lui ha vinto.
1: Solo quelli.
0: Sì, solo in teoria, perché in pratica non è quelli che i soldi, perché quando hai tolto tutte le varie tasse che deve pagare il governo britannico, più pagare gli allenatori a destra e a sinistra, lui ha preso netti circa 2 milioni di euro, quindi meglio di niente, però non parlare di 4,5 milioni quando poi alla fine sei meno della metà.
1: No, ci sono molte mani in giro che prendono,
0: esatto,
1: soldi.
0: Quelli che vediamo non è tutto oro, questo è vero. Comunque, con questa vittoria naturalmente lui è arcicandidato per ATP Masters di Torino, dove è stato ufficialmente annunciato che anche l'anno prossimo la stessa competizione verrà disputata la città di Torino, come è stato l'anno scorso, quest'anno e l'anno prossimo. I Masters, cioè i vincitori di tutti i ATP che vanno lì a mettersi in palio questa coppa. Ma più che ISO, più che la coppa, sono i soldi anche in palio, quindi sì. È tutto un
1: prendersi i soldi pure.
0: Sì. Molti vanno anche incerti, dobbiamo dirlo. In Formula 1, ricordiamo, dopo la vittoria della Ferrari la scorsa Silverstone, primo e terzo posto per le Ferrari, con Leclerc e Hamilton in mezzo, c'è stato Russell favorito solo al cioè è passato al secondo posto per via del safety car, mentre lui l'altro era andato a cambiare le gomme, mentre il Gran Premio del Belgio è in programma domani. Le libere disputate ieri ha visto Antonelli il più veloce nelle libere davanti a Norris su McLaren e Verstappen sulla Red Bull, la Ferrari di Hamilton quarta posizione alle libere. Oggi, questa sera, ci saranno naturalmente le qualifiche e la sprint car, la sprint race, e poi la gara domani. In ciclismo, ricordiamo, il Tour de France ha concluso la sua seconda settimana di gare, mentre domenica prossima, domani a 8, c'è la gran finale con l'arrivo ai Champs-Élysées dopo la passeggiata sulle vie, per le vie di Parigi. La 13ª tappa è una tappa un po' qualche salita e qualche saliscendi. Alla fine in volata è stata vinta dallo svizzero Schmidt, che col suo compagno di fuga, ha battuto il suo compagno di fuga Tayad. Poi tutti gli altri distaccati da un minimo di 20 secondi fino a oltre 7 minuti dalla maglia gialla, che è ancora sulle spalle di Pocace, che saldamente, diciamo, perché lui controlla la sua squadra, controlla molto bene gli avversari e conduce la classifica fino al momento. Degli italiani non si vedono molti, non ci sono molti, e bisogna, come dire, scivolare giù nella classifica. Vediamo che al 14º posto troviamo un certo Pinkazzelli, Pinca Zero, è quattordicesimo ad oltre 13 minuti di distacco. Quindi gli italiani dove siete? Stanno dormendo.
1: Stanno ancora che scappano.
0: No, non è, nessuno è disposto a fare sacrifici, perché vedi che il ciclismo è uno sport di sacrificio, molto di più di tutti gli altri sport. E i giovani non mi sembrano che siano interessati a questi sacrifici anymore. E purtroppo ci accontentiamo di vedere Pocacci e Compagnia Bella dominare le gare ciclistiche. Ricordiamo in anticipo che per sabato prossimo non saremo qua. Abbiamo appena ascoltato che la RAI è impegnata a Cannes per il Festival Italiano. A partire dalle 10 della mattina di sabato tutti ad ascoltare cosa succede a Cannes. Cosa succede a Cannes? Succede di tutto.
1: Ci portano in giro a mangiare anche a noi.
0: No? Anche a noi, noi ce li mandano via aereo, non ti preoccupare. Arriva con il Uber. Allora, noi il nostro appuntamento è per un paio di settimane. Io direi di andare avanti con la sigla finale.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento. Come ho detto in anticipo, il nostro appuntamento è fra un paio di settimane, per via degli impegni che la RAI, la radio italiana, ha con gli Australian Broadcasting, in questo caso i loro viaggi a Cairns per il Festival Italiano che è in programma la prossima settimana. Quindi noi ci sentiremo fra un paio di settimane alla solita orario, solita on the radio. Però per oggi non andate via, perché abbiamo la nostra collega Rosina Russo con A Modo Mio ed le solite richieste di compleanni, anniversari e roba del genere. Tanto è tutto gratuito, non dovete pagare.
1: Almeno portassero un caffè.
0: Come arriva? Col termosifone. Va bene, allora io posso solo concludere con per la squadra sportiva. Non risentisce fra due settimane da me e da Luca, ci sentiamo fra un paio di settimane.
1: Sì.
0: Grazie per il tuo lavoro di messa in onda e ci sentiamo fra due settimane. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per sabato 18 luglio. Salisbury Highway, Dry Creek, South Terrace, Paraka, Halsey Road, Elizabeth East, Heaslip Road, Angle Vale, and Phillip Highway, Elizabeth South.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
8: Chi ha avuto, chi ha rata, scordammi ciò passato, si meravola mai.

Buon pomeriggio radio ascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Grazie Tone. Benvenuti al programma Modo Mio con Rossina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo Bianca di Luna, canta Albano. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Con il motivo Erba di casa mia, salutiamo Fiorella e famiglia con un abbraccio. Canta Massimo Raniera. Ascoltiamo assieme. Grazie mille.
5: Telefono.

Adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il bellissimo motivo Paese, canta Nicola di Bari, che in questi giorni ha volato in cielo. Ascoltiamo insieme. Canta Nostalgia, con tanta nostalgia.

Grazie Italia Vella per la vostra chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo Il tuo mondo, canta Claudio Villa. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Enfield Satellite troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: E adesso, con il motivo sentimento d'amore, canta Oma, salutiamo Mimma Barillà e famiglia. Salutiamo insieme anche la grande voce di Oma.

E adesso, con il motivo Mi manca il sole, salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. Grazie per la bellissima scelta. Canta Paolo Tarantino.

Elena. Grazie Jacob e Trisha per la vostra chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo Disco Tarantino Paradise, canta Fedez e Annalisa. Ascoltiamo assieme.

Adesso salutiamo Filomena Racioppi e Pasquale Formato, Maria Melino e famiglia con il bel motivo Cuore di Zingaro. Michele, canta Michele Rodella, bellissimo programma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Le canzoni.
5: Ehi.
4: Mi passo mia sorella che lei la scrive.
5: Questa è una bellissima canzone, Chiamami Amore, canta Roberto Vecchioni, tutto per voi.
4: Roberto Vecchioni.
6: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami

chiamami ancora amor, chiamami sempre amor, perché le idee sono come le farfalle che non puoi

voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami a

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Per Maria Rosa, la vostra richiesta, quella bellissima canzone Sotto la luna, che lei dedica al suo caro marito Franco. Canta Peppino Di Capri.

Benissimo, adesso vogliamo, lo metto in onda, va bene. Grazie Santino per la vostra chiamata e scelta con il motivo Nonno Alpino. Canta Michele Rodello. Ascoltiamo assieme un bel motivo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 18 luglio. Salisbury Highway, Dry Creek, South Terrace, Paraka, Halsey Road, Elizabeth East, Hislip Road, Angle Vale, and Phillip Highway, Elizabeth South.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana

Benissimo. Adesso andiamo a salutare a Sydney per salutare Filomena e Nick Gialonardo e famiglia con il bel motivo, la vendemmia dell'amore. Grazie per la vostra bellissima richiesta. Canta Marianna Lanteri. Ascoltiamo assieme.

Grazie Maria Rosa per la vostra richiesta e la bellissima canzone Sotto la luna canta che dedica al suo caro marito Franco.

0: Zero.
1: Con il motivo, bellissimo motivo, canzone blu. Salutiamo Assunta e Filippo Belperio e famiglia, canta Albano e Romina. Un forte abbraccio, grazie della vostra telefonata.

0: Ok. Il motivo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Va bene, adesso salutiamo e ringraziamo Rosina Iossa e famiglia per la bellissima richiesta con il motivo Penso a te, canta Pupo. Ascoltiamo insieme, grazie.

Adesso, grazie Anna Laia per la vostra bellissima richiesta con il motivo acqua e sapone. Ascoltiamo assieme. Grazie.

Grazie Emanuela per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo L'ultima notte con te. Canta Vittorio Romano. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: E adesso salutiamo Incoronata e Antonio Damiano e famiglia. Con il bel motivo, una spina e una rosa, canta Enzo Petracchi. Ascoltiamo insieme, grazie.

0: Ok.
1: Benissimo. Adesso passiamo con il motivo pane e burro, marmellata. Salutiamo Vivian e Pina e Angelina e Esterina e famiglie. Una bellissima scelta, grazie.

0: Benissimo. Adesso.
1: Aspetta un momento.
0: Adesso salutiamo e salutiamo a ringraziare Zach per la tua chiamata e bellissima richiesta, con il bellissimo motivo. Ti amo davvero. Canta tu.
1: Che tu dedichi?
0: Non va mai.
1: Che tu dedichi alla tua carissima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Adesso, Rubina, ti ringrazio per la tua richiesta e il bellissimo motivo. Cuore bandito, canta Julie. Ascoltiamo insieme. Grazie.

la prossima canzone non succederà più. Ascoltiamo insieme, canta Celentano e Claudia Mori. Un bellissimo motivo, grazie, un bellissimo brano.

Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio a te, come sempre, per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore, con tanto affetto e per il vostro ascolto e le vostre gradite telefonate. E bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo insieme canta Toto Cutugno. Sabato prossimo questo programma non andrà in onda perché la nostra grande radio trasmetterà da Ken. Ritorniamo con voi sabato 1 agosto. Ciao ciao per adesso. Un forte abbraccio a voi tutti. Grazie da me Rosina e Lina, Luca e Maria.

0: canta.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 502, la vostra radio.
2: Lasciatemi cantare. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Sono l'italiano.
4: Speed camera locations per sabato, it's your turn.
3: Sono l'Italia, gli spaghetti al dente.
4: Bright Creek, South Paris, Pereca, Holden Road, Elizabeth East.
3: Con l'autoradio sempre nella mano destra, il canarino sopra la finestra.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: cos'è l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government. Parlarti

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

sia per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

tutti correvano al riparo, il nostro amore polvere da sparo, il cuore è solo un battito di cuore, il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, ma scrivi tu la fine, io sono pronto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 18 luglio. Salisbury Highway, Dry Creek, South Terrace, Paraka, Halsey Road, Elizabeth East, Heaslip Road, Angle Vale, and Phillip Highway, Elizabeth South.
2: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Ruggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
7: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
6: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
7: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
6: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenute in piscina. Cristina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
7: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie, penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 6 minuti.

Oh yes, benvenuti dalla vostra Radio Italiana 531 a una puntata nuovissima, freschissima della Top 20. Ciao, io sono il vostro Marco e come tutte le settimane live dallo studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh siamo live con la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia. Benvenuti, preparatevi per un viaggio nella musica italiana di queste settimane, perché siamo veramente super super updated con quello che sta succedendo nella musica italiana in questo momento. Ogni settimana una classifica che cambia, ogni settimana una classifica con le 20 canzoni che seguono, insomma, i trend della musica italiana del momento e dell'estate italiana. Chiaramente qui è inverno, fa un po' freschino e quindi dobbiamo scaldarci con la musica del momento. Cominciamo subito con la numero 20, perché il tempo, lo sappiamo, con la nostra top 20 è tiranno. Cominciamo con Mace, Colapesce e Salmo, e queste sono le nostre cattive abitudini.

0: femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
1: Sempre attuale, sempre attuale. Luca Giurato che vi dà il buongiorno. Alla numero 19, Baby K con Tuca Macarena, canzone che abbiamo ascoltato la settimana scorsa e potete sempre ascoltare in rotazione musicale ascoltando la nostra Radio Italiana 531, che come sempre è disponibile sui vostri dispositivi mobili, Apple, Android, Windows, quello che volete. L'app esiste ormai da tanti anni e ormai esiste nelle vostre case, esiste nelle vostre vite ed è un'app totalmente gratuita, chiaramente, non ve la facciamo pagare, la Radio Italiana è gratuita, sempre noi vi diamo questo servizio incredibile ormai da 51 anni e da qualche anno vi teniamo super in tuned con la musica italiana e con la numero 18, dito nella piaga, andiamo avanti col nostro viaggio businessman.

Businessman numero 18 con la nostra Dito nella piaga. Attenzione, attenzione, perché questo era il disco della settimana numero 18. Tanta roba con la top 20. Siamo già a un ritmo elevatissimo. 17, Achille Lauro, Comuni Immortali. Achillone nazionale che rimane nella classifica da tantissime settimane, quindi veramente tanta roba, e chissà che non arrivi qualcosa di nuovo prima della fine di questo 2026. Siamo al giro di boa in realtà dell'anno, oltrepassato, perché siamo a luglio e quindi insomma siamo nel periodo caldo dell'estate, dove c'è tanta musica nuova, tanta musica di ritmo, e chissà che Achillone nazionale non arriverà con qualcosa di nuovo prima della fine.

fine del 2026. Andiamo avanti perché alla numero 16 cambiamo totalmente ritmo e arriva un artista che a me piace tantissimo, che arriva direttamente anche da Sanremo 2026 con una bellissima canzone. Questo è il suo ultimo singolo, Fulminacci, Maledetto.

Numero 14, Anna, White Girl Wasted, le baddies della musica italiana, tutte insieme con Anna in questa canzone, nella seconda parte della nostra classifica. Chissà, salirà in questa settimana, è in realtà in discesa, vuol dire che sta scalando al contrario la musica, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia. In realtà l'unica canzone che è in salita rispetto alla settimana scorsa era solo Baby K con Tuca Macarena, perché dal 20° è passata al 19°. Non abbiamo ascoltato al 15° Hippie Yayo, però anche no, di J-Ax, presente anche nella settimana scorsa. In realtà ho visto J-Ax chiudere la puntata, l'ultima puntata del Basement di questa stagione, con una bellissima intervista di 2 ore e mezza, quindi vi consiglio di andare a vederla perché è molto bella e parla un po' di tante cose, parla anche della diatriba con Fedez, parla del insomma di tantissime cose, anche di The Voice, anche di questa nuova onda country della sua vita, quindi in realtà molto bella, andate a vederla sia su Spotify che su YouTube. Parliamo di discese e salite, ma anche di new entry, perché alla numero 13 e anche alla 12 abbiamo 2 new entry. In realtà la 12 è una canzone che abbiamo già ascoltato come fuori classifica qualche settimana fa, però questa settimana partiamo dalla 13 con la prima new entry, che è il featuring di Gabri Ponte e Jovanotti, e questo è un po' il nostro DNA, no? Come il titolo, il DNA un po' zarro, tamarro, ci piace, ci piace. Fino a qui,

N.A. E devo dire che era una libidine questa, perché è un featuring, tanta roba. Finalmente hanno lavorato in un progetto insieme, Jovanotti e Gabri Ponte che ha infiammato in tutti i sensi lo stadio di San Siro per la seconda volta consecutiva, il secondo anno consecutivo, grande concerto allo stadio di San Siro con una presenza incredibile veramente di tantissima gente per celebrare un artista che in realtà, insomma, ha fatto veramente la storia della nostra musica. Ed è stato anche un bel omaggio agli FL65 che sono stati sul palco insieme a lui. È stato bello perché ci sono state delle diatribe tra di loro negli anni, e in realtà, insomma, sapere che hanno fatto pace, che c'è molta stima ancora tra di loro, ci piace molto. Due artisti che si stimano tantissimo sono alla numero 12 e noi corriamo perché, come dicevo anche prima, il tempo è tiranno, il tempo corre, siamo già vicinissimi al giro di boa, però tantissima musica, soprattutto nuova, che arriverà anche nella seconda parte della puntata, e c'è una nuova numero 1, questo è importante da sapere perché già ci sono dei cambiamenti in questa settimana, ma la settimana scorsa questo era un disco fuori classifica ed è entrato in classifica, Antidroga, Emma e Fabri Fibra, e qui posso dire tanto.

0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

0: si muove come si muove la nostra classifica questa settimana, perché Buonvento scende, era nelle prime posizioni la settimana scorsa, Alfa e Giovanotti doppietta questa settimana. Non ci verranno i nostri fan della radio a cui non piace Giovanotti, che saranno probabilmente in tre, perché poi in realtà noi ormai siamo ambassador della musica di Giovanotti dopo il suo concerto a marzo 2026 qui ad Adelaide. Ci manca, ciao Giova, ti salutiamo, sei stato grande e torna, so che tornerai. Allora, giro di boa, siamo alla 10, quindi vuol dire che vi facciamo un piccolo recap delle ultime posizioni. Allora, 20, Cattive Abitudini, Mace, Salmo con La Pesce; 19, Tuca Macarena di Baby K; 18, Businessman di Tonella Piaga; 17, Achille Lauro, Comuni Immortali; 16, Maledetto Me, Fulminacci; 15, IPIO, J-Ax; 14, White Girl Wasted di Anna; 13, DNA di Cabri Ponte e Giovanotti; 12, Antidroga, Emma con Fabri Fibra; 11, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso; 10, l'abbiamo appena ascoltata, Giovanotti con Alfa. Andiamo quindi nelle posizioni della classifica più alte. 9, Buona Domenica di Saif. Attenzione, udite, perché la numero 1 della settimana scorsa, Cabana di Rama, è alla numero 8. Pensate quanto è cambiata la classifica in questa settimana.
1: This was the first reaction. Shock
0: incredibile, lo dice anche il nostro Matteo Renzi. Alla 8 Irama Cabana, alla 7 la prossima canzone che andiamo ad ascoltare è un featuring molto bello, La Mango, Angelina con Marco Mengoni, il canto d'amore più bello che c'è. Ci stiamo avvicinando alle posizioni, quelle calde, quelle lì che contano della nostra top 20, quindi allacciate le cinture, perché da qui in poi solo pezzoni. 7, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

Numero 7, Canto d'amore, l'Angelina Mango del mio cuore con Marco Mengoni. Tantissima, tantissima, tantissima roba questa canzone. Siamo veramente a un livello altissimo delle ultime canzoni di questa top 20 e ci avviciniamo tantissimo alla top 3. Alla top 3 che quest'anno, questa settimana piuttosto, cambia, perché abbiamo ascoltato già alla 8 Cabana di Rama, che era alla 1, è caduto vertiginosamente fuori dal podio e addirittura esce quasi dalla top 10. Magari settimana prossima non sarà neanche in top 10. Sentiamo infatti Irama, questa è la top 10, mi sa che questa settimana non ci sarai più, chissà. Numero 6, prossima canzone, e poi ci avviciniamo anche al disco fuori classifica che abbiamo scelto questa settimana, che è una new entry del nostro cuore, è una new entry della nostra rotazione, ma ci arriveremo tra pochissimo, perché alla 6 vi chiediamo se questo è il vostro sabato sera. Voi, questa sera, cosa fate? Ve lo chiede Noemi con Tu cosa fai questa sera. Numero 6.

0: più.
1: Noemi, Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, numero 6, era una delle canzoni fuori classifica di qualche settimana fa, così come Canto d'amore. E poi alla fine forse ci vediamo giusto noi nelle canzoni che poi entrano in questa top 20. Numero 5, non me ne voglia Gabbani, ogni settimana Gabbani non entra mai nella nostra selection delle canzoni da ascoltare, ma va nella classifica sempre, con Summer Funk alla 5, abbiamo detto. E torniamo e rimaniamo col ritmo carioca, e mi dispiace dirlo perché il Brasile è stato eliminato dai mondiali dalla Norvegia, quindi insomma dobbiamo consolare i nostri amici brasiliani, anche perché alla guida del Brasile c'è fino a questo momento ancora il nostro Carletto Ancelotti, e quindi mi sembra giusto omaggiarlo con la numero 4, che è un invito insomma a un mix italiano carioca, Gaia, che è la nostra italo-brasiliana per eccellenza, con Bossa Nostra.

0: numero 4, Bossa Nostra di Gaia. Pubblicità.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

Questa canzone assolutamente da podio. Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Siamo sul podio della nostra Top 20. Per chi si fosse appena sintonizzato, ciao, ciao, benvenuti. Siamo solo veramente agli sgoccioli della fine del programma, ma benvenuti alla Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E abbiamo ascoltato una canzone che più estiva non ce n'è. E diciamo che è entrata nella Top 20 già nelle posizioni alte. Quando vi dicevo prima che la seconda parte della classifica era tutta in discesa, significa che tutta la parte sinistra è tutta in salita, perché la 9, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3 e la 1 sono tutte posizioni che sono salite di classifica, come ovviamente la 3 che abbiamo ascoltato. La 2 invece, sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, è rimasta dov'è. Prima di farvela ascoltare però, andiamo ad ascoltare il disco fuori classifica della settimana, che è un singolo che è uscito qualche giorno fa e quindi in realtà ancora deve mangiare di pasta asciutta prima di entrare nella Top 20, ma ha un trittico incredibile, perché non so come Marovazzi riesce sempre a mettere insieme delle gemme della musica italiana, e con La Costiera Amalfitana Rovazzi ha chiamato a sé Arisa e Nino D'Angelo. C'è magia. Disco fuori classifica della settimana.

0: Ma di cosa stiamo parlando esattamente? La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Io amo Rovazzi solo perché si inventa questi featuring dal nulla. Canzone che sicuramente è estiva, eh? È estiva e oh, tra l'altro d'estate, se ci pensate bene.
1: Fa un caldo,
2: Mamma mia, si è tosando proprio.
1: Fa un po' caldino.
2: Si è tosando.
0: Un pochino ce l'ha portata questa vibe partenopea Nino D'Angelo con il nostro disco Fuori Classifica. Allora, siamo vicinissimi a scoprire chi è la numero uno. In realtà i nostri ascoltatori più aficionados avranno notato che manca una canzone. Vi ho già detto che alla 2 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Alla 1 c'è una canzone che era già in classifica da qualche settimana e sta settimana qua ha fatto un jump. Forse perché ha veramente un ritmo molto estivo e quindi è stata premiata come la canzone più ascoltata in questa settimana. Però io prima vi prometto, cioè mantengo le mie promesse, ascoltiamo la 2 con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi rimanete qui perché scopriamo insieme la 1 e ci salutiamo anche per questa settimana. Vai Pinguini!

Chissà se sono fischiate le orecchie a Dua Lipa, perché mi ricordi una, mi ricordi Dua, credo sia Dua Lipa, nella sua luna di miele siciliana. Chissà se avrà mai sentito questa canzone su una radio. Sicuramente l'avete ascoltata qui su Radio Italiana 531 con la nostra Top 20 e nella nostra rotazione musicale. Andiamo ad ascoltare a questo punto la Top 10 e poi scopriamo chi era numero 1. 10, Buon Vento, Jovanotti Alfa. 9, Buona Domenica di Saif. 8, Cabana di Rama. 7, Canto d'Amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. 6, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. 5, Summer Funk di Francesco Gabbani. 4, Bossa Nostra di Gaia. 3, Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. 2, abbiamo appena ascoltato Sorry, Scusa, Lo Siento. Prima di dirvi la 1, grazie a tutti dell'ascolto, vi abbraccio, vi saluto, vi voglio bene, grazie del supporto, è un programma che vi piace tantissimo, mi dite in tantissimi che vi fa piacere sapere quello che succede in Italia in questo momento dal punto di vista musicale e mi fa piacere dirvi che anche noi ci avevamo visto lungo, perché questa canzone ve la stiamo spammando da quando è uscita ed è la numero 1 della settimana. Samurai J con Flamenco Paranoia, la Top 20 finisce qua, grazie a tutti, buon sabato e ci sentiamo presto. Ciao ciao!

0: Sloveni Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
7: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
6: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
7: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
6: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
7: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,2% 1,4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona lo storico scudetto del 1985. Il decesso è venuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
9: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
10: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
11: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
12: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Veronica vi augura buon ascolto.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve. Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

che non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a Voce da Radio, questo incontro ogni sabato dalle 9 ore argentina, dalle 14 ore italiana e tante diverse ore in tutto il mondo. Benvenuta Silvia, come stai? Che bello trovarci ogni sabato.
1: È un bellissimo sabato, il nostro sabato, il sabato di Voce alla Radio. Oggi preparatevi a ballare perché andremo in un mondo fantastico, andiamo a Senigallia, ma intanto direi di chiamare subito il nostro amico Stefano Fabrizi e il nostro ospite.
0: Andiamo a marche infinite.
1: Andiamo a marche infinite, ma andiamo soprattutto a Summer Jamboree, ragazzi, wow. Aggiungiamo anche Alberto. Angelo, perché benvenuto, benvenutissimo.
2: Allora,
0: buongiorno, buongiorno.
1: Per il tempo che ci dedichi. Stefano, dici di questa fantastica Senigallia.
3: Allora, innanzitutto un salutone a te Silvia, a Javier e ovviamente a Angelo, il nostro ospite di oggi, ospite di quelli di lusso, anche perché stiamo parlando con un personaggio che io ritengo incredibile. Ci conosciamo da vecchia data, frequento un po' di più Alessandro, ma Alessandro e Angelo sono una coppia, non dico di fatto, ma quasi, visto il lavoro che portano avanti tutto nel corso di tutto l'anno. Angelo Di Liberto è il fondatore, nonché il direttore artistico del Summer Jamboree. Quest'anno compie 26 anni. Adesso io non voglio parlare duro perché sarei più contento che parlasse Angelo, insieme ad Alessandro Piccinini, da un'idea iniziale di cosa facciamo oggi, come ci possiamo divertire con questa nostra passione, è nata questa idea che non dico che li ha travolti, perché sono riusciti a portarla avanti in maniera intelligente, però hanno costruito una specie di piccolo impero degli anni 50-60 che tutto il mondo guarda e lo guarda attraverso i loro occhi, attraverso il Summer Jamboree che tutti gli anni è a Senigallia.
1: Stefano, raccontaci, sì. Ecco, da senigallese doc, come sei tu? Come hai vissuto questi ormai 26 anni di Summer Jamboree?
3: Allora, come li ho vissuti? Li ho vissuti prima da spettatore, poi da fervente credente, perché ho intuito, ho capito che al di là di quello che poteva essere la kermesse, il festival e quant'altro, c'era qualcosa di più. E quel qualcosa di più era la potenzialità di questa forma di aggregazione, perché qui stiamo parlando di aggregazione. Non è un semplice andare vestirsi con la moda degli anni 50-60, ma è anche un modo di ritrovarsi, di fare, tra virgolette, club, di fare amicizia, di fare conoscenza. Non è una roba che va attraverso soltanto i social, ma è una cosa che va vissuta live, va vissuta dal vivo. Quindi, modo per incontrarsi. E la cosa bella di questo incontro, di questi incontri, che prima era una cosa ristretta nella parte, diciamo, senigallese, poco più. Poi è esplosa nel vero senso della parola e ha cominciato a coinvolgere prima l'Italia e poi, diciamolo francamente, un po' tutte le parti del mondo. Le nazioni più coinvolte sono state l'America, il Canada, molto la Germania, che hanno visto proprio arrivare persone che poi sono diventate fedelissime di questo momento, come dicevo, di aggregazione. E ovviamente questo è facile capirlo, per Senigallia è anche un momento di grande vivacità, sia come fermento culturale ma anche come fermento turistico.
0: Eravamo rimasti su questo.
2: Allora, intanto ciao a tutti e grazie per questo invito, un piacere essere qui con voi. Prego.
1: 26 anni sono tanti, ecco, in una battuta come li presenteresti questi grandi 26 anni di questo soprattutto questo grande Summer Jamboree?
2: Un mix di musica e follia, direi, se... musica, ballo e follia, 26 anni, veramente, veramente tanti, se mi guardo indietro, insomma, a pensare a quando abbiamo iniziato, insomma, quando è arrivato Alessandro e ha detto guarda che questa è un'idea bellissima, guarda che puoi diventare, puoi rimanere il matto del villaggio o puoi portare tutti nel tuo villaggio, e così è stato, da allora abbiamo fatto un cammino incredibile, ogni anno è stato migliore del precedente, quindi diciamo un successo veramente grande che raccoglie amici, ormai amici dopo 26 anni da ogni parte del mondo, dalla California all'Australia, alla Nuova Zelanda, Hawaii, Giappone, cioè veramente un pubblico motivato che si muove appositamente per venire al festival. Perché in alcuni casi chiediamo anche, non so, un gruppo di australiani un po' poco tempo fa era rimasto fuori perché i biglietti alla rotonda per il dopo festival, ci sono tipo 12 ore di musica, però non finisce lì perché dopo c'è il dopo festival alla rotonda. Questi ragazzi erano rimasti fuori, Alessandro, che citavate prima, insomma, Alessandro Piccinini ha avuto modo di parlarci e ha detto: ma voi venite dall'Australia, quindi state facendo un giro, andrete a Roma? Fa: no, noi siamo venuti appositamente per il Summer Jamboree. E questo, insomma, è una bellissima cosa, cioè muove veramente appassionati di ogni parte del mondo per venire qui, a Senigallia, insomma, una fino a 26 anni fa, diciamo, sconosciuta cittadina delle Marche, anche una regione un po' sconosciuta, invece adesso, insomma, devo dire che tutti sanno dove è Senigallia e dove sono le Marche, quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro. E oltre a quello, insomma, abbiamo anche fatto conoscere una cultura che prima era sconosciuta. Adesso infatti nascono piccoli festival, piccole cose eccetera che raccontano questo mondo, ovviamente fanno tutti riferimento sempre a Senigallia, ma diciamo che nel mondo è diventato un po' un riferimento. Correggo un attimo quello che diceva prima, non è anni 50 e 60, ma se vogliamo proprio classificarlo è più anni 40 e 50, poi vabbè c'è posto per tutti anche anni 20 e 30 e anche i primissimi anni 60, però diciamo che il festival nasce come il Festival della Musica e la Cultura degli anni 40 e 50.
1: E vediamo poi che ecco, non ci sono solo i gruppi e i protagonisti che cantano, ma anche tutto il pubblico è invogliato, e poi è proprio questa la formula che ci piace molto. Anche il pubblico entra negli anni 40, negli anni, ecco, della musica, e si veste, ecco, arriva vestito, oppure ecco, è tutta la città che diventa anni 40, anni 50, è un tuffo nel tempo completamente.
2: Sì, adesso diciamo che in senso positivo la città si è un po' abituata, ovviamente dopo 26 anni, le mie figlie per esempio sono nate con il festival, quindi, e tanti altri ragazzi che hanno oggi fino a 26 anni non conoscono la città senza il Summer Jamboree, quindi per loro è una cosa normale, però vi assicuro che l'impatto per chi non c'è mai stato, anche per chi c'è stato ovviamente, ma per chi non c'è mai stato è veramente grande, perché non è come dicevate anche voi, insomma, non è solo un festival della musica, non ci sono solo concerti, ma tocca tantissimi aspetti, non so, ci sono tante auto americane, ci sono gli stand, ci sono i balli, il ballo che ha preso veramente tanto piede, ci abbiamo investito tantissimo, abbiamo fatto conoscere balli dell'era jazz fino alla fine degli anni 50 e vengono appassionati da tutto il mondo anche solo per il Dance Camp, si chiama Dance Camp, quest'anno Masterclass, insomma ci sono vari modi per imparare a ballare, addirittura anche gratuitamente, 2 ore al giorno in vari palchi c'è

0: E quindi c'è gente da tutto il mondo, di tutte le età e di ogni ceto sociale che interagisce insieme. Non so, adesso c'è un gruppo di argentini veramente nutrito. Posso fare un esempio, non so, un signore anziano di argentino magari balla con una quindicenne tedesca o insomma soluzioni infinite di persone di ogni tipologia che viene veramente con uno spirito unico, proprio con l'idea di stare bene e di divertirsi.
1: Io ascoltando dall'Argentina, ascoltando questo festival che ancora non sono mai stato, però mi piacerebbe partecipare, penso che diventa un film per andare indietro, dove anche il pubblico è un attore principale. Io lo vedo che ovviamente i musicisti, i DJ, questi corsi di ballo, però il pubblico che si mette nel film e prendono una parte importante, no?
0: Esatto, che poi non è un pubblico. Allora, una cosa molto importante che teniamo sempre a sottolineare, non è una festa in maschera, assolutamente. Il festival nasce per riunire tutti gli appassionati, prima in Europa, poi adesso nel mondo, di questo lifestyle, di questa cultura, e sono veramente tanti, è una comunità incredibile. Non so, io sono andato a fare DJ un po' in tutti i festival nel mondo e ripeto, il Summer Jamboree è un po' il più importante di questi perché racchiude, è aperto veramente a tutti. Gli altri sono un po' più ghettizzati, però non so, per esempio a Las Vegas è un po' più wild, diciamo, più anni 50, ce n'è uno in Inghilterra che è un po' più anni 40. E il Summer Jamboree ha avuto l'idea, abbiamo lavorato tanto per questo, di unire tanti mondi che sono comunque piccoli, ma che hanno un denominatore, appunto gli anni 40, gli anni 50, e comunque lo stile, le radici sono le stesse, per quello prima citavo anche 20 e 30, perché comunque noi parliamo di rock and roll, ma parliamo di swing, parliamo di jazz, parliamo dei primi anni del surf, quindi è uno spaccato veramente importante. L'epoca in particolare è fondamentale, perché se no uno dice, vabbè, allora si potrebbe fare un festival degli anni 70, degli anni 60, degli anni 80. Ma non è così perché gli anni 40, diciamo subito dal dopoguerra, c'è stato proprio un cambio nel mondo, possiamo dire. Nel dopoguerra c'era veramente tanta voglia di riscattarsi e di divertirsi. In ogni tipo di ballo, musica, colore, forma di automobile piuttosto che jukebox, ne ho alcuni qua, dopo magari ve li mostro. E si vede proprio che l'oggetto, la musica, il colore dovevano far stare bene. E come aprire, quando si fa il Summer Jamboree, è come aprire questo cassetto della memoria e rivivere tutti questi suoni, questi colori, queste forme. E sono veramente potenti. Non so, faccio un esempio: con una macchina americana dell'epoca aveva talmente tanto ferro, talmente tante rotondità che ci verrebbero, penso, oggi almeno sei macchine con una delle. Perché prima di tutto le cose dovevano essere belle e far stare bene. E così per la musica, per la moda e per tutto quello che tocca a quel periodo. E la nostra bravura, semmai, è stata quella di raccontarla nel giusto modo, essere sempre stati fedeli a questo mood, diciamo, perché il festival sì è aperto a tutti, apre le braccia a tutti, però è sempre stato molto rigoroso nella direzione artistica, nella visione che cura Alessandro e non siamo mai andati fuori tema, siamo stati sempre rigorosi, anche se a volte sarebbe anche più facile, no? Si prende un artista commerciale, per dire, insomma, più conosciuto, ma noi invece abbiamo sempre lavorato per questo mondo, per gli anni 50, e ci sono progetti infiniti perché gli artisti

0: artisti che si dedicano a questo genere. A questi generi sono veramente tanti e se ne potrebbero citare anche tanti di oggi. Però insomma è un percorso che abbiamo fatto e ora gli artisti, quelli che abbiamo avuto nel passato, sono finiti ovviamente, come Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Duane Eddy, Benny King, quello di Stand By Me, eccetera, eccetera. Sono un migliaio gli artisti che sono passati dal festival, quindi citarli tutti. Però in questi anni, soprattutto negli ultimi, si è dimostrato che è un bacino infinito. È un bacino infinito con artisti interessanti provenienti da ogni parte del mondo che possono permettere a questo festival di andare avanti per ancora anche 100 anni, per esagerare, no? E quindi è veramente è il mondo e chi lo vive che lo rende particolare. Quindi insomma è vissuto molto dalla gente che vive proprio questo stile di vita ogni anno, però immaginate che quantità incredibile di pubblico c'è qua, è ovvio capire che è per tutti e quindi si aprono le braccia magari a chi si approccia anche con una bretella, con una camicia pois o delle cose insomma che io a volte mi nascondo, non guardo, però alla fine anche il pubblico cresce insieme al festival. Ci sono dei personaggi che si sono avvicinati i primi anni del festival, guardarli oggi sembrano veramente, come dicevate prima, usciti da un film, perché sono entrati talmente tanto nel tema che hanno sposato questo lifestyle che è incredibile, insomma, vedete, quindi è un'evoluzione. Ovviamente è per tutti, e questo ci teniamo, insomma, è proprio il festival dedicato a tutti, sono gli anni 40 e 50 che aspettano e abbracciano ogni tipo di pubblico.
1: Ma nello studio, da dove sei, so che ci sono, ecco, queste memorabilia che siamo curiosi di poter vedere.
0: Allora, innanzitutto vi faccio vedere appena arrivata la cartolina della prossima edizione.
1: Wow!
0: Appena rifresca di stampa. Poi sì, vai, sono nel nostro quartier generale, se volete faccio un giro e qui non ci si annoia, ecco, qui sono due flipper, un jukebox, questo è un Rocola del 1948 che va a 78 giri. E poi c'è un po', vabbè, insomma, uno spaccato dove ero seduto io, una sorta di diner. C'è anche un po' di confusione perché in questo periodo, insomma, è un momento caldo. C'è una barberia rigorosamente in stile. Poi sono tante cose, beh, c'è una scala con un aereo che va direttamente alle Hawaii.
1: Arriviamo, anche noi.
0: E insomma tante cose, sono un po' anche di cimeli, questo è il contrabbasso con la quale hanno suonato i Comets con i loro autografi ed è ancora oggi il contrabbasso ufficiale del festival. C'è una moto d'epoca,
1: Non poteva mancare.
0: non poteva mancare, no? E poi c'è il jukebox del Summer Jamboree col quale abbiamo inaugurato la mostra dei 20 anni e contiene tutte canzoni che hanno a che fare con il Summer Jamboree, di artisti che hanno cantato, eccetera. Ecco, questo è del 1953 ed è un Seaboard, questo va a 45 giri. L'altro che abbiamo visto prima a 78. Poi vabbè, insomma, una collezione di robottini di latta. E poi tantissima, questa è la parete degli artisti, ve la faccio vedere, questa è la parete degli artisti dove ci sono artisti che ho incontrato in ogni parte del mondo, ma soprattutto al Summer Jamboree alcuni dischi autografati. Queste sono, ogni anno proponiamo la bottiglietta d'acqua del Summer Jamboree, questa è la carrellata di tutte le bottigliette d'acqua che abbiamo fatto nel tempo. E poi vabbè, c'è il poster, abbiamo avuto qualche anno fa Chubby Checker, c'è il poster del suo film con il suo autografo, non so se riuscite a vedere.
1: Si vede. Che salta.
2: E poi adesso questa è un po' in confusione, però ecco, questa è la postazione dei grafici, diciamo. Ah, c'è anche una bicicletta americana d'epoca qui, eccola.
1: Wow.
2: E insomma, qui c'è, ovviamente non manca il giradischi, non può mancare, no, in uno studio.
3: No, certo.
2: Giradischi, noi siamo molto analogici. E poi intanto, vabbè, tante piccole cose sparse un po' qua e là.
3: Io pensavo, mentre ascoltavo Angelo, pensavo 26 anni. E ogni volta, quando finisce il festival, questo incontro meraviglioso, come lo percepisci, come lo senti come fondatore, ideatore di questa meraviglia? Come lo senti? Perché ovviamente ogni anno ti trovi un pubblico anche nuovo, perché le generazioni si avvicinano. Allora il sentimento cambia e si ingrandisce. Come si sente la forza del pubblico, la forza di voi che organizzate questo evento? Perché ovviamente arriva un momento dove tutto è finito, uno ritorna a casa, si rilassa e pensa com'è andata.
2: Incominciano gli acciacchi in quel momento lì, perché prima c'è l'adrenalina che spinge, anche perché a volte si dormono anche solo 2-3 ore per notte, quindi è veramente impegnativo. Allora, innanzitutto c'è proprio sì il momento della stanchezza, perché poi vabbè, sia io che Alessandro, il nostro amico lo sa, siamo molto molto pignoli e quindi ci diamo veramente da fare, stiamo sempre sul pezzo in modo che tutto sia preciso come vogliamo da 26 anni, insomma, e quindi lo stress è anche maggiore, però insomma a volte invidio un po' il pubblico del festival, perché lo vive in maniera veramente... Io guardo, se fossi, lo dicevamo con Alessandro entrambi ieri, io se fossi libero andrei al Summer Jamboree in vacanza, perché ci sono veramente tante cose da fare, non so, tipo 8 ore al giorno più o meno di lezioni di ballo dove uno può andare, concerti e musica in ogni parte della città e al mare, perfino musica alla notte, alla rotonda, auto americana, cioè è veramente un sogno. Ripeto, oggi si dà quasi per scontato, perché dopo 26 anni che siamo in questa città, insomma, sembra quasi normale, però è una cosa incredibile. E quindi sì, alla fine, l'ultimo momento, l'ultima ora, quando si rientra, c'è proprio arriva la stanchezza tutta in una volta, però insomma già si pensa all'anno successivo.
1: Allora, vai Stefano.
4: No, dico, mi introduco un attimo per dire che poi a Summer Jamboree può anche capitare delle cose inaspettate, ma che sono di livello incredibile. Stavo ricordando un episodio che eravamo, mi sembra, anche abbastanza vicini quando è successo con Bing King, 2014 se non vado errato, ha fatto la sua Stand By Me, poi a un certo punto ha permesso a un artista, a una giovanissima artista, mi sembra Violetta Zironi,
2: sì, che era arrivata, non so se aveva vinto, era arrivata seconda X Factor,
4: sì. Gli ha permesso di fare il duetto con lui, e te
2: con l'ukulele.
4: Non è mai successo una cosa di questo genere, non è mai successo, e sarà un momento esaltante. Poi l'altra cosa, e chiudo questa parentesi, ma di cose ce ne sarebbe veramente tante, tra gli amici del Summer Jamboree possiamo contare un Renzo Arbore, che adesso fa un po' più di fatica a muoversi, ma che era praticamente ospite fisso del Summer, e stava lì dietro le quinte a commentare, vedere quello che facevano gli artisti sul palco.
2: Sì, sì, sì, grandissimo amico, anche parte del pubblico. Quando c'è stato Chuck Berry lui era nel pubblico, poi ci ha voluto parlare perché con una canzone che si chiamava Il Pillolo, scritta da Chuck Berry, le musiche scritte da Chuck Berry, lui ci ha fatto tanto successo, allora gliel'ha voluto dire. Renzo Arbore, lui è stato tante volte nostro ospite, ma noi fissi ospiti per 17 puntate della sua trasmissione, quindi un'amicizia incredibile. In quei 17, in quelle 17 puntate abbiamo visto e conosciuto veramente tutti, da, non so, Benigni, Dalla, Piero Angela, insomma, tutti quelli che erano passati dalla trasmissione, la Laurito che cucinava per noi, e in questi giorni stanno passando varie puntate di quella volta, insomma, e mi fermano, a volte mi chiedono: ma eri tu di Darbo? E sì, eravamo noi, era nato il tormentone Quelli di Senigallia.
1: Fantastico!
2: Sì, sì, sì. No, vabbè, ma Renzo, un amico vero, diciamo che se entri nella sua cerchia di amicizie, poi non, tra virgolette, non ti lascia più, nel senso, ci siamo sentiti anche 2 settimane fa in occasione del suo compleanno, mi sembra 24 giugno se non mi sbaglio, che è stato il suo compleanno, sempre presente. Purtroppo non se la sente tanto di viaggiare, però col cuore qui a Senigallia, insomma, in questo ambiente che vi ho fatto vedere prima, lui era di casa, insomma. Un giorno ha fatto una diretta telefonica con Mariangela Melato di circa un'ora, dove gli spiegava tutti gli oggetti, perché una volta questo era anche un negozio, e quindi spiegava con alla Melato: ti prendo questo, un cappello, cioè, insomma. Bellissimo. Lui è
1: Angelo, saremo ore ed ore ad ascoltarti, purtroppo anche il nostro tempo corre. Ti chiedo una battuta velocissima per chiudere, per presentare l'edizione 2026, e poi passiamo alla musica trailer di Summer Jamboree.
2: 30 secondi. Allora, dire che concerti vedere sarebbe troppo, quasi banale, nel senso, venite, ogni giorno è Summer Jamboree, è strutturato che ogni giorno ci sono concerti super interessanti. Devo dire che uno su tutti è il chitarrista Albert Lee, che sarà giovedì 6 qui, che è chitarrista di fama mondiale, detto anche il miglior chitarrista di tutti i tempi per il country rock. Però tantissimi artisti di ogni tipo e di ogni genere. E poi assolutamente,
1: esatto, dal 31.
2: Dal 31 luglio al 9 agosto. Ovviamente non solo musica, tanto ballo e tantissime altre cose di contorno. È un mercatino più vintage che può trovare in Italia, veramente incredibile. Per chi non ha l'abbigliamento lo può trovare qui. Insomma, veramente tante cose. Fare un giro anche con le macchine americane che il sabato finale fanno la cruise, la sfilata.
1: Fantastico. Allora, venite a Senigallia dal 31 luglio al 7 agosto.
2: Al 9 agosto,
1: quindi venite anche l'8, anche il 9, Summer Jamboree. Angelo, ti ringraziamo, ringraziamo Stefano, fantastico.
2: Grazie a voi.
1: Chicche, e ci tuffiamo nel mondo del Summer Jamboree. Ciao!
3: Ciao, grazie mille di essere con noi, grazie.
2: Allora!

0: Che bello, che bello. Allora,
1: Vi siete
0: ti dico, mi
1: scatenati,
0: piacerebbe.
1: venite Senigallia, che ci si scatena.
0: Mi piacerebbe partecipare. Dobbiamo pensare a un Summer Jamboree in Argentina. Ho letto che ancora
1: Ecco.
0: non c'è un Summer ufficiale. C'è qualcosa a Buenos Aires che si fa a Buenos Aires. Si fa una cosa a Buenos Aires che si chiama Buenos Aires Extremo, però si assomiglia, però non è quello ufficiale. Allora vediamo
1: Perché poi
0: se forse.
1: quel decennio, anni 40, anni 50, sono importanti per l'Argentina. Se l'associazione Famiglia Marchigiana fa 60 anni, è quel periodo lì, quando tanti italiani sono, e quindi secondo me tanti che hanno vissuto quei periodi e che si sono collegati avranno grandi ricordi.
0: Allora,
1: Facciamo un
0: guarda,
1: salto,
0: intanto.
1: Ernesto.
0: Intanto ringraziamo perché è stato sempre il nostro amico Stefano Fabrizi, ci porta eventi culturali, lui che gira le Marche, gira il mondo. E intanto se giriamo le Marche c'è un posto a Recanati, un posto bellissimo che noi in Argentina da Rosario ricordiamo e conosciamo tanto bene. Intanto facciamo entrare il professore Angelo Liberati, che è quello là. Angelo, lo facciamo entrare.
2: A tutti.
0: Benvenuto Angelo, come stai?
2: Grazie mille dell'invito. Tutto bene, al
0: Grazie
2: lavoro.
0: di essere con noi perché stavamo dicendo che quando uno parla di Le Marche e di studiare l'italiano, parla della Dante Alighieri di Recanati. È un posto che
2: Grazie.
0: è un obbligo già andare là. Per la gente di Rosario.
2: Ah, Rosario, sì, Rosario sempre.
0: No, quando tu parli
2: Rosario
0: a Rosario, dove andare? Eh sì, quando tu a Rosario dici dove andiamo a studiare l'italiano, si pensa alla Dante, già è un marchio ufficiale qua per Rosario, un punto di riferimento, no? Quanti anni che sei con questa avventura meravigliosa?
2: Con Rosario io mi ricordo la prima volta che sono venuto io a Rosario, ma già venivano gli studenti, era il 2000, oh mamma, 2007 può essere, quindi
0: Sì, 2005-2007 più o meno.
2: io penso di aver visto i primi studenti nel 2005, come dici tu, e poi io la prima volta sono venuto nel 2007 e poi sono stati vari incontri, gente di Rosario che è venuta in Italia, nei vari posti dove siamo stati, perché noi siamo stati un po' itineranti, tu lo sai, abbiamo cambiato vari posti per i casi della vita, diciamo.
0: Sì.
2: Però Rosario ci ha sempre seguito, eh? Dove andavamo rimaneva fedele, Rosario, l'Argentina in generale è rimasta sempre molto, molto fedele alle nostre attività, quindi io posso solo ringraziare gli amici
0: Anche
2: argentini.
0: perché mi ricordo, Silvia, devo raccontare che quando Angelo veniva faceva una chiamata, guarda che noi saremo a Rosario 2 o 3 giorni, però dopo andava un po' in tutta l'Argentina perché ovviamente doveva far conoscere queste scuole, questi corsi. E in tutte le città sicuramente 1 o 2 giorni non bastavano, perché tra un po' le classi che ovviamente invitavamo a Angelo a dare una masterclass, e lui guarda che alla famiglia Marchigiana l'abbiamo fatto tanti tanti incontri con gli alunni, con docenti, con quelli docenti che anche vogliono ascoltare un professore nativo, ascoltare le nuove risorse che si possono utilizzare per l'insegnamento della lingua italiana. Allora, la Dante Alighieri di Recanati e Angelo, il professore Angelo Liberati, insieme a uno staff, ci ha aiutato sempre.
2: Sì, è
0: Intanto,
2: stato sempre
0: Angelo,
2: gentile.
0: per quest'anno, qua abbiamo a Rosario un'agenzia, la nostra agenzia di fiducia, che oggi, peccato, il suo titolare non è con noi, però ci manda un saluto, Claudio. E racconta che sta organizzando e stiamo organizzando con la famiglia marchigiana di Rosario un viaggio a Recanati a studiare la lingua. Allora, se Silvia metti il banner, intanto Silvia se lo può preparare, lo può mettere, vediamo che ci sono due banner. Quello che intanto uno che invita a studiare l'italiano, no, questo non l'altro, metti l'altro. Per carità, questo è un giro che si pensa per fare in Europa, però se metti il secondo, proprio Allora, intanto va bene, cercalo con
1: Intanto
0: calma. Va bene. Allora, Kusam,
1: cose molto interessanti.
0: Cosa troviamo quando andiamo alla Dante di Recanati a fare un corso, Angelo?
2: Guarda, appunto, questi anni di lavoro, perché ormai sono tanti, quasi 30, ha permesso di avere un programma. La parte didattica dipende da noi insegnanti, quindi cerchiamo sempre di fare il massimo possibile con tutte le età. Dall'adolescente, sono partiti adesso dei ragazzi di Cordoba che stavano preparando, pensa Javier, l'esame di maturità italiano. Quindi gli abbiamo dato una mano a preparare l'esame di maturità italiano. E contemporaneamente al ragazzino di 16-17 anni c'è una signora che ne ha 92 in questo mese, proprio un esempio pratico, per farti capire che l'ambiente è non solo multietnico, cioè le persone vengono, dicevamo, fatto uno studio da tipo 54 paesi, abbiamo avuto studenti, ma anche multietà. Cioè dal ragazzo che va al collegio alla signora che studia o al signore che studia per puro piacere, per amore, perché ha sentito magari il nonno che quando era piccola o piccolo parlava l'italiano a casa e vuole riprendere questo. Quindi troverà sicuramente il corso, Javier, per primo.
0: Sì,
2: troverà l'alloggio organizzato, nel senso che non deve cercarsi casa, perché la casa è già offerta dalla scuola nei nostri luoghi dove abbiamo gli appartamenti con cucina, dove potranno fare la loro vita autonomamente, ma nella comunità, perché Recanati, tu sai, ha 21.000 abitanti, quindi per un rosarino, un cordobese che arriva è come stare nel paesino di campagna dove vanno nel fine settimana e dove si rilassano, perché non c'è traffico, non ci sono problemi, non c'è grandissima criminalità, quindi escono tranquilli di giorno, di notte. E poi, oltre l'alloggio, un programma di attività che va da, che ne so, una festa, una serata in musica, escursioni. Normalmente noi andiamo a Firenze, andiamo a Roma, andiamo a Bologna, poi possiamo organizzare escursioni dovunque. Siamo andati a Siena, a Pisa, Venezia, le classiche, ma siamo andati a San Giovanni Rotondo, per farti un esempio di cosa diversa. Siamo andati alle Cinque Terre, si va adesso, partono per andare a Napoli e Capri, quindi quelle che sono standard si fanno sempre. Poi se lo studente ha un desiderio, soprattutto come dicevi tu, se è un gruppo, chiede quello che vuole, perché poi il gruppo poi si organizza. Se lo chiede un singolo, bisogna trovarne altri. Ma se già vieni in gruppo, già hai il gruppo che può anche decidere di cambiare qualcosa, perché si può. Noi abbiamo un programma, e quello è per chi vuole la standard, diciamo, ma poi chi vuole cambiare qualcosa si può. Quindi siamo anche abbastanza attenti al cambiamento, alle esigenze, alle richieste, perché poi lo impari, dopo 30 anni lo impari.
0: Certo, anche diciamo che uno si trova un programma tutto organizzato dove trova un po' tutto, trova il momento della classe dove impara la lingua, però anche si impara fuori la classe, perché quando va in giro, quando impara e conosce i posti delle Marche, non solo delle Marche come dicevi te, però allo stesso tempo dobbiamo dire che è tutta una vita in italiano. Allora quello importante è che tu vedi la lingua che si parla al supermercato, perché in qualche momento andate al supermercato a fare un po' di sciopero, di a comprare qualcosa, e dopo ovviamente la classe, dopo quando andate in un museo, che sicuramente la lingua è diversa, delle parole sono, il vocabolario è diverso. Però quello è il bello, dopo anche gestito da voi, da Anna, la direttrice, a chi salutiamo, la nostra cara amica.
2: Prima o poi verrà.
0: No, già è stata tante volte, però a me sempre piace, perché sai, la gente, anche la gente che la conosce, mi dice, ho visto Anna alla radio, l'ho sentita, che bello, perché qua c'è un cuore grande per voi, da Rosario, e in queste classi anche dobbiamo dire che ovviamente quando l'alunno arriva, e sicuramente quando vanno in un gruppo, possono avere diverso livello di lingua. Allora come si fa in quel caso? Quando arrivano fanno
2: noi normalmente facciamo fare appena arrivano il giorno dopo un test di livello che è per tutti, è chiaro, se non hai mai studiato, perché puoi anche iniziare il corso a Recanati volendo, moltissime persone vengono e iniziano a studiare proprio in Italia perché non l'hanno mai fatto, chi viene dalla famiglia marchigiana di solito ha già studiato perché ha fatto il corso magari dalla famiglia marchigiana, però può capitare che viene il marito o la moglie che non ha mai studiato e quelli non fanno il test, gli altri fanno un test di livello che non è una valutazione, quindi non è che devono preoccuparsi, non bisogna farlo bene, bisogna farlo per farci capire quello che loro conoscono. Capito quello che loro conoscono, li mettiamo nella classe che è adatta per poter avanzare. E questa è una cosa che dura un'oretta, non è una cosa stressante, lo dico per chi volesse partecipare, dice no, il test non è una cosa che non toglie il sonno e non crea fatica, perché deve essere una cosa naturale. Quello che so, scrivo. Quello che non so, lo imparo. E questo è il nostro lavoro.
0: E così,
2: se volevo dire una cosa.
0: Dimmi.
2: Una cosa. Prima parlavi dei musei, tu lo sai che a Recanati c'è il museo dell'emigrazione partigiana che è stato voluto dal comune, dalla regione, e noi ce li portiamo spesso gli studenti, e sai che qualche volta, come dicevi, vedere, che ne so, chi ha un parente, chi ha origine italiana, vedere anche persone adulte che si commuovono, che piangono, è una cosa interessante per noi italiani che viviamo in Italia, perché spesso non... Sai, non è che abbiamo
0: chiara... Non vi rendete conto la, questa forza...
2: Ma proprio poco, capito? Poco, perché se io lo chiedo anche ai miei amici che hanno studiato e non lo sanno.
0: Lo so perché anche... E noi siamo nel mondo, un movimento dei marchigiani nel mondo troppo forte, che ancora, peccato, non si conosce bene in regione. I marchigiani, voi che siete là, non conoscete questa struttura di associazioni di tutto il mondo come quella di Rosario, che quest'anno fa 60 anni di vita. Allora pensa che 60 anni fa questi marchigiani emigrati hanno voluto riunirsi insieme per continuare il legame, la marchigianità. Allora sì, certamente quando vengono e vengono Recanati, che Recanati è una città anche al di là della scuola, è una città meravigliosa perché trovi tutto, trovi il museo, trovi la cultura, no? Trovi tante cose che puoi imparare a Recanati. Dopo, al di là, come abbiamo detto, fatti i giri, fatti i viaggi, però già il fatto di essere a Recanati, di uscire, di parlare con la gente, anche la gente si è abituata con i turisti che vanno propriamente a studiare l'italiano, no?
2: Poi Silvia sicuramente la conoscerà, quindi può testimoniare che Recanati è piccola, sì, però chiaramente ha un certo peso culturale, cioè noi durante l'anno riceviamo centinaia di autobus di scuole italiane, che ormai è diventato di moda, adesso tantissimi veramente che vengono a visitare la casa di Leopardi perché lo studiano da bambini con le poesie a memoria, lo ristudiano alla scuola media, lo studiano di nuovo alla superiore, quindi Leopardi diventa quasi una piccola ossessione che impari forse ad apprezzare quando hai finito la scuola, però la scuola ti tormenta. Quindi tutti lo conoscono e sicuramente...
1: C'è da dire che in realtà poi parlo da insegnante che ha da poco completato anche gli esami di maturità. Leopardi è uno degli autori più amati dai ragazzi, perché uno può pensare antico, invece è molto attuale. Ecco, pensi alla Luna, pensavamo a tante poesie che i ragazzi amano, e quindi amare Leopardi significa anche amare Recanati, e quindi vi apre una bellissima porta, ecco, siete nel posto giusto e lo onorate veramente.
2: Vedo che i ragazzi migliorano, perché quando ero ragazzo io fino a 18-19 anni non ho capito bene Leopardi, ma invece i ragazzi d'oggi sono più svegli evidentemente, quindi maturano prima e capiscono prima temi che noi eravamo un pochino più lenti.
1: Allora torniamo ai programmi.
0: No, invitiamo tutta la gente, questo lo dico anche in spagnolo, così qua chi ci sente a Rosario. Invitamos a todos nuestros oyentes, la gente de Rosario, a acercarse a la familia marquillana de Rosario, en calle Montevideo 667. Estamos organizando la familia marquillana un viaje a Recanati, a la escuela de Recanati junto a Destinos Ideales, nuestra agencia Di Fiducia. Un viaje maravilloso para estudiar italiano, para poder profundizar, quien ya conoce la lengua, el idioma, poder además conocer un poco la cultura no solamente italiana, sino una cultura específica del Marche, como decía el profesor Angelo. Van a ser unos 20 días maravillosos, con un programa muy intenso, no se va a descansar, no son vacaciones para descansar, son vacaciones para disfrutar del idioma, de la gente, de los encuentros, de la cocina también, porque hay momentos de cocina italiana, cocina marquillana, hay momentos de conocer museos, de conocer iglesias, conocer distintos pueblitos de Le Marche, pueblitos que están sobre el mar, pueblitos de la montaña. Recanati è una città che anche ci permette di andare al mare, di andare anche in montagna, perché si trova in un punto strategico, diciamo, Angelo, no?
2: Sì, siamo, scusi, a 10 chilometri, 12 chilometri dal mare e a 30-35 dalla montagna. Siamo stati ai Monti Sibillini, forse più di 35, però più o meno. Siamo stati ai Monti Sibillini durante la primavera, durante l'inverno, anche con la neve quest'anno che ce n'era in abbondanza. Come adesso andiamo praticamente ogni settimana al mare, dal Conero a Porto Recanati, Civitanova. Quindi bene o male i posti principali vicino a noi cerchiamo di farli conoscere, perché appunto un obiettivo è che vengono nelle Marche. I molti argentini sanno dove stanno andando, altri magari non hanno anche bene chiaro cosa sono le Marche, cosa offrono le Marche. Il nostro compito è farlo vedere, lo facciamo vedere anche, come dicevi, con i sapori, con la cucina. Andiamo in un ristorante una sera marchigiano a provare le olive ascolane, il coniglio in porchetta, insomma, le cose delle Marche, quelle vere, della nostra zona almeno, qui della provincia di Macerata. Cerchiamo di fargliele conoscere, il ciauscolo, la vernaccia. Quindi loro ripartono con questa idea e con questi sapori che magari non avevano mai conosciuto, neanche sentito parlare, e ritornano con un sapore in più che magari chi non viene qui non ritorna con questo, torna con lo standard. Ha visto Roma, ha visto Firenze, ha visto Venezia. No, chi viene da noi ha visto Roma, Firenze, ha visto Venezia, ma ha visto qualcosa in più.
0: E vivere l'Italia, vivere le Marche diversamente, perché trova, come dico, attraverso anche la lingua, il poter parlare con la gente del posto, no? Quello è bellissimo. Sì. Trovarsi uno che ti ferma, a me mi è successo, uno che ti ferma in strada e ti dice: ah, sei argentino, ma però sicuramente qualche ascendente italiano. Allora quando tu dici no, ho un ascendente marchigiano, allora già inizia la riunione di condominio, diciamo, perché già ti arrivano tutti i vicini. E mi è successo che ho iniziato a parlare con uno, dopo eravamo 5-6 persone a parlare, a raccontare. Bellissimo. Allora invitiamo alla gente che ci ascolta, alla gente del Rosario, a visitare la pagina della Escuela Dante Alighieri di Recanati, a también acercarsi all'istituzione Montevideo 667 e recibir tutta l'informazione di questo viaggio che Destinos Ideales si sta preparando junto alla famiglia marchigiana per studiare italiano, per conoscere la cultura di Italia e delle Marche in particolare. Angelo, intanto te, i progetti tuoi per l'Argentina, quando ritorni?
2: Io spero, guarda, stiamo ancora vedendo, perché è difficile quest'anno organizzare, visto che abbiamo veramente tanto lavoro, quindi sto cercando di ritagliare, magari veramente partirò all'ultimo senza grandi preavvisi, ma spero a settembre. Guarda, ti faccio sapere a brevissimo, perché ormai si
0: guarda sa. Che a settembre noi facciamo il 4 settembre, facciamo la festa anniversario 60 anni, allora
2: a felicitar a todos los marquillanos de la familia, porque están en mi corazón, los conocí. No me acuerdo el nombre del vicepresidente que ahora no está más entre nosotros, pero que estaba en mi corazón. Yo siempre lo pensé.
0: Toribio Lambertucci,
2: Dicevo, è il primo che mi llevó a la famiglia marchigiana la prima vez, está en mi e mi idea e mi corazon. Quindi con Porto Rivio e por todos los que hicieron la famiglia marchigiana nel passato, los felicito. Si estaré, sería un placer.
0: Bueno, si no estaré, se vuoi già una sedia per te, l'abbiamo il 4 luglio, sarà Marco Santini che viene in giro a una tournée insieme a Silvano Staffolani. Allora, tra questi due artisti meravigliosi, amici, qualcosa faremo.
2: Ti ringrazio, grazie mille.
0: Vengono a fare una tournée in Argentina, nella FEMACEL, sono 6-7 associazioni, Las Parejas, Las Rosas, San Nicolás, Paraná, Rosario, General Lago, allora sarà un bel incontro e tanti marchigiani, guarda che quest'anno i marchigiani vengono in Argentina, viene Silvia che viene da noi, l'aspettiamo il mese prossimo.
1: Allora, ormai sto preparando le valigie anch'io e finalmente insomma questo tanto tanto sognato viaggio dopo le tante volte che a Viera d'Ancona, ecco, il viaggio alla rovescia la faccio io e sono veramente molto emozionata.
2: Se la prima volta non tornerai delusa. Io la prima volta sono tornato entusiasta sempre, ma la prima ero veramente come se avessi scoperto un mondo.
0: Che bello.
2: Ma non lo vedi, quando lo vedi dopo lo senti in un altro modo.
1: L'ho sentito tante volte in trasmissione dire così e quindi sono ancora più accresciute le mie aspettative a questo punto.
0: Bueno, allora Angelo, ti aspettiamo, se vuoi venire il 4 luglio e il 4 settembre una sedia per alla festa.
2: Sarà un piacere se ci sarà la possibilità.
0: Dai. Ti ringraziamo tantissimo e vediamo poter organizzare un bel gruppetto con destino ideale per essere arrecanati quest'anno. Grazie mille.
2: Intanto
0: salutiamo, mentre tu rimani con noi, salutiamo a tutti i nostri amici. E Silvia, andiamo una canzone
1: e torniamo a Senigallia, torniamo proprio a quella esibizione di Benny King con Stand By Me, state vicino a noi a scuola di Recanati, ragazzi, è proprio una canzone e tra l'altro è bellissima questa interpretazione perché all'inizio c'è proprio Angelo Di Liberto con Benny King e quindi è una chicca che dedichiamo a tutti voi. Buon sabato, grazie Angelo, un saluto a Recanati, ma grazie prossimamente mille. Anche a Senigallia,
0: ciao ciao
2: ciao, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato.

0: Sponsorizzato da
1: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: male. Non rinunciamo ad amare.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Lubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppo troppo trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Liliana.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Francia.
1: 14:34 minuti, Little Talks of Monster and Men. Vi abbiamo preannunciato il collegamento col Giro di Francia all'attacco del Grand Ballon, tappa tutta intorno, un grande anello attorno ai Monti Vosges, e quindi Cristiano Piccinelli ci aggiorna la situazione.
2: 2 chilometri e 200 metri allo scollinamento dal Grand Ballon per i 34 al comando della corsa, tra cui Pidcock e Bernal, ma poi ci sono anche i nostri Antonio Tiberi, Mattia Cattaneo, Simone Velasco e Frigo, i quattro azzurri al comando insieme agli altri compagni di fuga, con 1:33 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Poco terreno però quest'oggi per consentire alla fuga di prendere corpo, vedremo se verrà lasciato spazio effettivamente ai fuggitivi o se i big proveranno a darsi battaglia sulle rampe finali di questa frazione, che prevede un totale di circa 3.800 metri di dislivello. Il Grand Ballon, sostanzialmente, Giovanni Scramuzzino, è la prima delle quattro salite odierne.

0: 14:39 minuti, ci siamo arrivati assieme a Mesa con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, la rassegna dei grandi ospiti, aperta oggi da una campionessa olimpica, oro nel doppio mistico, nel doppio misto curling Pechino 2022. Buon sabato a Stefania Costantini, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito, Stefania.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Insomma, il curling cosa si fa d'estate? Scusa la domanda molto terra-terra, no? Come si arriva alla nuova stagione sapendo che gli allenamenti per forza di cose devono essere a secco, insomma, lontani dalla superficie? Anche se è vero poi che a Roma c'è stata qualche giorno fa con le Oppio una bellissima esperienza che vi ha riguardato, no?
1: Assolutamente, infatti sono proprio stata invitata al parco di Colleoppio a vedere queste piste da curling e sono arrivate anche laggiù con una delle viste più belle, devo dire, che io abbia mai avuto su una pista da curling. Però è vero, d'estate noi purtroppo non abbiamo il ghiaccio, quindi ci alleniamo tanto a secco, tra allenamenti di metabolico in bicicletta, di corsa o chiaramente allenamenti di forza in palestra. E queste piste di ghiaccio sintetico a Roma sicuramente sono un valore aggiunto.
0: E immagino sia stata una grande sfida, perché insomma 20 anni fa, io ho l'età per dirlo, Stefania è giovanissima, riferendomi ai giochi di Torino, il curling italiano in pratica non esisteva. Tutti ricordano ovviamente l'impresa di Stefania Costantini e di Amos Mosaner a Pechino, come ricordavamo in precedenza, però al di là dell'esploano comunque momentaneo, mi sembra che adesso il movimento sia cresciuto e si stia assestando come nei programmi, anche nelle vostre speranze, Stefania.
1: Assolutamente, devo dire che dopo Pechino tantissime persone hanno iniziato a conoscere il nostro sport, che prima era proprio sconosciuto e a volte non veniva neanche visto come sport. Invece dopo Milano Cortina, quindi dopo l'ultima edizione dei Giochi Olimpici, non solo è cresciuta proprio è aumentata la conoscenza, ma anche proprio l'interesse di provare questa disciplina nuova. Infatti tantissime persone si sono messe in gioco proprio sul ghiaccio per provare questa disciplina che è molto interessante in realtà, perché è una disciplina completa, c'è la parte di fatica fisica, la parte mentale strategica, la parte tecnica, quindi assolutamente è un periodo molto positivo per il movimento del curling.
0: Senti, strategia appunto, approccio mentale, come si allenano soprattutto? Ecco, perché è ovvio che lì si deve prendere delle decisioni in tempo reale, no? E ovviamente questo ha un'importanza spesso decisiva sul proseguo dell'incontro.

0: essere abituati a dover prendere decisioni molto importanti in un breve periodo di tempo, poi lo puoi, può essere un'arma a proprio vantaggio anche poi nella vita quotidiana. Quindi sicuramente poi si allena anche tramite degli allenamenti mentali. Io penso che anche da questo punto di vista sia importante, ma in generale appunto nello sport per la gestione poi anche dell'adrenalina.
1: E parlando di nazionale femminile, questo è un periodo di grandi cambiamenti, no? Proprio nel curling. Ormai vi state riorganizzando, prendendo anche strade diverse e provando anche nuove formazioni.
0: Vero, con questo quadriennio è proprio il rinizio di un nuovo percorso con delle nuove persone, delle nuove ragazze. Io sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione che inizierà proprio al 5 agosto, quindi ormai manca molto poco. È un periodo di rinnovo generale per il movimento del curling, sia per le squadre femminili che maschili. Nel mio caso, sono con una squadra che è tutta di Pinerolo, quindi una squadra del Piemonte. Infatti, io mi sono spostata qui per raggiungere le ragazze. E sarà una novità, sarà importante costruire una nostra identità, costruire il nostro metodo di gioco, ma sono molto speranzosa e fiduciosa per il futuro, anche perché alla base di una squadra è molto importante avere obiettivi comuni e metodi di lavoro condivisi, e quindi su questo sicuramente noi ci siamo.
1: Beh, l'equilibrio è ovvio anche nel vostro sport, credo vada sul filo, no? Ma come si crea in questo caso una identità di squadra? Immagino che ognuno abbia un proprio parere, però bisogna diventare comunque un tutt'uno. Detto così, tra me e te, può sembrare facilissimo, credo che ci sia alla base, oltre che sperimentazioni, anche tante discussioni e, come dire, trovare la quadra non sempre è semplice, ma credo che bisogna andare verso questa direzione, no?
0: Assolutamente, infatti, e questo è un aspetto molto importante, soprattutto negli sport di squadra, ma in generale, di nuovo nella vita, perché quando si lavora di gruppo, in questo caso noi siamo quattro ragazze che giocano insieme sul campo, ognuna di noi, secondo me, è importante che sia consapevole del proprio ruolo e che cosa vuol dire, che ruolo riveste, quindi quali compiti ho io singolarmente e che cosa posso fare io per la squadra. Quindi, secondo me, la parola rispetto, valore e soprattutto anche solidarietà sono parole molto importanti. Per noi che siamo una squadra nuova è proprio un momento di costruzione di questi aspetti, quindi inizieremo il 5 agosto sul campo e sicuramente avremo tempo di fare tante attività di team building dove conoscerci sempre di più e approfondire alcuni aspetti che poi porteremo sul campo, e tutto ciò sarà indispensabile per costruire poi la nostra identità di squadra. Ma sicuramente il partire da una consapevolezza del gruppo e rispetto dei ruoli per il benessere della squadra è la parte fondamentale.
1: Qual è, se c'è, Stefania Costantini, l'età giusta per iniziare nel curling? Qual è la tua opinione in merito?
0: Allora, c'è da dire che il curling è uno sport molto inclusivo, che si può giocare da quando si è veramente piccolini, quindi dai 5-6 anni fino a quando si ha voglia di mettersi in gioco. Forse l'età, allora, ciò che avviene per la maggior parte delle persone è l'approccio al curling come secondo, terzo sport, quindi più o meno verso gli 8-10 anni, ma questo perché è ancora uno sport poco conosciuto, comunque che sta adesso crescendo. Quindi al momento direi resterei comunque su un'età di 8 anni, che poi è l'età principale per l'avvicinarsi allo sport e per provare più sport diversi possibili, perché è l'età in cui si impara anche più velocemente.
1: Senti Stefania, cosa invidi, se invidi qualcosa alle altre nazioni, e magari come sono seguite dai media, non lo so, azzardo un'ipotesi, e invece cosa hanno eventualmente le altre nazioni da invidiare al movimento italiano?
0: Ma sicuramente un qualcosa a cui noi possiamo, da cui possiamo prendere spunto è la copertura mediatica, nel senso che per esempio in Canada il curling è molto visto in televisione, si accende la televisione e si vedono partite di curling ed è anche facile quindi seguire questo sport, che poi è ciò che fa sì che lo sport cresca ancora di più, chiaramente.

0: Quindi sicuramente mi auguro che nel futuro il curling sia possibile seguire questa, appunto, questa disciplina non solo durante le Olimpiadi, in cui è possibile veramente vedere ogni partita ogni giorno, ma anche nelle competizioni che noi giochiamo durante il quadriennio, che sono gli europei e mondiali, che sono competizioni che si ripetono proprio annualmente.
1: E Stefania Costantini, prego.
0: No, no, prego, prego.
1: No, la curiosità di sapere come eri arrivata tu, Stefania, a questo sport.
0: Io mi sono avvicinata a questa disciplina perché ho avuto la fortuna di nascere a Cortina d'Ampezzo, che è uno dei paesi qui di montagna in cui abbiamo effettivamente una pista da curling, e mi sono trasferita da una zona ad un'altra di Cortina. E nonostante a quell'età mi sembrasse la catastrofe perché perdevo tutti gli amici della zona, in realtà poi si è rivelata una scelta vincente nel mio caso, perché in questa nuova zona ho conosciuto una ragazza che già giocava a curling, aveva bisogno di qualche compagno di squadra in più, così sono andata a provare insieme a lei questa disciplina sconosciuta e me ne sono innamorata fin da subito.
1: Ecco, e invece, poi ti lasciamo Stefania, grazie naturalmente dello spazio che ci hai dedicato, ma anche i nostri radioascoltatori sono molto contenti di sentire i tuoi racconti. A livello di impiantistica in Italia, a che punto siamo? Anche qui sembra indispensabile un confronto col resto del mondo.
0: Assolutamente, infatti questo è un altro spunto molto importante, soprattutto per la crescita del movimento, perché al momento come infrastrutture ne abbiamo, ma sono tutte a Nord Italia, a Pinerolo, a Torino, a Cortina, a Brunico, a Cembra vicino a Trento, quindi sono tutte località qui al nord. Sarebbe molto bello innanzitutto spingerci anche verso il centro Italia e anche verso il sud Italia, chiaramente sempre ricordandoci che è uno sport invernale, quindi ci sono chiaramente dei costi per il mantenimento del ghiaccio, però sicuramente è un qualcosa che aiuterebbe il movimento a crescere, e mi auguro che pian piano aumentino le infrastrutture, anche perché no, qui al nord, nelle grandi città, e pian pianino scendere verso Roma, dove magari non ci saranno delle piste di ghiaccio sintetico, ma proprio lì nello stesso posto inizierà ad esserci una pista di vero ghiaccio.
1: Insomma, tu hai puntato a sud con diciamo quelli che sono i giusti progetti. Guarda, al 335-699-2949 è arrivato qualche secondo fa un saluto addirittura dalla Sicilia per te, Salvo, che ti dedica questo e pensieri. Bravissima, bellissima e dolcissima. Credo che modo migliore per concludere la nostra chiacchierata non ci sia. È stata con noi Stefania Costantini, campionessa olimpica nel doppio misto di curling a Pechino 2022. Grazie e buona estate, in bocca al lupo.
0: Grazie mille, ciao a voi, buona giornata, buona estate.

0: E alle 14.54 ci siamo arrivati insieme ai Fine Young Cannibals. Non è che siano stati insieme molto, un gruppo fondato a Birmingham a metà degli anni 80, ma comunque negli 8 anni in cui sono stati insieme, appunto, hanno composto dei brani di indubbio successo come Suspicious Mind oppure come Johnny Come On, che abbiamo appena ascoltato. Ascoltiamo adesso nuovamente dalla voce di Cristiano Picinelli che cosa sta succedendo invece al Tour de France.
1: Con ancora 123 chilometri da percorrere, di cui alcuni, anzi molti, saranno di salita, perché ancora bisogna scollinare dal Gran Vallon. Siamo nella parte, diciamo così, di falso piano, e davanti sono sempre una trentina di corridori, 35 per la precisione. Pidcock, che è quello più vicino in classifica generale a Tadej Pogacar, è in quarta posizione a 4 minuti e 15, ma all'interno di questo gruppo, oltre a Egan Bernal, resistono Antonio Tiberi e Mattia Cattaneo. Ovviamente per quanto riguarda i colori azzurri c'è ancora anche Simone Velasco, evidentemente si è invece staccato Frigo della Red Bull, che all'inizio faceva parte di questo nutrito gruppetto in avanscoperta. A 1 minuto e 21 c'è il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, anche Jonas Vingegaard e tutti gli altri big, che chissà se si daranno effettivamente battaglia nel corso di questa tappa non lunghissima, 155 chilometri, ma con questo arrivo alle Maestrain non nuovo, ma il modo per arrivarci quello nuovo è, anzi è al debutto assoluto alla Tour de France, il Col du Hag, GPM di prima categoria, 11 km 200 metri, pendenza media del 7,3%, ma gli ultimi 1600 metri sono sempre al 12, ed è di fatto un sentiero forestale riadattato per la circostanza, e quindi non avrà sicuramente un andamento regolare. Insomma, bisogna sempre andare bene sulla bici in questa salita per evitare problemi. Già distanziati invece i velocisti, perché a 3 minuti e 21 dalla testa della corsa ci sono praticamente tutte le ruote veloci, a cominciare da Girmay, Vareskjold, Arts, Philipsen, Degenkolb, Olav Koi, Chas Ball. Insomma, oggi se la prenderanno comoda cercando di rimanere dentro il tempo effettivo per poi giocarsi le proprie carte nella tappa di mercoledì, che sarà l'ultima prima di Parigi, destinata ad esaurirsi in una volata. Ma la situazione è abbastanza ancora, diciamo così, in divenire, con 32 corridori davanti a 1,16 il gruppo della maglia gialla.
0: E Cristiano, continuano ad arrivare, grazie davvero alla sensibilità dei nostri amici radioascoltatori, messaggi che ricordano il grande Fabio Casartelli. Grande, anche se dalla carriera breve, ci scrive Paolo da Ivrea, sempre vivo il giorno di quella tappa funesta. PS, dovrebbero organizzare una gara ciclistica in suo onore e memoria. Ce ne sono comunque, vero Cristiano, di gran fondo e di eventi dedicati proprio alla memoria del ciclista tragicamente scomparso 31 anni fa.
1: Sì, ormai. Assolutamente, ce lo ricordiamo. Soprattutto io preferisco ricordarmelo il bel sorriso, quell'istantanea con la medaglia d'oro al collo, perché Fabio Casartelli è stato anche campione olimpico. Oggi purtroppo questa triste ricorrenza, che però in un certo qual modo è servita anche a cambiare in meglio il ciclismo, perché da quell'incidente mortale poi le regole della sicurezza sono decisamente cambiate, inserendo, dopo altri purtroppo casi analoghi, l'obbligatorietà del caschetto per quanto riguarda ovviamente la sicurezza dei corridori. In fondo alla per quanto riguarda invece la questione
0: ti interrompo Cristiano, vai. Perché adesso diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra poco.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi nel Golfo Persico, in Iran, raid statunitensi causano 7 morti, facendo salire a 50 le vittime in 3 settimane. Teheran risponde prendendo di mira basi militari americane nella regione, ma anche un impianto di desalinizzazione in Kuwait per il secondo giorno. La compagnia petrolifera statale del paese ha inoltre segnalato feriti e danni dopo che è stato colpito anche un impianto petrolifero. In Giordania distrutti 5 jet statunitensi. I tensi rivendicano invece i Pasdaran. Alta tensione anche fra Russia e Ucraina, missili e droni hanno colpito varie regioni provocando vittime e feriti, ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
3: Una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, in varie regioni russe sono 379 i droni di Kiev che sono stati abbattuti, colpiti in particolare nella regione di Tambov, un impianto logistico della Wildberries, il colosso del commercio online russo, 7 dipendenti sono morti e ci sono almeno 24 feriti, è l'attacco più grave registrato in questa regione, dice il governatore. Attacchi anche nella regione di Mosca, 37 in tutto i feriti, lì è stato colpito un deposito petrolifero a Noginsk e nelle vicinanze è stato evacuato un ospedale, reparto di maternità. Dall'Ucraina il presidente Zelensky dice di avere mirato contro infrastrutture logistiche a 500 e 700 chilometri dalla linea del fronte, mentre le forze armate russe dicono di avere colpito obiettivi strategici portuali. Per impedire il rifornimento delle truppe ucraine è stata colpita una nave Odessa, una persona è morta, allerta aerea anche a Kiev. Nelle regioni di Donetsk e Kherson sono 6 i morti e 28 i feriti, dunque questo è il tragico bilancio di queste ultime ore. A voi.
2: Ci sono 2 indagati, siamo tornati in Italia per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in provincia di Genova. Si tratta dei titolari dello stabilimento balneare Segesta, teatro della tragedia. La procura del capoluogo ligure ha inviato gli avvisi di garanzia per omicidio colposo per poter procedere con l'autopsia. Domani sarà il 34esimo anniversario della strage di Via D'Ameglio che costò la vita al giudice Borsellino e a 5 agenti di scorta a Palermo. La testimonianza inedita di un agente che si trovava sul luogo dell'attentato, intervistato da Rita Pedizzi per la trasmissione di Radio 1, inviato speciale.
4: Vedevamo quello che era rimasto dei nostri colleghi e quello che era rimasto del procuratore Borsellino. A me mi è rimasto tutto in mente di quello che ho visto allora, perché io alcuni dei miei colleghi, di quelli che sono morti, me li sono portati nei pantaloni, nelle scarpe. Quando sono arrivato a casa mia moglie ha dovuto buttare tutto, perché quello che c'era era una cosa incredibile.
5: Di quel pomeriggio in Via D'Amelio, Fortunato Garofalo, in servizio all'ufficio scorte di Palermo, ricorda l'odore acre dei copertoni bruciati, le auto in fiamme, i colleghi.
4: Alle 5 eravamo in caserma, poi ci è arrivata una notizia che era successo un'esplosione. Siamo usciti di corsa con la macchina, dalla circonvallazione abbiamo visto il fumo e abbiamo capito che si trattava della zona di Borsellino. Siamo arrivati immediatamente là, abbiamo trovato una volante con i pompieri che stavano cercando di eliminare tutto il fuoco che c'era e noi, non c'era nessun altro.
2: Fine settimana trafficato sulle strade delle vacanze per gli arrivi e le partenze, spostamenti accompagnati ancora dal gran caldo, anche se al nord, fra Lombardia ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sono già arrivati temporali anche violenti. Nel resto della penisola occorrerà invece aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Ancora 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15, tra queste Roma. Chi può cercare frigerio al mare o sul Terminillo, la montagna della capitale.
6: Si sa benissimo, il fresco è necessario per la salute, per la mente, per il fisico, per tutto.
7: 25 gradi, un leggero venticello, un sogno in questi giorni infuocati. E allora la parola d'ordine è fuggire dalla capitale, dalla vicina Terni, dalla stessa Rieti, direzione Terminillo, un paradiso a un'ora da Roma, per giovani e meno giovani che scelgono il relax di camminare nel verde dei boschi e, perché no, prendere anche la tintarella.
8: Fuggita.
9: Fuggita.
0: fuggita. Sono un migrante climatica.
8: Sono fuggita, per carità. 2 mesi sto qua, luglio-agosto.
9: Ci fermiamo perché a Rieti fa troppo caldo, quindi qui si sta benissimo invece.
7: Un sogno oggi qui.
9: Sì, ma anche ieri siamo venuti.
7: Il Terminillo al gran completo, spiega il presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei.
10: Negli alberghi, nelle case vacanze e nei circoli militari, con oltre 400 atleti per i campionati europei di atletica leggera Under 18. La stagione quest'anno è partita con largo anticipo, complice il gran caldo.
7: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Sport calcio, si avvicina l'epilogo dei mondiali stasera alle 23 con diretta sulla nostra rete la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra a Miami, aspettando domani sera la sfida che vale il titolo fra Spagna e Argentina a New York. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Sabato Sport. E alle 15:06 di nuovo vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo subito per un nuovo aggiornamento sulle strade del Giro di Francia, la tappa dei Monti Voggi, quindi Cristiano Piccinelli.
15: 93 km, 700 metri alla conclusione, superato il Grand Ballon, sta per cominciare il Col du Page, 9 km, 800 metri, la media di pendenza del 4,7%, davanti sono in 5, Tobias Johannessen, uno dei due Johannessen in corsa alla Tour de France per la 1X, Carapaz, il campione olimpico di Tokyo della Education First, Valentin Paré-Peintre della Sodal Quick-Step, anche lui ha un fratello, Aurélien, che corre però per un'altra squadra, Ben Healy, l'irlandese della Education First, e anche Abraham Anders Johannessen. Quindi ci sono i due fratelli Johannessen lì davanti con 38 secondi sul gruppo Aresman, composto dall'olandese della Net Company Neos, da Rubio e da Castrillo della Movistar. Un po' più indietro un altro gruppetto di 20 corridori pilotato da Thomas Pidcock, terzo ieri al traguardo di Belfort. A 2 minuti dalla testa della corsa c'è il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, che ha messo la frusta ai suoi compagni. Davanti al momento a fare l'andatura c'è Tim Wellens, evidentemente la volontà da parte del leader della classifica generale è quello di andare a prendere i fuggitivi, a cui è stato concesso davvero poco spazio, ci sono anche pochi chilometri per la verità per poter provare a prendere il largo. 2 minuti ancora però da recuperare. Col du Page non è senz'altro la salita più difficile della giornata. Dopo ci sarà ancora il Ballon d'Alsace, come ieri per la 29ª volta, una, diciamo così, l'ascesa a questa salita sostanzialmente simbolo del Tour de France, la possiamo definire, anzi è stata la prima salita ufficiale della Grand Boucle. Giovanni.

0: 11:11, sabato sport, si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Boccia in redazione e c'è adesso Massimo Cadroni alla console che segue la parte tecnica. C'è anche una notizia di tennis che arriva da Bastad con il detentore del titolo sulla terra battuta svedese che sta disputando una accesa semifinale, Luciano Darderi, opposto al paraguayano Vallejo, 6-4 il primo set a favore di Darderi, impegnato adesso al tie break, il paraguayano conduce 4-2, ha operato quindi un mini break e vi aggiorneremo naturalmente sull'andamento di questa sfida. Ma è il momento di ritornare su quello che è stato l'omaggio in apertura al grande, al veramente grandissimo Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato ieri. Uno dei suoi ragazzi era Maurizio Iorio. Ciao Maurizio, buon sabato e grazie. Ciao. E grazie per aver accettato il nostro invito, davvero Maurizio, buonasera.
1: Allora, ciao, grazie a tutti voi di avermi dato questa possibilità, allora, di poter parlare di Osvaldo Bagnoli.
0: Esatto, e quindi vai a ruota libera, Maurizio, perché è bello sentire cosa pensa chi l'ha conosciuto.
1: Ah, io sono onorato di questa telefonata che mi avete fatto, perché mi date la possibilità di parlare di una persona fantastica nel vero senso della parola. Oggi tra social e giornali ho letto in pratica tantissime frasi, tantissime esternazioni fatte da persone che l'hanno conosciuto, e io posso solo confermare tutto quello che hanno detto. Era una persona fantastica, un maestro di vita. Per me è stato un maestro di vita, oltre che un grandissimo allenatore. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui nel Verona e un anno nel Genoa, e vi posso assicurare che era veramente una persona straordinaria, umile, non aveva nulla a che fare con il mondo del calcio, era proprio l'opposto di tutte le persone che frequento, la maggior parte delle persone che frequentano il mondo del calcio.
0: Prego Maurizio.
1: No, una persona umile, molto silenziosa, molto però determinata nei momenti opportuni, mai sopra le righe, non faceva nulla per voler apparire, stava sempre nel suo, come tutti ovviamente aveva i suoi pupilli, i suoi pregi, i suoi difetti, però era impossibile non amarlo. E vi posso assicurare che anche chi non giocava lo amava totalmente, questo è il segno indelebile delle sue capacità umane, oltre che ovviamente quelle tecniche.
0: E appunto a Verona Maurizio Iorio, attaccante, era in coppia con Galderisi, credo che proprio il primo anno, no, quello che ha preceduto ovviamente la conquista dello storico scudetto, tu Maurizio hai realizzato il record in fatto personale di reti, no, che portavano la tua firma. Anche questo un merito da ascrivere in parte a Bagnoli, oltre che alla tua bravura.
1: No, assolutamente. Lui mi ha voluto a tutti i costi. Mi ricordo che era il direttore sportivo, mi chiamò e mi disse proprio che l'allenatore, appunto Osvaldo Bagnoli, voleva assolutamente Maurizio come centravanti. Io venivo dallo scudetto della Roma, sono arrivato con un piccolo scetticismo iniziale che poi è scomparso immediatamente già dal ritiro di Cavalese nelle Dolomiti, perché ho avuto l'opportunità di incontrare una squadra fantastica che era già costruita per vincere, e in effetti dopo che io sono ritornato alla Roma hanno vinto meritatamente uno scudetto, ma soprattutto per il rapporto e la persona con cui ho avuto la possibilità e l'onore di lavorare. Veramente, ripeto, grandissimo allenatore, ma un maestro di vita sotto tutti i punti di vista. Ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere umili.
0: E credo che questo sia importantissimo. Ora è scomparso e ci ha lasciato, ma credimi, anche nelle testimonianze di chi ne ha parlato quando era in vita, io non ho sentito una persona che lo ha conosciuto direttamente dirne male o perlomeno dubitare della sua buona fede, e questo è importante, specie in un ambiente particolare, definiamolo così, come quello del calcio. Dicevamo che Maurizio Iorio ha fatto coppia con Nanu Galderisi in quella stagione, e sentiamo proprio le parole di Galderisi.
2: in tutte le cose lui faceva diventare semplici le cose che per noi erano complicate, e quando erano complicate, ti dico la verità, spesso e volentieri, grazie al suo modo di fare, il suo equilibrio, la sua schiettezza, ci rendeva più forti. E credo che quello scudetto è stato fondamentale, questi atteggiamenti che aveva, perché nel male e nel bene noi andavamo avanti per la nostra strada, ma grazie a lui c'era un gruppo veramente forte, uno spogliatoio forte, e quando hai uno spogliatoio forte niente è impossibile.
0: Ecco, io credo che sia importante ricordare Maurizio Iorio a favore e soprattutto per promemoria verso le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo, che lì l'Italia aveva appena conquistato nell'82 il titolo di campione del mondo, cominciamo da lì, e che poi nel campionato italiano ci giocava Diego Armando Maradona, ci giocava Michel Platini, ci giocava Falcao, Cerezo, sono stati i tuoi compagni, o comunque li ha incrociati, Zico, quanto potremmo continuare, no? Socrates e così via. Quindi, voglio dire, non è che era una Serie A, e diciamolo pure, paragonabile a quella di adesso, era veramente il campionato allora migliore e più ambito dagli stranieri. Boniek, ecco un altro nome che mi ero dimenticato. Quindi, vincere quello scudetto, Maurizio Iorio non è stato protagonista, ovviamente essendo il cartellino della Roma, poi era rientrato, no? Però nella stagione precedente si sentiva, annusando l'aria, che sarebbe potuto accadere qualcosa di magico?
1: Assolutamente sì, è una squadra costruita veramente alla grande sotto tutti i punti di vista, già venivo.
0: Non siamo in grado di sentire Maurizio Iorio, quindi magari proviamo a chiamarlo. Allora approfitterei a questo punto per sentire le parole su questo grande uomo da parte di chi lo ha invece avuto da allenatore a Genova, quindi nella sponda rosso-blu. Ci riferiamo tra l'altro a un nostro collaboratore come Fulvio Collovati, e proprio Fulvio Collovati ha espresso questo pensiero relativamente a Osvaldo Bagnoli.
3: Ho avuto Osvaldo Bagnoli negli ultimi anni della mia carriera, e devo dire che mi ha allungato la carriera almeno di 2 anni, così mi ha fatto giocare fino a 36 anni. Sono stati 2 anni splendidi, con il quarto posto, ripeto, il quarto posto del Genoa in campionato, che è un risultato eccezionale, soprattutto una semifinale di Coppa UEFA a Liverpool. Fu la prima squadra del Genoa che espugnò l'Anfield Road del Liverpool. Devo dire che ho visto Osvaldo piangere, e secondo me è stato un allenatore sottovalutato.
0: Allenatore sottovalutato, ripristinato il collegamento con Maurizio Iorio, sei anche tu dello stesso avviso di Collovati?
1: Assolutamente, anch'io ho avuto la fortuna di vivere quell'annata nel Genoa, lui mi ha voluto a tutti i costi dopo la mia parentesi con la maglia nera azzurra dell'Inter, ed è stata una cavalcata fantastica. Anche lì era riuscito in brevissimo tempo a creare un'atmosfera che poi si è rivelata vincente. Quello che ha detto Fulvio è legge pura, perché il Genoa è arrivato quarto in classifica ed è veramente un grandissimo traguardo per la squadra ligure, e soprattutto arrivammo con ampio merito in semifinale di Coppa UEFA, battendo grandi squadre e sciolinando un calcio di altissimo livello. Veramente concordo totalmente con quello che ha detto Fulvio.
0: Maurizio, allora, tu hai avuto la fortuna di incontrare Bagnoli nella prima metà degli anni Ottanta e poi nell'esperienza a Genova. Come lo hai ritrovato qualche anno dopo? Qualche differenza l'hai notata? Oppure, ecco, come ce lo inquadri?
1: L'unica differenza che ho notato è che era fuori dalla sua città amata, che era quella appunto di Verona. Per il resto l'ho trovato identico, sempre perfetto, sempre umile, sempre pacato, sempre disponibile nel suo modo di essere, che era parecchio chiuso, però quando una persona, un giocatore aveva qualche problema, io parlo ovviamente delle mie esperienze personali, immediatamente si rendeva disponibile per affrontare anche problemi extra calcio. E, ripeto, è un onore poter parlare di lui, è stata una persona che mi ha lasciato un segno indelebile e che porterò sempre nel mio cuore, perché al di là del calcio ripeto, l'hanno detto tutti, ma io lo ridico fortemente, ma ha insegnato proprio cosa vuol dire essere umili e sapere avere a che fare con le persone. Noi siamo fortunati, noi prima, ovviamente quando facevo il professionista, ad essere calciatori, ad essere conosciuti, noi siamo fortunati. Lui mi ha trasmesso questo: quando una persona viene a chiederti una fotografia, siamo noi che dobbiamo dire grazie, non la gente che viene da noi e chiede una fotografia e ci dice pure grazie. Noi dobbiamo ringraziare le persone che ci vengono a chiedere di fare delle foto,
0: e sono sempre meno quelli che lo fanno. Tu lo
1: assolutamente
0: sai, tu lo sai meglio di me. Senti, allora, in Osvaldo Bagnoli, no, c'è anche un aspetto, se vogliamo, che credo sia giusto considerare. Questa persona, a un certo punto, quando si è reso probabilmente conto che il nuovo calcio, la direzione che aveva preso il pallone, non si confaceva più a quelle che erano le sue aspettative, a quelli che erano i suoi dettami, si è fatto da parte, cioè avrebbe potuto continuare ad allenare anche dopo l'esperienza nerazzurra dell'Inter, però lui ha neanche 60 anni e ha detto basta così, non voglio più allenare. Anche in questo è stato molto, ma molto coerente.
1: Lui aveva un attaccamento viscerale, come giusto che sia, con la propria famiglia. Non voglio dire, non so se sto sbagliando o meno, ma mi pare avesse un contratto molto più lungo con l'Inter e poi l'ha rescisso proprio perché era arrivato il tempo di dire basta. Questo mi ricordo, me lo fece capire in una circostanza e lì l'ha fatto, e poche persone hanno questo tipo di atteggiamento. È ritornato nella sua città, che ripeto amava follemente la sua famiglia, le proprie figli, per cui ha scelto la vita, e anche in questo caso ha dimostrato di essere un uomo con valori completamente diversi dall'ambiente in cui insomma abbiamo vissuto.
0: E fortunati voi appunto ad averlo conosciuto in queste vesti. A questo punto, Maurizio, c'è una frase, c'è un ricordo, anche una pacca sulle spalle che porti sempre assieme del tuo rapporto personale o calciatore-allenatore con Osvaldo Bagnoli?
1: Ma io credo mi porterò sempre un piccolo aneddoto simpatico che è successo negli spogliatoi di Bari. Noi andammo a giocare a Bari la semifinale di Coppa Italia e vincemmo 2-1 la partita di andata in casa, vincemmo 2-1, io ebbi la fortuna di fare un gran gol, uno di questi due gol, e negli spogliatoi lui ci teneva particolarmente, anche se non dava dimostrazione, non era molto espansivo, però lo sentivi che ci teneva particolarmente. E io con dei miei compagni, mi ricordo con Luciano Bruni ed altri compagni, lui venne da me nel suo modo di fare, dove c'era grande euforia negli spogliatoi, e mi chiese: ma tu sei stato ammonito? Io non ero stato ammonito. Dissi sì, perché io avevo già un'ammonizione, sarebbe scattata la squalifica. Allora lui, quando gli disse sì, sono stato ammonito, ebbe un gesto come per dire porca miseria, no Maurizio. E poi invece quando gli dissi guardi mister che stiamo scherzando, mi diede, ed è una cosa rarissima, la puoi chiedere a chiunque, è quasi un calcio nel sedere, un gesto che non era assolutamente da lui, e questo me lo porterò sempre dentro il cuore.
0: Era il suo sospiro di sollievo per sapere
1: esternare. Squalificato dalla partita dopo, esatto.
0: E questo credo sia un gesto di stima che vale più di 10, 100, 1000 parole. Grazie a Maurizio Iorio.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, veramente. Arrivederci.

0: Alle 15:28, insieme alla musica e alle parole di Dotan con Last Goodbyes, è il momento di ritornare al riassunto della 14ª tappa del Tour de France da Mulhouse alle Markstein-Fellering. 155 i chilometri totali. A che punto siamo, Cristiano Piccinelli?
1: Scollinato anche il Col du Page, fase di discesa per i battistrada. Sono 6 i due fratelli Johannessen, Anders e Tobias, poi Carapaz, il corridore dell'Ecuador, già vincitore di un Giro d'Italia, Rubio della Movistar, Valentin Paré-Peintre a Sudal, c'è anche Benili, compagno di squadra di Carapaz alla Education First, vantaggio di 39 secondi su Aresman, che sta faticando e non poco per tentare di tornare sul gruppetto di testa, circa 1 minuto e 50 il gruppetto con Pidcock, Cattaneo e Tiberi e altri 14 corridori, a 3 minuti e 10 segnalato invece il gruppo della maglia gialla, ma attenzione, vantaggio che può sembrare robusto, ma ci sono ancora tante salite, c'è soprattutto tra pochissimo il Ballon d'Alsace, già scalato ieri 9 chilometri di salita al 7% di pendenza media, e dunque lì forse vedremo se saranno in grado di tornare sui battistrada il gruppo dei big, ma intanto piove sul tracciato del Tour de France nella fase di discesa di questa salita del Col du Page per i 6 battistrada, 82 chilometri al traguardo. Il vantaggio sul gruppo maglia gialla, pilotato sempre dalla UAE, è di circa 3 minuti e 10 secondi, ma non sembra preoccuparsi la maglia gialla, Tadej Pogačar.
0: Grazie per ora, Cristiano Piccinelli, saremo tra poco nuovamente con te sulle strade del Tour de France. Ricordo la tappa numero 14 da Mulhouse a Le Marstein-Fellering, insomma un giro anche ad alta quota attorno ai Monti Vosges. Intanto è al terzo set la sfida tra Darderi e Vallejo in quel di Bastad, il detentore del titolo sulla terra rossa svedese, Luciano Darderi appunto, ha conquistato contro il paraguayano Vallejo il primo set per 6-4, però ha perso 7-6 al gioco decisivo, quindi al tie break, il secondo parziale 13-11, pensate, 13-11 il tie break a favore del sudamericano. Adesso sta per iniziare il terzo e decisivo set, l'altra semifinale metterà di fronte Rublev al il russo al cileno Tabilo. E ritorniamo appunto a ricordare che stasera, finale del terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, si disputerà a Miami, la radiocronaca diretta all'interno della trasmissione Tutti i Mondiali minuto per minuto, e proprio in Florida, a Miami nello specifico, dove questa sera si giocherà appunto la cosiddetta finalina per il terzo posto, è presente una delle comunità italiane più vaste degli Stati Uniti. Il nostro inviato Giuseppe Bisantis ha intervistato alcuni connazionali che fanno parte di questa enclave tricolore, definiamola così, in Florida. Tra questi Gianluca Venturi, sviluppatore dell'intelligenza artificiale per Amazon.
2: Gianluca Venturi.
3: E vieni da?
2: Da Bologna.
3: Emiliano, da quanto tempo qui a Miami?
2: Sono qua a Miami da 3 anni e mezzo.
3: Come mai la scelta di Miami, oppure prima hai avuto altre esperienze qui negli Stati Uniti?
2: Io avevo studiato e lavorato in California più di 10 anni fa, fra San Diego, San Francisco, in Silicon Valley, e poi dopo sono tornato negli Stati Uniti, ma ho scelto Miami perché stava sulla costa est, che è più vicina, diciamo, all'Italia, al centro, e soprattutto è una città che sta crescendo in maniera pazzesca, con tanta energia, tante cose nuove che stanno succedendo.
3: Se posso chiedere, quanti anni hai?
2: Io ho 36.
3: 36. E allora, a Miami di cosa ti occupi?
2: Io mi occupo di intelligenza artificiale e di sviluppo commerciale per Amazon nella nuova intelligenza artificiale Alexa, che fra l'altro abbiamo lanciato da poco anche in Italia.
3: E allora, hai lasciato l'Italia per venire negli Stati Uniti perché per le tue competenze non c'era possibilità in Italia, perché si è creata questa opportunità negli Stati Uniti? È stata una tua scelta libera, spontanea, di lasciare il nostro paese?
2: E io ho lasciato l'Italia nel 2017 per andare a Madrid, in Spagna, entrando in Amazon. Ormai sono 10 anni quasi che sono in Amazon, e diciamo che fare parte di un'azienda americana era una opportunità grande, poter entrare a far parte dell'azienda anche negli Stati Uniti, quindi c'erano opportunità molto più grandi qua, e quindi io ho cercato di fare questo, diciamo, spostamento, che è stato di successo e sono contento, e diciamo che le opportunità che ci sono qua effettivamente sono grandi, per poi tornare anche in in Italia a dare indietro a, diciamo, a, al paese che mi ha cresciuto ed educato.
3: E quindi c'è l'opportunità magari in futuro di tornare con le tue competenze in Italia, aspettando che magari anche nel nostro paese ci possa essere questo sviluppo anche tecnologico?
2: Assolutamente, io credo che sia molto importante. Il paese Italia sta crescendo molto dal punto di vista della tecnologia. Io continuo a essere connesso, aiuto, faccio da mentor a ragazzi che stanno studiando all'Università di Bologna come ho fatto io, e li aiuto a crescere, a scegliere il loro percorso. E credo che il cammino all'estero sia una forma di aprirsi per poi tornare in qualche momento al paese di nascita per portare quelle competenze che si sono acquisite all'estero.
3: Lo dicevi, da 3 anni qui, non tantissimo ma neanche poco. Come vive un italiano a Miami, dove c'è una delle comunità italiane più grandi di tutti gli Stati Uniti?
2: Ma la vita qua è molto dinamica, ci sono molte cose da fare dal punto di vista di eventi, molti ristoranti italiani, quindi quello crea anche comunità italiana, perché abbiamo la possibilità di provare diciamo nuove sensazioni di diciamo cose italiane, e quindi da quel punto di vista qua si vive bene. È una vita ovviamente in pantaloncini corti tutto l'anno, che è una cosa che può piacere o non piacere, però è una vita molto dinamica, dove la città sta crescendo e porta continuamente cose nuove, anche già giusto dal punto di vista sportivo. Qua tutto l'anno ci sono eventi molto importanti.
3: Tu segui lo sport?
2: Io sì, seguo lo sport, sono appassionato. Quando sono arrivato qua mi sono andato a vedere la finale di Sinner al Miami Open 2 anni fa, quando ha vinto, e cerco di seguire il calcio, il basket, quindi qua è anche una città molto molto bella.
3: C'è anche un Gran Premio di Formula 1 da Emiliano.
2: Esatto, Gran Premio di Formula 1 adesso da Emiliano, e da concittadino del numero 1 nella classifica, Kimi Antonelli.
3: Invece, insomma, a parte che Bologna d'estate in questo periodo c'è un'umidità simile a quella di Miami, però insomma il freddo non più intenso come una volta di Bologna, i cappotti, i guanti, qua sono un ricordo.
2: Assolutamente, quando uno arriva qua a Miami si può dimenticare, diciamo, tutte le cose invernali. Poi io viaggio per lavoro, e quindi ogni tanto mi capita di andare, diciamo, soprattutto d'inverno in città con un po' più di freddo, e quindi dico vabbè, vado a farmi la mia settimana d'inverno e poi torno d'estate. E quindi diciamo che uno poi si abitua a questi ritmi qua e a questo, diciamo, questo clima costantemente caldo, ma ripeto, se a qualcuno piace, a me piace, sono contento.
3: Quindi dicevi locali italiani, ristoranti italiani, la sublime cucina bolognese, quindi non ti manca per niente.
2: E la cucina bolognese in sé secondo me qua manca un po', la lasagna. Ci sono poi posti molto belli, aperto Bottura, un locale qua dove i tortellini vengono fatti a mano, e quindi diciamo che se uno vuole trovare qualcosa di autentico va ricercato bene, ma si può trovare qualcosa.
3: Sei sposato, hai famiglia, sei single?
2: Sono sposato, non ho figli ancora, ho animali, e sono sposato con una ragazza spagnola.
3: Pensi che la tua famiglia che arriverà sarà una famiglia americana, oppure chissà? Sei ancora giovane?
2: No, la mia famiglia che arriverà sarà una famiglia internazionale, sicuramente legata alle radici italiane, legata alle radici dall'altra parte spagnole, e con un'apertura al mondo, perché Miami è una città di tutti, è una cosa, non è così americana come altre città. Miami è una città dove ci sono tantissimi paesi e quasi nessuno è di Miami, e quello crea una connessione fin dall'inizio con le persone, perché qua vengono tutte persone che vengono a cercare qualcosa, a costruire qualcosa, e rimangono connesse anche con il loro paese d'origine, che sia il Sud America, che sia l'Europa, che sia altri paesi.

0: 15:40 con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ritorniamo al Tour de France. Da Cristiano Piccinelli, anzitutto, quanto manca e che cosa sta succedendo nella 14ª tappa della Grand Boucle?
1: Indicazioni soprattutto meteo in questo momento, perché piova dirotto sul tracciato della 14ª tappa del Tour de France, 72,5 km al traguardo finale per i battistrada che stanno ormai per approcciare l'inizio della salita del Ballon d'Alsace. Sono in 6 i due fratelli Johannessen della 1X, poi Carapaz e Hilly della Education First, Rubio della Movistar e Valentin Paré-Peintre, che è passato per prima sul Col du Page e adesso si trova soltanto a 9 punti di distacco nella classifica degli scalatori, quelli della maglia pois, dal leader Tadej Pogacar. In caso di primo posto sul Ballon d'Alsace passerebbe al comando di questa speciale graduatoria, ovviamente in attesa anche di quello che succederà sul Col du Hague. Il vantaggio dei battistrada su Aresman è di circa un minuto, sul gruppo della maglia gialla di 3,07, davanti però del gruppo dei big a lungo da parte della UAE, seguita dalla Red Bull Bora. Entrambe le formazioni hanno dato impulso alla rincorsa verso i fuggitivi da parte del gruppo dei big, con Visma Easy Bike di Jonas Vingegaard, che è rimasta un po' attardata. Il gruppo si è comunque decisamente allungato, devono però recuperare 3:05. Tra poco l'inizio del Ballon d'Alsace, penultima salita di giornata.
0: Tappa più che mai nel vivo, e nel vivo anche sta per entrare il pomeriggio belga dedicato alla Formula 1 dal circuito di Spa. Manuel Codignoni con un riepilogo ovviamente di quanto avvenuto stamattina e di quanto sta per succedere. Buon sabato.
2: Buon sabato Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più amati dal pubblico, dagli addetti ai lavori, dai tifosi e anche dai piloti. Innanzitutto anche qui, così come Cristiano Piccinelli, bisogna dare l'aggiornamento sul meteo, e la notizia, se così possiamo dire, è che non piove. Spesso e volentieri abbiamo

però in griglia pagherà 10 posizioni di penalità per via della sostituzione del software sulla sua power unit. Terzo Verstappen, staccato anche lui di 1,5 decimi. Poi quarto Russell, compagno di squadra di Kimi Antonelli, staccato di 367 millesimi. E quinto Hamilton con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, si è piazzata in sesta posizione. Questo quello che recita la fredda classifica. Da dire che però Kimi Antonelli ha un po' pasticciato il suo giro buono e questo ci fa capire che potrebbe avere margine su tutti quanti e anche particolare sul proprio compagno di squadra, a cui ha rifilato 3 decimi, ma che ieri ha staccato a oltre 1 secondo, per cui è lui il grande favorito per la pole position. Dall'altra parte Alfa e Omega, la situazione delle Ferrari: Lewis Hamilton ha sbattuto proprio nel finale della FP3 andando a danneggiare la sospensione posteriore destra della sua Ferrari. Ci sono dubbi anche sulla tenuta del cambio, si sta lavorando alacremente in questo momento al box della Ferrari, che ironia della sorte è esattamente sotto la nostra postazione. Noi siamo praticamente sopra il muretto box della Ferrari e vediamo gli sguardi degli uomini del muretto che sono già piazzati là davanti, in particolare Fred Vasseur, che è concentrato proprio verso il garage per cercare di capire qual è lo stato dell'arte nella messa a posto della vettura di Lewis Hamilton, per capire se ci sarà tempo per poterlo mettere in condizioni di poter disputare questa qualifica che scatterà alle 16, dunque fra poco, qualifica che si annuncia assolutamente esaltante su quello che è, lo abbiamo detto, uno dei circuiti più amati da parte del pubblico, dei tifosi, degli addetti ai lavori, ma anche dei piloti. Studio.

0: 11:48, uscita col rallentatore, voluta però, Chaperone, Good Luck Baby. Tanti che ci scrivono al 335-699-2949 per ricordare Osvaldo Bagnoli, particolarmente apprezzato l'intervento di Maurizio Iorio, che ha avuto il tecnico della Bovisa, Rione Milanese, sia appunto a Verona, sia qualche anno più tardi a Genova, sponda rossoblu. Ciao Osvaldo, grazie mister. Francesco Barbieri di Verona, abbiamo scelto questo messaggio a rappresentarle un po' tutti quelli che hanno voluto essere presenti appunto per un ricordo, per un ciao verso Osvaldo Bagnoli, che si è spento ieri all'età di 91 anni. Intanto la cronaca ci porta anche alla prima uscita stagionale del Bologna. Non è andata benissimo in Val Pusteria per la formazione affidata a Domenico Tedesco, che a Valles ha perso pesantemente 4-0 contro l'Arminia Bielefeld, formazione che milita nella seconda divisione della Germania, finita 4-0 appunto con la squadra rossoblu, che al 40° è rimasta addirittura in 10 per un rosso a Rowe. Tanti i cambi, ma nel finale è arrivato il gol del poker. Prossimo test è in programma mercoledì contro un'altra squadra tedesca, Leidenheim. E a proposito di calcio, sono ufficiali i rinnovi di Cristante e Mancini. La Roma in pratica ha blindato due dei suoi uomini simbolo. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato i rinnovi di contratto di Brian Cristante e di Gianluca Mancini, entrambi in scadenza nel giugno del 2027, quindi l'anno prossimo. Il centrocampista ha prolungato il proprio accordo fino al 2028, mentre Mancini ha firmato un nuovo contratto valido fino al 2029. Intanto un altro ex atalantino, ora in giallorosso, il tecnico Giampiero Gasperini, si è appena espresso così sul mancato accordo con Çelik. Il turco, lo saprete, ha firmato con la Juventus.
1: In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Franklin qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. Però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere. Io c'è lì che chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto. Però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche e saremo anche forse meglio.
0: E allora, queste le aspettative di Gasperini. C'è ancora una questione in sospeso ed è relativa a Lorenzo Pellegrini, giocatore simbolo comunque della Roma, particolarmente amato da parte della tifoseria, da altri meno, però comunque ha legato gran parte della sua carriera proprio ai colori giallorossi. E sentiamo anche su questo argomento proprio un'altra dichiarazione in conferenza stampa del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.
1: Quello di Pellegrini è un'altra cosa che sicuramente mi auguro, però sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio di fine campionato, e quindi probabilmente i tempi per questo motivo sono un po' più lunghi. Però anche lui mi auguro che possa al più presto intanto recuperare fisicamente e poi dopo raggiungere l'accordo.
0: E un altro nome che in casa giallorossa balla molto è quello dell'ex Juventus, ha giocato anche a Frosinone, Sulé, una stagione non al meglio per via di problemi fisici mai del tutto risolti. Sentiamo ancora Gasperini.
1: Noi in questo momento davanti c'è Sulé e Dybala come attaccanti esterni e basta, quindi io mi aspetto due giocatori in quel ruolo. Sulé al centro del mercato, io li vedo tutti al centro del mercato in questo periodo, c'è mille giocatori in entrata e in uscita, quindi no, penso che molte di queste situazioni siano dovute anche ai procuratori che si muovono, che girano e che fanno. Poi dopo ci sono sempre quello che conta sono se ci sono delle offerte vere, se ci sono delle trattative in entrata vere. Intanto il giocatore bello, disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo, ma però che sta buttando giù molto bene, sta lavorando bene.
0: Insomma, è arrivata però la stoccatina da parte di Gasperini, bonaria certamente, nei confronti di Sule, chiamato appunto a dimostrare appieno il suo valore. Sta dimostrando invece grande tenacia d'Arderi, e qui passiamo al tennis. Nel terzo e decisivo set si gioca la semifinale, una delle due ovviamente sul rosso di Bastad, torneo che l'anno scorso proprio d'Arderi ha conquistato. Vallejo, il paraguayano, ha vinto il secondo set al tie-break 13-11 nel gioco decisivo, dopo aver perso 6-4 la prima partita. Adesso d'Arderi conduce 3-1, ha operato quindi il break, è al servizio l'italiano e conduce 40-0. A seguire l'altra semifinale tra il russo Rubliov e il cileno Tabilo. Ma è il momento di ritornare sulle strade del Tour, tappa più che mai nel vivo, si scala ancora, già era successo ieri il Ballon d'Alsace, quanto manca e la situazione dalle parole di Cristiano Piccinelli.
2: 65 chilometri al traguardo finale per i sei battistrada, che sono i due fratelli Johannes della 1X, Rubio della Movistar, Valentin Paré-Peintre della Sodal e Carapaz e Ili, che all'attacco del Ballon d'Alsace sono andati un po' lunghi su una curva e hanno perso contatto con il resto del gruppo, ma sono riusciti a recuperare praticamente seduta a stante. Staccato da questo gruppo a circa un minuto c'è Tim Naresman, che sta però per essere ripreso dal gruppetto Pidcock. Il gruppo dei big invece, quello di Tadej Pogacar, procede nel suo tentativo di recuperare il gap con davanti Groschartner, l'austriaco della UAE, che sta facendo l'andatura cadenzata e chilometro dopo chilometro il vantaggio dei fuggitivi scende. Adesso siamo a 2 minuti e 48, stanno recuperando strada facendo alcuni dei protagonisti della fuga di giornata. Ballon d'Alsace che però ancora lungo da scalare, 4 chilometri ancora per i battistrada di salita del Ballon d'Alsace, poi sarà la fase di discesa di calma prima dell'attacco finale al Col du Hague, al debutto su un tracciato di una tappa del Tour de France, tracciato ciclabile sì, ma di fatto non una strada, si tratta di un sentiero. Una volta scollinato mancheranno 6 chilometri alle Markstein.
0: E stasera, ricordo, su questa rete verrà trasmessa in radiocronaca diretta la finalina per il terzo posto, che metterà di fronte a Miami Francia e Inghilterra. Domani, manco a dirlo, Argentina-Spagna si giocheranno il titolo appunto. Intanto, dai calcoli effettuati, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha volato tra Messico, Stati Uniti e Canada per assistere direttamente alle partite per quasi 93.000 chilometri, pari a due volte il giro del mondo sull'equatore. Noi intanto arriviamo all'appuntamento con le informazioni in musica, quella di Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale. Settimo giorno di guerra tra Stati Uniti e Iran, proseguono i raid nella Repubblica Islamica, almeno 7 le vittime. Sempre più nel mirino le infrastrutture civili.
3: Dopo 7 notti di fila di raid incrociati, dal Ministero degli Esteri iraniano certificano l'evidenza, fanno sapere di aver posto fine agli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. La diplomazia, insomma, viene accantonata dai missili, mentre questi ora non colpiscono più solo target militari. In Kuwait, l'Iran bombarda un sito petrolifero e per il secondo giorno consecutivo anche un impianto di desalinizzazione. E anche gli Stati Uniti bersagliano un simile impianto nella Repubblica Islamica, lasciando senza acqua migliaia di iraniani. L'Iran, che conta 50 vittime in 3 settimane di guerra strisciante, afferma di aver distrutto nella notte anche 5 aerei americani in una base in Giordania. Il tutto mentre arrivano altri segnali d'escalation. Secondo media americani, Washington sta inviando in Israele decine di aerei cisterna per sostenere un possibile ampliamento dell'offensiva e ha esortato i suoi cittadini a evitare i viaggi in Medio Oriente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Raid incrociati anche tra Russia e Ucraina. A Odessa un missile ha colpito le infrastrutture portuali e una nave mercantile, un civile morto. Mosca denuncia invece un attacco con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, 7 i morti e 24 i feriti. In Germania si è dimesso il capogruppo dei deputati conservatori Jens Spahn. Sul politico della CDU pesavano le pressioni del partito dopo la nascita del figlio avuto con il marito, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Una pratica vietata dalla legge tedesca e alla quale i cristiano-democratici si oppongono. Anche il cancelliere Merz aveva chiesto le sue dimissioni. La cronaca si tuffa nel fiume Adda e non riemerge, accaduto a Trucazzano in provincia di Milano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di soccorrere il nipotino di 4 anni in difficoltà. Il bambino è stato recuperato in condizioni gravi e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori, dai vigili del fuoco. Meteo, 14 città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15. Per un po' di sollievo dal grande caldo occorrerà aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Al nord sono già arrivate le piogge, anche violente, allerta gialla della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Ancora un weekend a due facce, dunque mentre sulle strade il traffico è intenso un po' ovunque per gli arrivi e le partenze dei vacanzieri. Risolto grazie a internet e ai social il giallo dei lettini scomparsi in Emilia Romagna, ce ne parla Giulia Bondi.
4: Siamo in Albania, a Capo Rodoni, con i lettini marchiati circa di onde chiare.
5: A parlare un turista di Reggio Emilia in un video diventato virale girato sulla spiaggia di Capo Rodoni in Albania. I lettini, a cui fa riferimento, portano il marchio del circolo reggiano Onde Chiare, da dove 2 anni fa ne erano stati rubati 350. Come ci racconta il gestore Enrico Cavazzoni.
6: Dopo un anno dal furto sono stati visti da una signora a Capo Rodoni. Dopo quest'anno ci sono iniziate ad arrivare altre segnalazioni. Dopo abbiamo deciso di pubblicarlo per dare un po' di risalto mediatico, per capire almeno se riusciamo a saltarci fuori in questa vicenda.
5: Oltre alla denuncia in Italia, i gestori del circolo reggiano si sono rivolti a un legale in Albania, ma ancora senza risultati concreti. I lettini onde chiare si riconoscono anche in una recensione Google Maps della spiaggia e persino in un video del primo ministro Rama contro l'abusivismo. Ricomprare 300 lettini è costato 45.000 euro, ma vederli sparire e riapparire su internet, spiega il gestore, è tragicomico. E ora la vicenda circola sui social anche in Albania.
6: Abbiamo visto che la cosa è diventata un po' virale, casomai qualcuno anche dall'Albania ci dà una mano per riportarli a Reggio, insomma.
2: Torna all'Arena di Verona Roberto Boll and Friends. Martedì 21 luglio, assieme all'Etoile, sul palco ci saranno 11 tra i più prestigiosi ballerini del mondo. L'arena è un tempio dell'arte a cielo aperto, afferma Boll, e per questo spettacolo ho voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità. Ricordiamo un'altra artista, perché anche la Treccani celebra Giuni Russo, la cantautrice siciliana scomparsa nel 2004. Secondo Secondo la prestigiosa Enciclopedia Italiana, Giuseppa Romeo, in arte Giuni Russo, resta l'indimenticabile autrice dell'eterno tormentone dell'estate italiana. Grazie a una voce inconfondibile, dotata di un'estensione di oltre 5 ottave, attraversa con naturalezza il pop, la musica classica, etnica, elettronica e persino il jazz. Sono le 16:05, la linea torna Sabato Sport, buon proseguimento d'ascolto.
0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
11: Stanno arrivando i mini cuccioli!
12: Ciao a tutti!
13: Portatemi chiunque provi ad entrare.
14: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
15: 14 ore.
10: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
16: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
17: Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Sabato Sport. E vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino ancora una volta. Gli studi naturalmente di Saxa Rubra in Roma, c'è Umbretta Conti in regia, in redazione Andrea Boccia, Massimo Chiadroni alla console e ci sono gli avvenimenti in diretta, ne seguiamo due nel corso della prossima ora e allora iniziamo dall'automobilismo in un minuto, un primo aggiornamento dal circuito di Spa Francorchamps, Manuel Codignoni.
21: Sta per arrivare sul traguardo Kimi Antonelli che si piazza in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen. Mancano 10 minuti e 20 al termine del Q1. Come detto, davanti a tutti ci sono Verstappen 1:45.9 e Kimi Antonelli che è arrivato proprio pochi istanti fa e con 374 millesimi di ritardo si è piazzato in seconda posizione. Quindi Russell, il compagno di squadra di Antonelli, terzo a mezzo secondo sostanzialmente da Verstappen. Seguono Gasly, Berman, Colapinto, Ocon, Perez, Bottas e Alonso. Arriva Lindblad adesso che scala la classifica e si porta in seconda posizione, fra poco arriverà la chiusura del giro anche per le Ferrari. La notizia è che Lewis Hamilton è riuscito a prendere la via del tracciato e dunque potrà partecipare a questa qualifica, ennesimo gran lavoro da parte dei meccanici della Ferrari che hanno rimesso in sesto la sua vettura in tempo per la qualifica. Aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc che sta arrivando sul traguardo, lo vediamo dalla nostra postazione giungere, arriva adesso sulla linea del traguardo, si piazza in quarta posizione, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Leclerc, Russell. Questa la situazione a Spa Studio.
20: E intanto la buona notizia arriva da Bastad, dal torneo semifinale con Luciano Darderi che ha avuto la meglio al terzo set sul paraguayano Vallejo. Ricordo Darderi, vincitore della scorsa edizione, può quindi difendere il titolo. Ha piegato dopo una dura battaglia 6-4, 6-7, 6-3 proprio Vallejo e adesso attende il vincitore dell'altra semifinale che sta per cominciare, quella che opporrà il russo Rublev al cileno Davilo. Ritorniamo anche qui un minuto di aggiornamento al ciclismo per quanto riguarda la tappa dei Monti Volgi e quindi Cristiano Piccinelli.
22: 57 chilometri al traguardo per i sei battistrada, i due fratelli Johannessen, Tobias e Anders, Carapaz e Ivi dell'Education First, Rubio, Valentin Paré-Peintre che è scollinato per primo al Ballon d'Alsace e così facendo con i punti ottenuti grazie a questo sprint in salita sarà quota 43 nella classifica della maglia Poix, quelli degli scalatori, superando di un punto Tadej Pogacar, che dunque al momento sarebbe la virtuale maglia a Poix. Ma attenzione, perché c'è il Col d'Huaag e il vantaggio dei Seba Battistrada in fase di discesa adesso dal Ballon d'Alsace è di soltanto 2 minuti rispetto al gruppo della maglia gialla, che insegue, composto da una settantina di corridori e soprattutto con davanti sempre la UAE a fare l'andatura, sempre Groschatner, l'austriaco della formazione emiratina, ma tra poco toccherà a Nils Polit, vedremo poi a chi altri per tentare di tornare sui 6 fuggitivi di giornata. A te Giovanni.
20: Grazie, e grazie a chi ci sta scrivendo ricordando Osvaldo Bagnoli. Per esempio Marco da Ferrara ci ha lasciati un vero signore del calcio, pensate che nella SPAL campionato 66-67 in formazione c'erano Bagnoli, Massei, Pasetti, Capello, proprio lui, Fabio Capello e Novelli, diventati poi grandi dirigenti e allenatore. Che ti sia lieve la terra, caro Osvaldo. Firmato Marco da Ferrara. Nei primi anni 60 giocò a Catanzaro, io all'epoca ero un bambino, ma ricordo che Bagnoli abitava nel mio palazzo, il tutto a firma di Massimo Osvaldo, naturalmente da Catanzaro. Adesso inauguriamo invece il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo, ripartendo da Spa-Francorchamps. Manuel Codignoni.
21: La nuova situazione quando mancano 7 minuti al calare della bandiera a scacchi nel Q1 e quando dunque si è girato per 11 minuti. Davanti a tutti è balzato Lando Norris con la McLaren, 1:45.865, il miglior tempo fino a questo momento del fine settimana, quello fatto segnare dal campione del mondo in carica. In seconda posizione Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 65 millesimi. Al terzo posto il compagno di squadra di Verstappen, Isaac Hajar, anche lui con la Red Bull, staccato di 2 decimi. Quindi Lindblad quarto con la Racing Bulls a 3 decimi, Antonelli quinto a 4 decimi, il leader del mondiale, segue Leclerc sesto con la prima delle due Ferrari a mezzo secondo, Russell settimo con l'altra Mercedes, anche lui a mezzo secondo, Piastri, McLaren, Lawson, Racing Bulls e Hamilton decimo con l'altra rossa a chiudere la top ten. Al momento i piloti eliminati sono Colapinto, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll, dunque un Alpine, una Haas, le due Cadillac e le due Aston Martin. In questo momento non c'è attività in pista, c'è solo Stroll che si sta lanciando per andare a far segnare un tempo che gli possa valere qualcosa di meglio dell'ultima posizione. Mi limito a ricordare, prima di tornare da Cristiano Piccinelli, che ci sono, comunque vada questa qualifica, 4 piloti che dovranno scontare delle penalità in griglia nella gara di domani. Tra di questi c'è proprio il leader della classifica al momento, ovvero sia Lando Norris, che dovrà scontare 10 posizioni di penalità per la sostituzione del software che governa, diciamo, la sua power unit. Anche Isaac Hajar con la Red Bull dovrà scontare una penalità, in questo momento è terzo, al pari delle due Aston Martin di Alonso e Stroll. 5:30 al calare della bandiera a scacchi, Norris comanda davanti a Verstappen e Hajar, ma siamo ancora nella fase embrionale di queste qualifiche. Torniamo al Tour de France da Cristiano Piccinelli.
22: Grazie Manuel, 53 chilometri al traguardo per i Seba Battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta sono i due fratelli Johannessen, Carapazze Ben Healy dell'Education First, Rubio e Valentin Paripentre della Sodal Quickstep. 2:05 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, il gruppo di Tadej Pogacar, di Jonas Vingegaard e di tutti gli altri big di questo Tour de France, che cercheranno ovviamente di ottenere vantaggi soprattutto sull'ultima ascesa. Il Col d'Huaag arriverà tra poco, non pochissimo, ma arriverà. Adesso fase di discesa, poi ci saranno un paio di dentelli da superare prima dell'attacco all'ultima salita di giornata, quella che presumibilmente ci indicherà anche il vincitore di tappa, che potrebbe di nuovo sconvolgere la classifica generale. Vedremo se Tadej Pogacar, che oggi scherzando ha ricordato quanto è successo nel 2023, arrivo diverso, cioè le Markstein, ma non passando dal Col d'Huaag, in cui vinse Pogacar, che però quel tour lo perse. E a proposito di vendette, visto quanto è successo qualche giorno fa, credo che lo sloveno proverà a vendicarsi di nuovo. Torniamo da Monaco Dignoni, Formula 1.
21: Per dare un'idea altimetrica di cos'è il punto più rappresentativo di questa pista, Spa-Francorchamps, ovvero sia il tratto Eau Rouge-Radillon, questa compressione pazzesca che arriva dopo la prima curva, dopo il tornante della Source, che ti schiaccia verso la discesa a sinistra e poi ti spara su verso l'alto andando a salire verso l'est all'uscita del Radillon. Vi basti pensare che in qualcosa come 250 metri di pista c'è un dislivello di più di 30 metri, con una pendenza che arriva a toccare il 17%, e queste macchine, signore e signori, signori la fanno in pieno con una velocità in uscita che rasenta i 300 km all'ora. Una sfida per il coraggio dei piloti, una sfida per la resistenza delle macchine, una sfida, come dire, un po' da fuori di testa, se così vogliamo, ma questo è anche un po' il bello dell'automobilismo. Una pista, questa di Spa-Francorchamps, un po' violentata da questi nuovi regolamenti, soprattutto nella sua seconda parte. Ci vengono in mente i curvoni di Blanchimont, i curvoni di Puon, che per via della necessità di ricaricare la batteria adesso vengono affrontati in pieno, ma semplicemente perché non si viaggia a piena potenza e dunque non diventano più termometro del coraggio, ma un tratto come l'Eau Rouge rappresenta sempre comunque qualcosa di meravigliosamente iconico. Tutta questa digressione per dire che mancano 3 minuti, la situazione è invariata: Norris, Verstappen, Hajar, questi primi tre, al momento gli eliminati sono Colapinto, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll, ma in questi 3 minuti tutti quanti si rilanceranno per andare a migliorare e il primo a far segnare un tempo sarà proprio Kimi Antonelli, che proprio in questo momento passa sotto la nostra postazione e si lancia proprio lupus in fabula verso il tratto di cui vi parlavamo, Eau Rouge e Radillon. 2 minuti e 35 alla cadere della bandiera a scacchi nel Q1, torniamo al Tour de France dove si parla di altre salite.
22: Salite decisamente impegnative, quelle che attendono i protagonisti del Tour de France, quella di oggi, quelle di domani e soprattutto quelle alpine delle tappe 18, 19 e 20. Intanto però c'è da raccontare quanto sta succedendo quest'oggi, con 50 chilometri tondi tondi al traguardo per i battistrada: Johannessen, Tobias e Anders, Carapaz, Ili, Pare Pentr e Rubio, 2 minuti di vantaggio sul gruppo che però incombe, che potrebbe tornare a ridosso dei battistrada quando la strada tornerà a salire, perché evidentemente non c'è stata ancora la volontà di lasciare andare questi 6 corridori al comando della corsa. Il gruppo ha recuperato gli altri protagonisti della fuga di giornata strada facendo, imprimendo un ritmo totalmente diverso alla corsa. Al momento non c'è pioggia, ma la strada appare in alcuni tratti bagnata, fase in cui è terminata la discesa, ma ci sono sempre curve e controcurve da tenere in considerazione. Si viaggia comunque attorno ai 50 km orari, 49 ne mancano alla conclusione. Ancora Formula 1.
21: 1 minuto e 20 al calare della bandiera a scacchi. Kimi Antonelli sta per arrivare sul traguardo, non si è migliorato né nel primo né nel secondo settore, a differenza del suo compagno di squadra George Russell, che al momento è in 7ª posizione, Antonelli è 5º. Arriva sul traguardo Kimi Antonelli, che resta in 5ª posizione migliorandosi nel 3º parziale. Tocca adesso a Russell arrivare al traguardo, che invece a sua volta scavalca anche il compagno di squadra e si porta al 4º posto. Tra poco arriverà sul traguardo Sainz, poi toccherà anche a Lindblad e Loso. Nella davanti i primi 3 restano ai box: Norris, Verstappen e Hajar, evidentemente fiduciosi del fatto che il tempo fatto segnare in precedenza gli conceda la possibilità di passare il turno, e credo che insomma possano dormire sonni abbastanza tranquilli. Chi al momento è eliminato sono Colapinto, Alpine, Bottas e Perez con le 2 Cadillac, Ocon con la Haas, Alonso e Stroll con le Aston Martin. Ocon passa adesso sul traguardo, non si migliora, o per meglio dire guadagna una posizione, ma resta in zona eliminazione, dunque possiamo dare per certa di fatto la sua eliminazione. Si migliora Leclerc, che si porta in 6ª posizione, Alonso chiude anche lui il suo giro, è 21esimo, tocca adesso ad Alex Albon che si porta al 14esimo posto, dunque guadagna qualche centesimo nei confronti della zona di rischio che resta fluida più che mai. Sta per calare la bandiera a scacchi, allora tengo la linea per potervi dare in diretta direttamente le prime eliminazioni di questa situazione di qualifica, con Nico Hülkenberg che adesso taglia il traguardo ed è 12esimo, Hamilton è 10º, si migliora tanto e si porta in 4ª posizione a 2 decimi da Lando Norris. È riuscito a trovare un giro buono il pilota della Ferrari dopo le difficoltà nella prima tornata, ricordiamo ancora il miracolo dei meccanici della Ferrari che sono riusciti a rimettere in sesto la sua rossa dopo l'incidente nel corso della FP3. Colapinto 13esimo, gran tempo di Colapinto che era eliminato e dunque va a scalare la classifica e si tira fuori dalla zona rischio. È calata la bandiera a scacchi, uno sguardo ai microsettori mi fa capire che non ci sono piloti che si stanno migliorando, e allora miglior tempo quello di Norris davanti a Verstappen e Hajar, passano in turno le 2 Ferrari, al 4º posto con Hamilton e al 7º con Leclerc. Per quello che riguarda le Mercedes, Russell 5º, Antonelli 8º, i piloti eliminati Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll, ovvero sia fuori le 2 Aston Martin, le 2 Cadillac, la Haas di Ocon e la Williams di Albon. Le vetture adesso rientreranno ai box, direi di tornare da Cristiano Piccinelli e poi credo che si tornerà allo studio. Cristiano.
22: 46 chilometri, 700 metri al traguardo per i sei battistrada, meno di due minuti però di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Adesso è Team Vellens a fare l'andatura, sempre UAE che si porta dietro la Red Bull Bora, un po' distanziati quelli della Visma Lise Bike. Il gruppo si è allungato, è comunque a ruota di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, che forse è l'avversario più temibile per lo sloveno alla ricerca del suo quinto tour della carriera, che vorrebbe dire eguagliare i record di anche Till, Ino, Miguel Indurain e Eddy Merckx, anche se Indurain è l'unico che ne ha vinti 5 di fila. Con il passaggio adesso all'interno di un centro abitato, 45 km 9 al traguardo, 1.54, scende in maniera evidente il vantaggio dei battistrada sul forcing della UAE, distanziati da diversi chilometri i velocisti, sono a più di un quarto d'ora dalla testa della corsa, corsa che attraverserà adesso una fase di calma e poi ci sarà la salita finale, il Col d'Huag, prima di arrivare alle Markstein, Formula 1.
20: No, interviene lo studio perché adesso direi, visto che siamo in prossimità delle previsioni meteo, li mandiamo prima dell'inizio della Q2, ci arriviamo in musica appunto alle previsioni, Olly Murs, Troublemaker, e poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci temporaleschi tra Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna orientale, poche nubi sul resto del paese. Domani continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Sarà soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale, venti deboli meridionali e a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure, temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Sabato Sport. Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione, Massimo Chiadroni alla console, quindi alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms o whatsapp. In tanti ci state scrivendo per ricordare, seppur brevemente, Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato ieri a 91 anni. Ci ritorneremo tra poco, ma per il momento ripristiniamo il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo fino alla fine ovviamente della Q2, per poi ritornare in studio. Studio che lascia per il momento. Iniziamo quindi il giro breve, appunto, tra Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli, Formula 1 e ciclismo Spa-Francorchamps.
7: E non è breve il giro a Spa-Francorchamps, caro Giovanni, perché è la pista più lunga del mondiale, invece, curiosamente, 4 metri oltre i 7 chilometri, 7.004 metri, pista molto veloce, tanto che, come detto, il miglior tempo fino a questo momento di tutto quanto il fine settimana è stato quello fatto segnare da Norris, che gli è valso il passaggio del turno il Q1 con la miglior prestazione, 1.45.8, ma per darvi un'idea, il record della pista, che risale peraltro all'anno scorso, la pole dell'anno scorso, appartiene a Lando Norris, McLaren, con la precedente generazione di vetture, 1.45. Da due minuti la pit lane è aperta, ma solo in questo momento pigramente le vetture prendono la via della pista. È leggermente calata la temperatura, quantomeno visivamente, nel senso che ci sono delle nubi che vanno a schermare il sole, le possibilità di pioggia che il servizio meteo della federazione ci dà sono del 10%. Difficilmente pioverà, però sappiamo come le nubi possano raffreddare l'asfalto, anche se in questo momento non si appresta questa calo di temperatura, perché la temperatura dell'asfalto resta intorno ai 35 gradi, e dunque cambiare anche quelle che sono le condizioni. Ad ogni modo, il primo a chiudere il giro, perché sarà il primo ad iniziarlo, è Kimi Antonelli, che in questo momento si sta lanciando, è nel tornantone di Bruxelles, che una volta si chiamava Rivage, che porta poi verso il tratto misto, i curvoni di Puchon. Ma visto che siamo ancora alla quiete prima della tempesta, 12 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi, non ci sono ancora tempi, ed è tempo allora di tornare sui Monti Vosgi da Cristiano Piccinelli.
8: E qua la quiete è destinata a durare ancora poco, invece, perché davanti sei battistrada, Johannessen, Tobias e Johannessen Anders, insieme a Carapaz, Ili, Valentin Paré-Pendre e Rubio, hanno 1:48 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, quando stanno per essere affrontati il Col du Schirm e il Col du Hunsruck. Non sono catalogati come GPM, ma sono quei due dentelli che citavamo in precedenza, che fanno da preludio all'ultima ascesa di giornata. Il ritmo forse nato del gruppo della maglia gialla costringe Lenny Martinez e Egan Bernal e Jegat a staccarsi. Martinez, che lo ricordiamo era decimo in graduatoria alla partenza questa mattina, paga dazio, ma sembra intenzionato comunque a tornare a contatto con i big anche per mantenere il suo posto in top 10. 37 km 800 metri al traguardo, saranno sostanzialmente una ventina di salite con i battistrada, sono in 6, lo ricordiamo, che hanno un vantaggio di 1,46 sul gruppo della maglia gialla. Ancora Formula 1.
7: Si lancia Kimi Antonelli in discesa verso Oruge Radillon. Oruge adesso la piega verso destra e quindi richiamo verso sinistra su questa compressione che, come detto, ti schiaccia verso terra, poi ti proietta come un razzo verso l'alto. Tu entri a 280 all'ora, esci a 300 all'ora, non vedi quello che c'è dopo. È un qualcosa di assolutamente unico nel panorama del motorsport internazionale, questo tratto affrontato. Adesso è anche il rettilineo del Kemmel, la chicane di Lecombe, sta per avvicinarsi Kimi Antonelli al tratto misto, affrontati i curvi, la curva di Rivage. Adesso arriva al richiamo verso sinistra che porta poi ai curvoni di Puon, entrambi verso sinistra da fare sostanzialmente il primo quasi in pieno, viene fatto in pieno anzi questa generazione di vetture perché si va leggermente più piano, il secondo anche in pieno con il motore che ricarica leggermente in uscita. Adesso si va in quel famigerato e negletto da molti super clipping per cercare insomma di apportare più energia elettrica nella fase finale del giro a scapito della velocità. Adesso siamo a Stablo e poi dopo si arriverà al curvone di Blanchimont, che anche quello è il tratto più veloce della pista. Eccolo il curvone di Stablo, si arriva poi adesso a Blanchimont, dopodiché ci sarà la chicane Bastop, la frenata, una delle due frenate più violente di questa pista, così chiamata perché lì una volta c'era la fermata dell'autobus. Questo è un circuito che è diventato permanente solo da una ventina d'anni, in precedenza si trattava di un circuito che apriva le sue strade normalmente alla regolare circolazione delle vetture. 1:45.142, il miglior tempo di Kimi Antonelli è anche il miglior tempo del fine settimana, e questo è un rilievo senza dubbio molto molto importante, perché Norris aveva girato nel Q1 in 1:45.8, 1:45.1, un rilievo importantissimo, tanto che arriva sul traguardo adesso anche il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, che paga mezzo secondo. Due Mercedes, gli unici big fino a questo momento a aver fatto segnare un giro, 9 minuti a calare della bandiera a scacchi, comanda Antonelli con mezzo secondo di vantaggio su George Russell. Torniamo al tour.
8: Dove mancano ancora 36 km e mezzo alla conclusione, ma i battistrada procedono di comune accordo per cercare di avvantaggiarsi rispetto al gruppo della maglia gialla, che è segnalato in questo momento a 1 minuto e 50 rispetto ai battistrada. È rientrato nel gruppo dei migliori Lenny Martinez, il capitano della Bahrain Victorious, grazie anche al lavoro di Damiano Caruso, suo compagno di squadra, con Ben Healy adesso a fare l'andatura, ma si danno il cambio lì davanti per cercare di evitare il ricongiungimento con il gruppo della maglia gialla. Davanti per la UAE sempre Groschatner, poi Tim Wellens, a seguire la Red Bull con un pimpante Renko Evenepoel. Vedremo se riuscirà a mantenersi tale anche nell'ultima scesa di giornata. Si stacca adesso Groschatner, ha terminato il suo lavoro, tocca a Tim Wellens per ricucire il gap. 36 km alla conclusione, si è battuto in strada, 1 minuto e 45 sul gruppo della maglia gialla. Formula 1.
7: Arrivano le McLaren, arrivano anche le Ferrari, ma resiste il miglior tempo di Kimi Antonelli. 7:50 al calare della bandiera a scacchi nella Q2, siamo praticamente a metà di questa seconda parte delle qualifiche. 1:45.1, resiste come detto il leader del mondiale al comando. In seconda posizione però grande tempo da parte di Charles Leclerc, che paga appena 255 millesimi dal leader del mondiale. In terza posizione Lando Norris con la McLaren a 3 decimi. Norris che...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: È mezzanotte e 3 minuti.
7: L'altra Ferrari, quella di Hamilton, è in quarta posizione, staccata di 4 decimi. Le parole di Kimi Antonelli al suo ingegnere di pista è: il bilanciamento si sta rimettendo a posto e più giro, più diciamo trovo feeling con la vettura. E questa è senza dubbio una notizia incoraggiante per quello che riguarda il 19enne bolognese, che come sempre qui è accompagnato dal papà Marco Antonelli, di cui oggi peraltro ricorre anche il compleanno. Tanti auguri al papà di Kimi Antonelli, tanti auguri a Marco Antonelli. chiudere la top 10, dunque il numero di piloti al momento qualificati: Verstappen quinto con la Red Bull a 4 decimi, Lindblad sesto, ottimo, con la Racing Bulls, Piastri settimo con la McLaren, Russell che è scivolato a 0,5 secondo in 8ª posizione e dunque prende una paga importante anche dal punto di vista della posizione, non solamente dal punto di vista del distacco dal proprio compagno di squadra. Hajar nono e Bortoletto decimo. Al momento eliminati Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Berman. 6 minuti e mezzo al calare della bandiera scacchi, il che vuol dire che adesso le vetture rientreranno tutte quante ai box, stazioneranno sulle piazzole per qualche minuto prima di rilanciarsi in pista nel finale, cercando di sfruttare la minima gommatura e la minima velocizzazione della pista per l'ultimo giro. Vediamo rientrare le Ferrari proprio in questo momento. Noi abbiamo la fortuna di essere esattamente sopra il garage delle scuderie di Maranello e potremo vedere dunque in anteprima anche quando riprenderanno la via della pista. Cristiano Piccinelli, di nuovo a te.
8: Grazie Manuel. 35 km al traguardo finale, si sale per una scesa non catalogata come GPM ma che va a oltre il 6% di pendenza media con 6 battistrada, li ricordiamo ancora, sono Tobias Johannessen, Anders Johannessen, entrambi della 1X, Carapaz e Ben Healy dell'Education First, Rubio Movistar e Valentin Paré-Peintre, che al momento sarebbe leader della classifica scalatori con un vantaggio di 1,40 sul gruppo maglia gialla, ridotto nei minimi termini perché più si sale più il gruppo perde pezzi. Si è staccato poco fa Aurélien Paré-Peintre, fratello di Valentin, però compagno di squadra di Sexas alla Decathlon, dunque difficoltà per uno dei gregari di Paul Sexas, ne ha ancora 4 con sé, Renko Evenepoel, che è forse quello con più compagni a disposizione. C'è Ayuso, ci sono tutti i big lì davanti con Del Toro che fa da fiancheggiatore di Tadej Pogacar, è l'ultimo uomo per lo sloveno, ma a questo ritmo difficilmente sei avranno la possibilità di giocarsi la vittoria. Sarà presumibilmente un'altra sfida tra i big del Tour de France Formula 1.
7: 4:45 al traguardo, torna a spuntare un timido sole al traguardo, al calare della bandiera scacchi nel Q2, torna a sventolare a un timido sole sulla pista di Spa-Francorchamps. Tutte le vetture sono ai box come preconizzavamo, ma non bisognava essere dei vaticinatori di professione per capire quello che sarebbe successo. Mi limito a dire che il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli, 1:45-1, 2 decimi davanti rispetto alla Ferrari di Leclerc, l'altra rossa di Hamilton è quarta. Al momento gli eliminati sono Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Berman. Fra poco tutti di nuovo in pista per l'ultimo tentativo Tour de France.
8: Con la situazione che non è sostanzialmente cambiata rispetto al precedente collegamento, sono cambiati i chilometri al traguardo, 34, intanto si affaccia anche un sole timido sulle rampe delle salite di questa frazione numero 14 della Tour de France, funestata anche dalla pioggia in alcuni tratti, anche copiosa, ma soltanto per pochi chilometri. I 6 davanti mantengono un vantaggio di 1,36, vantaggio che scende chilometro dopo chilometro, nonostante lì davanti ci sia un sostanziale accordo per cercare di rallentare quello che sembra inevitabile. Il gruppo degli uomini di classifica è sempre composto da una trentina di corridori, 36 per la precisione, con soprattutto Tadej Pogacar che osserva ed evidentemente è pronto a sferrare il suo attacco al momento in cui la strada tornerà a salire, non adesso perché c'è comunque un'altra salitella da scalare, ma ci sarà poi il Col d'Huaghe che a livello anche scenografico si preannuncia una delle ascese più belle di questo Tour de France. Si tratta di un sentiero forestale adibito a pista ciclabile per una gara che si chiama Tour de France Formula 1.
7: Diverse vetture sono sul tracciato, 3 minuti al calare della bandiera scacchi tra di loro, non Lando Norris e non Lewis Hamilton che stazionano ancora ai box al pari di Max Verstappen e di Kimi Antonelli. Da capire se rientreranno in pista oppure se confidano sull'aver già fatto segnare dei tempi importanti e dunque potrebbero anche scegliere di restare ai box per salvare la meccanica e salvare anche un treno di gomme che può sempre tornare utile nel corso del fine settimana. Tra i big invece c'è in pista Oscar Piastri, c'è in pista George Russell, al momento sono 7º e 8º, e c'è in pista anche Charles Leclerc che è 2º, ma probabilmente ha bisogno lui di trovare il feeling con la macchina completamente, perché non lasciamoci ingannare dal tempo ottimo che ha fatto segnare il pilota della Ferrari, perché in tutto il weekend è sempre stato un po' alla ricerca del bilanciamento e del feeling. Dunque probabilmente vuole tentare un altro giro oppure magari un pezzo di giro per cercare di affinare completamente quella che è la sua conoscenza della vettura per poi poter affrontare il Q3 con la massima fiducia, la massima serenità. Si lancia Ajar, che sarà il primo dei big, che tra quelli che sono in pista ovviamente, a chiudere il proprio giro, visto che in questo momento si lancia giù in discesa verso Rouge, passa anche l'Alpina di Gasly davanti alla nostra postazione, davanti a tutti c'è Antonelli, poi Leclerc, Norris e Hamilton. Al momento, quando mancano 1:40 a calare della bandiera a scacchi, gli eliminati sono Lawson, Gasly, Hülkenberg, Colapinto, Sainz e Berman a Tour de France.
8: La Sione Caparbia di sei lì davanti, la 1X ha già vinto una tappa con l'altro giorno Vanesco, per un giorno ha indossato la maglia gialla con Tran, davanti i due fratelli Johannessen. Movistar invece è ancora secco, c'è Rubio, Sodal ne ha vinte tre con Timmerlier, c'è Valentin Parepent, Education First ancora nessuna vittoria, c'è Benili che però al momento paga di difficoltà nel tentativo di rimanere agganciata ai compagni di fuga e di fatto si arrende in difficoltà un po' tutti i cinque battistrada, che hanno un'andatura abbastanza legnosa. Il più fluido sembra Richard Carapaz, che forse è quello con le caratteristiche più da scalatore del gruppetto lì davanti. 32 chilometri alla conclusione della frazione numero 14, il gruppetto davanti ridotto adesso a 5 elementi a 1 minuto e 37 sul gruppo della maglia gialla, davanti sempre nel gruppo maglia gialla Red Bull e UAE Formula 1.
7: Si migliora nel primo ma non nel secondo settore Isaac Ajara, che al momento è nono e dunque tecnicamente a rischio eliminazione, così come Gasly, che non si migliora nel primo ma nel secondo. Entrambi cercano di approdare al Q3 per andare alla caccia alla pole. Arriva sul traguardo adesso Isaac Ajara dopo aver affrontato la bus stop, resta nono pur essendosi migliorato nell'ultimo settore, a 6 decimi dalla vetta ma con 4 decimi di vantaggio nei confronti del primo degli eliminati che è Lawson. Arriva sul traguardo Gasly, anche lui si migliora, è 12esimo, dunque di fatto è ufficialmente eliminato anche il pilota dell'Alpina. Fra poco chiuderà il giro Franco Colapinto con l'Alpina, 13esimo anche lui, dunque non sarà della partita per quello che riguarda la caccia alla pole. Sainz al momento è 15esimo, tocca a lui adesso andare a chiudere la sua fatica, 15esimo resta e prende anche bandiera a scacchi. Russell è 8º, arriva sul traguardo, non si migliora, resta in 8ª posizione, così come non si sta migliorando neanche Charles Leclerc, ma non si migliora neanche Olli Berman, che è 16esimo, dunque di fatto l'unico che potrebbe adesso cercare di migliorare i propri tempi è Liam Lawson, perché tutti gli altri hanno già completato la loro fatica. Arriva Limbrad sul traguardo, che resta 6º, il suo compagno di squadra Lawson invece è ancora impegnato nel suo giro per cercare di evitare la eliminazione. Vedremo quando arriverà sul traguardo che cosa sarà in grado di combinare il pilota neozelandese ex Red Bull, che arriva adesso appunto sul traguardo, 11esimo resta e dunque eliminato per appena 38 millesimi. Il miglior tempo di Kimi Antonelli resiste 1:45.1, sarà lui il più veloce dei piloti a giocarsi la pole. Si giocheranno la pole anche il suo compagno di squadra Russell con la Mercedes, 8º, le due Ferrari di Leclerc, 2º, e Hamilton 4º, le due McLaren di Norris 3º e Piastri 7º. Norris però dovrà scontare 10 posizioni di penalità. Si giocherà la pole anche la Red Bull di Ajar, lui dovrà scontare 10 secondi di penalità e l'altra 10 posizioni di penalità e l'altra di Verstappen, rispettivamente 9º Ajar e 5º Verstappen. La Racing Bulls di Arvid Lindad e lo splendido Gabriel Bortoleto, che ha portato la sua Audi in 10ª posizione. Questi piloti che passano il taglio, gli eliminati di Lawson con la Racing Bulls, Pierre Gasly e Franco Colapinto con le due Alpine, Nico Hülkenberg con l'altra Audi, Carlos Sainz con la Williams e Olli Berman con la Haas. Fra qualche minuto ci sarà il via del Q3, torniamo da Cristiano Piccinelli.
8: 31 chilometri alla traguardo finale per i 5 battistrada, i due sudamericani Carapaz, Education First dell'Ecuador, il colombiano Rubio della Movistar, poi Parepent, il francese della Sodale, i due norvegesi della 1X, Tobias e Anders Johannessen, un vantaggio di 1:34 rispetto al gruppo della maglia gialla, una trentina di uomini nel gruppo dei big, un gruppo dei big molto allungato, con sempre davanti a fare l'andatura UAE e Red Red Bull gioca un po' di rincorsa la formazione di Jonas Vingegaard, secondo in graduatoria generale. Anche la little track di Juan Ayuso prova a mettere tutti in fila la formazione della Red Bull, quella di Remco Evenepoel, che chissà che non voglia anticiparsi un po' per quello che sarà la salita finale del Col d'Huaag, 30 km e 700 metri al traguardo, e il ritmo costringe, diciamo così, ad arrendersi molti corridori. Sta per arrendersi Ben O'Connor, ma insomma saranno in molti da qui alla fine a perdere contatto con i migliori. 30 km e 6 al traguardo, con davanti 5 corridori, 1 minuto e 29 sul gruppo maglia gialla. Studio.
6: E io ricordo che per il tennis Luciano Darderi si è qualificato nuovamente come l'anno scorso per la finale del torneo di Bastad in

0: rispetto per la grandezza di Osvaldo. Micaela da Genova, il miglior mister rossoblù che io ricordi. Tiberio da Forlimpopoli, Bagnoli non parlava molto ma sapeva cosa dire. E sentite, prima di ritornare ovviamente allo sport in diretta, che cosa Walter Zenga, qualche anno fa allenava allora il Crotone, disse a proposito di Osvaldo Bagnoli.
1: A noi dovevamo giocare a Napoli e il sabato mattina, la rifinitura, io me ne sono andato dal campo d'allenamento, perché siccome ero anche abbastanza deficiente all'epoca, e me ne sono andato, e quando sono entrato negli spogliatoi mi sono reso conto che avevo fatto una stupidata, soprattutto perché Bagnoli è un uomo che dà rispetto e quindi lo merita. Finito l'allenamento io ho fatto la doccia, ho bussato alla porta dello spogliatoio e lui non ha detto chi è, ma ha detto vieni avanti Walter, cioè sapeva già che ero io. Quindi il rapporto che avevamo noi con lui era di grandissima rispetto, lo sapevamo, avremmo tirato giù quel muro in un quarto d'ora per lui. Poi non lo so perché lui non ha più proseguito, perché secondo me poteva ancora dare tantissimo al calcio. Ed è una persona che quando io la nomino, non le dico che mi viene la pelle d'oca, ma quasi, perché con lui ho avuto un rapporto fantastico.
0: Così Walter Zenga, e intanto noi arriviamo in musica all'appuntamento con Sulle strade del Tour, ma naturalmente c'è anche la Q3 decisiva per ciò che riguarda la Formula 1, la pole position e le posizioni della griglia di domani. Ed Sheeran con Azizam e poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
0: Sulle strade del Tour de France.
4: Tutto questo all'interno di Sabato Sport alle 16:48 minuti, momenti decisivi su ambo i fronti, per cui noi ripristiniamo il rimbalzo di linea tra ciclismo e Formula 1, ricordando che il GR1 delle ore 17 andrà in onda.

0: dopo la definitiva pole position del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa e Francorchamps. Allora, prima Piccinelli e poi Codignoni a rimbalzo di linea.
1: 25 chilometri al traguardo conclusivo di Le Marchstein per Tobias e Anders Johannessen insieme a Carapaz, Rubio e Valentin Paré-Peintre con 1 minuto e 26 sul gruppo della maglia gialla, quello di Tadej Pogacar e di tutti gli altri big. Fase di leggera discesa adesso dopo una salita non catalogata però come GPM di giornata. Il GPM conclusivo sarà quello del Col d'Huag, piazzato a circa 17 chilometri dalla conclusione, e dunque quella sarà l'ultima difficoltà di una giornata durissima per i corridori di questa frazione numero 14 del Tour de France. Al momento la media è superiore ai 40 chilometri orari, vantaggio che non rassicura assolutamente 5 lì davanti, anche se Carapaz è quello che sta dando più anima nel tentativo di mantenere davanti i battistrada Formula 1.
2: E qui ci si prepara per l'inizio della Q3, che è slitta di un paio di minuti rispetto a quello che era il plan originale, anziché alle 16.48 alle 16.50, ovvero sia in questo momento si apre la pit lane e tutti quanti si vanno a lanciare direttamente in pista per cercare di trovare pista libera e far segnare subito un primo tempo. Escono le Ferrari, escono le McLaren, esce la Racing Bulls di Arvid Lindblad, l'unica Racing Bulls superstite vista l'eliminazione di Liam Lawson. Uno sguardo anche per cercare di capire se le Mercedes usciranno dal proprio box. Sì, sia Antonelli che Russell, così come le Red Bull di Verstappen e Jarre, hanno preso la via della pista, dunque si decide di non aspettare, quantomeno per quello che riguarda il primo tentativo, si decide di entrare subito in pista per andare a far segnare un tempo. Tutti con gomme rosse nuove, perché questo non è più il momento del tatticismo, è il momento di iniziare a fare sul serio. Visto che c'è ancora tutto un lungo giro da percorrere a velocità ridotta per portare in temperatura gli pneumatici e in carica le batterie prima dei fuochi d'artificio, mi limito a ricordare il miglior tempo di Kimi Antonelli nel corso del Q2 e a ricordare che la pole se la giocheranno le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, le due Red Bull di Verstappen e Hajar, le due McLaren di Norris e Piastri, la Racing Bulls di Arvid Lindblad, la Audi di Gabriel Bortoleto, e noi torniamo da Cristiano Piccinelli.
1: Con il gruppo che procede nell'inseguimento verso i 5 battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta sono i due fratelli Johannessen, Carapaz, Rubio e Valentin Paré-Peintre, 1 minuto e 24 il vantaggio sul gruppo della maglia gialla verso il traguardo di Le Marchstein, che abbiamo ricordato nel 2023 vide trionfare. Allora era la tappa numero 20, l'ultima di montagna prima della passerella verso Parigi, vide trionfare Tadej Pogacar nella giornata che era stata inizialmente dedicata per il grande addio di Thibaut Pinot, corridore francese amatissimo dai suoi connazionali, ma poi nell'ultima ascesa di giornata Pogacar con Vingegaard e Felix Gall superò Pinot e si giocarono i tre la vittoria, con lo sloveno che la conquistò quella tappa, ma non il Tour de France. Fu l'ultimo di fatto vinto da Jonas Vingegaard, i due consecutivi 2022 e 2023, e oggi alla partenza Tadej Pogacar ha voluto ricordare quel giorno dicendo: non vedo l'ora di correre alle marze e di godermi il pubblico. Vedremo se il pubblico risponderà con solo applausi, visto che l'altro giorno qualche fischio è arrivato per lo sloveno. 22 chilometri al traguardo, in 5 davanti, 1 minuto e 20 sul gruppo della maglia gialla Formula 1.
2: Si sono lanciate le due Red Bull e anche le due Mercedes, tra poco arriverà anche Lindblad, Leclerc, Bortoleto, Piastri, Hamilton e Norris. Questo è l'ordine con cui vi racconteremo i tempi di questo primo tentativo del Q3, con Isaac Hadjar, che è il primo che si è lanciato all'uscita dei box per andare a percorrere il giro, che è già adesso in prossimità di quello che è il tratto più guidato della pista, il tornante Bruxelles, o tornante Rivage se preferite la vecchia dicitura, e poi il richiamo verso sinistra che porta verso i due curvoni di Puchon. Passiamo ai record nel primo settore intanto per Kimi Antonelli, che segue subito le due Red Bull di Hajar e Verstappen, con Hajar che adesso è la seconda di Puchon e fra poco arriverà la chicane di Lafagne, una chicane non particolarmente lenta, dove bisogna cercare di portare velocità all'interno della curva, ma stando attenti al sottosterzo, soprattutto in uscita, perché è lì per esempio che Lewis Hamilton questa mattina è andato a commettere un errore. Rallenta però Hajar, rallenta improvvisamente come se avesse un problema tecnico. Adesso alle sue spalle arriverà Verstappen, vediamo che cos'è successo a Isaac Hadjar. Ciarra, perché ha rallentato di colpo andando ad abortire il suo giro. Non sappiamo dirvi se c'è stato un problema tecnico, se magari ha compiuto un errore che lo ritiene non in grado, che gli ha fatto ritenere di non essere in grado di chiudere il giro, o magari se vuole semplicemente dare una scia a Verstappen, visto che Verstappen gli sta arrivando alle spalle. Potrebbe essere vera anche questa opportunità, perché Verstappen adesso è in coda al suo compagno di squadra che si scansa. Arriva Verstappen alla chicamba stop che conduce poi al rettilineo del traguardo sotto la nostra postazione. Dopo Verstappen arriverà anche Antonelli, dunque avremo subito un rilievo. 1:44.9 è un gran tempo quello di Max Verstappen, il migliore del fine settimana fino a questo momento. Tocca ad Antonelli adesso arrivare sul traguardo. 44.8, fa ancora meglio Antonelli davanti a tutti. Adesso tocca a Russell chiudere la propria fatica. 45.1 in terza posizione George Russell, a 3 decimi da Kimi Antonelli. Antonelli, Verstappen, Russell. Lindblad adesso arriva al traguardo, occupa la 4ª posizione. Fra poco toccherà a Leclerc chiudere la sua fatica. Secondo, gran tempo di Leclerc alle spalle subito di Kimi Antonelli ad appena 53 millesimi. Bortoleto, 6º tempo, tocca adesso a Piastri e poi Hamilton e Norris. Piastri è 5º alle spalle anche di George Russell, davanti ad Arvid Lindblad. Attenzione a Norris che ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore. Hamilton è 4º in questo momento alle spalle di Antonelli, Leclerc, Verstappen e Hamilton. Lando Norris al comando, 1:44.8. Lando Norris, la pole provvisoria, e che comunque non sarà una pole perché dovrà scontare una penalizzazione in griglia che non ti aspetti. 1:44.801 per Lando Norris, miglior tempo del fine settimana per il campione del mondo con la McLaren. In seconda posizione Kimi Antonelli, virtualmente in pole a 39 millesimi, quindi Leclerc 3º con la prima delle due Ferrari, Verstappen 4º con la Red Bull, Hamilton 5º con l'altra Ferrari, Russell, Piastri, Lindblad, Bortoleto e Hajar. 7:40 al calare della bandiera a scacchi nel Q3, questo è il primo tentativo, ce ne sarà un altro. Nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli.
1: I 5 battistrada hanno passato lo striscione dei meno 20 al traguardo con i due fratelli Johannessen, Carapaz, Valentin Parepentre e Rubio, che mantengono un vantaggio di circa 1 minuto e mezzo sul gruppo della maglia gialla, che va staccato inizialmente Ben O'Connor e Ben Healy. Due Ben però sono rientrati con un po' di fatica sul gruppo, dove davanti adesso si sono piazzati due della UAE, Vermeersch e Nils Polit, i due scudieri di Tadej Pogacar. Ma al momento non c'è una grande forza di volontà nel tentativo di andare a riprendere il più velocemente possibile i battistrada, anche perché ancora strada calma, ma tra poco ci sarà la salita finale. Lì evidentemente inizieranno le grandi manovre per tentare l'assalto alla testa della corsa, con i due fratelli Johannessen che fanno una fatica da matti a resistere, anche perché sono tra i 5 lì al comando, quelli più pesanti dal punto di vista fisico. Formula 1,
2: dove siamo in una fase intermedia tra il primo e il secondo tentativo, con i piloti che vanno a riprendere la via dei box, rientreranno nei rispettivi garage, si analizzeranno magari i dati se ce ne sarà tempo, si cambieranno gli pneumatici e poi tutti nuovamente in pista per l'ultimo tentativo. A davanti a tutti c'è Lando Norris con la McLaren, 1:44.801 per il britannico campione del mondo. Un tempo un po' anche a sorpresa, se vogliamo, considerato il fatto che le caratteristiche della McLaren, ovvero sia il passo decisamente più corto rispetto a tutte quante le rivali, non la rendeva protagonista la vettura di Woking su una pista, quantomeno sulla carta, così veloce e dove non serve agilità ma serve invece stabilità. Ma tant'è, questo campionato del mondo di Formula 1 ci sta imparando, diciamo, a stupire. Mentre c'è bandiera rossa, dunque viene fermato il cronometro a 6:06 dal traguardo. Da capire le motivazioni di questa bandiera rossa. Macchine ferme sul tracciato non ce ne sono, potrebbe essere necessario, magari ipotizzo, togliere un po' di sabbia che era stata portata in pista dalla macchina di Oscar Piastri. Ed è così infatti, perché io credo che sia necessario andare con gli scopettoni a pulire quella sabbia che era stata portata in pista da Oscar Piastri largo a Stavelot, se non sbaglio, ovvero sia l'ultima curva prima di Blanchimon. E dunque in questo momento l'uscita dei box è chiusa a 6:06 dal termine. Norris guida la classifica davanti ad Antonelli, Leclerc, Verstappen e Hamilton, poi Russell, Piastri, Lindblad, Bortoleto e Hajar. C'è bisogno di andare di ramazza per pulire il tracciato, succede anche questo nella ipertecnologica Formula 1. E noi torniamo al Tour de France,
1: dove i battistrada perdono pezzi, si stacca Tobias Johannessen, stremato dal tentativo di mantenere quel 1 minuto e mezzo scarso di vantaggio che hanno sul gruppo della maglia gialla. 17 km a 800 metri al traguardo, e allora davanti sono rimasti soltanto Carapaz, Education First, Rubio della Movistar, Anders Johannessen della 1X e Valentin Parepentre. Ma sembrano tutti davvero molto molto stanchi. Stringe comunque i denti, Richard Carapazzi, il campione di Tokyo, campione olimpico, gara che ha raccontato peraltro il nostro Manuel Codignoni, con la possibilità ovviamente di essere ripresi a breve. Giovanni.
0: E allora prendiamo la linea dallo studio, grazie Cristiano. Saluto Giorgio Schiavoni, approfittando della red flag sul circuito di Spa-Francorchamps, la bandiera rossa. Allora, attorno alle ore 17, con qualche secondo di anticipo, le notizie del GR1 Flash. Giorgio.
3: Sì, bentrovati. Partiamo dalla guerra, sale la tensione fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha sospeso tutti gli impegni del memorandum dell'intesa firmato a Islamabad con Washington dopo i raid americani. La Repubblica Islamica ha attaccato le basi nella regione. Il governo del Kuwait ha accusato l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali nel paese, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. E sull'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, proseguono i raid incrociati, anche qui nella regione di Odessa, colpiti porti e navi con un morto e tre feriti. E l'Ucraina invece ha attaccato importanti strutture logistiche nelle regioni di Mosca e Tambov, a centinaia di chilometri dal confine fra i due belligeranti. In Italia, cronaca, si è tuffato nel fiume Adda e non è più riemerso. È accaduto a Truccazzano, in provincia di Milano. L'uomo, in base a una prima ricostruzione, avrebbe cercato di soccorrere il nipotino di 4 anni in difficoltà. Il bambino è stato recuperato in condizioni gravi e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. E questo è un weekend di traffico intenso da e verso le località di vacanza, spostamenti spesso accompagnati dal grande caldo. 14 oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15. Per un po' di sollievo occorrerà aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Al nord sono già arrivate le piogge, anche violente. Allerta gialla della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. The Warhol e Banksy in mostra a Barletta, chiudiamo con la cultura, quindi inaugurata al Castello Pugliese un'esposizione con oltre 100 opere provenienti da collezioni private e da importanti gallerie d'arte che mettono a confronto i due artisti che più hanno lavorato sulla propria immagine pubblica. Per esempio la famosa banana del 1967 della copertina dei Velvet Underground e Nico è in dialogo con l'opera di Banksy dal titolo Pulp Fiction, in cui John Travolta, anziché la pistola, ha in mano la banana iconica di Warhol. E per ora con informazione è tutto.
0: Grazie, grazie a Giorgio Schiavoni e ritorniamo da Manuel Codignoni, perché ovviamente siamo in attesa di notizie su quanto sta per succedere ovviamente a Spa-Francorchamps e poi ovviamente linea a Piccinelli.
2: Allora, tre indicazioni. La prima indicazione è che la pista è stata pulita nel tratto appunto di Stavelot e non c'è più ghiaia in pista. La seconda, la più importante, è che alle 17.04, dunque fra meno di 3 minuti, riprenderà il via la qualifica. Mancano 6:06 al calare della bandiera. Scacchi davanti a tutti c'è Lando Norris con la McLaren che precede di un'incollatura Antonelli, poi Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari, Verstappen e quinto Hamilton con l'altra rossa. L'altra annotazione che vi consegno è che il cielo continua ad aprirsi e chiudersi dalle nuvole, ma che si è alzato il vento, è aumentato di intensità e questo potrebbe essere un fattore, perché magari potrebbe andare a soffiare gusti, come dicono gli inglesi, il rettilineo, spingere ma anche creare dei problemi. Indicazioni che ovviamente vengono in questo momento studiate dagli ingegneri, noi che siamo un po' meno studiati, permetteteci questo italiano un po' pencolante, torniamo invece da Cristiano Piccinelli per sentire cosa succede sulle strade del Tour.
1: È iniziato il Col du Hag sia per i battistrada, sono rimasti in 4 Carapaz, Johannessen, anzi adesso soltanto in 2 Johannessen e Carapaz, con però soltanto 1 minuto di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, dove adesso è messa davanti la Decathlon di Paul Seixas, la squadra di casa, la squadra francese con il giovane talento transalpino. Sembra difficoltà, Juan Ayuso, la maglia bianca, è in coda al gruppo dei migliori, ascesa davvero durissima, soprattutto negli ultimi 1600 metri, davanti però a tutti, Decathlon prova a resistere, Richard Carapaz, 1 minuto da difendere, a ruota del corridore ecuadoregno c'è Johannessen, adesso il vantaggio scende sotto il minuto, sarà durissima per i due lì davanti mantenere il primato della corsa, 15 km e 9 al traguardo, soltanto gli ultimi 6 saranno di pianura. Formula 1.
2: Siamo ancora in attesa della via ufficiale della seconda parte, se così vogliamo chiamarla, di queste qualifiche, di questo Q3 6.06, quando riprenderà, diciamo, a scorrere il cronometro. Quello che mancherà al termine della Q3 davanti a tutti, e dunque pole position provvisoria ma soprattutto virtuale, Lando Norris, che per una via di un infringement alla sua power unit, il cambio del software, dovrà scontare una penalità di 10 posizioni, al pari di Isaac Ajar, che in questo momento però è decimo senza neanche un tempo cronometrato. Tre vetture in meno di un decimo: tra Norris e Antonelli 39 millesimi, tra Norris e Leclerc terzo 92 millesimi. Come dire, tutto può succedere, si è lavorato anzi sulla macchina di Lando Norris per verificare se ci fossero dei problemi al fondo e alla parte sinistra dell'ala anteriore. In questo momento riprende il via la qualifica, vedremo quando le vetture scenderanno in pista. Nel frattempo noi torniamo in strada, perché i fuochi d'artificio lì sono già partiti al Tour de France. Cristiano,
1: 15 chilometri e mezzo alla conclusione, davanti Tobias Johannessen e Canapaz, ma meno di un minuto 59 secondi sul gruppo della maglia gialla, pilotato in questo momento da Tish Benot, compagno di squadra della Decathlon di Paul Seixas. Dietro i due della Decathlon c'è un Tadej Pogacar sereno, tranquillo, a ruota della maglia gialla c'è Jonas Vingegaard, poi Remco Evenepoel attardato rispetto ai migliori, Thomas Pidcock in fondo al gruppo della maglia gialla, come in fondo al gruppo c'è Juan Ayuso, vedremo se lo spagnolo sarà costretto a perdere terreno in questa ascesa davvero temibile, arcigna del Tour de France, giunto alla sua 14ª tappa, è lì a recuperare, a cercare di resistere Juan Ayuso, ex compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, un compagno attuale Adam Yates, anche lui sta faticando a tenere il ritmo che sta dando la Decathlon di Paul Seixas all'inseguimento dei fuggitivi. 15 chilometri al traguardo, davanti Carapaz e Johannessen a una cinquantina di secondi, Tadej Pogacar e tutti gli altri big Formula 1.
2: Si inizia a muovere qualcosa, un po' di movimento all'interno del box Ferrari, lo vediamo dalla nostra postazione, ma visto che non ci sono ancora vetture in pista, la situazione è invariata. Norris, Antonelli, Leclerc davanti a tutti, 4:30 al calare della bandiera a scacchi. Torniamo da Cristiano Piccinelli, perché lì l'azione è in pieno corso.
1: Assolutamente, con Carapaz che si alza sui pedali, ancora 14 km 800 metri, il campione di Tokyo prova a resistere, può solo stare attaccato alla ruota del suo compagno di fuga Tobias Johannessen, il vantaggio è di una cinquantina di secondi ancora, ma ci sono ancora 8 km e 800 metri di salita prima di scollinare dal Col du Hag. Ci sarà anche un tratto sostanzialmente pavimentato, sì, ma di sentiero, perché quella non è una strada, è una strada creata di fatto per il passaggio del Tour de France. Ancora Decathlon davanti, che evidentemente ha studiato la possibilità di attaccare la maglia gialla a Tadej Pogacar, che però lì ancora seduto sulla sua bici va via rispetto a Johannessen. Carapaz si stacca, il norvegese della 1X, e adesso soltanto il capitano della Education First al comando della corsa. 55 secondi di vantaggio sul gruppo maglia gialla, meno di 15 km al traguardo, Formula 1.
2: 3:25 al calare della bandiera a scacchi, e come succede sempre in qualifica, tutti quanti sincronizzano gli orologi e tutte quante le vetture vanno in pista praticamente nello spazio di pochi secondi. E dunque, 10 vetture sul tracciato, 3 minuti e 05 al calare della bandiera a scacchi, tutti a caccia del miglior tempo che fino a questo momento appartiene al campione del mondo in carica, Lando Norris con la McLaren, 1:44.801, miglior tempo del fine settimana. Alle sue spalle Kimi Antonelli, staccato di 39 millesimi, in terza posizione Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di 92 millesimi, poi Verstappen, Hamilton, Russell, Piastri, Lindblad e Bortoleto in nona posizione, con Isaac Ajar che al momento è decimo, non ha ancora fatto segnare un tempo cronometrato e sarà il primo a farlo segnare, perché in questo momento è già sul curvone di Blanchimont pronto ad andarsi a lanciare. 2:30 al calare della bandiera a scacchi, fra poco inizieranno il giro anche i big e sarà showdown. Cristiano,
1: 8 chilometri al scollinamento del Col du Hag, davanti Carapaz, 14 chilometri totale alla conclusione. Il gruppo maglia gialla si è notevolmente ridotto dopo il gran lavoro di Riccitello della Decathlon, che lascia spazio adesso a Sepp Kuss, alfiere di Jonas Vingegaard, è rimasto praticamente da solo Tadej Pogacar, c'è del Toro ma non riesce a tenere il passo dei suoi compagni di inseguimento. Un minuto di vantaggio guadagnato dall'azione prepotente di Richard Carapaz rispetto al gruppo della maglia gialla, paga dazio Lenny Martinez in fondo al gruppo come Juan Ayuso ancora però 8 km di salita, gli ultimi 1600 metri saranno sempre in doppia cifra a livello di pendenza. Stiamo adesso ancora affrontando un tratto di strada in cui la pendenza è al 10%. C'è Sepp Kuss, fedele scudiero di Jonas Vingegaard, che però nelle ultime due stagioni non ha parso quello d'un tempo, ma lo statunitense sta cercando ovviamente di consentire a Vingegaard un possibile attacco alla maglia gialla. Insomma, sui Vosgi Ale Markstein oggi cambierà la classifica generale. 13 km 8 al traguardo con Carapaz davanti a 58 secondi il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Formula 1.
2: E fra poco inizieranno a piovere i tempi, 1 e 10 al calare della bandiera a scacchi. Il primo a chiudere la propria fatica sarà Isaac Kajar con la Red Bull, poi arriveranno Verstappen, Antonelli, Bortoleto, Russell, Leclerc, Hamilton, Lindblad, e a seguire le due McLaren di Piastri e Norris, che al momento comanda la classifica. Tutti quanti, stando ai microsettori, si stanno migliorando, chi più chi meno, e sarà veramente, insomma, un esercizio importante cercare di capire quello che succederà. Rallenta nuovamente Kajar, conscio della sua penalità, evidentemente il suo compito è solo quello di dare la scia a Verstappen, lo fa in questo momento proprio a Blanchimon, lo tira come fosse una locomotiva, si sposta all'ultimo momento, vedremo se questa operazione avrà fruttato qualcosa, parziale record per Verstappen nel secondo settore. Attenzione, perché Verstappen con la scia del compagno di squadra può essere un pericolo per quello che riguarda la pole position. Arriva sul traguardo adesso Verstappen, infatti scala la classifica, 1.44.6, grazie all'aiuto del compagno di squadra si mette al comando, tocca ad Antonelli che a sua volta con 1.44.3 mette assieme un giro fantascientifico, 1.44.3 per Kimi Antonelli, pole position provvisoria per il leader del mondiale. Adesso tocca a Russell arrivare sul traguardo, paga mezzo secondo dal proprio compagno di squadra ed è quarto. Leclerc, che ha scivolato in quinta posizione, arriva adesso sulla linea del traguardo e quinto resta. Vediamo cosa combinerà Lewis Hamilton, che adesso arriva sul traguardo e resta in sesta posizione. Ora da seguire solamente Lindblad e poi le due McLaren. Lindblad in questo momento arriva sul traguardo e chiude al settimo posto. Antonelli è in pole position provvisoria, ma attenzione alle due McLaren che stanno arrivando. Piastri si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, era ottavo, chiude adesso la sua fatica ma si porta in settima posizione. Norris, che era scivolato al terzo posto, abortisce il suo tentativo, evidentemente non in grado di migliorare la propria posizione. E allora ancora una pole position per Kimi Antonelli, che domani partirà davanti a tutti sulla pista più bella del mondo. 1.44.3, tre decimi rifilati a Max Verstappen, uno Max Verstappen che ha sfruttato alla grande il gioco di squadra del team Red Bull con Kajar, che è conscio della propria penalizzazione. Ascoltiamo intanto Antonelli.
4: Let's go, man. Let's go.
5: Nice birthday present for your old man.
4: Yeah, happy birthday, Dad.
5: Well done, mate. Yeah, really tidy lap there.
2: Oltre ai complimenti per il giro, Bonington gli ricorda: hai fatto un bel regalo di compleanno a tuo padre, lo dicevamo in apertura di collegamento, oggi è il compleanno del papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli. Dicevamo, Antonelli in pole position davanti a Verstappen, che ha saputo sfruttare il gioco di squadra della Red Bull con Kajar, che di fatto, dovendo scontare 10 posizioni di penalità, è stato utilizzato nella Q3 solamente per tirare la scia a Verstappen, e l'ha fatto benissimo. Terzo Norris, che però partirà tredicesimo per via della penalizzazione, dunque in terza posizione domani ad aprire la seconda fila ci sarà Russell, e al suo fianco avrà Leclerc, che partirà quarto ma si è piazzato in quinta posizione davanti al proprio compagno di squadra Hamilton sesto. Quindi Piastri, Lindblad, Bortoleto e Kajar, questa è la classifica finale della qualifica del Gran Premio del Belgio. Pole position per Kimi Antonelli, che non vince dal Gran Premio di Monte Carlo e ha una gran voglia di tornare a farlo. Partenza al palo numero 6 per il talento bolognese 19enne, che si è tolto una grande soddisfazione sulla pista più bella del mondo con un tempo eccezionale. Antonelli, Verstappen, Norris la classifica, ma la griglia di partenza sarà Antonelli, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton e Piastri. Ci fermiamo qui, linea allo studio.
0: Grazie Manuel, avete sentito, Kimi Antonelli non si smentisce e quindi partirà al primo posto nel Gran Premio, che ovviamente seguiremo domani pomeriggio all'interno di Domenica Sport. Ma adesso è spazio nuovamente al ciclismo, prima di ritornare da Cristiano Piccinelli il saluto al nostro primo ospite per questo finale di tappa alla Grand Boucle, è Christian Scaroni. Grazie Christian per aver accettato il nostro invito.
6: Ciao a tutti, buongiorno e grazie a voi per l'invito, fa sempre piacere.
0: E fa piacere anche ricordare che Christian ha vinto quest'anno il Tour dell'Oman e ha concluso con un ottimo ottavo posto la Liegi-Bastogne-Liegi. Christian, ti lascio naturalmente per qualche minuto al commento di quanto sta accadendo sui Monti Vosgi. Cristiano Piccinelli.
1: E allora davanti c'è Richard Carapaz, saluto Cristian, 11,6 km al traguardo per il corridore quadriennio, 56 secondi, basta per arrivare alla parte più dura della salita del Col d'Huaga. Allora subito a bruciapelo, Cristian, ti chiedo, ce la fa Carapaz?
6: È difficile, dipende sempre da quando Taddei deciderà di sferrare l'attacco. Abbiamo visto come nell'ultima tappa, dove sempre Carapaz attaccato a lontano, si è riuscito in 800 metri a colmare il gap di 44 secondi, quindi dipenderà tanto da Taddei, ecco. Io credo che la UAE ha lavorato tanto anche oggi, quindi mi aspetto sicuramente un attacco di Taddei, sicuramente le possibilità che arrivi Carapaz non sono altissime, però comunque facciamo il tifo per lui, anche per non essere sempre monotoni, ecco.
1: Abbiamo visto però una Decathlon molto attiva quest'oggi, a un certo punto la squadra francese si è messa a fare l'andatura, è chiaro che forse anche chi insegue un po' di coraggio lo deve mostrare, no, in queste tappe, o no?
6: Ma sicuramente, forse più che per un pensiero della tappa, io credo che abbiano visto già da chilometri precedenti un Ayuso leggermente in difficoltà, pertanto hanno visto una possibilità di strappargli la maglia bianca. Adesso lo vediamo in fondo al gruppettino, fa fatica, però comunque è ancora lì, adesso vediamo come si comporterà il giovane francese.
1: C'è davanti nel gruppo che insegue quello ormai ridottissimo dei big, Lipovic, prova ad andare lui perché Sepp Kuss sembra aver esaurito il suo lavoro, 11 km al traguardo finale per Carapaz, un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue, 5 km però ancora di salita, Lipovic è al momento davanti a tutti, si volta per verificare anche quello che è stato il segnale preso dai suoi compagni dell'inseguimento, un minuto di vantaggio, ma ancora 5 km di salita, Kuss dietro al corridore della Red Bull Bora, ovvero Lipovic, poi Vingegaard, c'è Ayuso con la sua maglia bianca, ma come diceva giustamente il nostro ospite, in difficoltà quest'oggi il capitano spagnolo della Lidl Trek, c'è anche Schelmose, anche lui uomo di classifica della Lidl Trek, ma perde contatto Schelmose in questo istante, vedremo se riuscirà a recuperare, siamo in una fase in cui la strada concede un po' di tregua, poi però tornerà prepotentemente a salire. Vingegaard adesso si mette lui a fare l'andatura. Ecco, Vingegaard è l'unico in grado di battere Pogacar secondo te?
6: Ad oggi, viste un po' le carte in tavola, sembrerebbe di sì. Taddei è ancora ad un livello molto superiore, lo ha dimostrato in queste prime due settimane. Bisogna vedere l'ultima settimana, che Vingegaard è sempre un corridore dove esce l'ultima settimana. Ovviamente sperano tutti nello spettacolo e possano un pelo impensierirlo, ma fino ad ora abbiamo visto un Taddei fuori da ogni schema e ancora al di sopra di tutti. Vediamo oggi cosa fa e come si comporterà.
1: Intanto il gruppetto degli inseguitori di Carapaz, 10 km e mezzo dal traguardo, ancora 4,6 km di salita, si è davvero ridottissimo. C'è Vingegaard davanti, poi c'è Taddei Pogacar, Evenepoel, Lipovic, Sexas, c'è Ayuso e c'è a chiudere Del Toro con Schelmose e Lenny Martinez, che hanno perso contatto ma che provano comunque a rientrare. Ecco, forse sostanzialmente qui, in questa istantanea che abbiamo dato adesso nel gruppo che insegue, abbiamo i migliori di questo Giro di Francia, Cristian.
6: Sì, decisamente sì, sono tutti corridori che comunque negli ultimi anni hanno dimostrato nel campo di essere migliori a livello World Tour, migliori al mondo, e quindi è giusto che siano lì a provare a giocarsi le proprie carte e vediamo oggi come finirà. Vingegaard sicuramente è quello un po' più attivo, è quello che sta cercando magari di mettere più in difficoltà Taddei, ma comunque sta facendo il loro gioco e sicuramente si stanno avvicinando tanto a Carapaz, pertanto mi aspetto un attacco non lontano da parte di Taddei.
1: E va a dissetarsi, anche un po' a bagnarsi per ovviamente abbassare la temperatura corporea con, abbiamo visto in fondo a questo gruppetto, il capitano della Red Bull, uno dei capitani della Red Bull, Remco Evenepoel, che fa un po' fatica, un po' di smorfie le vediamo di Evenepoel, però fino a questo momento ha retto abbastanza, no, rispetto a quelli che sono stati i suoi standard al Tour de France. Christian.
7: Sì, sì, sì, abbiamo visto che comunque Tadej sulle salite dure e lunghe possa soffrire un po' la concorrenza di Vingegaard, Tadej, Sagan, che su quelle salite, su quelle pendenze lì sono di un gradino superiore anche Lipovic. È ovvio che poi Renko è un bel cagnaccio, ha dimostrato anche nell'ultima tappa dura che comunque è rientrato e ha vinto la volata nello sprint. Ha perso 4 kg, come hanno detto tutti, si vede che è molto magro, però io lo vedo ancora leggermente più indietro per il podio, ecco. Sicuramente in una cronometro come quella di dopodomani, tra 3 giorni, sicuramente potrà rimontare qualcosa, però le vere montagne devono ancora arrivare, pertanto lo vedo giù dal podio oggi, però vediamo, il tour è lungo e imprevedibile.
1: 9 km e 7 al traguardo per Richard Carapaz, 24 secondi sul gruppetto maglia gialla composto da Vingegaard, Pogacar, Sixas, Ayuso, Lipovic e Del Toro. Si è staccato proprio mentre parlavamo di lui Remco Evenepoel, che sta pagando una trentina di secondi già rispetto al gruppo di testa, e si volta Vingegaard evidentemente anche per quantificare questo distacco rispetto al belga, che gli era abbastanza vicino in classifica generale. Non credo lo preoccupasse, ma evidentemente è un avversario in meno per quanto riguarda la lotta al podio. Sempre davanti Jonas Vingegaard con la sua maglia Pua, che indossa perché era il secondo alla partenza quest'oggi. Al momento il primo sarebbe Valentin Paré-Peintre, ma visto che si è staccato credo che cambierà ancora la classifica, in assoluto ovviamente aggiornamento costante. 20 secondi adesso tra Richard Carapaz e questo gruppetto che insegue, 9 km e 2 alla traguardo, ancora 3 di salita e sta per arrivare la parte più complicata, la parte più difficile, con Evenepoel che sta però cercando di tornare sul gruppetto. Non 30 secondi, avevo dato un dato sbagliato, 7 secondi tra Evenepoel e il gruppetto che insegue, ancora però 9 km. Bravo comunque Richard Carapaz a cercare di mantenere la vetta della corsa con Vingegaard che si volta spesso e volentieri. Secondo te perché? Proprio per vedere dov'è Evenepoel, Christian?
7: Secondo me anche per verificare un po' come sta Isaac Del Toro, per capire anche quali movimenti fare. Io ho visto che comunque ha parlato tanto alla radio nell'ultimo chilometro Tadej, per capire esattamente cosa vogliono che lui faccia. Non sappiamo se sta aspettando per non mettere in difficoltà Isaac o se veramente oggi magari ha qualche difficoltà in più. Comunque sappiamo che anche se dovessero arrivare in volata, Tadej ha comunque una buona cartuccia da spendere per poter vincere la tappa, ecco. C'è solo da capire come si vogliono muovere Tadej e Isaac.
1: 8 km 8 al traguardo, ancora 2,9 di salita per Carapaz, 17 secondi soltanto però rispetto al gruppo della maglia gialla. Intanto è tornato sul corridore dell'Ecuador anche Tobias Johannessen, davanti sempre Vingegaard, nel gruppo che insegue sta cercando di rientrare anche Renko Evenepoel. Giovanni Scaramozzino.
0: Mini spot pubblicitario.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Sulle strade del Tour.
0: 17:22 minuti primi, c'è Christian Scaroni con noi. Christian, il modo di correre di Tadej Pogacar, questo che stai vedendo al Tour, è diverso o è uguale secondo te rispetto a quello che hai constatato da vicino, tra l'altro, in gare come la Liegi-Bastogne-Liegi, perlomeno fino a un certo punto? Cioè affronta le classiche, le gare a tappe con la stessa tenacia, lo stesso cannibalismo, mi passerà il termine.
7: Sì, decisamente sì, non è uno che gestisce le forze come i corridori di una volta, lui pensa giorno per giorno, ogni qualora c'è la possibilità di poter vincere la tappa, fa lavorare la squadra in funzione di provare a vincere la tappa, fino ad oggi non ha mai sbagliato. Ne ha già vinte al Tour e probabilmente anche oggi proverà a vincere. La squadra, abbiamo visto, è una squadra fortissima, con tanti corridori che sanno lavorare, e anche oggi hanno chiuso bene sulla fuga e adesso vediamo un po' cosa succede.
0: Christian, prima di salutarci, ringraziandoti ovviamente per il tempo che ci hai dedicato, prossima tua gara quando, dove?
7: Ah, dopo il Giro d'Italia comunque ho fatto un bello stacco, ho riposato un po' e adesso mi sono preparato bene per le prossime corse. Sono tornato 2 giorni fa dall'altura in modo da prepararmi al meglio. Rientrerò in Spagna il 25 e il 26 luglio e poi arriveranno le corse importanti come la classica di San Sebastian l'1 agosto e poi il Tour de Pologne dal 3 al 9 agosto. Poi ritornerò in altura e preparerò tutte le corse in Italia e se tutto va come deve andare il mondiale in Canada il 28 settembre.
0: Incrociamo le dita, grazie davvero, buona estate a Christian Scaroni, grazie.
7: Grazie a voi e godetevi il finale di questa entusiasmante tappa.
0: Altrettanto Christian. Allora, per un minuto, in attesa ovviamente del nostro prossimo ospite, l'aggiornamento da Cristiano Piccinelli.
1: Allora, giunto Carapaz e Johannesen, parte adesso negli ultimi 1600 metri che sono quelli più duri. Tadej Pogacar e subito guadagna su tutti, guadagna su Vingegaard, Lipovic, Sexas, Ayuso, anche Carapaz e Johannesen che erano stati ripresi. Va via Tadej Pogacar sulla ciclabile, strada strettissima, anche perché ai lati c'è una montagna di tifosi, una montagna da scalare come quella che sta facendo Tadej Pogacar. 1400 metri di salita fino allo scollinamento dal Col d'Huag e poi ci saranno 6 chilometri per arrivare alle Marsen. Ha già guadagnato però Tadej Pogacar, è la parte più dura al 12%, adesso la salita con Evenepoel che è staccato di 16 secondi rispetto a Tadej Pogacar che parte anche oggi per cercare la quarta affermazione in questo Tour de France, la 25esima in carriera. Nessuno reagisce, è attardato Jonas Vingegaard e tutti gli altri big. Tadej va via senza nemmeno alzarsi sui pedali, 1300 metri per guadagnare ancora e chiudere di fatto la questione Tour.
0: E allora, lo studio rientra solo un attimo, il tempo per salutare Alessandro Ballan. Buon pomeriggio, buon sabato.
10: Buon pomeriggio e grazie mille di avermi coinvolto anche questa volta.
0: Dai Alessandro, ti lascio ovviamente al racconto di Cristiano Piccinelli con il commento del campione del mondo Varese 2008 Alessandro Ballan.
1: Ciao Ale, diamo subito un aggiornamento però, 7 chilometri al traguardo, 1100 ancora di salita, Tadej Pogacar davanti a tutti, 8 secondi il gruppo della maglia Pua di Jonas Vingegaard, Evenepoel a 24 secondi, ma vedi un po' di fatica sul volto di Tadej?
10: Ma è logico che adesso siamo alla seconda settimana piena, è normale vederlo fare un po' di fatica, però con tutto il lavoro che ha fatto la sua squadra penso che anche oggi cercherà di fare tutto il possibile per portare a casa un'altra vittoria di tappa.
1: 11 secondi, ritardo da colmare per il gruppo di Vingegaard che però procede a rallentatore, solo il danese riesce a resistere, fatica Sexas, fatica Ayuso, guadagna già 12 secondi, 35 su Remco Evenepoel, ancora 800 metri di salita, forse aspettato un po' troppo perché aveva visto del Toro non al meglio, secondo te Alessandro Ballan?
10: Ma io penso che sia stata una tattica quest'oggi, quella di vincere la tappa ma non di sprecare troppe energie, è logico che c'è ancora un tratto di discesa e forzare solamente gli ultimi 2 chilometri vuol dire salvaguardare qualcosa per i prossimi giorni.
1: Anche perché insomma poi domani c'è un'altra tappa abbastanza dura, poi si rinizia con la crono, le 3 tappe alpine che insomma saranno massacranti. 600 metri, va adesso con il sorriso, guarda il sorriso beffardo Tadej Pogacar, resiste solo Vingegaard a 10 secondi, staccati tutti gli altri, fa il vuoto come sempre Tadej Pogacar. Mi trovi un aggettivo per lo sloveno, io non ce l'ho più.
10: È stratosferico, guarda, fa quello che vuole, in salita è il più forte, ma oltre a questo ha una squadra fortissima. Io penso che il tour sarebbe molto molto bello senza di lui, perché dietro dalla seconda posizione alla decima alla fine sono tutti lì in un arco di tempo di circa 2 minuti, quindi è proprio lui che riesce a fare questa differenza straordinaria rispetto agli altri.
1: E direi però a questo punto di poter dire bravo per Paul Sexas, che sta cercando di rientrare ed è non lontano da Vingegaard. Bravissimo questo ragazzo, Alessandro.
10: Ah sì, anche lui sta facendo qualcosa di veramente eccezionale per l'età che ha, per la sua prima presenza al Tour de France, per la pressione che ha avuto da parte di tutti quanti, dalla Francia, dalla squadra. Doveva essere lì solamente per partecipare al Tour e fare esperienza, invece è lì a lottare per una posizione in classifica e logicamente lì a lottare anche per qualche vittoria di tappa.
1: Meno di 180 metri lo scollinamento, poi saranno 6 km fino alle Marksen. Davanti a tutti c'è Tadej Pogacar con 17 secondi su Vingegaard e Paul Sexas a 32 secondi a Jusel Lipovic, più indietro del Toro e Remco Evenepoel, che paga già più di 30 secondi, rischia di finire fuori dal podio con Sexas che ne approfitterebbe. 5 km 9 scollina adesso Tadej Pogacar, adesso la strada sarà più tranquilla, non però per gli inseguitori, perché sono a 20 secondi, stringe i denti Jonas Vingegaard, inseguito da Sexas, prova a rientrare anche Juan Ayuso. Non che fosse aperto Alessandro Ballan, però oggi si chiude proprio la questione primo posto.
10: Ma sai, oggi va a consolidare un po' quel 3 minuti e 26 che aveva di vantaggio questa mattina, quindi se questi 3 minuti e 26 diventano 4 minuti è logico che è una botta morale per gli altri, quindi stiamo parlando del più forte, non ha mai perso un colpo fino ad oggi, non solamente al Tour ma anche nel resto della stagione, sta facendo qualcosa veramente di straordinario e sta consolidando il suo vantaggio. Io penso che anche i prossimi giornati con le Alpi sarà veramente difficile andare a contrastare questo extraterrestre, perché alla fine mi viene a chiamarlo così.
1: Sì, forse viene da Marte, credo, insomma, non dalla Slovenia, ci hanno detto una bugia, perché insomma mi sembra tutto un altro pianeta. Tra i Pogacar, 5 km adesso sicuramente in cui potranno provare a ridurre il gap sia Sexas sia Jonas Vingegaard. Sono a 22 secondi da Tadej Pogacar, a 47 secondi c'è Juan Ayuso, mentre Isaac del Toro, mi sembra lui, sta cercando di tornare su Sexas e su Jonas Vingegaard. Si tratta sì di Isaac del Toro, anche lui sta facendo un tour alla grandissima, Ale.
10: Ma io penso che tutti questi corridori nei primi 10 sono tutti quanti degli ottimi corridori all'altezza, sono tutti quanti abbastanza giovani, perché alla fine il più vecchio è Vingegaard che ha 29 anni, però stiamo parlando di del Toro molto giovane, Ayuso, Schilmoso, lo stesso, sono Sexas, l'abbiamo già nominato, quindi sono tutti ragazzi giovani che senza ombra di dubbio, è logico, hanno Tadej Pogacar che è molto più forte di loro, però sono anche dei corridori che possono migliorare ancora e possono a breve andarlo a contrastare.
1: Due terzetti all'inseguimento di Tadej Pogacar, che passa adesso sotto lo striscione dei meno 4 al traguardo, a 29 secondi ci sono Jonas Vingegaard, Paul Sexas, Isaac del Toro, a 53 secondi Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Florian Lipovic, e questi saranno anche coloro che si distribuiranno i primi 7 posti in classifica, perché poi Pidcock ieri è riuscito a risalire dal decimo al quarto posto, ma oggi calerà di nuovo, come Martinez, come Schelmose, che hanno perso contatto con il gruppo dei migliori. 3 km 6 si volta ancora Tadej Pogacar, ma non c'è nessuno alle sue spalle, perdono contatto, perdono ancora secondi Vingegaard, Sexas e Isaac del Toro. Va via veloce con la sua bella maglia gialla Tadej Pogacar, pronto a conquistare un'altra vittoria al Tour de France, sarebbe la 25esima in assoluto, la quarta in questo Tour de France in 4 tappe. Diciamo che non fa solo punti per la sua UAE, per la classifica UCI, fa punti anche per diventare il più vincente di sempre, alla faccia del buon Cannonball di Mark Cavendish, perché oggi se vince arriva a meno 10 da Cavendish, no, meno 11, 36.
10: Ci va vicino, poi consideriamo che questo Tour de France ha regalato anche una tappa a Isaac del Toro, quindi potrebbe essere già la sua sesta vittoria.
1: Quello assolutamente. No, 35 sono le vittorie, record assoluto messo a segno da Mark Cavendish a 10 tappe soltanto per uno come Pogacar. Possiamo usare assolutamente questa parola, perché poi, volendo, io credo che anche se potrebbe passare, diciamo così, le Alpi facendo cicloturismo, se insomma dovesse consolidare il suo vantaggio in generale, io credo che una di quelle sull'Alpe d'Huez, perché sono due di fatto che hanno come teatro proprio questa montagna, proverà a vincerla, perché a lui mi sembra piace anche vincere le tappe che danno un senso, no, alla corsa. È stato così anche al Giro d'Italia, che ne pensi?
10: Sì, lui ha una squadra molto molto forte, è in condizione, e dopo lo sappiamo benissimo che quando sta bene vuole assolutamente vincere, vuole battere tutti i record, vuole battere non solamente il record di Cavendish, ma vuole battere anche il record di Eddy Merckx e vuole essere il più grande di sempre. Quindi io penso che questo sia il suo grande obiettivo e è sulla strada giusta per riuscirci, perché i suoi numeri parlano da soli.
1: Ha scritto già in parte la sua storia, la storia di questo sport, Tadej Pogacar. 1600 metri ancora per lo sloveno, campione del mondo in carica, 33 secondi su Isaac Del Toro, Vingegaard e Paul Sexas che sono più vicini, 54 su Lipovic, Remco Evenepoel e Juan Ayuso, che se n'è andato dalla UAE perché era all'ombra dello sloveno, resta ancora, come tutti gli altri di fatto, all'ombra del campione del mondo. 1200 metri, quanto può guadagnare ancora secondo te?
10: Ma io penso che no, arriverà circa con 35-37 secondi, non penso vada a guadagnare ulteriormente, anche perché dietro adesso qualcuno cercherà magari di anticipare la volata, e attenzione Isaac Del Toro, perché non sta tirando e dietro potrebbe agevolare anche il secondo posto della UAE.
1: Anche per ovviamente togliere magari i secondi di Abuono, che sono sì. 10-6-4 per primo, secondo e terzo. 750 metri intanto per Tadej Pogacar, ormai in prossimità del traguardo della sua quarta vittoria di tappa in questo Tour de France. 40 secondi sul gruppo Vingegaard, Sexas, Del Toro, 56 su Ayuso, Remco Evenepoel e Lipovic. Si riscriverà dunque la classifica generale di questo Tour de France. Si volta adesso ai 450 metri Tadej Pogacar per vedere che, come di consueto, non c'è nessuno alle sue spalle, ancora però da forza sul pedale il fenomeno sloveno, pronto a festeggiare ancora una volta un successo al Tour de France, diventata ormai una piacevole abitudine per la UAE, per il campione del mondo, per la Slovenia, per Tadej Pogacar, il marziano del mondo del ciclismo. Sta per arrivare, ma ancora stringe i denti, ancora vuole fare velocità, ancora vuole guadagnare sui suoi avversari. Adesso si scioglie perché ha capito che la vittoria è in pugno, va a salutare il suo pubblico e, come di consueto, inchino ai suoi tifosi. Non abbiamo capito, vedremo se ci saranno bu, ma ci sono soltanto tanti applausi per Tadej Pogacar, che va di fatto a scrivere forse la parola fine sulla questione classifica generale. Stanno per arrivare intanto Del Toro, Sexas e Vingegaard, con Del Toro che già precede con facilità il francese e il danese per andare a conquistare la piazza d'onore dietro al suo capitano, con Del Toro che ha già vinto anche una tappa e che risalirà prepotentemente in classifica generale per quanto riguarda ovviamente la giornata di oggi, quella che continua a scalare i voti. Del Toro, Sexas e poi Vingegaard, ma stanno per arrivare anche Ayuso, Remco Evenepoel e Lipovic, che perderanno qualcosina rispetto agli altri. Insomma, si riscrive la classifica generale, i protagonisti sono gli stessi, i distacchi saranno diversi, soprattutto tra il più grande, Tadej Pogacar, e tutti gli altri. Mi fai un commento di sintesi della tappa di oggi, cosa ci dice per la storia di questo Tour, Alessandro Ballan?
10: Io ho visto una tappa molto bella, interessante. Di solito quando queste tappe sono corte con molta salita danno sempre spazio ad attacco oggi numeroso di una trentina di unità. Bravo Johannes assieme a Richard Carapaz, che si sono inseriti all'interno di questo gruppo per cercare di fare qualcosa di diverso. Invece dietro una grandissima UAE che si è messa a controllare il gruppo, il vantaggio massimo è stato intorno ai 2 minuti e 5 secondi, e ha sempre controllato finché pian piano nell'ultima parte della tappa è andata a recuperare tutti quanti per poi lanciare in questo assolo, come siamo abituati a vedere, il fenomeno Tadej Pogacar.
1: che va ad abbracciare Mauro Gianetti, il numero uno della UAE, e poi anche i suoi avversari, in particolare Six Ass e Jonas Vingegaard, ancora battuto il danese. L'ordine d'arrivo di questa tappa numero 14 vede trionfare ancora una volta, la quarta volta in questo Tour de France, Tadej Pogacar, che batte per distacco Isaac Del Toro e Paul Six Ass, con una classifica che vede al comando sempre Tadej Pogacar con 4 minuti e 30 su Jonas Vingegaard. Poi vi daremo ovviamente la conformazione della classifica quando a breve sarà di nuovo stilata, per darvi tutti i ritardi, con Vingegaard che vi confermiamo è seconda a 4.30 e Evenepoel conserva la terza piazza 5.04 dallo sloveno. Giovanni.
0: Sì, in attesa allora dei numeri, ecco, Alessandro ormai da qualche anno, no, commenta le imprese dei suoi colleghi, ex colleghi e giovani rampanti. Ormai per Tadej Pogacar si può parlare probabilmente di numero uno assoluto nella storia del ciclismo. Però Alessandro, parlami un po' anche di Azzurra, di tua figlia. Tu avevi detto all'inizio, no?
1: È lasciamola, forte,
0: è forte, ma lasciamola correre in libertà, che si diverta, no? Eccetera. Mi pare che si sta divertendo abbastanza, si divertono meno le avversarie adesso. Tra l'altro con una specificità, no? Che anche su pista recentemente ha contribuito a un bel successo per i colori azzurri, appunto, e non è un gioco di parole. Tecnicamente come la valuti questa ragazza, al di là ovviamente del discorso affettivo? Ale.
12: Beh, logico, hai detto bene, si sta divertendo, sta crescendo molto e adesso è al secondo anno nella categoria juniores e già dal prossimo anno sarà un ciclismo nettamente diverso da quello che sta facendo adesso. La pista l'ha intrapresa l'anno scorso, così un po' per gioco, perché hanno visto che i valori ci sono e diciamo che da iniziare l'anno scorso a vincere un campionato italiano all'inseguimento, settimana scorsa è diventata campionessa europea a Cottbus, sempre con la nazionale italiana, quindi grandi soddisfazioni per lei. Anche su strada sta andando molto molto bene, sta sbagliando ancora parecchio, quindi c'è ancora margine per migliorare, per fare ancora meglio. Comunque la stiamo aspettando e stiamo cercando di farla crescere tranquillamente per vederla, speriamo, al professionista.
1: No, ti volevo chiedere, Alessandro, visto che sbaglia molto, vabbè, conosci qualcuno che può dargli una mano, qualche consiglio?
12: Io gli do molto volentieri, è che sai benissimo i ragazzi d'oggi come difficilmente ascoltino i propri genitori, però dai, a forza di sbagliare io credo che impari, e adesso giustamente ha capito che qualcosa di ciclismo ne ho masticato, ne so, e comincia ad ascoltarmi, quindi mi fa molto piacere questo.
1: Giovanni.
0: Insomma, Ale, al di là ovviamente degli auguri per la carriera di tua figlia, mi sai dire invece un ragazzo fin a parte che ti sta piacendo e che credi, ritieni che possa arrivare nel mondo dei grandi facendo cose buone?
12: Ah, io ho un nome di un ragazzo che ho seguito sin da quando era piccolino, è Magagnotti, è questo ragazzo che ha già dimostrato molti bei risultati quest'anno e sta crescendo molto, è sempre stato presente in tutte le categorie con ottimi risultati e diciamo che non ha avuto quell'esploit immediato, sta crescendo costantemente ogni anno. Io spero essere un'ottima squadra sulla Devo della Red Bull. Io penso che questo ragazzo, tra l'altro, fisicamente è messo molto bene, viene sugli strappi in salita, ma poi è molto molto veloce, quindi potrebbe essere un altro nome da tenere d'occhio.
0: E vi dovevamo qualche numero relativamente alla tappa e alla classifica generale. Non andar via, Alessandro, perché ritorniamo da Cristiano Piccinini.
1: È arrivata sulle Marstein come 3 anni fa la vittoria per Tadej Pogacar, che ha battuto per distacco il suo compagno alla UAE Del Toro e poi Paul Six Ass. Nuova classifica generale che vede sempre al comando Tadej Pogacar con 4 minuti e 30 su Jonas Vingegaard, a 5.04 c'è Remco Evenepoel, quarta piazza per Six Ass, che supera dunque Juan Ayuso a 5.19, a 5.22 proprio lo spagnolo, a 5.44 Lipovic, a 5.50 Del Toro, Schiemosi a 8 a 7.35, Pitcock è 9 a 7.59, Martinez 10 a 8.25, ma tra il terzo e il settimo ballano meno di 50 secondi, Alessandro.
12: Sì,
10: sì, è quello il bello del Tour de France quest'anno, non tanto per la vittoria finale, perché la direzione è unica in questo senso, però c'è una bella lotta per il podio, tanti corridori molto interessanti, tra i quali molti di giovani e ragazzi che vedremo sicuramente nei prossimi Tour de France, ma non solo nei prossimi Tour de France, anche al Giro d'Italia, la Vuelta, sono dei nomi predestinati, nel senso che è una generazione molto molto forte. Io penso che sia quello il bello del ciclismo di questo periodo. Sì, è vero, abbiamo un Tadej Pogacar stratosferico, però dietro c'è molta molta qualità.
1: Con le altre classifiche che vedono, per quanto riguarda la maglia verde, appunti Mats Pedersen al primo posto, maglia degli scalatori che torna dopo essere stata momentaneamente sulle spalle di Valentin Paré-Petre, sulle spalle di Tadej Pogacar. Maglia bianca invece che cambia proprietario, Paul Sexas, che come detto ha sovravanzato Juan Ayuso, maglia bianca quella cosiddetta dei giovani. Dunque queste le classifiche del Tour de France, giunto alla sua 14ª tappa, domani 15ª, ancora con diverse salite, un po' più lunga, 183 chilometri, ma con tre salite, una subito all'inizio, due nel finale, poi l'arrivo, un'or categoria Platée de Solazon, Giovanni.
0: Sì, e allora io ovviamente ringrazio Alessandro Ballan, buona estate Alessandro.
10: Grazie mille, buona fine di Tour de France e quando avete bisogno io ci sono.
0: Guarda che ti prendiamo in parola, vero Cristiano?
1: Non lo dire, Alessandro.

0: Tutt'altro che amichevole invece è la lotta per il primo posto, ma soprattutto per il podio al Tour de France, e ne parliamo con un ospite illustre, un altro, il direttore sportivo della Tudor, è Matteo Tosato. Buon sabato, Matteo.
1: Buon sabato a tutti, grazie dell'invito.
0: Quest'uomo, questo ragazzo, io ti chiamo ragazzo perché ti ho visto commentato anche il tuo successo al Tour, mi ricordo, una ventina di anni fa, se non sbaglio.
1: Esattamente.
0: Era verso la fine del Tour de France. Detiene il primato per il maggior numero di grandi giri completati, 28. Questo secondo me è qualcosa di veramente stratosferico. Guarda, senti cosa ti dico, pari in un altro ambito, non voglio dire nel tuo piccolo, però alle imprese di un immenso Pogacar. Ti lascio alle domande di Cristiano Piccinelli e poi ci risentiamo in chiusura di collegamento.
2: Allora, ovviamente saluto Tosato, ricordiamo però quello che è successo poco fa, la vittoria numero 4 in questo Tour de France per Tadej Pogacar davanti a Del Toro e Seixas, con Pogacar che mantiene ovviamente la maglia gialla, con però un vantaggio che viene incrementato rispetto al secondo Jonas Vingegaard, e anche sul terzo Remco Evenepoel a 5.04. Oggi la strategia mi è sembrata abbastanza chiara da parte di tutti, però in un certo momento, vedendo la Decathlon lì davanti, ho pensato per qualche istante che Seixas forse avesse anche detto: ma perché non ci proviamo? È stato soltanto forse invece un tentativo magari di staccare gli altri contendenti per la questione podio?
1: Ma sicuramente Seixas ha messo la squadra, forse anche perché aveva visto subito inizio di salita un po' di difficoltà, però ha fatto una, secondo me, una ottima tappa. Ricordiamo che ha dato a 19 anni e ha fatto con il podio e una cosa straordinaria.
0: Chiedo scusa, interviene lo studio perché non è al meglio il collegamento di Matteo Tosato, quindi Matteo, proviamo a richiamarti perché non giungeva comprensibilissimo il tuo ragionamento, e ritornerei proprio da Cristiano Piccinelli. Ora, con Seixas maglia bianca, come può cambiare a livello di ulteriore pressione il Tour per questo ragazzo?
2: Ma io credo che non cambierà nulla, nel senso che non mi sembra che soffra le pressioni dell'ambiente, che è chiaramente dalla sua parte, perché scusate, è corridore francese, quindi corre in casa e ha diciamo tutto un paese che lo spinge, e io lo vedo insomma convinto. Mi sembra un ragazzo che ha forza nelle gambe, sì, ma anche dove serve, ovvero in testa, per cercare di conquistare al debutto assoluto al Tour de France un podio, che sarebbe comunque un risultato direi assolutamente grandioso e gigantesco per un ragazzo di 19 anni che qualora dovesse riuscire a centrare il podio, insomma, si metterebbe dietro campioni ben più stagionati. Inarrivabile al momento Pogacar, ma chissà cosa dirà poi l'evoluzione nel tempo.
0: È stato ripristinato il collegamento con Matteo Tosato. Prego Matteo, perché stavi appunto portando avanti tra l'altro un ragionamento molto interessante.
1: Sì, stavo dicendo che bravo Seixas a crederci, a oggi fare un'ottima tappa, perché secondo me ha fatto il forcing quando si è visto l'inizio dell'ultima salita un po' Ayuso in difficoltà, e ha pensato magari di provare a guadagnare del tempo, soprattutto per il... Io penso che pensa al podio più che la maglia bianca. Ovvio che se va al podio la maglia bianca è una conseguenza, potrebbe essere, però questo dimostra il carattere e quanto è grande è questo ragazzo, perché ha 19 anni, sta facendo delle cose straordinarie. Davanti c'ha, come tutti dicono, il marziano Pogacar, Tom Vinegar che ha vinto l'ultimo giro. Penso che stiamo vedendo un bellissimo Tour che è dominato da Tadej, però il Tour è lungo, abbiamo visto già oggi tante facce più stanche, domani sarà l'arrivo duro anche domani, però secondo me l'ago della bilancia sarà la cronometro di martedì per capire chi può ambire veramente al podio e la maglia gialla ovviamente in finale.
2: E domani, sì, ha fatto bene a sottolineare, la tappa numero 15, 183 chilometri, arrivo in salita, un GPM Dior categorie, quasi 4000 metri di dislivello, però una salita all'inizio subito e poi una salita alla fine. Può esserci spazio per una fuga, e potrebbe anche interessare a voi della Tudor eventualmente?
1: Secondo per me domani potrebbe essere veramente una tappa da fuga. Sicuramente non ci deve essere dentro corridori che vanno per la lotta dei primi 10, perché le altre squadre non possono

0: far prendere 10 minuti la fuga. Sicuramente domani potrebbe essere una giornata da fuga. L'arrivo è duro perché è una salita dura di circa 11 km e soprattutto la prima parte è molto impegnativa, e come domani è la termine della seconda settimana, hanno partito tanto caldo, hanno sofferto le temperature veramente alte, i corpi devono essere un po' stanchi, e mai sarà una tappa interessante per le cinque posizioni, chi lotta per i top 5.
1: Tudor, che è stata abbastanza sfortunata perché strada facendo ha perso dei Klein e Trentin, però in questi ultimi giorni mi ha visto, insomma, provarci o perlomeno essere lì presenti, Hirschi, Alaphilippe, anche Storer oggi si è staccato, insomma, soltanto sull'ultima salita, anche Voisar mi è sembrato, sì, bello pimpante, no. Ecco, dimmi un po',
0: sì,
1: la situazione.
0: Yannis Voisar oggi è arrivato 13° e fino a metà dell'ultima salita era qui, i primi 10, sta dimostrando che giorno per giorno sta bene. Secondo me starà lottando per una posizione top 15 in classifica, che per lui è il secondo grande giro che fa. L'anno scorso ha fatto il Giro d'Italia, quest'anno è il Tour, e vediamo domani sicuramente una tappa molto importante per lui. E sì, Michael Stoller oggi si è mosso bene, arriva dalla caduta anche lui all'inizio della settimana, l'ha un po' condizionato. Hirschi è in salita di condizioni. Abbiamo perso Matteo, il nostro capitano in corsa, per una malattia, febbre, purtroppo questo fa parte del gioco. Però abbiamo davanti una settimana che possiamo mettere in mostra qualche fuga, ancora qualcosa, un bel risultato con Boissar, con Aldulu, con Marche, vediamo. L'importante è recuperare, la cosa più importante è ogni tappa recuperare bene e partire motivati.
1: Ecco, parlavi poco fa dicendo che, insomma, sarà più decisiva la crono delle ultime tre tappe di montagna. Sarà forse anche l'ultima occasione per Remco Evenepoel e per Vingegaard, Remco Evenepoel magari per difendersi, visto che abbiamo visto che sulle salite paga. Vingegaard forse per provare ad avvicinarsi, oppure dare un nuovo slancio, diciamo così, alle sue ambizioni. Chiaro, 4,5 minuti sono tante, in 26 chilometri non è che le potrà recuperare tutti, però se già recupera, che ne so, un minuto e mezzo, magari qualcosa può pensare.
0: Ma io onestamente la vedo dura che può recuperare molto Vingegaard su Pogacar. È una cronometro atipica, perché i primi 9 km, se non sbaglio, è tutto in salita, il 4-5%. Remco sicuramente per me è il favorito della cronometro, senza dimenticare il stesso Pogacar, perché la cronometro della terza settimana non è la cronometro del primo giorno, le gambe sono differenti, il corpo risponde in maniera diversa, e dopo c'è il fattore il giorno dopo del riposo. Il giorno del riposo tanti corridori ne soffrono, c'è un cronometro. Sarebbe bello una bella lotta, secondo me, anche se fa una bella cronometro del Toro, che magari paga un po'. Ayuso secondo me andrà molto forte, Ayuso alla cronometro, e questo può aprire le porte per vedere il fine settimana sulle Alpi, soprattutto la tappa dell'Alpe d'Huez, un grande spettacolo. Per il Tour, per la maglia gialla, penso che ci vorrebbe, però no, non si augura mai, però una declabra di proprio un giorno storto di Pogacar che può aprire, però a questo momento la vedo un po' difficile in questo momento.
1: E anche perché praticamente negli ultimi anni non è mai successo, quindi bisogna anche...
0: Giustamente,
1: solo facendo riferimento a quanto è successo. Parlando della crono, ha fatto tanti nomi, quello di Ganna non ce lo mettiamo proprio?
0: Il Ganna ha visto la prima cronometro della squadra nella ultima salita, sì, però onestamente, come ha detto lui, ho visto un'intervista sua un paio di giorni fa, rapporto peso-potenza con gli scalatori è un po' difficile. Per me prova a vedere come va, sicuramente terrà le conclusioni dopo magari i primi 4-5 km, vedrà come si sente, anche il vantaggio che farà. Secondo me Filippo potrebbe fare un ottimo cronometro, magari vincere o no, però un buon ottimo piazzamento, ovvio, con lui siamo abituati, secondo che parte da cronometro vince quasi sempre, e vedremo, però è impegnativo, la prima parte è veramente impegnativa.
1: Ti faccio un'ultima domanda, anche perché insomma è stato un tema di dibattito di questi ultimi giorni. Nella tappa di Le Lorien sono uscite fuori, io non c'ero, quindi non posso né confermare né smentire, ma che oltre agli applausi Tadej Pogacar si è preso qualche segno di dissenso. Vedendo invece le immagini dell'arrivo di oggi, ho visto tanti bambini, ed è questo forse quello che conta di più, cercare ovviamente di superare le transenne per andare a stringergli la mano, e lui ovviamente che si è prodigato per fare un po' contenti tutti. Ti chiedo se il modo di correre di Tadej Pogacar è comunque spettacolare, è comunque attraente anche per chi magari mastica poco di ciclismo, e se magari chi storce il naso è perché comunque i vincenti creano sempre un po' di invidia.
0: Beh, sicuramente io penso che Tadej è un lato positivo per il ciclismo, perché come corre fa spettacolo. Ci ricordiamo che il Giro d'Italia che ha vinto in montagna con i tifosi italiani si è sempre comportato alla grande, e il Tour è sempre un po' particolare, perché quando c'è un vincitore che è proprio detta la stronzia, dà fastidio a tanti tifosi e arrivano i fischi, che ci sono sempre stati. Io mi ricordo il primo tour che ho fatto con Team Sky nel 2018, anche 19, al Nudo della Bretagna ci hanno tirato dietro le uova, la macchina che avevamo prima, eravamo sempre bersagliati, avevamo la scorta dappertutto, e questo non è bello. Non è bello soprattutto per gli sponsor che investono molti soldi, che vedono che vengono fischiati i propri ragazzi, questo non è bello. Però purtroppo lo sport c'è, cioè quello tifoso, vero tifoso, è quello che va dietro alle strade solo magari per fare contro tutti, e quello non è un vero tifoso. Bisogna neanche dargli molto atto a questi gesti. Però secondo me Pogacar, cioè, è amato dal pubblico, magari un po' meno la squadra, perché quando si mettono avanti potrebbero essere capitani su altre squadre, però è così, sono cicli. Ricordiamo il ciclo della Sky, prima c'era il ciclo di altre squadre, una volta la Davis Ballan, prima c'era ancora il ciclo di Mario Cipollini, quando aveva la squadra per lui, per le volate,
1: la stessa Deutsche Telekom di Riese e di
0: esatto, cioè sono così, sono cicli. Però abbiamo togliersi tanto di cappello, e tutti i dirigenti, soprattutto la UAE, perché hanno formato un'ottima squadra e hanno scelto i corridori buoni, un'ottima struttura, ma penso che un po' dietro loro anche tutte le altre squadre, come la Visma, la stessa, la nuova Decathlon, perché io dico è tantissimi anni, ma è un po' nuova, hanno cambiato tante cose, si vede che prendono i corridori per varie categorie, scalatori, velocista e tutto quanto, e secondo me il livello adesso è alto, non c'è una squadra, ci sono una o due che emerge, però secondo me ci sono 14-15 squadre che sono ad altissimi livelli, veramente alti livelli, che portano un ciclismo veramente alto. E tutti dicono, due giorni fa, tre, se non ricordo, la media record, se pensiamo che l'ultima media record è dei Cipollini, però avevamo le biciclette con un chilo e mezzo in più, senza caschi aerodinamici, senza body, senza questo, senza niente, secondo me si andava più forte una volta che adesso, su qualche tappa. Adesso dicono, sembra che il ciclismo ogni anno, ogni periodo ha la sua storia. È un bel ciclismo, perché basta vedere la gente che c'è sulle strade, che attira tantissimo, questa è la cosa più importante.
1: E allora ricordiamo la quarta vittoria di oggi di Tadej Pogacar alle Markstein. Tadej Pogacar che aumenta il suo vantaggio in classifica generale, il più vicino, si fa per dire, Jonas Vingegaard a 4 minuti e mezzo. Giovanni.
2: Sì, io ringrazio ovviamente Matteo Tosato. Ha disputato 34 grandi giri, ne ha portati a termine 28. Ci sarebbe da alzarsi e applaudirlo, ma adesso Matteo Tosato con la sua Tudor sta anche insegnando a non guardare solo ai punti, ma insomma, esatto, che le gare si affrontano anche per vincere, poi magari vincono gli altri, però è una bella mentalità. Sì. Bravo Matteo, bravo davvero, continua così, buona estate, grazie, e grazie per averci.
0: Buon fine tour a voi, a presto.
2: davvero, davvero ci farebbe molto piacere. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo spazio all'informazione dopo aver ringraziato ovviamente Cristiano Piccinelli, e poi sabato Sport ritorna dopo la messa in onda del GR1 Flash. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra Stati Uniti-Iran si amplia l'intensità dello scontro mentre Teheran sospende il memorandum d'intesa con Washington.
3: Gli impegni presi con Washington nell'accordo preliminare vengono interrotti. L'annuncio del viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi dopo 7 giorni consecutivi di raid incrociati sempre più intensi e che da ieri includono anche obiettivi civili. Poco fa denunciati dai media iraniani altri 3 bombardamenti statunitensi sulla provincia di Homs, dove già nella notte erano stati danneggiati un tunnel e 3 ponti, almeno 12 le vittime. Fra i danni maggiori delle bombe iraniane, invece, un impianto di desalinizzazione in Kuwait e, rivendicano i Pasdaran, 5 jet americani in Giordania. Il tutto mentre arrivano altri segnali di escalation. Da Teheran un avvertimento agli Emirati Arabi: se gli Stati Uniti attaccheranno questa notte altre nostre infrastrutture civili, evacuate i vostri porti e gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. Da Washington invece sarebbero in arrivo in Israele decine di aerei cisterna per aiutare un possibile ampliamento dell'offensiva e il Dipartimento di Stato americano chiede ai propri cittadini di evitare viaggi in Medio Oriente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nell'altro conflitto raid incrociati tra Russia e Ucraina, a Odessa un missile ha colpito le infrastrutture portuali e una nave mercantile, un civile è morto. Mosca denuncia invece un attacco con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, e 7 i morti e 24 i feriti. La cronaca con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 banditi e il ferimento di un terzo. Fuori dal carcere di Bollate, il suo avvocato ha sottolineato che c'è fiducia per l'eventuale grazia. Però i tempi non sono brevi e una prospettiva di medio termine, ha aggiunto. E al momento non sono possibili domiciliari o pene alternative. Questa mattina per Roggero anche la visita del leader leghista Salvini. E un'ultima ora di cronaca, una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze ora al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna. Muore per salvare il nipote di 4 anni nel fiume Adda, è accaduto a Trucazzano in provincia di Milano. Il bambino è stato recuperato in condizioni gravi e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro a Luna Park di Spotorno, Savona, dove è morto folgorato il 15enne di Saronno che era in vacanza con la famiglia. Martedì l'autopsia sul corpo del giovane. La procura ha nominato un ingegnere elettromagnetico che dovrà indagare su cosa abbia causato la potente scarica elettrica. Ora a Modena per l'inchiesta sull'omicidio di un 46enne ucciso in un condominio dalla donna con cui pare avesse una relazione sentimentale. Le testimonianze dei vicini.
4: Scendo dalle scale, ho visto questo ragazzo in supina, tutto il sangue per terra.
5: È stato il signor Cipriano il primo a trovare il cadavere di Rolando Dulizia sulle scale della palazzina Acer di via Tignale del Garda, periferia sud di Modena. Ad ucciderlo Giorgia De Martino, 43 anni, che in quella palazzina viveva da tempo e ieri ha confessato ai carabinieri, raccontata da molti come pericolosa.
6: Lanciava le bottiglie, a questo ragazzo che poi hanno trovato morto qua, gli lanciava le bottiglie dal balcone, come trovava la porta chiusa. Lei spaccava tutte le vetrate perché la porta doveva stare aperta.
5: Infatti ieri all'alba l'uomo ucciso con un coltello da 19 centimetri, forse dopo l'ennesima lite, forse legata alla droga. Giorgia De Martino è raccontata dai vicini come problematica, con un giro strano di persone attorno a lei. Da qualche anno era cambiata. La vittima, Rolando Dulizia, era un conoscente della donna. Probabilmente i due avevano una relazione. C'è chi li ha sentiti litigare parlando di sostanze. Abitava a poca distanza, lascia il fratello e la madre.
7: Giovanni Stinco, GR1.
2: Continua l'ondata di gran caldo sull'Italia, oggi 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Al nord sono già arrivate le piogge, anche violente. Allerta gialla della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Le previsioni per le prossime ore dal tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37
0: 37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà martedì, quando una perturbazione scenderà verso il meridione, apportando un crollo delle temperature.
2: Musica questa sera, concerto per Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Del Palazzo Apostolico, alla presenza del Pontefice, la Diocesi di Albano offre un concerto in suo onore come segno di vicinanza e affetto. In programma la Polacca di Paganini e la riscrittura della Norma di Bellini, firmata dal premio Oscar Luis Bacalov. Un'iniziativa per celebrare il soggiorno estivo di Leone XIV nel territorio della Diocesi. Ed è tutto su Radio 1, ora Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Sabato Sport. Sono le 18:06, vi parla e vi saluta ancora una volta dagli studi di Roma Giovanni Scaramuzzino. Vi ricordo che Sabato Sport, per ciò che riguarda la parte da me condotta, finirà alle ore 19, ma ricordo anche che ci sarà la radiocronaca diretta all'interno di tutto il calcio mondiale minuto per minuto della finale per il terzo e quarto posto da Miami con Francia contro Inghilterra. Ricordo anche, per ciò che concerne la Formula 1, che Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio sulla Spit, la pista di Spa-Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull con il secondo tempo. Quarta e quinta partiranno invece le Ferrari, rispettivamente di Leclerc e di Hamilton. Adesso, con la musica di Malik Ayan, facciamo un nuovo giro pagina, perché parleremo di atletica.

0: Ed eccoci alle 18:10 con il nostro prossimo gradito ospite. Parliamo di atletica, lo facciamo con Daniele Inzoli. Buon sabato!
1: Salve, salve!
0: E benvenuto nella nostra trasmissione. Non solo saltatore in lungo, non solo una delle migliori speranze, ma anche un velocista, e tra poco ne parleremo. Daniele, concedici qualche secondo, perché comunque è caduto qualche minuto fa uno dei primati più prestigiosi, non per noi diciamo di natura di radice non anglosassone, però oltre manica ci tengono, e come, il britannico Josh Kerr ha appena stabilito a Londra il nuovo record mondiale sul miglio, percorrendo i 1609 metri in 3 minuti 42 secondi e 66 centesimi. Il 28enne scozzese ha migliorato il precedente primato, che era di 3:43:13, detenuto dal 1999, quindi da 27 anni, dalla leggenda marocchina Hicham El Guerrouj. Campione del mondo dei 1500 metri nel 2023, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi nel 24, Kerr aveva annunciato da circa un mese l'intenzione di tentare l'assalto a questo primato proprio nella tappa londinese. Ricordiamo anche che il miglio non fa parte del programma olimpico, ma resta soprattutto in Gran Bretagna una delle distanze più prestigiose, se vogliamo anche simboliche, del mezzo fondo. Kerr aveva spiegato di voler portare il primato nell'era moderna, ponendo fine a un primato rimasto imbattuto appunto per quasi 27 anni. Ma veniamo a te, Daniele Inzoli. Insomma, sei una delle speranze italiane. Come sta andando la stagione? È stato un 2025 tribolato. Facciamo il punto invece su questo 2026. Raccontaci un po'.
1: Innanzitutto buonasera a tutti. È cominciata da qualche mese la stagione, siamo in piena procedura e svolgimento di essa. E questa stagione sta andando molto bene, sta rispettando più o meno le aspettative che mi ero posto a inizio stagione, che ovvero quella di cominciare comunque con la velocità e cominciare bene con la velocità. Cosa che è iniziata appunto con il personale nei 100 metri e si sta svolgendo.
0: E ricordiamolo, però ti interrompo perché insomma sì. I numeri, il cronometro è importante. Prego Daniele, scusa.
1: Sì, ho cominciato la stagione con un personale un po' ventoso, qui ho gareggiato a Roma in centro sportivo delle Fiamme Gialle, dove ho fatto 10:28 e poi verso inizio giugno ho fatto un'altra gara dove sono riuscito appunto ad abbassare il mio personale a 10:44 e poi è cominciata la stagione di lungo che si sta ancora svolgendo, che terminerà appunto con i mondiali di Eugene che si svolgeranno tra due settimane più o meno. E niente, sono più carico che mai, speriamo vada tutto bene.
0: Dai, allora, per te che sei velocista, quanto è importante la rincorsa, quindi la fase di preparazione al salto, e come è conciliabile? Quanto in percentuale sono le specialità della velocità, i famosi 60 indoor metri piani, 100, nella possibilità di essere comunque competitivo su entrambi i fronti, velocità pura e salto in lungo?
1: Allora, io ho sempre pensato e sono dell'idea che per essere dei buoni lunghisti bisogna essere dei bravi velocisti innanzitutto, perché sono due specialità super compatibili secondo me, e quello che tu apprendi appunto facendo i 100 metri, i 60 metri, i 200 già è un po' più diverso, secondo me è quello che poi ti porti in rincorsa come velocità, come meccanica di corsa. Quindi innanzitutto lunghista deve essere un buon velocista per poter saltare. Poi nella fase di allenamento sono due specialità che si allenano molto, molto similmente, la differenza semplicemente è quella che nella velocità spendi magari più tempo in pista, mentre nei salti in lungo devi, ovviamente non puoi tralasciare il salto in lungo, bisogna anche allenare il gesto tecnico, la tecnica e la rincorsa, però in generale sono due specialità molto congruenti tra di loro.
0: Ecco, fratello di Francesco, no? Tra l'altro è arrivato recentemente, l'8 e 25 a Molfetta. Insomma, lui sopra gli 8 metri ci è andato abbastanza, ottenendo tra l'altro, no? Anche il minimo per gli europei di Birmingham, minimo che era, correggimi, 8.05 mi pare, vado a memoria, mi pare attorno a quella 8.05, allora ci ho preso. Ecco, e praticamente cosa c'è, cosa prevale? La complicità, la competizione simpatica naturalmente anche in famiglia, vi date i consigli, magari a volte polemizzate su questo o quell'aspetto tecnico che uno ritiene più importante, l'altro meno. Com'è il vostro rapporto, non solo ovviamente tra fratelli, ma tra saltatori, tra atleti che competono per vincere?
1: Io direi che il nostro rapporto tra fratelli lo portiamo poi anche in pedana, anche durante gli allenamenti e le gare, e si vede molto perché siamo due atleti diversi ma che molto simili sotto certi punti di vista. E lui mi aiuta tantissimo e ci aiutiamo a vicenda, appunto per darci consigli, vedere determinati gesti tecnici, lui li fa meglio, io li faccio, ne faccio meglio altri. Purtroppo, se così si può dire, anzi sono super felice per lui, mi ha un po' distanziato con l'ultima gara, però mi è soltanto di stimolo perché comunque sono consapevole, allenandomi con lui, della mia forma, della sua forma, e quindi diciamo che io lo prendo un po' come un punto di riferimento tra gli atleti, tra i lunghisti, perché è quello che tra virgolette riesco a capire meglio e che lui stesso riesce a capire meglio me, quindi è molto, molto stimolante come cosa allenarsi con lui e comunque anche conviverci praticamente, dato che stiamo, viviamo entrambi in questo periodo e siamo fissi al centro delle sportivo delle Fiamme Gialle.
0: E beh, anche questo ovviamente è molto importante, no? Perché c'è un confronto continuo, soprattutto per te che sei giovanissimo. Che differenza di età c'è? Tu sei del 2008, giusto? Con Francesco.
1: Sì, mio fratello è del 2005.
0: 2005, sono tre anni che comunque pesano, ovviamente anche da un punto di vista agonistico. Ti faccio una domanda, non la prendere con, come voglio dire, come una domanda classica da spalle al muro, ma proprio come una chiacchierata al bar, ecco, come se tu la facessi col tuo allenatore o con appassionati sportivi. Tu in questo momento che misura ti senti di valere nella testa, nelle gambe?
1: Allora, precisamente ovviamente non posso saperlo. Certo. Io ovviamente delle ultime gare su sei salti di gara sono sempre riuscito a mettere soltanto un salto su sei, quindi io vado sempre in gara comunque con i miei obiettivi personali che cerco di rispettare, ma comunque io mi sento in una buonissima forma in questo momento e l'idea è quella di andare ai mondiali e poter giocare per qualcosa di grande, tra una medaglia. Quindi io mi sento di valere sicuramente le misure per quale valgono le medaglie, che sono sopra gli 8 metri sicuramente, e spero che appunto questi non siano soltanto sentimenti, sento di avercela nelle gambe, bisogna solo appunto avere un po' di fortuna e riuscire a mettere il salto.
0: E beh, è così. Ecco, tu parlavi ovviamente del fatto che ci sono, no, diversi nulli tra un salto buono e l'altro, no? L'altro giorno invece, sicuramente lo sai meglio di me, magari l'avrai anche analizzato, c'è stato il bulgaro Bozidar Sarabuyokov, no? Che ha saltato 8,49. Ora, al di là della misura, no? Lo ha fatto al termine di una serie di salti senza nulli, al di sopra tutti degli 8 metri. Ecco, lì che cosa scatta per essere competitivi con una serie di balzi che sono tutte misure più che considerevoli, no? Più che l'exploit momentaneo e poi, perché anche questo in una gara che vale una medaglia conta, no?
1: Sì, conta tantissimo, perché sicuramente mettere i primi salti ti permette di impostare la gara in un modo in maniera diversa, quindi conta tantissimo secondo me. Cos'è che ti permette di non far nullo? Secondo me è molto la memoria muscolare, tra virgolette, della rincorsa. Ci sono atleti più istintivi, atleti meno istintivi, e questo secondo me fa tantissimo. Quindi sarà Bujukov, per esempio, a me mi sembra uno che tra virgolette riesce a mettere sempre il salto a prendere la pedana, perché ha un istinto, adesso mi sembra, prendete un po' con le pinze quello che sto dicendo, perché sono supposizioni ovviamente, mi sembra molto un atleta istintivo, che quindi la pedana riesce a cercarla e a prenderla come vuole lui, e questo gli permette appunto, e sicuramente fa parte anche del talento del lunghista, di riuscire a mettere le misure sempre. Quindi lui ha un talento incredibile, spero di riuscire a sviluppare anch'io questa capacità.
0: È quello che ti auguriamo ed è un piacere averti qui proprio per ovviamente anche dar conto di come la tua specialità abbondi, diciamolo pure, anche di talenti, no? Questo è un momento molto positivo al di là di ciò che verrà. Invece, quali sono, con quali occhi guardi invece Mattia Furlani? Ecco, che cos'è per un giovane che non ha ancora 20 anni, che è del 2008 appena, avere come riferimento un ragazzo che in maglia azzurra ha già vinto, e come?
1: Sì, io Mattia lo conosco da tanti anni, comunque seguendo le gare di mio fratello ed essendo loro della stessa età li ho sempre seguiti e li ho sempre un po' presi come punto di riferimento sportivo. E non solo, anche come atleti, assolutamente persone, perché sono secondo me sicuramente tra i due talenti migliori che ci sono al momento in circolazione. Mattia in particolare ammiro molto il talento che ha, perché quello che lui è riuscito a fare appunto negli anni della giovane età penso sia qualcosa di incredibile. È riuscito tra virgolette ad essere adulto tra i ragazzi, mantenendo comunque qualcosa di giovane, perché e questa cosa l'ammiro tantissimo l'ammiro tantissimo e lo prendo come un punto di riferimento. E poi allo stesso tempo li vedo anche molto come miei rivali principali, primo perché sono in italiani, quindi gareggiano qua in casa, e quindi sicuramente sono i primi che mi piacerebbe battere, lui e Fra. E vediamo, Mattia in questo momento sta attraversando, è tornato adesso dall'infortunio, ma sono sicuro che tornerà presto, alzerà presto il livello, sicuramente spero e mi auguro per Birmingham, perché secondo me può dire assolutamente la sua e soprattutto ambire a qualcosa di molto grande.
0: Allora, seguitelo questo ragazzo, Daniele Inzoli è stato nostro ospite. Prima di lasciarci, le vogliamo ricordare gli impegni che ti vedranno protagonista con la maglia azzurra, quelli ovviamente imminenti, quelli, chiaro, già pianificati, a cominciare da Eugene, no?
1: Sì, assolutamente, che è l'appuntamento cardine della stagione, ma in generale di questi anni, di giovanile, è l'appuntamento più importante che abbiamo.
0: E quindi le date?
1: Le date vanno dal 5 al 9 agosto, io gareggerò i primi due giorni di questi campionati e incrociamo le dita.
0: Dai, e speriamo, senti, l'augurio che ti fa Rai Radio 1 è che tu possa festeggiare il tuo compleanno che cade proprio ad agosto, qualche giorno dopo, il 12 alla grande. Ma anzitutto stando bene.
1: Grazie
0: con te
1: mille.
0: Stesso e sapendo di aver fatto quello che era possibile. Grazie davvero a
1: grazie
0: Daniele
1: a
0: Inzoli, speranza del salto in lungo italiano. Grazie davvero.
1: Grazie.

0: 28 con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione, con Andrea Di Marco alla console, quindi alla parte tecnica, e con notizie di atletica molto interessanti, a cominciare dal titolo europeo Under 18 conquistato a Rieti da Kelly Dualla. La sedicenne azzurra ha conquistato appunto il gradino più alto del podio con lo straordinario tempo di 11:14 sui 100 metri, migliorando il primato europeo di categoria e pareggiando tra l'altro il crono che fa di lei ora la seconda italiana di sempre insieme a Manuela Levorato. Corre per il CUS Pro Patria Milano. Dualla ha dominato la finale con un vantaggio di 32 centesimi sulla greca Apostolia Antonatu, che ha chiuso quindi a 11:46, mentre il bronzo è andato alla britannica Céline Aubin-Hallo con 11:50. Invece Larissa Iapichino si è classificata terza, e qui ritorniamo a parlare di salto in lungo, nella gara che si è svolta a Londra, undicesima tappa della Diamond League, saltando 6:82. La gara è stata vinta al quinto e penultimo salto dalla tedesca Malaika Bihambo con la misura di 7:05. 18:30 è il momento di Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale di Napoli ci sono code per un incidente avvenuto tra Capodimonte e Camaldo in direzione di Pozzuoli. Per le altre notizie partiamo dal nord, sulla 5 coda tratti all'altezza di Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Sulla Genova Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Voltri. Sulla 7 code tra Binasco e la barriera di Milano. Code poi per un veicolo in avaria allo svincolo per Fidenza. Sulla 1 la Milano-Bologna. Sulla 23 code tra Pontebba e Tarvisio. Ancora sulla 22 code per incidente tra Alavio e Affie. Purtroppo sono molti gli incidenti da segnalare anche oggi sulle strade del nostro paese. Sulla A4 code per 2 chilometri alla barriera di Trieste. Allerta meteo per le prossime 24 ore al nord, temporali anche di forte intensità, in particolar modo su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche. C'è da segnalare poi un incendio sulla 11 tra la 12 e lo svincolo per Pisa, altro incendio tra la 1 e Nola sulla 30, la Caserta Salerno. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Sabato Sport.
0: 18:32, di nuovo insieme fino alle ore 19. Io poi ricordo tutto il mondiale minuto per minuto a partire dalle 22:30 con la finale per il terzo e quarto posto, calcio d'inizio tra Francia e Inghilterra, previsto per le 23 ora italiana. Ricordo che in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Belgio. Tutto questo sulla pista di Spa-Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull con il secondo tempo. Quarta e quinta partiranno invece le Ferrari, rispettivamente quella di Leclerc e subito dietro quella di Hamilton. Per ciò che riguarda invece il ciclismo, ha vinto anche oggi il grande favorito Pogacar, si è lasciato tutti alle spalle vincendo a braccia alzate quarta tappa conquistata, la 14ª, un anello sui Monti Voci. Sempre lui, il fuoriclasse sloveno, ha conquistato conquistato anche quest'oggi la frazione della Grande Boucle da Mulhouse a Le Marckstein, 155 chilometri, consolidando ancor più il primato. Per Pogacar è la quarta vittoria di tappa in questa edizione della corsa e dopo aver controllato per tutta la giornata l'attacco è arrivato a 7 chilometri e mezzo circa dalla fine, nessuno gli ha resistito, era in avanscoperta Richard Carapaz, ma l'ecuadoriano, dopo essere stato raggiunto, è stato staccato e quindi l'unico che ha provato a tenere il ritmo dello sloveno è stato Jonas Vingegaard, ma alla fine anche il danese ha dovuto arrendersi, tra l'altro chiudendo al quarto posto, preceduto sul traguardo dal messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra della maglia gialla Pogacar, e dalla speranza francese Paul Sixas, staccati di 38 secondi da Pogacar. In virtù di questo piazzamento, Paul Sixas indossa la maglia bianca di leader della classifica dei giovani con 3 secondi di vantaggio su Ayuso.

0: bellezza fuggi scattare una foto.
1: Elisa, con Amore è tutto questo alle 18, ormai 38, ci avviciniamo alla fine di Sabato Sport. Abbiamo parlato di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto, ma ovviamente cresce la tensione in vista di Spagna e Argentina. Tra l'altro, le condizioni meteo non stanno favorendo la preparazione, gli allenamenti di rifinitura, perché i temporali in New Jersey hanno costretto sia la Spagna che l'Argentina a rinviare l'ultimo allenamento di oggi. Tutto ciò in attesa ovviamente dell'importantissimo avvenimento, la finale dei mondiali di calcio domani sera, naturalmente in diretta su questa rete, il calcio d'inizio alle ore 21. I campioni d'Europa, le Furie Rosse, hanno rinviato la sessione prevista per le 11 locali, proprio mentre i media si stavano già posizionando a bordo campo. I funzionari della FIFA hanno chiesto ai giornalisti di tornare negli spogliatoi e pochi minuti dopo un forte acquazzone accompagnato da fulmini e da tuoni si è abbattuto sulla zona. Quindi dopo che le previsioni meteo hanno comunicato che il maltempo si sarebbe attenuato tra le 12:15 e le 13 ora locali, c'è stata per la Spagna la possibilità di scendere in campo prima di un ulteriore peggioramento. Beh, a 10 chilometri di distanza stessa situazione più o meno si stava verificando per l'Argentina, e anche in questo caso ultimo allenamento prima della finale rinviato, e la stampa aveva tra l'altro chiesto di poter assistere ai primi 15 minuti dell'allenamento dell'Albiceleste, anche per le immagini di rito da trasmettere nei vari notiziari, nei vari speciali ovviamente, ma anche in questo caso è scattato il rinvio a causa della pioggia battente. Ci auguriamo che appunto l'acqua sia solo un augurio di una partita bella ed entusiasmante domani, la finalissima mondiale tra Spagna e Argentina.

0: Beh, proprio il caso di dire fino all'ultima nota. La Holdman River e prima di dedicare l'ultimo spazio all'automobilismo e detto, qui siamo all'atletica, del bel successo di Kelly Dualla nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti, possiamo aggiungere che la marcia azzurra non tradisce mai, perché il pugliese di Acquaviva delle Fonti Davide Sorressa ha regalato all'Italia la seconda medaglia grazie a uno stupendo argento nella gara dei 5.000, ricordo, europei under 18 che si stanno svolgendo a Rieti. Nelle batterie ha impressionato positivamente Alessia Succo che ha corso i 100 ostacoli in 12:91, domattina la semifinale e poi la finale è prevista nel pomeriggio. Ma salutiamo nuovamente Manuel Codignoni, immaginiamo il suo lavoro anche di raccolta per la messa in onda delle voci dei protagonisti, con un Antonelli che si è riconfermato il sabato pomeriggio. A te, Manuel.
1: Eh sì, siamo andati.

0: è stato in grado di mettersi dietro tutti quanti con una prestazione veramente clamorosa. Il miglior tempo del fine settimana alle sue spalle. C'è stato bisogno del gioco di squadra della Red Bull, che è riuscito con una grande scia di Ajar, che essendo penalizzato per la gara di domenica non aveva speranze di pole, a tirare sul rettilineo e a dare la scia a Verstappen, portandolo però solamente in seconda posizione. Terzo si è piazzato Norris, che però per via della penalità scatterà tredicesimo e dunque non là davanti, ma in leggermente più indietro. Ma andiamo in ordine per l'appunto e ascoltiamo proprio le parole dell'eroe del giorno, Kimi Antonelli, che quest'oggi ha ottenuto questa pole position in una giornata speciale anche per la sua famiglia. Kimi, sei il più giovane nella storia a fare la pole position in Belgio, su una pista che è un'università della Formula 1, e ottenuto e fatto pure un regalo di compleanno a tuo papà. Direi che insomma è stata una giornata fino a questo momento da incorniciare, no? Un weekend fino a questo momento senza una macchia.
1: Sì, sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre, quindi ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani. Per questo faremo tanto lavoro stasera, in modo tale da essere pronti per la gara di domani, che non sarà facile.
0: L'impressione è che il feeling, l'hai anche detto, sia aumentato giro dopo giro, no? Questo ti rende confident anche per quello che riguarda la gara di domani, considerato che poi comunque parti vicino a Max, che non è proprio uno tenerissimo da avere a fianco?
1: No, sicuramente, sai, ovviamente la confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti, però ovviamente domani ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
0: Insomma, queste le parole di Kimi Antonelli, che a fianco a sé domani avrà Max Verstappen, poi ascolteremo anche lui, stante la squalifica, la penalizzazione, vogliate scusare, di Lando Norris. In seconda fila ci sarà il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, che ci ha detto: continuiamo ad essere lenti con la mia macchina sui rettilinei e non sappiamo veramente spiegarci il motivo, dovremmo cercare di lavorare. E poi a fianco a lui Leclerc, che si è piazzato quinto ma partirà quarto, un Leclerc che ha avuto anche da dire per un'altra volta, ma a questo punto dovranno parlarsi anche i piloti, su una bandiera gialla proprio nel finale del suo giro. Ascoltiamolo Leclerc. Charles, pensi si potesse fare di più? È stato ottenuto il massimo. Come è andato questo Q3, considerato che nel Q1 e nel Q2 avevate il potenziale, o sembrava quantomeno per stare lì davanti?
2: Sì, beh, penso che la Mercedes, non so, non avrà messo tutto assieme prima della Q3, perché il salto in Q3 è stato enorme, soprattutto da parte di Kimi. Dal lato mio, no, il primo giro in Q3 è stato molto buono, il secondo giro era altrettanto buono, però nell'ultima chicane c'era una bandiera gialla che era per il pit entry. Forse dobbiamo discutere del piazzamento di questa bandiera gialla, perché era molto visibile dalla pista, anzi sembrava una bandiera gialla per l'ultima curva. Io ho rallentato e ho perso questi 7-8 centesimi che alla fine fanno la differenza, quindi mi dispiace un po', però non avrebbe cambiato la foto di oggi in termini di stacco, però ci avrebbe aiutato con una posizione, forse sì, un posto meglio di quello che siamo arrivati.
0: Partire quarto e domani per via della penalizzazione di Lando, dove vi può far arrivare secondo te?
2: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
0: A caccia del podio Leclerc, alle sue spalle partirà ad aprire la terza fila Lewis Hamilton, che si è piazzato sesto ma partirà quinto per la già citata penalizzazione per Lando Norris. Ascoltiamo anche le parole di Lewis Hamilton, che dà un po' anche una spiegazione riguardo a una prestazione non ottimale per quanto è successo stamattina. Non siamo mai stati realmente in lotta per la pole, le Mercedes ne avevano di più. Guardate il giro che ha fatto Kimi, non saremmo mai stati in grado di fare altrettanto. È pur vero però che se non avessi sbattuto nel finale di FP3, forse sarei potuto salire fino al terzo posto, questo sì. Ho danneggiato parecchio la macchina, i meccanici hanno fatto un grande lavoro per rimetterla assieme e ce l'hanno fatta in extremis, sono stati eccezionali, però purtroppo non era esattamente la stessa macchina di prima dell'incidente. Comunque lotterò, cercherò di risalire e spero anche di poter essere, chissà, magari in lotta per la vittoria. E da qui in poi inizia una sorta di ciapanò, ovvero sia tutti quanti gli altri protagonisti che cercano un po' di abbassare la pressione, a partire da Verstappen, che lo abbiamo detto, parte in prima fila a fianco di Kimi Antonelli. Antonelli ha detto: non è facile partire con Verstappen al suo fianco. Il pilota olandese, che loda il gioco di squadra, la scia che gli ha tirato a Jarre da parte del team, ha tirato la loro Mechies, invece insomma cerca di nascondere un po' le carte e soprattutto di abbassare quelle che sono le sue aspettative.
3: I mean, it's been like that the whole year, right? So it's not a weird.
0: È tutto l'anno che la Mercedes va più forte di noi, non è una notizia. Però oggi, anche grazie al gioco di squadra e alla scia, abbiamo ottimizzato al massimo. La strategia ha funzionato. Credo che davvero non potessimo ottenere di più. Partiremo dal lato sporco della pista e questo non è il massimo.

0: Poi bisogna dire che il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari e quindi temo che la mia gara, più che d'attacco, sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Insomma, Kimi Antonelli dice non è facile avere Verstappen a fianco, Verstappen dice non riusciremo mai a raggiungerlo, chi di sicuro avrà più difficoltà a fare questo è il campione del mondo in carica, Lando Norris, autore di una grande prestazione in qualifica, comunque con il terzo tempo su una pista che si diceva non potesse essere particolarmente adatta alla McLaren, un po' per i cronici problemi di velocità sul dritto, nonostante abbia la stessa power unit della Mercedes di Antonelli e Russell, un po' perché con il passo corto si adatta sulla carta a piste più tortuose e meno veloci rispetto a questa. Nonostante tutto si è piazzato terzo, però purtroppo per lui ovviamente, partirà tredicesimo per la penalizzazione che deve scontare per la sostituzione del software di gestione della sua power unit, un qualcosa che è fuori dal suo controllo. Ascoltiamolo sulla prestazione e su questa piega regolamentare.
1: You never know, honestly. I think also my laps were very, very strong today.
0: Non puoi mai dire come stai andando. Avevo la sensazione di aver fatto dei bei giri, che la macchina rispondesse bene, eppure ero a mezzo secondo dalla pole. Siamo semplicemente lenti sul dritto. È così da tutto l'anno e non so peraltro come potremmo fare in gara con i sorpassi, partendo tredicesimi per via della penalità. Sesti, ottavi, non so, non mi aspetto nulla di magico.
2: And this is more frustrating.
0: Essere penalizzati per qualcosa fuori dal tuo controllo è più frustrante o comunque è più motivante sapere che la macchina sembra andare meglio? La macchina mi ha permesso di fare dei bei giri, non è che eravamo più veloci del solito secondo me, ma semplicemente rispondeva meglio e la sentivo più mia. Le Ferrari forse erano più veloci, ma noi non abbiamo portato aggiornamenti e siamo comunque piazzati terzi, quindi mettiamola così, sono più fiducioso per il futuro oggi, ma domani si aspetta una gara complicata. Chi invece ha avuto una soddisfazione senza ombre è uno degli eroi di giornata, ovvero sia Gabriel Bortoleto, il pilota brasiliano del team Audi, che peraltro è stato campione in Formula 3 con il team italianissimo della Trident di Maurizio Salvadori e anche campione nel 2024 di Formula 2, che è riuscito a portare la sua Audi, che è al debutto come Audi in questo mondiale, in nona posizione in qualifica e partirà ottavo per la penalizzazione già citata più volte di Lando Norris. E allora ascoltiamo insomma la soddisfazione di Bortoleto, che parla un ottimo italiano, anche in questo caso c'è una dedica un po' particolare. Ascoltiamo Bortoleto. Gabriel, quanto è importante questo piazzamento in Q3, considerate anche le caratteristiche della pista, no? Per la crescita anche della vettura.
1: Molto importante per tutta la squadra, sono contento anche di far questo davanti di più di 500 dipendenti che sono qui sulla tribuna, la prima volta che loro vengono quest'anno, fare davanti a loro un Q3 è una cosa importantissima, poi speriamo domani fare anche dei punti, sarebbe molto positivo.
0: Si può arrivare a punti secondo te, visto anche quello che si è visto nelle prove libere?
1: Si può lottare, non è una cosa che diciamo che siamo 100% capaci di fare, perché non abbiamo ancora la vettura per battere, direi, la Racing Bulls, ma siamo vicini. Allora, qualsiasi cosa succeda davanti, siamo dentro noi.
0: Insomma, queste le parole di Gabriel Bortoleto. Mi limito a ribadire a questo punto, caro Giovanni, la griglia di partenza della gara di domani con Kimi Antonelli, che partirà in pole position del Gran Premio del Belgio con la sua Mercedes. A fianco a lui ci sarà il 4 volte campione del mondo Max Verstappen. I due sono amicissimi e veramente spettegolavano come due suocere sul podio prima, diciamo, di andare in conferenza stampa. Chissà cosa si sono detti. In seconda fila Russell con la Mercedes, che anche oggi si è preso una bella sveglia da Antonelli, e Leclerc con la prima delle due Ferrari. Terza fila Hamilton con l'altra Ferrari e Piastri con la McLaren. A chiudere la top 10 Lindblad, Bortoleto, Lawson e Gasly. Ci aspettiamo temperature basse qui a Spa-Francorchamps, mentre intanto è stata chiusa la pista e ci sono dei meccanici molto più, diciamo, ardimentosi dal punto di vista fisico rispetto a chi vi sta parlando, che stanno correndo e andando in bici per allenarsi. Non dovrebbe piovere neanche domani, il via della gara è previsto alle 15 su una delle università dell'automobilismo, ve lo racconteremo Sava Sandir. Da qui, da Spa-Francorchamps e Giovanni Scaramuzzino, a te la linea.
3: Grazie. A domani, naturalmente, Manuel. Adesso ci avviciniamo in musica alla chiusura. Tiziano Ferro e Giorgia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Alle 18:57 minuti insieme a Tiziano Ferro e Giorgia, prima di salutarci un doveroso ma anche piacevole ricordo di un altro 18 luglio, quello del 76, giusto 50 anni fa, alle Olimpiadi di Montreal, Nadia Comăneci, la ginnasta romena, alle parallele asimmetriche ottenne il primo voto 10 nella storia, ma il personal computer, erano i primi allora, non era programmato per registrarlo, per cui sembrò che dopo un esercizio perfetto il voto fosse invece che 10, 1,00. Non era così, naturalmente. Oggi, a 50 anni di distanza, vive a Bucarest, tra l'altro proprio adesso ha inaugurato un impianto sportivo che porta il suo nome, il nome della grande Nadia Comăneci, che adesso ha 64 anni, fatti dei rapidi calcoli, vinse a Montreal all'età di 14 anni, poco più. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, ricordando che stasera alle 22:30 c'è tutto il mondiale minuto per minuto, ci sarà la finale tra Francia e Inghilterra, domani sera invece calcio d'inizio per la finalissima tra Spagna e Argentina, la gara che tanto sarebbe piaciuta all'immenso Alfredo Di Stefano, la saletta Saeta Rubbia. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, a Ombretta Conti, ad Andrea Boccia e ad Andrea Di Marco. Grazie ancora, GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'ira di Teheran, violati tutti gli accordi, sospendiamo il memorandum d'intesa, proseguono i raid incrociati, missili su basi americane negli Emirati. Germania bufera nella CDU, si dimette il capogruppo Spahn, decisivo il pressing del cancelliere Merz dopo il ricorso alla maternità surrogata vietata nel paese. Primo giorno in carcere per Mario Roggero, il legale, chieste misure alternative alla detenzione. Visita di Salvini, pronti a candidarlo. Ancora una tragedia in piscina, bimba di 4 anni muore in un hotel di Milano Marittima. Nel fiume Adda un uomo annega per salvare il nipote, gravissimo. L'aperitivo cambia volto, meno locali e più cocktail già pronti. Tra carovita e nuove abitudini dei giovani, in crisi la spritz economy. Gran finale per Rock in Roma, Morgan e Blu Vertigo sul palco con il tour Essere Umani, ultimo appuntamento della rassegna estiva. Mondiali di calcio aspettando Argentina e Spagna, stasera a Miami in campo Francia e Inghilterra per terzo e quarto posto. Formula 1, Kimi sfreccia ancora, Antonelli in Belgio conquista la sua sesta pole. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo scontro militare si allarga e Teheran sospende il memorandum d'intesa con Washington. Il corrispondente.
4: La firma del presidente degli Stati Uniti non ha alcun valore. L'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Lo annuncia il vice ministro degli esteri Garib Abadi e lo conferma con un nuovo messaggio Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Sono gli Stati Uniti, accusano ad aver violato per primi gli accordi con i nuovi raid aerei che avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. I Pasdaran hanno risposto all'ultima ondata lanciando missili e droni contro basi americane in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto 5 jet e la CBS riporta militari feriti, ma anche per la prima volta dopo 4 mesi in Arabia Saudita e poi in Bahrain e in Kuwait. I guardiani della rivoluzione islamica, che hanno dichiarato lo stretto di Hormuz completamente chiuso, affermano poi di aver fermato 4 imbarcazioni che tentavano di attraversarlo e, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. La magistratura di Teheran intanto ha formalmente incriminato.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Prima degli Ayatollah avrebbero accusato lui e i negoziatori di colpo di Stato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Il sindaco democratico di New York, Mamdani, è pronto a chiedere l'arresto del premier israeliano Netanyahu se a settembre andrà nella città per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mamdani lo ha dichiarato al New York Times in riferimento al mandato di arresto emesso nei confronti di Netanyahu dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra a Gaza. Sono in corso valutazioni con l'ufficio legale di New York, ha fatto sapere il sindaco. Nell'altro conflitto sale a 9 morti e 60 feriti il bilancio dell'ultimo attacco con droni ucraino e Russia, che ha mandato in fiamme anche 2 magazzini di un colosso russo delle vendite online. A sua volta Mosca ha distrutto un convoglio ferroviario a Zaporizhia senza causare vittime. Secondo il presidente Zelensky, la Russia sarebbe pronta a una nuova mobilitazione per arruolare altri 500.000 soldati in autunno. Intanto il Financial Times a rivelare che il leader di Kiev sta valutando di sostituire il capo di Stato Maggiore Sirski dopo il contestato licenziamento del ministro della Difesa Fedorov. Travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Jens Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
5: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. criticato anche dalla chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero due dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Rai Radio 1, le 19.05 minuti, veniamo in Italia con il caso Roggero. Stamattina la visita in carcere a Bollate dell'avvocato del gioielliere piemontese che ha fatto il punto sulla strategia per la scarcerazione.
0: Una prima notte in carcere tranquilla, contrariamente a quanto hanno riportato alcuni organi di stampa. Il morale, alto, altissimo. Parola dell'avvocato di Mario Roggero, Stefano Marcolini, che questa mattina è andato a far visita nel carcere di Bollate a Milano al suo assistito, condannato in via definitiva a 14 anni di galera per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria. Il legale si dice fiducioso sulla possibilità di trovare misure alternative per la detenzione di Roggero, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie del 72enne. I tempi, sottolinea, non possono però essere brevi.
6: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
0: Il pool difensivo ha nel frattempo depositato al Tribunale di Sorveglianza di Torino un'istanza di differimento della pena.
6: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia. Quindi noi aspettiamo.
0: Ma intanto una nuova grana per gli avvocati di Roggero. I legali delle parti civili hanno denunciato che l'uomo non ha ancora risarcito completamente i familiari delle vittime e si dicono pronti a partire con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E la vicenda Roggero è ancora al centro del confronto politico insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
7: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
8: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
7: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Elly Schlein.
9: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
7: Vasco Pirri, GR1.
3: Due tragedie in poche ore a Truccazzano, in provincia di Milano. Un uomo di origine indiana è morto annegato nelle acque dell'Adda dopo essersi tuffato per salvare il nipotino di 4 anni. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. E in Romagna una bimba di 4 anni è annegata in un albergo.
10: Era nella piscina dell'hotel di Milano Marittima, sul litorale Ravennate, quando è annegata. È accaduto ad una bambina di 4 anni, ma le circostanze della tragedia sono tuttora da chiarire. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri della compagnia di Cervia e di Milano Marittima e il pubblico ministero di turno, Angela Scorza. Una tragedia che segue di pochi giorni quella che ha riguardato un'altra bambina di 11 anni, Alice, annegata in piscina. Tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Immediato l'intervento del proprietario dello stabilimento, che si era tuffato con delle forbici per tagliarli e liberarla. Ma nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini, la piccola ieri è deceduta. Oggi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento. Stabilimento balneare, disposta per martedì l'autopsia. La bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Terzo fine settimana di luglio, un weekend di vacanze per molti. Domani sera previsto bollino rosso per il traffico e soprattutto l'ultimo fine settimana di super caldo.
11: Ancora fino a lunedì pomeriggio le temperature resteranno infuocate. Il peggio sin qui è toccato alle isole maggiori, con il picco record di ieri nel sud della Sardegna, dove si sono toccati 47,3 gradi. Ma dopo 30 giorni ininterrotti di caldo sopra la media, una saccatura artica sta per scontrarsi con l'anticiclone africano, provocando forti temporali e un conseguente calo termico di almeno 5 gradi, prima a nord, poi da martedì anche al centro. Un weekend segnato inevitabilmente anche da un traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
12: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che da domani sera è previsto il bollino rosso. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete nazionale, ma ovviamente il traffico è in progressivo aumento, soprattutto lungo i principali itinerari turistici.
11: E poi, da lunedì, al via il piano Estate Sicura 2026.
12: Per favorire una circolazione più fluida, ANAS ha sospeso o rimosso 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
11: Mauro Zanda, GR1.
3: E in cima alle preferenze degli italiani c'è ancora l'alta montagna, dove si fa largo un vero e proprio tormentone, quello degli omini di pietra, tanto da spingere club alpini di Alto Adige ed Austria a lanciare l'allarme.
13: La mania di costruire omini di pietra sulle vette delle montagne sta sfuggendo di mano. I cumuli di sassi, impilati a forma di piramide, che da secoli rappresentano utili segnali di orientamento, si stanno infatti moltiplicando sui sentieri più battuti delle Alpi, un fenomeno che può richiamare quello dei lucchetti sui ponti o esprimere il desiderio di lasciare traccia del proprio passaggio in montagna, magari a favore di social, che rischia però di disorientare gli escursionisti e confondere le tracce del passato. Carlo Alberto Zanella, presidente del CAI Alto Adige.
14: Ricordiamoci sempre che gli omini vengono utilizzati per indicare il sentiero, soprattutto in zone dove c'è spesso nebbia. È chiaro che se ne fanno da tante altre parti si crea il caos. C'è una cultura dietro, tutta una storia medievale proprio. Lasciamo quelli che ci sono, non è creare uno e poi fare il selfie, perché molta gente lo fa purtroppo.
13: Il vostro allarme è anche per le ricadute ambientali.
14: I sassi servono per trattenere l'acqua, per gli animali, per le formiche.
13: Eleonora Belviso, GR1.
3: Tra le mode in fase calante invece c'è quella dell'aperitivo fuori casa, la spritz economy insomma, è in crisi.
15: Sempre più caldo ma sempre meno cocktail. Dopo il boom registrato nel periodo Covid si consuma meno alcol, meno 10% in Italia e anche l'export soffre. Il presidente di Assodistil, Antonio Emaldi.
16: A livello globale è un minore consumo generalizzato. Le nostre esportazioni in effetti sono calate nel 2025 del 5%, anche se abbiamo abbastanza tenuto rispetto a quelli che sono i paesi con cui ci confrontiamo di solito, come ad esempio la Francia, gli Stati Uniti, che sono oltre al 10% come perdita di valore.
15: Secondo l'associazione che riunisce i produttori di liquori, si versano meno bicchierini a fine pasto. Digestivi e amari rappresentano ancora la metà del mercato, ma le abitudini cambiano e forse per moda o pigrizia a crescere sono i ready to drink. Lo scorso anno abbiamo bevuto 22,4 milioni di litri di un cocktail che qualcuno in una lontana fabbrica ha mixato per noi al posto del bartender del nostro Roxy Bar. Amalia Carosi, GR1.
3: L'emergenza incendi non riguarda solo l'Europa ma anche il Canada, da dove le gigantesche nubi di fumo si spostano fino agli Stati Uniti. Qualche timore per la finale dei mondiali. Il corrispondente.
17: 28.500 km quadrati di foresta in fumo, un'area vasta come la Sicilia e la Valle d'Aosta messe insieme, questa è l'estensione degli incendi che stanno colpendo il Canada, soprattutto nella regione dell'Ontario. E l'emergenza non è finita, con i 71 roghi rilevati la scorsa notte arriva quasi a 1.000 il conteggio complessivo. Inoltre il vento sta spostando il fumo verso sud, negli Stati Uniti, dove 100 milioni di persone si trovano ora in aree in cui c'è un qualche livello di allerta per la qualità dell'aria. In molte città, da Detroit a New York e non solo, le autorità locali hanno consigliato negli scorsi giorni di chiudere le finestre e di limitare gli spostamenti all'aperto per le persone fragili. Qualche timore anche per la finale dei mondiali di calcio che si gioca domani nello stadio New York, New Jersey. Fonti della FIFA rassicurano, il meteo dovrebbe aiutare, la pioggia in arrivo nella zona dello stadio ripulirà l'aria, ma le previsioni restano variabili e ci sarebbero contatti tra FIFA e Casabianca per monitorare la situazione. Il presidente Trump sui social attacca, chiederemo conto al Canada perché non gestisce correttamente le proprie foreste e lascia invadere gli Stati Stati Uniti da aria sporca e inquinata con costi annessi e annuncia una rivalsa attraverso un incremento dei dazi sul paese confinante. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Poco fa, tuttavia, a dominare i cieli del New Jersey è stata una tempesta, con la Spagna costretta a spostare il suo allenamento in un impianto al coperto. Domani sera gli iberici contenderanno dunque la Coppa ai detentori dell'Argentina. Stasera alle 23 a Miami la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra, l'inviato.
18: La Miami-Argentina aspetta l'altra finale, beffa supplementare per l'Inghilterra dolente. Qui c'è una delle comunità più forti di tutti gli Stati Uniti. Gli arrivi da Buenos Aires si sono intensificati negli anni del collasso economico del 2001. L'epifania di Messi all'Inter Miami ha poi esaltato i legami popolari e calcistici. Le cicatrici della sconfitta con l'Argentina resteranno, ha ammesso Tuchel. Allenatori infilzati dalle critiche, lui e Deschamps per le scelte, i cambi in semifinale sono andati al contrattacco, perché non può essere considerato un fallimento arrivare tra le prime quattro in un mondiale. Per l'Inghilterra, che non riesce a riportare il football a casa da 60 anni, ancora di più. A chi lo ha accusato di aver avuto paura nelle sostituzioni contro l'Argentina, Tuchel ha risposto così.
19: Non accolgo accuse di codardia, non leggo gli elogi, non credo negli elogi, allo stesso tempo non credo in commenti del genere. Se vinciamo la partita con la Francia sarà il miglior risultato in una Coppa del Mondo dell'Inghilterra da 60 anni a questa parte. È una questione di punti di vista.
18: Miami, Daniele Fortuna, GR1.
3: Ciclismo, Pogacar sempre più padrone del Tour, a lui anche la 14ª tappa.
20: Con un palmarès in continuo aggiornamento bisogna per forza fermarsi a contare bene. Con quella di oggi sono 25 le tappe vinte alla Tour de France da Tadej Pogacar in meno di 7 partecipazioni. Siamo soltanto alla 14ª frazione e lo sloveno ha già calato il poker conquistando il successo alle Markstein come 3 anni fa. Implacabile su tutte le salite di questa Grand Boucle, Tadej lascia il segno anche sul Col du Hag, ascesa mai battuta dal Tour prima di oggi. Di fatto una ciclabile su cui il campione del mondo in carica ha fatto il vuoto, perdono tutti i big con Pogacar che anticipa Del Toro e Six As sul traguardo. Nuova classifica generale con la maglia gialla che incrementa il suo vantaggio sugli immediati inseguitori. Vingegaard è a 4 minuti e mezzo, Evenepoel, che ha faticato per essere agganciato ai migliori, resta terzo, mentre Six As sale in quarta posizione. Lotta al podio, dietro ovviamente Pogacar, apertissima, sono in 6, racchiusi in appena 1 minuto e 20. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Formula 1, Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli domani partirà in pole position con la sua Mercedes, l'inviato.
21: Semplicemente la legge del più forte, perché quel che riesce a fare Kimi Antonelli sulla Mercedes non riesce a nessun altro. Il 19enne bolognese doma anche i curvoni leggendari di Spa-Francorchamps, una delle università del motorsport, e con un giro pazzesco si prende la pole del Gran Premio del Belgio e domani partirà davanti a tutti. Davanti a Verstappen, gran gioco di squadra della Red Bull con le scie, e davanti a Russell, il compagno che continua a non capire come mai non riesca a tenere il passo di Kimi. Un Kimi che si gode la pole in un giorno speciale.
22: Sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre. Ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani, per questo faremo tanto lavoro stasera in modo tale da essere pronti per la gara di domani, che non sarà facile.
21: Qualifica amara per le Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, partiranno però quarto e quinto per la penalizzazione di Norris che si era piazzato terzo. Leclerc che peraltro recrimina per una bandiera gialla improvvida, ma che difficilmente, ammette con onestà, avrebbe cambiato le cose.
23: Nell'ultima chicane c'era una bandiera gialla che era per il pit entry, forse dobbiamo discutere del piazzamento di questa bandiera gialla, perché sembrava una bandiera gialla per l'ultima curva. Io ho rallentato e ho perso questi 7-8 centesimi che alla fine fanno la differenza. Non avrebbe cambiato la foto di oggi, però ci avrebbe aiutato con una posizione forse meglio di quello che siamo arrivati.
21: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
3: E purtroppo c'è un aggiornamento su una notizia di cui vi abbiamo dato conto nel giornale. Non ce l'ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell'Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d'Adda e Truccazzano, proprio nel tentativo di salvarlo. Il bimbo, 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto nel pomeriggio. Ora la musica con il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo. Questa sera la band chiuderà il cartellone di Rock in Roma.
24: I
1: Blu Vertigo arrivano a Roma dopo la sofferta reunion. La band capitanata da Morgan approda a Capannelle portandosi dietro la pesante eredità della scena alternativa milanese anni 90. Canzoni ancora attualissime, sfoggiate nell'apertura del tour estivo ad Asti un paio di giorni fa. La tournée ha un filo conduttore importante, il concetto di umanità, con una scaletta intensa studiata per alternare sperimentazione sonora a profonda riflessione. Ci sono quei colori che riportano alla new wave dei Duran Duran o al Bowie più eccentrico. Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale ripropongono brani come Decadenza o Il Dio Denaro, 30 anni di carriera, la malinconica Cieli Neri, la celebratissima La Crisi, senza dimenticare l'Assenzio che sancì il loro passaggio a Sanremo. Il mondo è così privo d'amore. Un concerto atteso quello di stasera, curiosi di scoprire se la band ha fatto pace con il suo passato. Marcella Sullo, GR1.
3: È tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Questo sabato è nel calendario liturgico ebraico un giorno austero. È il sabato che precede il giorno più triste dell'anno, il 9 del mese di Av, quest'anno mercoledì sera, in cui si digiunerà per ricordare le più tragiche sciagure nazionali occorse al popolo ebraico nel corso della sua storia, e in particolare la distruzione del primo e del secondo tempio di Gerusalemme. La tradizione religiosa ha voluto stabilire un periodo particolare dedicato al ricordo. Questo perché la memoria è parte essenziale dell'identità e fa parte della memoria ricordare eventi lieti ed eventi tristi. Ma poiché fissarsi sugli elementi tristi può portare a una distorsione, a una malattia identitaria, è bene limitare queste riflessioni a un periodo preciso dell'anno. C'è tempo per ridere e tempo per essere tristi. Quindi il tunnel liturgico di questi giorni non è senza fine, ma un percorso guidato. Ne è prova anche la scelta dei testi biblici che accompagnano questi giorni e questo sabato in particolare, che è chiamato il sabato della visione. Visione, chazon in ebraico, è la parola iniziale del libro del profeta Isaia, di cui leggiamo oggi il primo capitolo. Un testo severo, di ammonizioni sdegnate, di critiche pesanti, eppure anche in un testo così fatto c'è un messaggio positivo per tutti, ed è proprio il tema della visione. Bisogna avere una visione, un pensiero comunque positivo, un programma che, anche se ci pare lontano e difficilmente realizzabile, dà senso alla nostra esistenza. Ecco che cosa significa per tutti il sabato della visione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
5: 19:24, buona serata e buon sabato da Gabriele Brocani. Parte un nuovo viaggio con Radio 1 Musica, vi accompagnerà praticamente fino all'arrivo dello sport, con la grande serata appunto del nostro appunto con i mondiali, e ci sarà ovviamente tutto da seguire in diretta, ma noi faremo un bel viaggio. Tutto questo per ricordare che potete anche voi sempre interagire con noi al 335-699-2949. Radio 1 Musica, un programma a cura di Andrea Cacciagrano, con Corinna De Laurentiis dalla parte tecnica. Dall'altra parte tecnica c'è il nostro Massimo Chiadroni, che mi accompagna in questo viaggio, così come anche voi mi accompagnerete. Allora, si parte, perché questa sera il tema è uno di quelli un po' universali. Si parla di trasformazione, quindi ogni canzone poi fondamentalmente nasce da una trasformazione, un'emozione che diventa melodia, un'idea che prende ritmo, un artista che può cambiare pelle, che può sperimentare, quindi può rischiare e qualche volta anche può sorprendere noi e anche se stesso. Perciò cambiano i suoni, cambiano gli strumenti, cambiano i tempi e cambiano le generazioni, ma certe emozioni continuano a trovare sempre un modo nuovo per arrivare fino a noi. Questa sera, insomma, attraverseremo oltre 60 anni di musica, seguendo proprio queste metamorfosi, piccoli grandi cambiamenti che hanno lasciato un segno. E allora accomodiamoci tutti, alzate un po' il volume, perché il momento è quello proprio catartico. Cominciamo con una canzone che è già una dichiarazione di intenti ed è un classico del rock italiano che incontra il linguaggio del rap contemporaneo. Gianna Nannini e Marracash con America.

sì, è curioso osservare come alcune canzoni sembrano avere più di una vita. Infatti America, questo brano di Gianna Nannini, fu il suo primo grande successo, nasce nel 1979. Era un'Italia molto diversa da quella di oggi, eppure conserva ancora tutta la sua forza, la sua energia. Poi l'incontro con Marracash non è un semplice featuring, ma è proprio il dialogo di due mondi molto diversi, di raccontare la vita, di raccontare il presente. Da una parte l'energia istintiva del rock della grande Gianna Nannini, e poi dall'altra la sua precisione narrativa, quella che lo ha reso uno dei più grandi dell'hip hop. Parliamo appunto di Marracash. È proprio questo il bello della musica: quando un brano è scritto bene, non invecchia, cambia sì vestito, cambia linguaggio, ma continua a parlare. E adesso invece parliamo di un piccolo tradimento musicale. Molti in realtà all'inizio hanno pensato che questa canzone raccontasse una crisi sentimentale. In realtà Paul Carrack, che l'ha scritta, la scrisse dopo aver scoperto che il bassista della sua band stava collaborando di nascosto con un altro gruppo senza proprio dirlo a nessuno. Una delusione che invece di dividere poi finì per regalare alla musica uno dei grandi classici degli anni 70. Loro sono gli Ace, li ascoltiamo con questa bellissima How Long.

Beh, è sempre piacevole ascoltare questa composizione degli Ace, How Long. Quante volte nella vita una delusione diventa l'inizio di qualcosa di migliore? Infatti è successo anche a Paul Carrack, quella ferita personale, quell'onta che lui subì da suo bassista si trasformò in una canzone che ancora oggi continua a essere molto trasmessa nelle radio in tutto il mondo. E poi Paul Carrack da lì davanti avrebbe poi costruito una carriera straordinaria, diventando una delle voci anche più eleganti e riconoscibili del Blue Eyed Soul, collaborando non solo con Mike and the Mechanics, con gli Squeeze, con Eric Clapton, tantissimi altri, anche pubblicato dei dischi solisti molto molto belli ed eleganti anche lui. Cambiare però non significa sempre voltare pagina, a volte significa imparare a convivere con le imperfezioni, un pensiero che attraversa molto della musica di Niccolò Fabio, un autore che ha fatto della delicatezza una forma di coraggio. In questo brano non ci sono programmi né verità assolute, c'è un invito semplice: accettare che crescere significa spesso scegliere il male minore.

la musica di Radio 1, si vede ci sono degli artisti che cercano continuamente il colpo di scena, altri invece, come Niccolò Fabi, inseguono qualcosa di più difficile, cioè l'essenzialità, e lui proprio appartiene a questa categoria. Ogni suo disco è un po' un passo avanti, ma non è mai una vera e propria rincorsa alle mode. Lui cambia senza perdere la propria identità, ed è forse questa un po' la trasformazione più complicata: evolversi restando fedeli a se stessi. Niccolò Fabi, tra l'altro, che è in tour stasera, i fortunati che sono in Sardegna potranno ascoltarlo alle 21 a Villa Siotto, farà altri concerti nell'isola e poi continuerà, perché sta portando avanti questo suo tour molto interessante, che lo riporta live dopo un po' di tempo. Sono concerti realizzati insieme ai suoi collaboratori storici come Bob Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, c'è anche Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, tutti musicisti che hanno partecipato alla registrazione del suo ultimo disco proprio nella baita di montagna in Val di Sole, questa esperienza nata anche grazie al lavoro che Fabi ha fatto presso delle accademie con i ragazzi. Insomma, 25 anni di carriera, 90 canzoni, tanti riconoscimenti, due Targhe Tenco per miglior disco in assoluto. Fabi è sempre comunque una delle voci più autorevoli del cantautorato italiano. E adesso cambiamo totalmente atmosfera, perché il viaggio su Radio 1 Musica ci porta dentro una delle grandi tradizioni della musica afroamericana, quella capace di reinventarsi proprio ogni decennio. Parliamo di funk, di soul, di R&B, di hip hop. Sono quattro mondi diversi che parlano un po' la stessa lingua, cioè quella del ritmo, del groove, e chi meglio di Chaka Khan poteva attraversarli tutti dagli anni 70 fino ad oggi senza mai perdere un grammo della sua energia. Ascoltiamo insieme a Snoop Dogg in questa Boogies in My Soul.

come on. Show them. Show 19:43 di questo sabato 18 di luglio su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani chi vi accompagna in questo viaggio che abbiamo deciso di dedicare alle trasformazioni. Chaka Khan con questo suo nuovo singolo torna finalmente dopo un'assenza di quasi 10 anni. Il nuovo album si chiama Chuckzilla, uscirà il 18 di settembre. Intanto ci stiamo godendo questo singolo, un album molto interessante scritto da Chaka Khan insieme a Greg Kuskin e soprattutto a Sia, la cantante e produttrice australiana, che include anche le sue partecipazioni. Oltre a Sia c'è Snoop Dogg che abbiamo ascoltato, c'è anche un brano con Lenny Kravitz. Chaka Khan ha dichiarato che questo suo nuovo album parla di gioia, parla di libertà, parla dell'amore per se stessi, anche dell'amore per gli altri e anche della capacità di trovare la propria forza indipendentemente dal momento in cui ci si trova a proposito della propria vita. Lei ha vissuto molto dall'uscita del suo ultimo album e voleva che queste canzoni celebrassero tutto questo. È dunque un disco che parla di esseri umani, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Intanto il singolo Boogies in My Soul è in rotazione anche qui su Radio 1 adesso, visto che abbiamo parlato di black music, la cosa affascinante è che non cancella mai il proprio passato, lo porta con sé, perché ogni generazione aggiunge un tassello nuovo, ma le fondamenta rimangono sempre quelle, riconoscibilissime, un po' come un grande albero, no? Con rami che crescono ognuno in direzioni diverse, le radici però sono quelle. Ed è proprio tornando alle radici che incontriamo una delle voci più potenti della disco music. Parliamo di Lolita Holloway. Molti magari non conoscono il suo nome, ma sicuramente conoscono la sua voce, perché sapete, lei è stata

La musica della Soul Soul Orchestra, e che musica, la voce quella di Lolita Holloway, la voce femminile più campionata nella storia della musica pop e dance, perché la sua estensione sole su linee vocali sono state poi la base di innumerevoli hit celeberrime, ovviamente quelle poi di casa nostra, perché ad esempio i Black Box in Ride on Time campionarono Love Sensation con il famosissimo piano house di quegli anni, che costruì il suo successo proprio su quel campione. Poi a causa della disputa il gruppo dovette riregistrare il ritornello con un'altra cantante, poi anche in Good Vibration di Marky Mark e nei Funky Bunch, Really Do the Ice Cube, un altro classico del rap, che campionarono proprio la versione a cappella per il loro beat, e poi tanti altri brani meno blasonati che hanno fatto la storia della musica del club grazie proprio ai produttori che hanno rielaborato le parti vocali di Lolita Holloway, come è stato Shitomie, Fisher, Cappella con Take My Away del 92, anche quella una celebre traccia Eurodance costruita su campionamenti proprio della cantante. E quando ascoltiamo certi classici dimentichiamo di quanto siano stati proprio rivoluzionari, perché Runaway arriva nel 1977, proprio nel momento in cui il soul incontrava definitivamente la disco music, e quella voce proprio immensa, piena di gospel, di blues, improvvisamente si trova dentro il ritmo delle discoteche, una trasformazione che poi cambierà la musica pop per sempre. Ora però ci spostiamo in un altro territorio completamente diverso, perché la trasformazione questa volta non riguarda il ritmo ma il significato, perché esistono delle canzoni che nascono in un contesto e poi finiscono per appartenerne ad un altro totalmente diverso. Ad esempio questo brano nasce per un musical inglese, e però quando Nina Simone la interpreta smette di essere una canzone da musical e diventa una dichiarazione di libertà, e da allora nessuno più è riuscito a separarla dalla sua voce. Questa è Feeling Good di Nina Simone.

È sì, veramente incredibile pensare che Eunice Waymon, il vero nome di Nina Simone, è nata come una pianista classica, una disciplina ferrea, talento prodigioso, un sogno infranto da un conservatore che purtroppo non l'ammette, e dalla sua delusione poi l'invenzione di creare questa sua forma di espressione. Possiamo dire che questo brano, nato per il musical britannico che si chiamava The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, firmato da Leslie Bricusse e Anthony Newley, Nina Simone lo incide per il suo album A Pure Spell on You. Da numero di scena diventa un po' rito collettivo, un inno di rinascita che valica genere e contesto. Quindi qui la canzone cambia veramente statuto, parliamo proprio di trasformazioni, non più semplice sentimento positivo ma affermazione esistenziale che mette proprio le radici nell'esperienza di chi ha conosciuto l'oppressione come lei e di che sceglie la vita, perché parliamo ovviamente di un contesto particolare, perché si parla ovviamente di un mondo, quello degli anni 60, a metà degli anni 60, con un'America attraversata da tensioni razziali e speranze anche ferite. In quel contesto dire mi sento bene, feeling good, non è veramente un vezzo ma è veramente un gesto di emancipazione. Questo brano infatti è passato alla storia proprio per essere veramente un capolavoro assoluto, perché ci sono poi interpreti che cantano una canzone e poi ci sono gli artisti, quelli veri, che la riscrivono semplicemente anche aprendola con la propria voce. Nina Simone apparteneva proprio a questa rarissima categoria, è sempre bello ascoltare la sua voce. E adesso invece torniamo a casa nostra. Una trasformazione in questo caso riguarda una band italiana che negli ultimi anni ha saputo attraversare mondi diversi, dagli esordi nei piccoli club, dai talent, fino ai grandi palchi internazionali, passando dall'inglese all'italiano, senza mai perdere la voglia di far ballare. Parliamo dei The Colors, con un titolo che omaggia una delle band più leggendarie della storia del rock, un brano molto estivo, scritto in collaborazione con Calcutta, ed è un brano che ci fa sempre piacere ascoltare a quest'ora. Rolling Stone.

Rolling Stones, The Colors, 19:58, Rai Radio 1, Radio 1 Musica con Gabriele Brocca che continua. I Rolling Stones, o no, meglio i Colors, saranno questa sera sul palco della Assisi Summer Festival, quindi appuntamenti live un po' per tutti. E stavo appunto dicendo i Rolling Stones, dei Rolling Stones parleremo perché è uscito anche il loro nuovo disco, e quindi nei prossimi giorni parliamo anche di quello che sarà, che seguirà appunto alla pubblicazione di questo album, che li vede ancora una volta protagonisti. Allora, mentre i Colors ci ricordano che la musica pop continua a trasformarsi senza perdere il gusto della melodia, e in fondo poi il pop funziona proprio per questo, perché prende qualcosa che già conosciamo, lo restituisce con una luce diversa. Invece adesso rallentiamo il passo, perché ci sono degli artisti che riempiono il silenzio con migliaia di note, mentre altri fanno esattamente il contrario, lavorano per sottrazione, eliminano il superfluo, lasciando proprio spazio alle parole e costruendo un universo intero con voce e poche immagini. Uno di questi era Leonard Cohen, poeta ancora prima che cantautore, poi romanziere, autore, insomma un osservatore instancabile dell'animo umano. Negli anni Ottanta, quando molti suoi colleghi cercavano di rincorrere nuove mode, lui fece una scelta sorprendente: abbandonò buona parte del folk degli inizi per avvicinarsi ai sintetizzatori e alle sonorità elettroniche, una trasformazione coraggiosa che rese la sua musica ancora più essenziale ma anche più misteriosa. Il risultato è uno di questi suoi capolavori. Questo è First We Take Manhattan, e lui è Leonard Cohen.

Marco in particolare immerso nei sintetizzatori, insomma, per tutti quanti noi conosciamo Alleluia, questo suo poema epico che nella versione originale contava 80 strofe, che è poi diventato uno dei brani più reinterpretati di sempre, poi reso soprattutto celebre dalla splendida versione di Jeff Buckley, e anche classici come So Long Marianne o Hey There's No Way to Say Goodbye, che sono entrati un po', diciamo, nel repertorio mondiale della musica d'autore. Lo stesso vale anche per Famous Blue Raincoat, una delle più grandi canzoni sulla sofferenza per amore mai scritte. Però ci sono tante perle nascoste nella sua discografia, e recentemente c'è Far Out Magazine che ha pubblicato proprio una lista di 10 canzoni più sottovalutate di Leonard Cohen, che vi consiglio di ascoltare perché sono veramente sorprendenti. Leonard Cohen diceva, la sua frase famosa, che in ogni cosa c'è una crepa, ed è proprio da quella crepa che entra la luce. Una frase che è diventata celebre, che racconta perfettamente un po' il senso della trasformazione, che non nasce quasi mai dalla perfezione, ma soprattutto dalle nostre fragilità. E parlando proprio di metamorfosi artistiche, pochi autori italiani hanno saputo reinventare il proprio linguaggio come Lucio Battisti. Infatti il prossimo brano ha una storia molto curiosa, fu inciso per la prima volta da Bruno Lauzi nel 1971. Un anno dopo Battisti decise di riprenderlo, cambiandone completamente l'atmosfera. Non una semplice reinterpretazione, ma una nuova identità sonora, più visionaria, più intensa, più vicina al suo universo. Questa è L'Aquila di Lucio Battisti.

sì, ci sono canzoni che sembrano non appartenere a un'epoca precisa, infatti L'Aquila è una di quelle. Ogni volta che la si ascolta ci restituisce sempre immagini diverse. A questo proposito vi consiglio, vi suggerisco di andare ad ascoltare la versione che originariamente venne pubblicata l'anno prima di questo, di questa versione, proprio da Bruno Lauzi, bellissima, ma totalmente differente nelle atmosfere. E chi ama in modo particolare la musica di Battisti può approfittare domani alle 19 in piazza Don Natale Mariani, Tiore degli Abruzzi all'Aquila, di un evento gratuito molto bello che si chiama Lucio Battisti Emozioni. Ci sarà Cesare Bocci, l'attore, che reciterà, e poi l'orchestra da camera Saverio Mercadante, diretta da Rocco De Bernardis, per farvi viaggiare proprio nella musica di questo grande genio. Adesso invece facciamo un salto di diversi decenni e osserviamo trasformazioni diverse, tutte contemporanee. In questo caso voi immaginate di essere uno dei ragazzi più famosi del pianeta, con milioni di fan, un successo costruito all'interno di una boy band famosissima, poi un giorno decidete di ricominciare quasi da capo, inseguendo il mito di David Bowie, ad esempio, rock britannico, anche i glam degli anni 70, rock californiano. Insomma, serve coraggio, ed Harry Styles quel coraggio l'ha avuto, costruendo una vera e propria carriera solista molto credibile e personale. Questa è la sua nuova trasformazione, si chiama Dance No More, Harry Styles.

Dance No More di Harry Styles, che ha appena concluso una lunga serie di concerti. Si parla molto del Giubileo di Vasco del prossimo anno. Intanto possiamo dire che Harry Styles ha stabilito un nuovo record mondiale. Ha suonato recentemente per 12 sere di fila allo stadio Wembley di Londra davanti a circa 80.000 persone ogni concerto. Fatevi un po' i conti, 80.000 per 12. Lo stadio Wembley di Londra, che ha ospitato migliaia di concerti nella sua storia, ma nessun artista aveva mai suonato lì così tante sere di fila, un'unica serie di date. Fino a oggi Harry Styles ha appena scritto una nuova pagina nella storia della musica, portando a casa anche un Guinness, un titolo Guinness World Records, che nessuno era mai riuscito a raggiungere prima. Pensate, il 4 luglio del 26 Harry Styles ha concluso pochi giorni fa praticamente il 12° concerto del suo tour mondiale Together con questa serie di date allo stadio londinese, che è diventato ufficialmente un primato nel Guinness World Records, la più lunga permanenza di un musicista allo stadio di Wembley. All'inizio erano solo 6 date, ma la richiesta dei biglietti è stata tale che gli organizzatori hanno dovuto raddoppiare gli spettacoli, portandoli a 12. Un tour che è iniziato il 12 giugno si è concluso il 4 luglio con l'ultimo concerto, anche quello sold out. Ora Harry Styles è in Brasile e sta facendo una serie di concerti a San Paolo del Brasile. Adesso invece preparatevi una storia che sembra uscita da una commedia, perché erano gli anni 80, finivano gli anni 80. Andrew Ferris, australiano, tastierista degli In Excess, sta per partire, ha il taxi sotto casa che lo aspetta, ma in quel momento gli viene in mente un giro di chitarra, un riff. Pur lui essendo il tastierista della band, imbraccia la chitarra e comincia a suonare questo riff, lascia perdere il taxi e registra l'idea su una mini cassetta, fa aspettare l'autista per quasi un'ora e arriva in aeroporto infatti con il fiato corto, il tempo in tempo per prendere il volo, ma con nella cassetta quello che diventerà uno dei più celebri riff della storia del rock. Vedi, a volte basta un ritardo per cambiare una carriera. In Excess, Need You Tonight.

I Need You Tonight con gli In Excess, la bella voce di Michael Hutchence, scomparso nel 97 in modo tragico, ma questo brano comunque rimane nella storia. Se ci pensate, poi la musica è veramente piena di piccoli incidenti fortunati, per esempio un registratore acceso al momento giusto, una frase scritta così al volo su un tovagliolo, una telefonata, una coincidenza. Molti classici sono nati così, quasi per caso, e anche questo in questo caso appunto ed è il fascino della creatività. Arriva quando vuole lei, pretende di essere ascoltata subito, e quindi noi la secondiamo. Adesso restiamo nel mondo delle trasformazioni, ma questa volta entriamo dentro la mente di uno degli artisti che ha riscritto un po' il rapporto tra il rock, la musica elettronica, la cultura del club. Parliamo di James Murphy, che è l'anima degli LCD Sound System, che ha sempre raccontato un po' il suo cambiamento con una buona dose di autoironia, soprattutto questo brano che si intitola I Can Change, che sembra una dichiarazione d'amore, ma in realtà è una riflessione molto più universale. Quanto siamo davvero disposti a cambiare per qualcuno, soprattutto quanto siamo disposti a cambiare per noi stessi, una domanda che non ha una risposta definitiva. Questa è I Can Change, LCD Sound System.

Eschi, spaziamo tra i generi questa puntata di Radio 1 Musica che ci vedrà insieme fino alle 22.30 giù di lì, quindi ancora un paio d'ore di musica, e ogni tanto la musica fa anche questo, ci pone delle domande, poi ci lascia il tempo per pensarci, però non giudica, non ci offre soluzioni facili, spesso non ci dà neanche risposte, però è bello che una puntata dedicata alle trasformazioni come questa di oggi possa fermarsi anche su questi aspetti più intimi, perché poi non tutti i cambiamenti fanno rumore, alcuni ad esempio si muovono quasi in silenzio. Torniamo in Italia perché la prossima canzone nasce da un incontro tra diverse generazioni, perché c'è una sensibilità e un linguaggio diverso in ognuno dei due artisti, una melodia che un po' appartiene alla nostra memoria collettiva, un po' che viene presa anche ricostituita in un suono contemporaneo cinematografico, perché parliamo proprio del modo di vivere il patrimonio della musica italiana mettendo un po' di ritmo, anche un po' di melodia, in questo caso però c'è anche molto americana latina, infatti ascoltiamo adesso Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera, subito dopo le formazioni sul metro e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. Al nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
1: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse e quindi anche sui monti del centro-sud e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onde di calore.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Radio 1 Musica.

Senti come suona bene la musica di Radio 1 con Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano, Corina della Rentis in redazione. Al microfono Gabriele Brocani, saluto anche Andrea Di Marco alla parte tecnica. Ci siamo spostati nel nord dell'Inghilterra, a Newcastle, per riascoltare la musica di questi due studenti universitari che si incontrarono e dopo anni di porte chiuse riuscirono a conquistare il pubblico internazionale con il loro stile raffinato, in cui soul, pop, R&B convivevano proprio con naturalezza. Parliamo di Lighthouse Family, e ci hanno insegnato che a volte la rivoluzione più grande è anche scegliere la semplicità. Continuiamo il nostro viaggio all'insegna delle trasformazioni. Ci sono delle qualità, appunto, parlando proprio di questo brano A Cure Loved You, riescono ad invecchiare senza diventare vecchie. Praticamente i Lighthouse Family ci hanno accompagnato per quasi 30 anni con la loro eleganza discreta, senza mai alzare la voce. Proprio questo poi è il segreto della buona musica, che non è che si deve naturalmente imporsi, basta che rimanga. E rimanendo nel territorio delle trasformazioni, questa volta entriamo nella storia della canzone italiana, perché all'inizio della sua carriera Lucio Dalla era soprattutto un interprete straordinario, affiancato da grandi autori come Roberto Roversi. Poi alla fine degli anni 70 cambiò qualcosa, infatti la trasformazione è quello. Dalla sente il bisogno di raccontare il mondo con le sue parole e nasce così una nuova stagione artistica, molto più intima, più personale, ma anche più universale. L'album Dalla, pubblicato nell'80, segna questa definitiva maturità. Per la prima volta infatti firma interamente testi e musica, dimostrando che la sua fantasia non aveva davvero confini, e da quell'album arriva una delle sue pagine più luminose. Ce l'ascoltiamo, Felicità di Lucio Dalla.

il grande Lucio Dalla aveva questo talento di riuscire a raccontare le cose più profonde con la leggerezza di una conversazione tra amici. Praticamente nei suoi dischi convivono nella poesia, l'ironia, la fantasia, ma anche la cronaca. È un equilibrio che sembrerebbe impossibile, però continua ancora oggi a rendere uno degli autori più amati della nostra musica proprio per questo, perché riusciva veramente a unire diversi universi. È curioso pensare che anche il concetto di felicità cantato in questa canzone non sia mai qualcosa di definitivo ed è semplicemente esposta in un attimo, una specie di fotografia, no? Un dettaglio che compare all'improvviso, che bisogna essere pronti a riconoscere, perché poi fondamentalmente questa è la felicità. Adesso cambiamo completamente scenario, perché ci ascoltiamo un artista che nasce per strada, ha un passato di basker ed è diventato celebre grazie, oltre a queste sue esibizioni per strada, per le sue esibizioni su internet. Pensate, 7 milioni di visualizzazioni, streaming, 2 milioni di ascoltatori ogni mese su Spotify lo rendono veramente uno dei personaggi più interessanti del panorama internazionale. Si chiama Chris De Sarandi, appartiene a quella generazione di artisti proprio cresciuti in questo mondo dove le playlist hanno un po' sostituito gli scaffali dei negozi di dischi. Eppure dentro la sua musica però c'è anche una serie di influenze che arrivano dal pop britannico, dal folk, dal songwriting classico. Questa canzone si chiama Good Old Days, parla di nostalgia, ma non diventa un rifugio, ma diventa un trampolino.

voce di questo artista che è Chris De Sarandi, che ascolteremo molto ancora in questa canzone Good Old Days. Si parla di bei tempi, no? La legge della natura, che la canzone che ci ricorda che i ricordi più belli poi non servono per guardare indietro, ma per dare proprio un senso al cammino che abbiamo davanti, ma che poi alla fine la musica è questa straordinaria macchina del tempo, e a noi piace portarvi avanti e indietro nel tempo qui su Rai Radio 1, negli spazi con Radio 1 Musica. In questo caso ci ha riportato in un luogo preciso, in una stagione della vita, anche possiamo sentire addirittura i profumi. A proposito di viaggi del tempo, voglio recuperare insieme a voi una piccola gemma che forse non tutti conoscono, ma che merita veramente di essere riscoperta, perché è un'artista italiana che è originaria di Torino. Appena maggiorenne andò a Brixton a visitare la casa di David Bowie, rimase fulminata da quella esperienza e incise un disco alla fine degli anni Ottanta, uno di quei dischi che hanno un po' anticipato il futuro senza troppo rumore. Infatti in questi anni, gli anni Ottanta, lei è riuscita a costruire questo suono molto sofisticato, elegante, molto internazionale, mescolando proprio pop, jazz, soul, raffinatezza britannica, tutto con una naturalezza sorprendente, un prodotto veramente di classe, raffinatissimo, veramente sembra una cosa ancora oggi molto molto attuale. Oggi praticamente, se la riascoltiamo, abbiamo l'impressione che lei, Linda Di Franco, abbia previsto quello che sarebbe arrivato 10 anni dopo, anticipando un po' tutto quel genere musicale che negli anni 90 ha riportato in voga certi suoni. Il brano è TV Scene e lei è Linda Di Franco.

momento una piccola gemma, l'album di Linda Di Franco, da cui abbiamo ascoltato TV Scene degli anni Ottanta, questa interprete, cantante, autrice, cantautrice italiana di Torino che ormai vive da più di 30 anni in California.

California, ci ha regalato veramente un'emozione, un disco che va assolutamente recuperato, perché classico ma anche, diciamo, ancora molto moderno. Rimaniamo immersi in queste atmosfere eleganti, dove un po' il confine tra pop, soul, jazz diventa sempre più sottile. Ci sono delle band che cambiano un componente e restano uguali, invece ce ne sono altre che con l'arrivo di una nuova voce intraprendono un viaggio completamente diverso. È quello che è accaduto ai Doobie Brothers alla fine degli anni 70, nati come una delle grandi band del rock americano, con il loro leader Tom Johnson, che appunto ha caratterizzato tantissimi successi come Long Train Running, A Listen to the Music, tantissimi grandi hit di questa band. Ma a un certo punto Tom Johnson ebbe un incidente e dovette ritirarsi per un po' dalle scene, e nella band arrivò questo Michael McDonald, una identità fatta di armonie raffinate, pianoforti vellutati, elettrici soprattutto, influenze soul, che riuscirono a conquistare anche un pubblico molto lontano dal rock. Una trasformazione che all'inizio divise un po' i fan, ma che oggi è considerata uno dei capitoli più affascinanti della loro carriera. E dall'album che porta proprio questo titolo, che si chiama appunto Minute by Minute, ce li ascoltiamo in questa loro seconda vita, i Doobie Brothers con Michael McDonald in Minute.

voce di Michael McDonald è uno di quelli che si riconoscono dopo poche note, molto calda, molto intensa, inconfondibile. Quando entrò nella band qualcuno temeva che il gruppo avrebbe perso l'anima rock, invece con questo Minute by Minute l'album conquistarono i Grammy Award come miglior disco del 1979, un riconoscimento che consacrò quella svolta artistica. Arriveremo al segnale orario con il prossimo brano, che si parla ancora di eleganza, artista che ha costruito ogni sua canzone come un racconto in musica, perché lui poi è veramente un professore di letteratura americana. Parliamo di un grande artista come Michael Franks, ce l'ascoltiamo con questa Never Say Die. Giro di boa tra poco, le notizie del GR1 e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 21.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con la nuova tragedia avvenuta nelle acque di una piscina, questa volta a Milano Marittima sul litorale romagnolo.
10: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta ieri all'ospedale pediatrico Gaslini. Oggi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
9: E un'altra tragedia avvenuta nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano. Sono morti annegati zio e nipote di 4 anni. L'uomo, di origine indiana, si era tuffato per salvare il piccolo, che è deceduto alcune ore dopo quando era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sotto shock il padre del bambino, che in quel momento stava facendo il bagno con l'altro figlio. Ora la vicenda di Mario Roggero. Il gioielliere piemontese ha ricevuto la visita in carcere a bollate del suo avvocato, che ha poi delineato la strategia per la scarcerazione.
11: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di 2 ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
12: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
11: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
12: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
11: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Quasi 800.000 euro, che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
9: Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di Via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta, non arretreremo di un millimetro. Queste le parole scritte sui social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allegando una card con le parole della sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Medio Oriente, poco fa la notizia che due soldati americani sono morti in seguito all'attacco di ieri contro una base militare in Giordania. Si allarga dunque la portata del confronto bellico. L'Iran continua a prendere di mira gli alleati nella regione degli Stati Uniti, che da parte loro colpiscono soprattutto i territori affacciati sullo stretto di Hormuz. La firma di Trump sull'accordo di metà giugno è priva di valore, così la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto, in cui promette anche una lezione severa agli aggressori. Regno Unito, lunedì Re Carlo affiderà al laborista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il settimo premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
13: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laboristi inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laboristi, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
9: Terzo fine settimana di luglio, un weekend di vacanze per molti. Domani sera previsto bollino rosso per il traffico. Sulle strade italiane dalla fine del mese a inizio settembre attesi 500 milioni di veicoli. In questo periodo sono incrementati i controlli della polizia, in particolare nelle zone turistiche di Roma e Milano. Nella capitale oggi sotto osservazione i fori imperiali, Colosseo e Colleoppio, mentre a Milano gli agenti si sono concentrati soprattutto nelle stazioni metropolitane. Identificate oltre 9.000 persone, 15 gli arresti, 42 i denunciati. Fine lo sport ciclismo, lo sloveno Tadej Pogacar vince anche la 14ª tappa del Tour da Mulhouse a Le Marchestin ed è sempre più padrone incontrastato della classifica generale. Formula 1, nel Gran Premio del Belgio di domani partirà in pole position Kimi Antonelli a bordo della sua Mercedes. E infine il calcio, tra meno di 2 ore alle 23 a Miami la finale per il terzo posto dei mondiali, Francia contro Inghilterra. Radio Cronaca in diretta su questa rete. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
14: Radio 1 Musica.

21 e 10 minuti, Rai Radio 1, Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con la nostra Corinna De Laurentiis in redazione, al microfono Gabriele Broca nella parte tecnica. C'è Andrea Di Marco, continuiamo il nostro viaggio musicale all'insegna delle trasformazioni. Abbiamo appena ascoltato Gaia, una delle artiste più interessanti della nostra nuova scena pop, con la particolarità un po' di vivere tra due mondi, l'Italia e il Brasile. Questa doppia appartenenza non è solamente geografica, ma è soprattutto musicale, e infatti nelle sue canzoni condividono praticamente, canzoni di Gaia condividono un po' la bossa e i ritmi latini, questa sensibilità internazionale che rende ogni brano immediatamente riconoscibile. Quando poi le culture diverse si incontrano, non necessariamente perdono l'identità, anzi ne costruiscono una nuova. Gaia con la sua bossa nostra in questa puntata che abbiamo dedicato alle trasformazioni, ma la contaminazione è probabilmente la forma più bella di trasformazione, perché poi succede un po' ovunque, nella cucina, nella lingua, e ovviamente succede anche nella musica, perché le tradizioni poi fondamentalmente non sono dei musei, sono degli organismi vivi e cambiano continuamente, proprio per questo continuano ad emozionarci. Torniamo indietro ai primi anni 60 per raccontarvi una favola veramente particolare, perché la protagonista di questa canzone lavorava come babysitter per una coppia di autori mondiali destinata poi a entrare nella storia della musica. Parliamo di Carole King e di Jerry Goffin, e ogni giorno mentre lei accudiva i loro bambini cantava, ballava, improvvisava, e se ne accorsero, quindi decisero di scrivere una canzone proprio pensando a lei. E nel giro di poche settimane questa ragazza passò dall'accudire i bambini al primo posto della classifica americana. Una storia che sembra inventata, invece è tutta vera. Lei è Little Eva e questa è The Locomotion.

musica, qualche volta è anche questo, una porta che si apre quando meno te l'aspetti, capitare nella casa giusta, perché questa Little Eva non aveva certo programmato una carriera da superstar, eppure questa canzone le cambiò completamente l'esistenza. Ed è curioso sapere che The Locomotion è una delle pochissime canzoni nella storia ad aver raggiunto il vertice delle classifiche in decenni diversi, grazie proprio anche alle reinterpretazioni che questo brano ha ottenuto, quella dei Grand Funk ad esempio negli anni 70, poi più tardi Kylie Minogue negli anni 80 ne fece un altro successo mondiale. Insomma, una melodia capace di trasformarsi senza perdere la propria freschezza, e ci ricorda proprio la freschezza di questa ragazzina Eva Narcissus Boyd, nata a New York nel 43 e capitata per sbaglio a fare appunto la babysitter ad una coppia di grandi cantautori che erano appunto Carole King e Jerry Goffin. Adesso restiamo nel mondo della musica da ballare, ma ci spostiamo di qualche anno, siamo nel pieno della disco music e sabato sera fateci fare anche un po' di movimenti, perché qui si accendono le piste illuminate, ci sono i lustrini, le orchestrazioni imponenti, i falsetti classici che sembrano arrivare da un altro pianeta. I Tavares erano già ottimi interpreti rhythm and blues, ma con il produttore Freddie Perren trovarono definitivamente la loro dimensione. Sentite che musica, ragazzi, con questo che diventò poi uno dei simboli dell'epoca d'oro della disco music, è la loro firma più celebre e si intitola Heaven Must Be Missing an Angel, al paradiso sicuramente mancherà un angelo. Tavares.

Sì, i Tavares, noti anche come Tavares Brothers, gruppo musicale composto da 5 fratelli statunitensi di origine capoverdiana, erano Ralph, Pooch, Chubby, Butch e Tiny. E dico a Marco che non c'entra niente Nuno Tavares, non è parente di questa formazione, un gruppo storico che partecipò ovviamente anche alla colonna sonora del film La febbre del sabato sera con la versione loro dei More Than a Woman dei Bee Gees, e poi questo brano molti lo ricorderanno come brano portante della serie Charlie's Angels. Dopo aver ascoltato appunto i Tavares, perché ogni epoca ha avuto la sua colonna sonora per ballare, ma a pensarci bene poi il ballo è proprio una delle trasformazioni più antiche che conosciamo, insomma basta una canzone, cambiano i passi, cambiano gli umori, perfino il modo di stare insieme agli altri. Ed è curioso che anche molti artisti abbiano vissuto trasformazioni sorprendenti. Ad esempio il protagonista del prossimo brano non nasce nella musica sola, anzi il suo percorso è decisamente opposto. Lui cantava in gruppi metal, punk, alternative, rock, poi addirittura passato country, insomma un bagaglio musicale apparentemente lontanissimo da quello che ascoltiamo oggi. Poi arriva una svolta, scopre il soul, l'R&B, il gospel, e capisce che quella sua particolare voce molto ruvida, costruita tra chitarre distorte, palchi rock, può raccontare anche momenti di grande fragilità. È una delle storie più belle della nuova musica americana e anche una delle voci più belle, quella di Teddy Swims, ce l'ascoltiamo con Break Up in Reverse.

Beh, la voce è veramente bella, quella del bravissimo Teddy Swims, nell'epoca in cui spesso il successo arriva all'improvviso. In realtà quasi sempre dietro una canzone ci sono anni di lavoro invisibile, perché prima dei grandi palchi Teddy Swims, l'abbiamo raccontato, dopo i suoi primi esperimenti con il metal, pubblicava dei video semplici su internet, niente effetti speciali, la sua voce, tanta sincerità, e molte persone, milioni, l'hanno scoperto così. Ed è molto bella questa canzone appena uscita, che parla proprio di una storia a ritroso, Break Up in Reverse. Praticamente è la storia di una relazione immaginandola al contrario, no? Auspicando che il dolore inizi dalla fine affinché l'amore poi possa avere anche un'altra possibilità di fiorire. È un po' ispirato al classico di Nas, Rewind, del 2001, un brano che era un capolavoro di storytelling concettuale, in cui Nas raccontava proprio una storia di strada, però al contrario, partendo dall'effetto e concludendo con la causa. Ed è un po' questa la storia che anche Teddy Swims ha voluto inserire nel brano, che ha accompagnato da un bel video che vi consiglio di vedere. Insomma, alla fine il ritornello dice: dimmi addio all'inizio e amami alla fine. E allora, dopo aver ascoltato questo brano, un altro artista che ha più o meno la storia di Teddy Swims, perché anche lui si è trasformato attraverso una carriera molto particolare, parliamo di Giovanni Pellino da Scafati, meglio conosciuto come Neffa. Lui è stato un batterista hardcore, poi un pioniere dell'hip hop italiano, insomma ha suonato con i Sangue Misto, poi è diventato cantautore solo e infine autore pop, capace di attraversare diverse generazioni. Insomma, un musicista come lui, che ha saputo cambiare pelle tante volte mantenendo sempre la stessa credibilità. E poi ci sono canzoni che raccontano un'epoca, ce ne sono altre che raccontano il carattere di un artista. Questa è Aspettando il sole di Neffa, subito dopo arriva l'Onda Verde e poi torniamo con tanta grande musica qui su Rai Radio 1. Neffa e i messaggeri della Dova, Aspettando.

0: un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 21 e 30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Adesso sono le 21 e 31 minuti. Sulla 9 si rallenta per un temporale tra Saronno e fino Mornasco e nelle prossime ore è prevista allerta meteo per temporali anche di forte intensità su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna in estensione alle Marche. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono rallentamenti per lavori tra Vicarello e Gello. Sulla 3 code allo svincolo per Castellammare di Stabia. Code anche sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro. Traffico che è intenso invece nei grandi centri urbani. Sulla statale 626 della Valle del Salso, tratto chiuso all'incrocio con Butera per un incendio. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Radio 1 Musica.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce di Ultimo con la sua romantica ci riporta in diretta alle 21.35 in questa puntata di Radio 1 Musica. Negli ultimi anni pochi artisti hanno saputo veramente creare un legame forte così con il pubblico come Ultimo, in questo mercato dominato un po' dalla velocità. Lui ha un po' riportato il centro della musica sul suo pianoforte, sulla melodia, il racconto delle emozioni. Possiamo dire che il suo concerto di inizio di luglio è stato quello dei record, e c'è da dire che ha dato da lavorare a tantissime persone, perché praticamente questo suo live colossal da 250.000 spettatori ha messo in campo una produzione altrettanto monumentale, pensate, con 10.000 lavoratori coinvolti, una macchina organizzativa senza precedenti, 500 auto articolati per portare il palco, le tribune, strutture, pedane, materiali, oltre 500 operatori sanitari, 10 punti di primo soccorso, 20 ambulanze dedicate, 2.500 addetti alla sicurezza, più tantissimo altro materiale per questo evento che è considerato storico, rimasto nella storia, l'evento dei record, quello di Ultimo a Roma. E visto che ogni generazione ha bisogno di qualcuno che riesca a darle valore, il successo di Ultimo probabilmente nasce proprio da qui, un po' dall'idea e dalla capacità di raccontare sentimenti universali con questo linguaggio senza filtri. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, perché parliamo di questi due ragazzi universitari che iniziarono a registrare canzoni per divertimento, insomma prendevano un po' in giro il pop commerciale, e non immaginavano che uno di quei brani che loro scrissero un po' per scherzo diventò poi uno degli inni assoluti degli anni 2000. E infatti gli MGMT ci ricordano che qualche volta il destino ha un senso dell'umorismo davvero notevole.

Gli MGMT, e sì, quante volte ci siamo detti com'era bello quando eravamo bambini. Loro proprio hanno preso questa nostalgia, l'hanno trasformata in qualcosa di più complesso, questo ritmo irresistibile dietro il quale si nasconde un po' una riflessione sul tempo che passa, no? Sull'ingresso anche nell'età adulta e anche sulla possibilità di conservare lo stupore. Noi lo continuiamo a fare, anche se poi è un po' il paradosso della musica pop, no? Ci fa ballare ma ci invita anche a riflettere. Adesso voglio parlarvi di una storia di rinascita, perché alla fine degli anni 50 un grandissimo crooner di nome Lou Rawls rimase coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico. È rimasto in coma diversi giorni. Quando si risveglia deve praticamente ricominciare da capo, imparare addirittura a camminare, no? Dove deve ricostruire, deve ripartire. Qualche anno dopo incontra una coppia di produttori che hanno fatto la storia un po' della soul music, parliamo di Campbell & Huff, e lì nasce una seconda vita artistica, una rinascita veramente nel più autentico senso della parola. Lui è Lou Rawls e questa è Lady Love.

vestiti in maniera particolarmente strana, da pirati, cowboy, poliziotti, astronauti. Per il loro il concetto di concerto non era semplicemente musica. Non stiamo parlando di Village People, ma parliamo di un altro band che faceva proprio dello spettacolo, del teatro, della fantasia, grandi show, prima che proprio venissero trasformati in eventi multimediali. Parliamo di Lakeside e li ascoltiamo con It's All The Way Live.

Quanta energia con la musica dell'Exile, il loro funk travolgente su Rai Radio 1 in questa puntata di Radio 1 Musica dedicata un po' alle trasformazioni. Adesso vogliamo lasciare lo spazio ad una voce che ha fatto dell'eleganza proprio la sua cifra stilistica. Parliamo di Rita Coolidge, che è una delle grandi interpreti della musica americana. Lei nel corso della sua carriera ha attraversato vari generi come il folk, il rock, il country, il soul, il pop. Lo ha fatto sempre con una naturalezza veramente unica. Ha collaborato con alcuni dei più grandi importanti artisti della scena internazionale come Joe Cocker, Leon Russell, Kris Kristofferson, Eric Clapton, a cui è legata anche da una storia un po' particolare. C'è stato un grande litigio tra lei e il grande chitarrista Eric Clapton, che magari vi raccontiamo tra un po'. E Kris Kristofferson sarebbe diventato poi suo marito, una storia che trasforma non una moda, ma trovarsi ogni volta nel modo più autentico per raccontare una canzone. E questa è un po' una delle canzoni, anzi delle interpretazioni, se vogliamo, più raffinate del suo repertorio. Rita Coolidge, ce l'ascoltiamo con You.

voce che è quella di Rita Coolidge, e nel suo libro, che vi consiglio di leggere, si chiama Delta Lady, racconta di come, quando quella volta che in cui lei si sedette al piano insieme al suo ex fidanzato all'epoca, appunto, che era Jim Gordon, accennò una melodia mentre Eric Clapton era lì che ascoltava, e questa melodia poi ne nacque una registrazione che venne consegnata ad Eric Clapton, che per il momento non fece nulla. Qualche tempo dopo, diceva, io me ne anche dimenticai, ascoltai alla radio Leila, una canzone, e dicevo, questa è la mia canzone, è quella che ho scritto io, e sentì il suo pezzo proprio al pianoforte in coda alla canzone. Nel frattempo si era appunto già separata da Jim Gordon, e quindi venne anche un po' estromessa dai diritti di questo brano, che è rimasto comunque nella storia, e questo brano che è Leila, appunto, del grande Eric Clapton. L'ascoltiamo in versione live, arrivano le notizie tra poco con il GR1 e poi torniamo l'ultima mezz'ora di Radio 1 Musica.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 22.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto successo a Cimiano, quartiere alla periferia nord-est di Milano. Due persone sono morte in un vasto incendio che ha interessato l'ultimo dei sei piani di un palazzo. I corpi ritrovati sono di una donna con disabilità e di un uomo, forse il marito. Almeno due anche gli intossicati. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Decine le persone sfollate dall'edificio. Una nuova tragedia avvenuta nelle acque di una piscina a Milano Marittima, sul litorale romagnolo. È morta una bambina di 4 anni.
4: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
3: E a Genova, iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, i due titolari dello stabilimento di Sestri Levante in cui il 15 luglio Alice, 11 anni, è stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione di una piscina. La ragazzina è poi morta nella notte tra giovedì e ieri. Martedì prossimo l'autopsia sul corpo della piccola. Ora in Lombardia, nelle acque del fiume Adda, Truccazzano, in provincia di Milano, sono morti annegati zio e nipote di 4 anni. L'uomo, di origine indiana, si era tuffato per salvare il piccolo, che è deceduto alcune ore dopo il ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella Gotigarda, invece, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva soccorso anche qui un bambino in difficoltà. Dopo averlo salvato, l'uomo non è più riemerso. Medio Oriente, torna a farsi sentire la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei mentre proseguono i raid incrociati e il Pentagono ammette alcune perdite tra i militari americani.
5: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia la Repubblica Islamica e i suoi alleati. Hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
3: Domani il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo di Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il lavoro encomiabile della Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, per restituire agli italiani la verità sulla strage di Via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta, non arretreremo di un millimetro, aggiunge la Presidente del Consiglio, allegando una card con le parole della sorella del magistrato. Continua l'ondata di gran caldo sull'Italia, domani allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Al nord sono già arrivate le piogge, anche violente, e questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade domani sera previsto bollino rosso. Musica. Domani sera il cantautore britannico Morris Hay sarà sul lago di Como per il Lake Sound Park, un grande colpo internazionale per la rassegna che si svolge in estate alle serre di Villa Erba a Cernobbio. L'ex voce degli Smiths regalerà ai suoi fan un concerto speciale dopo il sold out registrato in marzo a Milano. Morrissey con gli Smiths ha contribuito a ridefinire la storia della musica, ma ha avuto anche una carriera solista straordinaria. Una seconda data sarà martedì prossimo ad Asti. Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che tra meno di un'ora alle 23 su questa rete inizierà la radiocronaca da Miami della partita Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali di calcio. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.

22:08 minuti, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Blocani al microfono e c'è anche Massimo Chiadroni alla parte tecnica. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme. Fulminacci con la sua canzone Maledetto Me ci ricorda che anche l'autoironia è un po' una forma di trasformazione in questa puntata che abbiamo dedicato proprio a questo termine, un po' imparare a sorridere delle proprie fragilità significa proprio aver fatto un passo in avanti. Adesso attraversiamo l'oceano e ci concediamo un qualche minuto di assoluta eleganza. Quando si parla di grandi interpreti ci sono nomi che finiscono spesso ai margini delle classifiche, ma non della storia della musica. Parliamo di Tata Vega, che è una delle artiste che molti conoscono senza saperlo, perché la sua voce ha attraversato il soul, il gospel, il rhythm and blues, perfino il cinema. Ha collaborato con Quincy Jones, Stevie Wonder, ha partecipato a numerose colonne sonore, l'avete sentita in tantissimi film. Una cantante che ha fatto veramente della versatilità la propria forza, l'ha trasformata praticamente questa sua esperienza in ogni tassello della propria identità artistica che diventa sempre diverso. Un gemma raffinata che vi proponiamo dal titolo I Just Keep Thinking About You, lei è Tata Vega.

grande artista Tata Vega, nata come Carmen Rosa Vega nel 51, una cantante nata in Giamaica, poi comunque cresciuta tra New York, Chicago, Panama, Porto Rico, perché il papà era Luis Alfredo de la Vega, che prestava servizio nell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Poi il soprannome Tata è stato dato dal papà perché è stata la prima parola che lei ha nominato, ed è così che a 17 anni ha voluto cambiarsi proprio il nome ufficialmente, l'anagrafe, chiamandosi poi ufficialmente Tata Vega, e ha cominciato a lavorare a Broadway, a tantissimi musical, e poi ha fatto praticamente la voce in tantissimi dischi. È stata a fianco di Stevie Wonder, di Chaka Khan, di Patti LaBelle, di Michael Jackson, di Ray Charles, Madonna, Elton John, l'ha portata in tour per diverse occasioni, insomma Michael Cimbello, tantissimi grandi artisti. Ha avuto anche una band originariamente all'inizio della sua carriera, poi ha anche pubblicato dei dischi grazie a Quincy Jones, che l'ha prodotta, dischi di gospel che vi consiglio di andare a recuperare. Lei ha una grandissima voce, Tata Vega. E allora parliamo degli anni 80, perché negli anni 80 c'era una parola che si usava molto, che era contaminazione. È stata proprio la contaminazione a regalare alcuni dei dischi più affascinanti di quel periodo, perché parliamo di un gruppo di Newcastle che si chiamano Kane Gang, la stessa città dell'Addams Family che abbiamo ascoltato prima. Loro però hanno un universo musicale totalmente diverso, perché si ispirano proprio al soul americano, al funk, anche al pop britannico e alle raffinate produzioni elettroniche che andavano molto di moda in quel periodo. Tutto esiste in un equilibrio sorprendente, ed era una musica che non aveva paura di attraversare i confini, un po' come la nostra puntata di oggi. Quindi ci li ascoltiamo, i Kane Gang, con questa Motor Town.

0: The King Gang, un trio pop inglese formatosi nel 1982 a Durham, e un gruppo formato da Martin Bremer, Paul Woods e Dave Brewis, e ebbero grande successo in quel periodo anche fino al 1984. L'anno scorso si sono riformati per una serie di concerti. Abbiamo voluto ricordare questa bella canzone che era appunto Mother Town nella puntata di oggi. Parliamo di cambiamenti, anche la musica cambia continuamente, il linguaggio, cambiano anche le produzioni, cambiano i suoni, cambiano i mezzi anche con cui viene ascoltata, ma la cosa che rimane è sempre quella, il bisogno un po' di raccontare chi siamo. È quello che fanno molti giovani cantautori italiani che stanno riportando al centro una scrittura molto personale, autentica, lontana dalle formule. A noi piacciono quelli originali, tra questi c'è Sveglia Ginevra, con una voce delicata ma decisa, capace di raccontare emozioni quotidiane, no? Con un suo sguardo un po' scanzonato, originale, molto contemporaneo. Ce l'ascoltiamo, questa è la sua qualcosa.
1: Non c'è.

0: tanto.
1: Qualcosa, lei sveglia Ginevra. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 1 Musica. Abbiamo voluto dedicare la trasformazione. Io sarò con voi anche nelle prossime serate. Ci ritroveremo martedì sera, ad esempio, intorno alle 21. Prima di chiudere, voglio ringraziare come sempre Andrea Cacciacarano per la cura del programma, Corinna De Laurentiis in redazione. Ringrazio sia Massimo Chiadroni che Andrea Di Marco che si sono alternati alla parte tecnica. Tra pochissimo tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardone e tanti ospiti, e ovviamente la radiocronaca della partita da Miami, la finale del terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia. Noi ci salutiamo sulle note invece di un artista che è un poeta, un musicista, uno scrittore, un osservatore lucidissimo soprattutto della società americana, un padre spirituale dell'hip hop, anche se lui si definiva semplicemente un autore. Parliamo di Gil Scott Heron, che nel 74 scriveva questo capolavoro dal titolo The Bottle. Da Gabriele Brocani, buona serata e buon proseguimento.
2: Ciao. 1, 2, 3, 4.

0: da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Sarà meglio di niente, d'accordo, ma è pur sempre poco, davvero poco, perché trovarsi a Miami per le due squadre che questa sera stanno per scendere in campo forse è più una beffa che non una consolazione. Questo è il termine tradizionalmente associato alla gara che stiamo per raccontare. La Francia, lo abbiamo detto in tutte le salse, era considerata la favorita per eccellenza per la vittoria finale. L'Inghilterra si è andata convincendo strada facendo che potesse essere la volta buona per riportare il calcio a casa, come amano ripetere oltremanica, e magari tanto di buon auspicio non è per la penultima partita di questo maxi mondiale nordamericano. Anche questa sera ben trovati da Dallas, Guido Ardone al microfono, 22:31 minuti in questo momento in diretta su Rai Radio 1. Andiamo in onda grazie come sempre a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi al di là del vetro, ma corriamo anche idealmente a Roma, a Saxarubra, per salutare Massimo Chiadroni, Andrea Di Marco alla console, c'è Andrea Boccia in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia, aspettando la sfida che vale il titolo domani sera, è giusto ricordare. Alle 21 Spagna-Argentina a New York, ecco la finale delle deluse. È inutile girarci attorno, qualche obiettivo comunque c'è, perché oltre al terzo posto in un mondiale che fa sempre palmarès, magari il titolo di capocannoniere al quale può continuare a puntare senza dubbio Kylian Mbappé, magari c'è anche Bellingham, c'è anche Harry Kane, sono entrambi a quota 6, ma io dico tutto questo in attesa di capire se e quanto turnover avranno fatto i due commissari tecnici. Lo scopriremo subito, perché ricordando che ascolteremo per questa gara Massimo Orlando al commento tecnico, lo saluteremo tra pochissimo. Comincio naturalmente dal nostro inviato a Miami per la finale, per il terzo posto della Mondiale 2026, per Francia-Inghilterra. Buonasera e bentrovato Daniele Fortuna, buon pomeriggio a te ovviamente.
3: Sì, buon pomeriggio per noi americani, noi statunitensi, buona sera, praticamente quasi buonanotte per l'Italia. Invece fa molto caldo, intanto questo è un fastidio supplementare, dicevi prima, finale delle deluse più che consolazione, e quello è un fastidio per queste due nazionali, per la Francia, per l'Inghilterra, per ragioni diverse. Rispondo subito al tuo interrogativo: sì, ci sono stati tanti cambi rispetto alle due semifinali, esattamente sette sostituzioni nelle formazioni titolari per l'Inghilterra e per la Francia. Anticipo anche che Kane parte dalla panchina per quella che potrebbe essere l'ultima sua partita in un mondiale, perché poi c'è anche questa questione qui, sono due squadre giovani, sono due nazionali che avranno la possibilità ancora di emergere anche nelle prossime manifestazioni internazionali a partire dall'Europeo del 2028, però per qualcuno questa potrebbe essere l'ultima partita. Riguarda l'Inghilterra, riguarda anche la Francia, penso a Mignan, penso anche a Rabiot, 31 anni, dobbiamo vedere subito le formazioni. La Francia giocherà con Mignan in porta, poi Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez, la difesa completamente cambiata rispetto a quella di Dallas con la Spagna, poi Cherki, Zaire, Emery e Rabiot appunto a centrocampo, davanti due Mbappé e Olise, Dembélé va in panchina. L'Inghilterra, non c'è Pickford in porta, ma c'è Dean Henderson, 29 anni del Crystal Palace, la sua sesta presenza in nazionale, poi in difesa Konsa, Gueye e Spence, Rice e Dese, Rice dunque capitano in assenza di Harry Kane, Saka, Rogers e Rashford dietro a Ivan Toni, unica punta. L'arbitro sarà Valenzuela, venezuelano, classe 1983, esperienze internazionali in Coppa America, anche mondiali in Qatar, anche alle Olimpiadi di Tokyo. Adesso c'è un sole velato qui, insomma, giorno tropicale, che è veramente un sudario, anche se non siamo in Sud America, come canta Paolo Conte, siamo soltanto nel sud dell'America, e sudamericani ce ne sono tantissimi sugli spalti di quest'altro meraviglioso stadio Verde Dolphins, gli appassionati di football americano NFL o semplicemente di squadre americane capiranno immediatamente la tonalità tonalità di tutti questi seggiolini occupati, dicevo, città sudamericana e tante maglie del Brasile, dell'Argentina, ma c'è comunque anche un gruppo di inglesi, meno i francesi, sventolio generale di fogli di carta, perché ripeto, è un pomeriggio veramente caldo, afoso e umido. A te.
2: Grazie per il momento a Daniele Fortuna. Tra pochissimo per Francia e Inghilterra, un sole sì caldo ma tutto sommato metaforicamente spento, velato, come abbiamo detto alla vigilia, per due squadre che un po' torto collo dovranno comunque però onorare questa sfida. A tal proposito vado a dare il benvenuto in trasmissione e la buonasera piena in questo caso a chi ci accompagnerà in Radio Cronaca, a chi accompagnerà Daniele Fortuna in Radio Cronaca, ovvero il nostro Massimo Orlando. Massimo, sempre ben trovato, ciao.
0: Ciao Guido, ben trovato a te, buonasera ai nostri radioascoltatori.
2: Io in effetti avevo per te due domande, ma poi mi sono reso conto che sono due volti dello stesso interrogativo. Quanto vale, esatto, questa partita? D'accordo, sì, il terzo posto mondiale io non lo butto mai via perché rientra nelle statistiche, sempre un podio, ancorché il gradino più basso, e a questo punto, ma è la stessa faccia, ripeto, della stessa domanda, che cosa pensi delle scelte dei due commissari tecnici? Da quello che ci ha detto puntualmente Daniele Fortuna, io sono un po' più sorpreso da quelle di Tuchel, mi sembrano un po' più di peso in termini di turnover. Aggiungo solo una velatura di parere personale, ti lascio la parola, è un po' prassi in questi casi, comunque anche un riconoscimento per chi ha giocato di meno, non vuol dire per forza snobbare la partita, si mette anche chi ha avuto meno spazio, dai.
0: No, certo, è normale, dobbiamo considerare anche che alcuni giocatori dell'Inghilterra e della Francia, che sono di solito dei titolari, ci sta che abbiano veramente sofferto tanto, no? E aver perso la semifinale, dunque è giusto dare spazio alle cosiddette riserve, ma poi se andiamo a vedere sono giocatori assolutamente di valore. Dispiace perché comunque questa è una partita che comunque la affronti con un po' di male allo stomaco, no? Perché chiaramente la finale del terzo quarto posto c'è, come ha detto giustamente il nostro Daniele, però c'è Mbappé che ha un obiettivo e credo che lui stasera avrà qualcosa in più rispetto agli altri giocatori in campo, perché comunque risultare a fine torneo come il miglior realizzatore è sempre un grande obiettivo nel mondiale. E l'altra cosa devo dirti che però secondo me ci arriva la Francia ha perso con la Spagna meritatamente, secondo me giocando una partita un po' da presuntuosi, con un 4-2-3-1 contro una squadra organizzata forte come la Spagna, con un centrocampo meraviglioso, secondo me lì hanno sbagliato, dovevano giocare con un centrocampo a tre, e invece l'Inghilterra arriva forse più destabilizzata perché con l'Argentina ha avuto una grande chance.
2: Per il modo, esatto, in cui è arrivata, esatto, la squadra, perché in effetti Francia-Spagna, esatto, mai in discussione è stata sostanzialmente, se, esatto, non nelle prime battute,
0: esatto.
2: Sì, hai,
0: esatto,
2: hai colto perfettamente.
0: È solo un Mbappé che ha cercato da solo con alcune accelerazioni giocate chiaramente da grande campione, però l'Inghilterra che a 35 minuti dalla fine va a ritirarsi praticamente dentro la propria area di rigore e concede all'Argentina quello che sa fare meglio, cioè palleggiare dentro con Messi, questi grandi giocatori, credo che l'Inghilterra abbia veramente qualcosa di negativo in queste competizioni, e sai, più va avanti e meno arrivano i risultati, più ti convinci che ci sia una maledizione.
2: Eh beh, sì, perché ormai 60 anni sono tanti da quell'unico titolo mondiale, le finali europee perse, questa volta la finale neanche ci sono arrivati, e chiudiamo dicendo, ma poi magari lo svilupperete di certo in radiocronaca, che Tuchel poi alla vigilia si è preso la piena responsabilità, il Kane difensore è stato criticato anche da leader politici, ma non entriamo in questo ambito, resta lì Massimo, a tra poco, restiamo su Francia e Inghilterra e ne parliamo anche con un giocatore francese di nascita e di crescita calcistica, poi naturalizzato senegalese, ha vestito entrambe le maglie di queste nazionali, una a livello giovanile, l'altra invece a livello senior per così dire, ed è passato dalle nostre parti un paio di stagioni alla Roma e un paio di stagioni anche a Reggio Calabria, devo dire queste ultime un po' sfortunate, ha giocato poco per un infortunio, ma di certo l'italiano non lo ha dimenticato. Riccardo Fati, ciao, buonasera, ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti. Ciao
2: Riccardo. Chi ha giocato come te sa perfettamente, comunque a qualunque livello, una qualunque finale, anche per il terzo posto, sicuramente dà degli stimoli. Poi è chiaro che il prerequisito fondamentale per vedere una partita vera, una partita vincente, insomma, entrambe devono aver digerito in fretta le diverse delusioni maturate diversamente, entrambe molto scottate dal modo in cui hanno perso la semifinale. Riccardo.
4: Ovviamente io a questo livello non ci sono andato, però so che è una partita ovviamente importante per entrambe le squadre. Sappiamo qui dalla Francia che c'è poco motivazione, perché c'è la grande delusione dell'eliminazione con la Spagna, però è una gara importante perché soprattutto è l'ultima di Deschamps. È l'ultima di Deschamps e sappiamo il competitor che è il mister, quindi so che lui troverà le parole giuste per portare tutti al 100% per la partita e anche a livello dei giocatori può essere l'ultima partita con le Bleu, forse come uno come Kanté, come quelli che sono un po' vecchio, penso anche a Hernandez, quindi può essere una gara importante soprattutto per questo livello. E il terzo posto veramente non è l'obiettivo principale.
2: Non ti sembra il principale stimolo quanto il fatto che si chiude un ciclo, in primis per un CT che è stato in sella quanto 16 anni, più o meno 14 anni credo sostanzialmente. A tal proposito, Riccardo Fatì, esatto, quindi 14 anni. Ti chiedo da franco senegalese, da francese nativo, che cosa pensi, se vuoi dare un voto, un giudizio al ciclo Deschamps, un titolo mondiale, una finale persa, la Nations League che comunque insomma in epoche recenti può rappresentare qualcosa, e ora questo mondiale in cui sognava la grande rivincita contro l'Argentina e non c'è stata. Però complessivamente per uno dei tre al mondo che ha vinto un mondiale da giocatore e da allenatore, che cosa vuoi dire?
4: No, ha fatto un percorso incredibile. Sappiamo che da noi Deschamps è l'uomo vincente, è uno che sa vincere, anche se a volte è stato criticato perché non ha avuto il gioco sperato con il giocatore che lui aveva in mano, però ha sempre riuscito a andare fino al fondo, anche se è stato fortunato in Qatar nel 2022. Questa delusione, diciamo che è un po' il punto nero del suo percorso. Ok, non pensiamo anche nell'Euro 2020-21, non ha vinto dall'Italia, però ha fatto un percorso incredibile, ha fatto crescere grandi giocatori come Mbappé, come Pogba, come Griezmann, per solo citare loro. È uno che veramente sì, è uno che conterà, e anche se e c'è uno come Zidane che arriva dopo di lui a 99%, però deve dimostrare anche che può prendere la staffa, si dice, la staffa di Deschamps.
2: Sì, può prendere in mano questa nazionale, può prendere il testimone da Deschamps, e di certo si trova insomma un bel tesoretto a livello tecnico. Riccardo, lasciando per qualche istante da parte Francia-Inghilterra che sta per iniziare, ci dai una tua sensazione per domani, per Spagna-Argentina, per la super finale davvero?
4: Sì, veramente, come l'ha detto, è una finalissima, una grande finale, con due posizioni incredibili. È buono anche di vedere queste due squadre in finale, perché vuol dire che il calcio vince sempre. Quando vedi la Spagna come gioca con la Francia senza timore, con la tecnica, e anche l'Argentina che gioca con la voglia, con il sentimento di appartenenza, se vuole, che si dice che il calcio
2: vince,
4: quello
2: che abbiamo visto,
4: ecco. Ecco, perché quindi sarà due posizioni di stile interessante, due squadre latine, quindi veramente una finale da vedere.
2: Riccardo, tra poco ti chiederò anche un po' delle africane in questo mondiale per una battuta finale. Massimo Orlando, tu il risultato di domani l'hai già sognato stanotte o aspetti la notte che arriva, insomma, per avere il verdetto, il vaticinio giusto?
5: No, non ho sognato nulla e sono d'accordo con Riccardo.
2: Arriviamo Riccardo, aspetta, sentiamo un attimo Massimo Orlando e poi ti chiederò ancora qualcosa. Vai.
5: Sono d'accordo con Riccardo che
0: insomma una partita equilibrata. Io credo la Spagna sia più squadra, più organizzata, ha un centrocampo fantastico, una difesa che ricordiamo ha preso un solo gol, e dall'altra parte c'è grande entusiasmo, c'è grande garra, e questo va detto perché gli argentini non mollano mai. È vero, hanno ripreso delle partite che sembravano perse, però dimostrano insomma tutto il loro valore. E poi Guido, c'è sempre quel numero 10 che
2: il fattore che, 10 certo,
0: che esatto, che può condizionare qualsiasi
2: partita. Sì, perché anche se
0: però
2: non vedo segna fa due pennellate, due assist e cambia la storia della partita. Massimo, a tra pochissimo con te. Riccardo, vai. Tra poco ci sono gli inni e ti salutiamo. Mi dici proprio in breve cosa pensi del mondiale delle africane? Lo so che è una domanda ampia, erano in 10, in 9 hanno superato il primo turno, il Marocco ha comunque in parte ripetuto il percorso. Beh, il tuo Senegal, quella partita folle davvero contro il Belgio, peccato, però insomma è stato un mondiale in crescita per questo continente, dai.
4: In crescita, però un po' deluso anche, perché quando vedi come sono successe le cose, soprattutto per il Senegal, sono un po' rimasto un po' deluso, perché c'era la capacità di andare un po' più davanti, però quando vedi un po' come è passato le cose, gli eventi, i giocatori, l'allenatore, veramente il Senegal siamo rimasti delusi. Però vabbè, in globalità il fatto di passare il turno, anche se era abbastanza facile, possiamo dire che il calcio africano in generale è in crescita.
2: Un segnale l'ha dato, ha avuto molto più spazio in questo mondiale, ha beneficiato in particolare dell'allargamento a 48 squadre. Riccardo Fati, buona finale per il terzo posto, buona finalissima domani, buon calcio su Radio 1, ti aspettiamo presto e grazie per essere stato con noi.
4: Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Grazie, salutiamo Riccardo Fati, siamo pronti per andare in campo. Francia-Inghilterra, la gara che vale il terzo posto in questo mondiale 2026. Daniele Fortuna al microfono, il nostro inviato a Miami, Massimo Orlando al commento tecnico, come sempre buona

0: L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: La partita.
10: Finale per il bronzo, la finale piccola come la chiamata di Didier Deschamps, finale per il bronzo invece la denominazione della FIFA, finale per il terzo posto delle deluse e insomma è comunque una partita tra Francia e Inghilterra, i giocatori sarebbero tutti stati volentieri da un'altra parte, non questo pomeriggio afosissimo di Miami, eppure penso all'Inghilterra c'è la possibilità di raggiungere un piazzamento, il terzo posto che la nazionale inglese non ha mai raggiunto dalla vittoria, l'unica vittoria nella mondiale nel 1966 dal Miami Stadium. La radiocronaca di Francia e Inghilterra di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando, che saluto immediatamente. Buonasera, ciao Massimo.
11: Buonasera Daniele, a te e ai nostri radioascoltatori.
10: Con le squadre che stanno per entrare in campo, allora andiamo a vedere le formazioni, 7 cambi per la Francia, per l'Inghilterra rispetto alla semifinale persa rispettivamente con la Spagna e con l'Argentina. Il boato è per Kylian Mbappé, che adesso appare sui maxi schermi dello stadio di Miami dalla mano all'altro capitano Declan Rice, perché Harry Kane così come Jude Bellingham sono in panchina. E allora la Francia giocherà con Maignan in porta, poi Malogusto, Konaté, Lacroix e Theo Hernandez in difesa, Cherki, Zaire, Emery e Rabiot a centrocampo, davanti due Kylian Mbappé e Olise. L'Inghilterra, Dean Henderson tra i pali, poi Kwonsa, Gueye, Spence in difesa, Rice e Deze, Saka, Rogers, Rashford dietro a Ivan Toney, come si diceva va in panchina Harry Kane, però poi magari entrerà nel secondo tempo. Tutte valutazioni che hanno fatto gli allenatori criticatissimi, Didier Deschamps da una parte, soprattutto Thomas Tuchel, il CT tedesco dell'Inghilterra, che però è confermato, aveva appena rinnovato il contratto, arriverà fino al 2028 agli europei britannici e irlandesi, dunque europei in casa. Eccole le squadre. Allora Massimo, prima degli inni, sì, la tua previsione, intanto speriamo di vedere una partita con un gol sul ritmo, non lo so, aspettiamo, però insomma partita aperta, divertente.
11: Sì, ci aspettiamo tutto questo. Dubite. Perché è vero che la partita

0: c'è un po' di delusione, molta delusione in queste due squadre, però poi quando si scende in campo no, si inizia a giocare, si pensa alla partita. Poi c'è un obiettivo importante per Mbappé, quello di poter diventare capocannoniere. Miami la conosco bene perché ci ho vissuto per un periodo, so che è umidissima e farà tanto caldo, dunque non mi aspetto un grande ritmo, però ecco, staremo a vedere. Certo, ci sono tanti cambi, però queste due nazionali sono deluse per questo risultato, però hanno un futuro assicurato perché sono tutti molto giovani e li vedremo ancora protagonisti nelle varie competizioni.
1: La verità, i ricambi ci saranno anche con un nuovo commissario tecnico, Zidane. Eccoli i due allenatori che entrano abbracciati, tu che l'hai più alto di Didier Deschamps, un sorriso tra i due all'ultima partita. Deschamps, poi magari quando avremo tempo nelle pause della sfida parleremo anche di questi due allenatori, secondo me ingiustamente criticati al di là dell'esito della semifinale. Bandiera della Francia da una parte, croce di San Giorgio, la bandiera inglese dall'altra parte, a destra lo stadio praticamente al completo, oltre 60.000 spettatori, naturalmente non tutti tifano per l'Inghilterra, non tutti tifano per la Francia, buona presenza anche argentina a giudicare da maglie e bandiere. Si comincia con l'inno nazionale francese.

applausi, partecipazione, i giocatori già molto accaldati. Lo save the King dopo la Marsigliese.

0: Toccata Tuchel, commissario tecnico tedesco, abbraccia però collaboratori del suo staff, anche uno spettacolo pirotecnico da una parte e dall'altra, comporre i colori in aria delle due bandiere, Francia e Inghilterra, i saluti tra i giocatori, le rose al completo. Tra poco si comincia qui a Miami, però per ora torniamo a Roma per la pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Miami Stadium, di nuovo la finale per il terzo posto, o per il bronzo, come la chiama la FIFA. E allora, prima dell'inizio della partita, Massimo, sono stati ferocemente criticati i due commissari tecnici. Io ho seguito le conferenze stampa di Deschamps e di Tuchel, e diciamo che su 40 minuti, beh, insomma, tutta la prima parte dedicata alle contestazioni, tutto quello che non è andato contro la Spagna, per la Francia, contro l'Argentina soprattutto, perché a Tuchel, esatto, non è stato lasciato passare nulla. E insomma, adesso non è proprio un allenatore arrivato dal nulla, ha vinto una Champions League, lo conoscono anche molto molto bene i francesi, perché è stato anche un passaggio piuttosto glorioso con il Paris Saint-Germain. Ebbene, qualsiasi cosa insomma è stata detta in conferenza stampa, addirittura si è parlato di codardia nei cambi. Certo è che le statistiche sono state impietose per l'Inghilterra, davanti avevano l'Argentina, quindi Tuchel si è messo a 5 dopo che l'Inghilterra era passata in vantaggio ad Atlanta sull'Argentina, e da lì sono riusciti a completare 12 passaggi alla fine, veramente un numero terrificante, così come non hanno avuto il possesso palla quasi al 90% per l'Argentina. Beh, detto questo, però Tuchel l'ha rintuzzato e ha detto che intanto lui sapeva che c'era una differenza da colmare con le nazionali più forti. Poi ha portato l'Inghilterra in semifinale, potrebbe diventare terza vincendo questa partita, e non è mai successo, questa è la terza volta che l'Inghilterra arriva a una finale per il terzo posto, le due volte precedenti è uscita sconfitta. Beh, insomma, voglio anche un tuo parere, Massimo.
2: No, come allenatore sono d'accordissimo con te, non si può mettere in discussione, la carriera parla per lui, però è normale che arrivino purtroppo anche feroci le critiche, perché quei 35 minuti onestamente Daniele li ha gestiti non bene. I cambi è vero, si è messo a 5, ma ha dato l'impressione all'Argentina di poter recuperare la partita, e praticamente loro non sono più riusciti a fare un passaggio come hai detto te. Lì doveva, secondo me, mettere più un Saka e Rashford e giocare in contropiede, e invece che i giocatori che ha messo in campo. Però vabbè, è andata in questo modo. Invece dall'altra parte, secondo me, la Francia è un po' presuntuosa contro la Spagna organizzata. Io ho detto al primo giorno del mondiale, mi ricorderò sempre, che la Francia è la squadra più forte, ma non ha avuto il coraggio di levare uno dei tre trequartisti fantastici che ha a disposizione, di mettere un uomo a centrocampo in più. Sarebbe stata una partita molto più equilibrata. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire a Deschamps è questa.
0: Seguiamo questa ripartita che è appena cominciata, 10 secondi, 0-0 tra Francia e Inghilterra al Miami Stadium. Francia in Inghilterra in completo bianco, numeri rossi dall'altra parte, il completo blu totale della Francia con numeri bianchi. Scambiano all'indietro adesso i giocatori dell'Inghilterra, Gueye a portare in avanti il pallone, poi va in mezzo da Eze, ancora nella metà campo difensiva dell'Inghilterra, gira il pallone ancora all'indietro dietro di Henderson, in completo giallo il portiere dell'Inghilterra del Crystal Palace, Spence, prova ad andare via sulla sinistra, lo insegue Olise, sulla sinistra c'è Rashford, movimento caratteristico, poi si accentra, perde il pallone, lo riconquista, Olise va a coprire ancora Spence, sempre dalla stessa parte, sempre a sinistra, porta il pallone all'indietro, Declan Rice con la fascia da capitano sul braccio, girare il pallone in orizzontale nel cerchio di centrocampo per Konsa, poi l'altra parte Konsa sulla destra, ancora per il giocatore dell'Aston Villa che poi trova in mezzo Rogers, si va a giocare il pallone a sinistra con Rogers, si fa vedere poi ancora Rashford, può puntare un avversario, in particolare due, Ross è pericolo dall'altra parte nell'area di rigore della Francia, che riesce a salvarsi, prova a ripartire, possesso palla in questi due minuti scarsi, tutto a favore dell'Inghilterra, Inghilterra anche in pressione, alla fine rimessa laterale, sarà andata a prendere Theo Hernandez, ha calciato il pallone su al corpo di Saka, pallone che è finito in fallo laterale, due minuti, insomma il ritmo è ancora abbastanza basso, ma l'Inghilterra ha cercato di far vedere qualche cosa subito.
2: Sì, assolutamente, l'Inghilterra più propositiva in questo inizio con Spence che da terzino si fa sempre trovare in avanti, a te.
0: Declan Rice, rete! Dopo aver rubato il pallone, passa in vantaggio l'Inghilterra. Declan Rice ruba pallo, un passaggio in orizzontale sbagliato del centrocampo della Francia, ne approfitta. Declan Rice, limite dell'area di rigore, apre il piatto destro, conclusione angolatissima, rasoterra, precisa, Maignan ha battuto, l'Inghilterra in vantaggio, dalla panchina applaude e sorride Harry Kane, Francia 0, Inghilterra 1, è il terzo minuto, almeno per i gol ci hanno accontentati subito.
2: Sì, sì, assolutamente, qui due fa una cosa orribile per un giocatore di talento come lui, questo passaggio in orizzontale pericolosissimo con la squadra in uscita, Rice capisce tutto, bravo ad arrivare al limite dell'area e a piazzare questo pallone, non calcia di forza ma calcia di precisione a due uomini davanti, Maignan non vede partire il tiro. Grande gol del capitano dell'Inghilterra, che è partita davvero forte in questo inizio e diciamo meritato, perché in tre minuti oltre il gol aveva già avuto una mezza occasione su un cross ottimo di Rashford.
0: Sì, adesso la Francia gioca questo pallone, Mbappé prova a partire da fermo, c'è il titolo capocannoniere, poi magari ci sono anche altri obiettivi individuali, per esempio Olise è il giocatore che ha fatto più assist in questo mondiale, ben 5, per tornare a un numero del genere bisogna addirittura risalire al 1994, Thomas Hassler della Germania, visto in Italia anche con la Roma, con la Juventus, però con meno partite decisamente rispetto a Olise, che però non è ancora andato in gol, la Francia che gioca il pallone all'indietro adesso con la Croix a centrocampo, uno dei due difensori centrali, l'altro è Konaté, ecco la Croix, poi va a cercare proprio Konaté in mezzo al campo, pressione dei giocatori dell'Inghilterra, Rabiot a giocare a sinistra il pallone, va Rabiot quasi a fare da ala, però c'è Rogers che recupera la Francia con Mbappé che parte e poi conclude, conclusione respinta, primo acuto da parte della Francia, carico, questo è il pallone, Rabiot allora all'indietro, ancora poi in mezzo per Theo Hernandez, sempre lì la Francia a partire, posizione centrale, poi qui c'è un filtrante magari anche intelligente però fuori dalla portata di due di Mbappé, controlla Dean Henderson, il portiere dell'Inghilterra, il sostituto di Pickford, fa ripartire la sua nazionale, Francia 0, Inghilterra 1, la partita è cominciata da 5 minuti.
2: Sì, la Francia ha risposto, prova a rispondere con l'inserimento classico di Rabiot, no? Che è bravissimo ad inserirsi sulla parte sinistra, poi vede Mbappé che ha provato il solito slalom in mezzo a tanti difensori, ha calciato, non ha centrato lo specchio della porta, ecco, mi aspetto al di là della partita che ha un significato un po' meno importante, questo l'abbiamo già detto, mi aspetto tanto da Mbappé perché ripeto, fare il capocannoniere a un mondiale ha sempre un valore unico.
0: Rabiot per la Francia, tocca il pallone, riparte la Croix a cercare il passaggio proprio per Mappé, di tacco, lo scambio, sbaglia, intercetta Konsa e poi può partire con Saka sulla destra, l'Inghilterra, Saka la tua puntellare di rigore in mezzo, dall'altra parte confusione, pallone in calcio d'angolo, Rashford, altro pericolo però per la Francia, è andato Rogers, ha fatto una sorta di velo, ha cercato di coordinarsi per colpire il pallone e lì sarebbe stato veramente micidiale. Arriva Rashford, conclusione, si salva con il fianco, la coscia di malogusto la Francia, pallone in calcio d'angolo, ma qui potevamo già essere sul 2-0, ci sarà il primo calcio d'angolo invece della partita con Declan Rice, l'autore del gol per la nazionale allenata da Tuchel, la bandierina è quella di sinistra, Declan Rice, il richiamo da parte dell'arbitro Valenzuela che sfoggia una maglia arancione con pantaloncini neri, il direttore di gara venezuelano Declan Rice sul secondo palo, non è troppo lungo per tutti, non riesce, anzi evita però il fallo laterale Konsa e allora ancora Inghilterra sempre con Konsa, poi il movimento da parte di Toni, area di rigore, lotta ancora lì, conclusione, il pallone respinto con l'Inghilterra pericolosa, adesso può andare via il contropiede della Francia, sbaglia il controllo Mbappé perché sennò si sarebbe trovato solo davanti a Dean Henderson, squadre che concedono primi minuti piuttosto divertenti, ancora Toni, questa poteva essere la possibilità per il pareggio per la Francia, dall'altra parte però Inghilterra avvicina al raddoppio.
2: Sì, assolutamente, ancora una volta la Francia perde un pallone a centrocampo, ripartenza di Saka che mette un'ottima palla sul secondo palo, Rashford controllo.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

almeno sii coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare.

ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Molt fetese, chic e cor.
1: Non c'è c'entra in dam, ma da un fattai, se andiamo a parlare di che cosa succede in due mondi, andiamo alla ricetta, per mangiare un fattese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 19 luglio. Port Wakefield Road, Two Wells. Press Road, Brooklyn Park. Sir Donald Bradman Drive, Lockleys. Valletta Road, Fulham Gardens. And Hartley Road, Flinders Park.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith
4: dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
9: Radio Italiana.

Yeah.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

coquetta lui non è finita, non chiederti mai.

unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

Buongiorno Adelaide, bentornati a un altro viaggio musicale qui dagli studi di Giradischi su Radio Italiana 531, la radio che vi fa compagnia tutto il giorno, ma soprattutto l'unica al mondo che vi tieni per mano la domenica mattina, dalle ore 8:30 alle 10:30. Quindi mettetevi comodi perché le prossime due ore saranno piene di ricordi, nostalgia e della musica più bella del mondo, quella degli anni 60, 70 e 80, per rivivere insieme l'atmosfera magica di quegli anni favolosi. E se volete dedicarci una canzone o farci una richiesta per rivivere insieme quei tempi d'oro nella puntata della prossima settimana, non siate timidi, prendete il telefonino e inviatemi un messaggio di testo. Il numero è 0413891385, lo ripeto lentamente per voi così potete segnarlo: 0413891385. Mandatemi un sms con i vostri ricordi e i brani del cuore, così li preparo per domenica prossima, o potete comunque scrivermi via mail al nostro indirizzo di posta elettronica giradischi15@aol.com. Condividete i vostri ricordi o richiedete le vostre canzoni preferite degli anni 60, 70 e 80 e io le manderò in onda la prossima settimana. Allora, siete pronti ad accendere i motori? Tutti a bordo, buon viaggio. Qui al microfono c'è Ross e si parte. Per iniziare la puntata di oggi, sul nostro piatto c'è la splendida Rosanna Fratello con un brano intenso e toccante, Lacrime nel mare. Questa canzone è una ballata profondamente emotiva che mette in mostra la voce espressiva e potente della Fratello, capace di raccontare la tristezza, il crepacuore e quel desiderio legato a un amore perduto. Questo indimenticabile brano ci è stato richiesto da Paolo Centroni, che nella sua mail ci racconta come questa canzone lo accompagni fin da quando era un ragazzo che sognava occhi aperti, sempre con la radiolina vicina. Il brano, scritto dal grande duo Califano e Lombardi, è pubblicato dalla Ariston. Partecipò a un disco per l'estate del 1969, allora oggi dedicata a Paolo e a tutti voi. Ecco Rosanna Fratello.

la voce straordinaria di Rosanna Fratello con Lacrime nel mare per il nostro amico Paolo Centroni. E dopo questo inizio così intenso rientriamo e lo facciamo con un monumento della nostra musica, il grandissimo Fabrizio De André, con la sua straordinaria canzone dell'amore perduto. Questa meraviglia del cantautore genovese ci è stata richiesta da Bruno Parente, che nella sua mail ci ha scritto: a grande capolavoro di un grande cantautore, avevo 17 anni quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta nel 66, quella che molti considerano la più bella di De André. Ero così affascinato da lui all'epoca e continuo anche oggi ad ascoltarlo in ogni occasione possibile. Questa canzone poesia ci insegna che nella vita, anche quando un'emozione profonda finisce, c'è sempre la speranza di ricominciare. Godiamoci questo capolavoro, Fabrizio De André.

L'eleganza senza tempo di Fabrizio De André con Canzone dell'amore perduto, un regalo per il nostro ascoltatore Bruno Parente. Rimanete lì, la nostalgia con il prossimo brano dedicato a un caro amico con cui in settimana mi sono goduto un ottimo caffè, Mario Gianfrone. Questa è una delle sue canzoni preferite, interpretata da Pino Donaggio ed intitolata Giù dal cielo, un brano tratto dalla colonna sonora del film Don Camillo del 1983, diretto e interpretato da Terence Hill. Le composizioni di Donaggio arricchiscono perfettamente l'atmosfera e il fascino del film, e questa canzone in particolare è interpretata proprio dalla sua voce. Per questo il mio caro amico Mario Gianfrone la considera un autentico capolavoro. Ascoltiamola insieme. Pino Donaggio, Giù dal cielo.

0: la bellissima atmosfera di Giù dal Cielo con Pino Donaggio, dedicata con grande affetto a Mario Gianfrone. Le grandi emozioni non finiscono qui, restate con noi su Radio Italiana 531. Torniamo subito dopo la pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Bentornati a Giradischi, la musica delle emozioni sulle note dei ricordi. Voltiamo pagina ed entriamo negli anni verdi di Giacomo Di Virgilio. Ascoltatori e amico carissimo, per te Giacomo sul piatto oggi c'è Peppino Di Capri e i suoi Rockers con Torna Piccina Mia, una melodia che sa di 16 anni, di estati lunghi e di prime volte, nata negli anni 30 dalla penna di Cesare Andrea Bixio. Questa canzone è rinata nelle mani di Peppino Di Capri, che le ha regalato un cuore nuovo, un ritmo che balla tra ieri e oggi. Chiudi gli occhi, Giacomo, è tutta per te, Torna Piccina Mia.

Pino Di Capri con la sua classe intramontabile ci ha appena regalato Torna piccina mia, un pensiero pieno d'affetto per Giacomo. Restate sintonizzati perché ora arriva il nostro momento internazionale, richiesta da Angelina Macri, che ci porta dritti nel cuore degli Stati Uniti. Una richiesta straordinaria, la divina Ella Fitzgerald con Cry Me a River. La sua voce non ha eguali e questo brano nacque per il cinema pensato proprio per lei, ma un verso troppo audace l'ha escluso dal film e il successo arrivò nella voce di un'altra. Sarà anche così, ma qui stasera il brano appartiene solo a Ella. Chiudete gli occhi, siete in un fumoso jazz club e lei canta solo per voi, per Angelina, Cry Me a River.

è la Fitzgerald, la voce che non invecchia mai, volata dritta ad Angelina Macri, un capolavoro senza tempo. Il prossimo brano che facciamo girare è un bellissimo 45 giri di Albano Carisi, L'amore è sempre amore, pubblicato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si classificò al 4º posto. Un titolo che dice già tutto: l'amore è sempre amore, anche quando non è ricambiato. Una celebrazione pura e semplice del sentimento che oggi dedico a due carissimi amici, Assunta e Filippo Belperio. Ecco il grande Albano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Siamo qui di nuovo in ascolto di Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Adesso c'è una dedica, la cara Elena, firmata da un altro grande nome della nostra musica, Bobby Solo, con Non posso perderti. Questo brano, uscito come singolo nel 81, forse non è celebre come i suoi primissimi successi degli anni 60, ma rappresenta una perla indimenticabile della sua discografia. Partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, un'edizione ricca di musica vera e di valori autentici. È una di quelle canzoni d'amore pure, fresche, perfette da dedicare dalle persone davvero speciali che illuminano la nostra vita. Per augurare una splendida domenica a Elena, ecco Bobby Solo con Non posso perderti.

Buon ascolto a tutti. Dopo aver rievocato con Elena e con voi i sentimenti più profondi grazie al romanticismo senza tempo di Bobby Solo e di Non posso perderti, prepariamoci a cambiare registro, ma non certo l'intensità. Il prossimo spazio lo dedichiamo a due ascoltatori fedelissimi, Piero e Mary Fioretti. Per loro facciamo girare il disco di Roberta Voltolini con Il sole e la pioggia, un piccolo gioiello che nasconde una storia curiosa. Nel 78 Robda aveva vinto la gondola d'argento alla mostra di Venezia con Noi e l'anno dopo si presentò a Sanremo con questa divertente marcetta. Fu amatissima dal pubblico, ma purtroppo non entrò in finale. E sapete perché? Gli autori gliela imposero. Lei avrebbe voluto cantare Viva, il lato B del singolo, ma la casa discografica si oppose. Eppure il pubblico la fece sua, trasformandola in un grandissimo successo commerciale. Piero e Mary e voi tutti, ascoltiamola insieme con il sorriso. Spegnete le luci, alzate il volume. Roberta Voltolini e Il sole e la pioggia.

Il ritmo accattivante e spensierato di Roberta Voltolini con Il sole e la pioggia. Un saluto affettuoso a Piero e Mary Fioretti. Non andate via, i ricordi di Giradischi continuano. Ed ecco un gioiello del 76 che si trova al vertice della playlist di Enzuccia. Una storia d'amore semplice, sincera, senza malizia, di quelle che oggi sembrano volate via, portate via dal vento del tempo che passa troppo in fretta. Si intitola È lei dei Cugini di Campagna e porta la voce inconfondibile di Flavio Polin. Ai tempi io e i miei amici venivamo presi in giro per questo gruppo, ma il tempo, come sempre succede alle cose belle, ci ha dato ragione. Oggi quelle canzoni restano intatte, mentre tanto altro è stato dimenticato. Per Enzuccia e per Sam, con affetto e un pizzico di nostalgia, i Cugini di Campagna è lei.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci qui di nuovo in ascolto di Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Il meglio della musica di quegli anni lo trovi solo su Giradischi, Radio Italiana 531. E adesso in arrivo per voi una vera chicca da collezionisti firmata Gianni Morande, La mia ragazza, un brano raro e speciale pubblicato sul lato B del celebre 45 giri Il ragazzo del muro della morte. All'epoca non ebbe un grande riscontro commerciale, ma oggi ci viene richiesta da Agnesi Madocci, che nella sua mail ci racconta un ricordo bellissimo. Questo brano lo ascoltavo sempre insieme a un uomo speciale che purtroppo oggi non c'è più. Per me ci sono legati tantissimi ricordi che la rendono dolcissima da ascoltare, persino più della famosa In ginocchio da te. Grazie Agnesi per aver condiviso questo pezzo di cuore. Per te ecco il giovane Gianni Morandi.

La dolcezza e la rarità di Gianni Morandi con La mia ragazza, un brano che porta con sé tutta la delicatezza di un lato B da collezione, dedicato con affetto ad Agnesi. E ora andiamo avanti con un artista che ha davvero rivoluzionato la musica italiana, il grandissimo Franco Battiato. In arrivo per voi Voglio vederti danzare, un viaggio sonoro unico, sospeso tra ritmo, poesia e visioni, che va in onda per la mia collega ed amica Lucrezia. Grazie per la telefonata dell'altro giorno, molto apprezzata, pubblicato nel 82 come singolo estratto dal leggendario album La voce del padroni. Questo brano energico fonde magnificamente musica pop, elettronica e suggestioni culturali lontane. Il testo è ricchissimo di immagini poetiche e metafore aperte all'interno. Interpretazione può essere visto come un invito a liberarsi dalle convenzioni sociali, celebrando la libertà espressiva attraverso il movimento e la danza. Il maestro Battiato ci ha lasciati nel 2021, ma il suo immenso lascito musicale rimarrà eterno nella nostra storia. Lasciamoci trasportare dal ritmo. Franco Battiato.